0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: della giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Dopo le piogge anche piuttosto intense che ci sono state ieri, soprattutto in mattinata, anche oggi, mercoledì 6 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata ancora instabile.

0: temperature tenderanno ad aumentare un po', si riporteranno su valori di 23-24 gradi, comunque molto gradevoli e non eccessive. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
6: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
6: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Ciao, come stai?
12: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
12: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria.
12: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
12: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno 707, 707, buongiorno, oggi è mercoledì 6 maggio, il calendario filosofico dice che se una voce dentro di te dice non puoi dipingere, dipinge allora a tutti i costi e quella voce verrà messa a tacere. Questo è un proverbio che vale solo per chi ha un proverbio, una frase che vale solo per chi l'ha pronunciato, cioè Vincent Van Gogh, perché poi nell'altra stragrande maggioranza dei casi se una voce dentro di te vi dice di lasciar perdere, è meglio se lasciate perdere, state tranquilli. Poi la nostra frase invece, quella di tempo perso, è: due giorni di pioggia a maggio sono come un decimo posto in campionato dopo due anni in Europa. I santi del giorno da onorare, onomasticare, augurare, messaggiare sono Evodio, Edberto, Protogene, Venerio e anche la Santa Sennara. Mi raccomando, oggi è la giornata mondiale del colore, e guardate fuori dalla finestra, sì, che qui non siamo stati avvisati, è la giornata internazionale contro le diete, e devo dire che mi ci ritrovo, ma con voi non immaginate quanto. E ormai sono arrivato, questa cos'è, la quindicesima settimana, per secondo, la quindicesima settimana dieta, quindi sì, è una vita devastata, insomma, che non ha più senso di essere vissuta, più o meno, e però anche meno 16, meno 16 da soddisfazione. Oggi, nel 2023, cioè il 6 maggio del 2023, fu incoronato Re Carlo III del Regno Unito e con lui anche la regina Camilla, abbiamo visto anche questa. Nel 2004 invece venne trasmesso in televisione, 22 anni fa, l'ultimo episodio della sitcom Friends, che è un po', insomma, l'Happy Days degli anni 90, in qualche modo ha sostituito, credo, quell'altra famiglia americana che invece tenne compagnia alla mia generazione. Nel 2006 invece morì, 20 anni fa, Lillian Asplund, che era l'ultima testimone oculare della tragedia del Titanic, che era ancora in vita all'epoca dei fatti, aveva 6 anni. Nel 67, cioè 59 anni fa, Papa Paolo VI ricevette in Vaticano Claudia Cardinale e Antonella Lualdi, furono le prime persone, quindi donne potremmo anche dire, a indossare delle minigonne all'interno dello Stato della Chiesa. Sono le prime minigonne a penetrare il Vaticano, e da lì poi è iniziata la crisi delle vocazioni, che ancora oggi depaupera e preoccupa la Chiesa. Nel 73 iniziò in Senato degli Stati Uniti l'inchiesta sullo scandalo Watergate. Invece, risalendo addirittura al secolo scorso, nel 1840, il 6 maggio, fu sputacchiato e appiccicato il primo francobollo della storia, il Penny Black. Da quanto tempo non toccate un francobollo? Io più o meno, forse dal 1840. Nel 1851 venne brevettato il frigorifero, che però, insomma, prima di entrare e di arrivare in uso, più o meno passò un secolo, almeno per l'Italia, prima di diventare un elettrodomestico di quelli che sono indispensabili e presenti in tutte le nostre case, e forse uno dei più belli. Come elettrodomestico, i frigoriferi hanno un grande fascino. Nel 1889 invece anche vuoti, ma cioè proprio come oggetto. Pieni meglio. La Torre Eiffel invece nel 1889 venne ufficialmente aperta al pubblico durante l'Expo di Parigi, proprio appunto il 6 di maggio. Questi erano gli anniversari che volevamo ricordare insieme. Il numero di telefono invece che ricordiamo è sempre quello, 366-402-4022. Cominciamo con la nostra rassegna stampa. Oggi ci sono tanti argomenti. Iniziamo prima di arrivare, e ne parleremo sicuramente, e anche a lungo forse, delle rivelazioni, dell'intervista, ma non solo quelle di Roberto Savi alla Fagnani, a Belve Crime ieri sera. Comunque cominciamo intanto dall'addio di Alex Zanardi, le esequie che sono state celebrate ieri a Padova, e Pier Bergonzi sulla Gazzetta dello Sport scrive: anche al funerale Zanardi ha donato un sorriso a tutti, nel suo commento. Semmai un funerale possa essere bello, quello di Zanardi, dice, è stato bellissimo, perché dentro la Basilica di Santa Giustina aleggiava lo spirito di Alex, un po' grazie all'omelia dell'amico Don Marco Pozza, che è partito da quell'incontro all'autogrill di Montefeltro con i suoi banditi. Il parroco è il parroco del carcere di Padova, stregati dalle parole di saggezza di Alex, e ha concluso immaginandosi l'incontro con Dio, che gli suggerisce di presentarsi così, con lo slogan della sua vita arrivata fino in paradiso. Però Zanardi da Castelmaggiore. C'erano tutti i suoi mondi intorno a quella bara di legno chiaro, dentro all'immensa basilica padovana c'erano quelli di Bologna con mamma Anna, la camiciaia che ha cucito la vita fuori ogni misura, di Alex c'erano Tomba, Bebevio, Giovanni Malagò, il ministro dello sport Andrea Bodi, e c'erano quelli dei motori, Stefano Domenicali, Max Papis, c'era il ciclismo, Dagnoni e Bennati, c'erano i ragazzi paralimpici di Obiettivo 3, l'associazione finanziata da Zanardi e dalle sue campagne di raccolta fondi, a quei ragazzi Alex ha indicato la strada, ha dato la fiducia nei sogni da cui ripartire, ha offerto un esempio senza fine. C'erano gli amici di sempre, la gente comune, tanta che ha amato Alex Sandrino Zanardi per quello che ci ha raccontato nella sua vita romanzesca, sempre una curva più avanti rispetto alla nostra immaginazione. Come ha detto Don Marco, la sorellaccia morta ha fatto male i conti, si è preso il corpo ma gli è scappata l'anima, e Alex continua anche da morto a perseguire un obiettivo, anzi tre, quei ragazzi che gareggeranno ai mondiali o alle olimpiadi, anche in memoria di Zanardi, il capitano che ha spalancato le nostre finestre bloccate dal dolore, ha detto Flavio. Tu cambiavi la vita alle persone, non dimenticheremo mai quello che hai fatto per noi, ha ricordato Annalisa. Mauro invece ha detto: abbiamo ancora più bisogno di te, mandaci una delle tue zanardate, facci avere un po' di vento a favore. Alla fine, con le parole di Don Marco ancora lì a galleggiare sul mare delle emozioni, hanno parlato per volontà della famiglia soltanto le persone che hanno davvero conosciuto Alex, quelle che almeno hanno provato a tenere, missione impossibile, le sue ruote. Esemplare la misura, l'eleganza composta della moglie Daniela, della cognata Barbara, che lo ha ben descritto come un combattente, gli ha dedicato la canzone di Fiorella Mannoia, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso, e ha fatto commuovere anche la carezza del figlio Niccolò, che cerca di mettere in pratica la lezione di quel gigante di papà. Io penso ai momenti più semplici, lo rivedo mentre ci prepara un caffè, impasta la pizza del sabato sera con il suo sorriso sempre acceso, anche per le piccole cose. Ho capito così che non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, e con il sorriso delle persone, delle piccole cose, scusate, che si costruiscono quelle grandi. È proprio così. Per questo funerale, per questo il funerale di Alex Zanardi da Castelmaggiore è stato bellissimo, e ha trasformato anche le lacrime in un sorriso, un po' come il suo, forse. Ma almeno ci abbiamo provato. Questo articolo di Pier Bergonzi sulla Gazzetta dello Sport. Tomba invece è stato intervistato dalla Stampa, Stampa Giornale di Torino. Un fenomeno dalle grandi imprese. Alberto Tomba e Alex Zanardi hanno parecchie cose in comune, scrive l'inviato della Stampa che ha raccolto questa intervista. Chi è? Non lo leggo, Matteo De Santis. Matteo De Santis è un altro. Aspetta un attimo, dov'è qui? Non c'è scritto, non c'è. Aspetta, vabbè, dopo ve lo dico. Nella loro vita agonistica hanno dominato il loro sport di riferimento, automobilismo, handbike l'uno, sci l'altro, poi sono della stessa città, Bologna, che ha lasciato loro impresso un carattere molto forte, al tempo stesso divertente. C'era anche l'Albertone della Neve ieri in piazza Santa Giusta a Padova per dare l'ultimo saluto all'amico Alex. Ne ho un grandissimo ricordo, ho detto è stato grandioso quello che ha fatto e i risultati che ha ottenuto, lo definisce in particolare la forza di volontà, che dopo il primo incidente è stata incredibile, ha affrontato la sua condizione sempre con il sorriso, e poi si è dimostrato un fenomeno anche in handbike, e poi dice ancora Tomba, sì, siamo con paesani, questo qualcosa sicuramente vuol dire il fatto di essere bolognesi entrambi, e intervista tomba, poi tutta qua, no, niente, pensavo fosse più lunga. Poi c'è un'intervista invece di Matteo De Santis, sempre sulla Stampa, ad Achille Pollonara, che l'altra sera ha lasciato ufficialmente la pallacanestro. E, una scelta un po' costretta, dice, perché mentre mi allenavo, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo ad Avellino, si è allenato, non era Sassari, boh, vedevo che i progressi non arrivavano. Una volta presa la palla in mano, dopo aver lavorato sul fisico, ho capito che non sarei più tornato quello di prima, sostiene Pollonara, questo era il suo soprannome, l'uomo che a 34 anni si è già ritrovato a vivere più vite di quanto si sarebbe aspettato, e ora, dopo quasi 18 anni di un'onorata carriera, due campionati vinti tra Serie A e poi anche il mondo, 94 presenze con la maglia azzurra della nazionale, non vivrà più la vita da cestista, la carriera da cestista. La sensibilità della mano destra, dice, anche se io sono mancino, era molto indietro, riuscivo a stento a fare due palleggi, sembravo un ragazzino che prende la palla da basket in mano per la prima volta, così, soprattutto dopo quello che ho avuto, continuare a giocare era rischioso, non aveva più senso. E quello che ha avuto, per dirlo alla Pollonara, scrive De Santis sulla Stampa, sono tanti ostacoli maledetti scavallati nell'ultimo triennio: il tumore al testicolo del 23, la leucemia mieloide acuta giugno 25, svariati cicli di chemioterapia, trapianto di midollo osseo a settembre, il limbo di un coma durante la convalescenza a ottobre, tutte partite fuori dal parquet vinte ma ancora in corso, e che Achi racconta e continua a giocare. La Mattia mi ha fatto rivalutare le piccole cose, le gioie semplici della vita di tutti i giorni, l'importanza primaria della salute. Sono sempre un guerriero, uno che non molla, però non ho più 20 anni. Preferivo che i tifosi mi ricordassero per quello che ero, non per quello che sarei potuto essere. L'ho fatto con un messaggio sui social, spiazzando tutti, persino i miei compagni di squadra di Sassari e mia moglie Erika. Il mio ritiro poteva essere nell'aria, ma non avevo comunicato a nessuno, ho scritto il post di addio al basket prima di salire in aereo, poi ho spento il telefono e una volta riacceso ho trovato tantissimi messaggi, chiamate perse, me ne vado da campione d'Italia ancora in carica, mi aggrego così a Datome e Bellinelli, due grandissimi oltre che cari amici, che si sono ritirati vincendo il tricolore, lo scudetto dell'anno scorso della Virtus. Ora che ci penso, anche Danilo Gallinari ha vinto il titolo a Porto Rico prima di smettere, quindi sono in ottima compagnia, tutti non vedevano l'ora di rivedermi in campo, qualcuno si è persino dispiaciuto, ma non c'è uno di loro che non abbia capito e compreso la mia decisione. Mi sono sempre stati vicini durante la mia battaglia, penso a Bellinelli, Paiola, Visconti, Spissu, molti altri sono venuti a trovarmi in ospedale, mi hanno sempre sostenuto, mi hanno appoggiato anche in questa scelta molto istintiva. La mia vita per molti anni è stata il basket, e certamente giocare a pallacanestro mi mancherà. Essere un atleta olimpico vivendo con la nazionale ai giochi di Tokyo nel 21 è stato probabilmente il momento più alto della mia carriera. Peccato che quelle Olimpiadi siano poi state a porte chiuse a causa del Covid, ma il basket ha richiesto anche dei sacrifici, come non poter essere con mia moglie mentre partoriva nell'estate del 22. Sono cose passate, fanno parte del gioco. Ora anche per la mia salute mi sento più sicuro nel non continuare. Non voglio uscire dal mondo del basket, non ho preparato nulla per il futuro, ma ammetto che non mi dispiacerebbe fare allenatore, magari partendo dal basso, così come mi interesserebbe un ruolo di collegamento tra lo staff tecnico e la squadra, in club o in nazionale. Non voglio assolutamente restare nell'ambiente. Nei prossimi mesi, tra playoff e partite dell'Italia, mi riprometto di girare per i palazzetti, vedere partite, salutare tifosi e amici in campo. Per la disponibilità mostrata dalla società di Avellino, gentilissima nel farmi allenare per un mese nel loro impianto, mi piacerebbe vedere la loro serie playoff di A2 con la Fortitudo, anche per la vicinanza con Battipaglia, città di origine di mia moglie, dove sto trascorrendo tempo, molto tempo con la mia famiglia. Non escludo poi di andare a Benevento per il playoff di B con la Viola Reggio Calabria, squadra in cui gioca il mio amico Vanni, la Quintana. E infine, nei prossimi mesi mi piacerebbe rivedere qualche gara dei playoff scudetto della Virtus e la partita di qualificazione ai mondiali dell'Italia con la Lituania. Vivo molto la giornata, il mio percorso sta procedendo bene, l'operazione di febbraio è andata come da programma, tutto sta filando per il verso giusto, continuo a fare visite, ogni mese ne ho una a Valencia e una a Bologna, non posso lamentarmi. Mi lamento solo per la retrocessione in A2 di Sassari, purtroppo è andata così, le stagioni sportive non sempre vanno come immaginiamo, ma la Dinamo, dice Pollonara, risorgerà. E veniamo adesso alla dove è finita, c'era qui, non lo trovo più, eccolo. anche Repubblica, naturalmente, ha raccontato il funerale di Zanardi a Padova. Don Marco Pozzi, sorellaccia morte, si è preso solo il suo corpo. Gli atleti disabili di obiettivo 3, sei stato aria fresca da respirare. Led bike, le rose bianche, le note di Guccini e Vecchioni, l'addio a Zanardi, pieno di vita, raccontato dall'inviato Maurizio Crosetti. E il prete, che è un super prete dei carcerati e dei fragilissimi, Don Marco Pozza, dice che sorellaccia morta si è presa solo il corpo di Alex, ma per il resto è stato da lui fregato un'altra volta, come quando gli avevano impartito l'estrema unzione con l'olio del motore sparso sulla pista, invece niente. In effetti sorellaccia morta ieri deve aver avuto una brutta crisi di identità, esisto o non esisto, sotto la volta della basilica di Santa Giustina, mentre un Alex Zanardi tutto intero, incredibilmente vitale, rispetto dell'illusione ottica di quella bara bianca, ha dato la carica a 2000 persone, soprattutto alle decine di ragazzi e ragazze in carrozzina che gli facevano ala davanti all'altare, quando è arrivato quasi sgommando sul catafalco. Gli esseri con le ruote si sono messi in cerchio tenendosi per mano e i singhiozzi si sono trasformati in sorrisi. Dovete sapere che ridere o piangere seduti su una carrozzina in termini di sommovimento è pressoché la stessa cosa, si ballonzola ondeggiando, e dunque i ragazzi in lacrime e risate, gli omoni accanto a donne e bambine delicatissime, si direbbero di porcellana, che mandano baci, carezze a distanza. Daniela e Niccolò ricambiano, moglie e figlio di Alex. È difficile raccontare questa cosa come una specie di festa, ma è andata così. La gente tutta insieme, quelli famosi, Gianni Morandi, Tomba, Bebe Pio, Malagò, Zaia, Abodi, e poi gli sconosciuti dentro la chiesa, tanti, e anche fuori, sotto un cielo grigio compatto con la lama di un coltello. Applausi, chitarre, canzoni, niente ti turba, niente ti spaventa, intona il coro. Gonfaloni, pennacchi, fazzoletti di carta, protesi, gambe in titanio, cuori di carne, i peluche appesi alle ruote, le bike di Alex appoggiata ai gradini sotto l'altare, un po' sbucciata nella vernice nera, con il guscio dove si sedeva lui, un oggetto mitico, meraviglioso, la reliquia di un uomo e non di un santo. E quanta energia dentro la tristezza dell'addio. Però Alex Zanardi da Castelmaggiore, siamo proprio sicuri che finisca tutto qui. E poi continua questo articolo di Crosetti, che racconta anche delle voci di Guccini e Vecchioni che cantano "Ti insegnerò a volare", scritta proprio pensando a Zanardi. Mica si dice inverno se viene giù un po' di neve. E quante vite messe in fila, chiude Crosetti la sua cronaca. Alex, tu lo sai che non possono stare chiuse tutte insieme in una scatola di legno che chiamano bara, e infatti lì non staranno. Poi c'è un'intervista al pilota canadese Tagliani, che è quello che gli tagliò le gambe, perché ovviamente non apposta, fu lui protagonista involontario dell'incidente nel quale Zanardi perse le gambe, e i sensi di colpa, racconta in questa intervista di Emanuele Audisio, mi stavano divorando, e Alex venne a liberarmi. Nel 2001 il pilota canadese con la sua auto travolse l'italiano Lausitzring, e l'anno dopo mi mostrò le protesi, disse: sono diventato più alto. Alex Tagliani, Tag, di soprannome, a 53 anni, vive a Montreal in Canada, è di origini italiane, bresciane, ed è lui il pilota che, scrive Audisio su Repubblica, il 15 settembre del 2001 in Germania si trovò davanti alla monoposto fuori controllo di Alex Zanardi e la spezzò in due dalla parte meno protetta, l'abitacolo. Corre ancora nel campionato NASCAR perché, dice, mi fa stare bene, ha una figlia di 11 anni, Eva, un mese fa era in Italia, a Lonato, del Garda, a occuparsi di kart, e risponde al telefono da Montreal, dice che se continua a fare il pilota è per un uomo, per una vera leggenda a cui abbiamo, dice, appena detto addio. Arrivò sulla macchina di Zanardi lui a 340 all'ora. Andavo anche più forte, a quell'epoca le Indie avevano 1000 cavalli, ho visto con la coda dell'occhio sinistro la vettura di Alex rientrare lentamente in pista, era finita sull'erba. Dopo aver slittato in uscita dai box, ho provato a sterzare a sinistra, ma l'impatto è stato violentissimo. Ho perso conoscenza. Quando mi sono risvegliato in ospedale, c'era Daniela, la moglie di Alex, tanti altri che mi tranquillizzavano e mi continuavano a dire: non è stata colpa tua. Io non capivo, anzi avevo la sensazione che mi stessero nascondendo qualcosa, visto l'insistenza con la quale mi ripetevano che sono scontri che capitano. Avevo avuto un altro incidente piuttosto serio un po' di tempo prima, ero finito con il posteriore della macchina sul muro, la botta alla schiena era stata fortissima, non riuscivo più a camminare bene, però per fortuna quella era l'ultima gara della stagione, quindi avevo avuto il tempo di riprendermi. E il brutto per me invece nel 2001 è arrivato quando dopo 2 giorni sono uscito dall'ospedale, rivedevo sempre lo schianto, era terribile, dovevo prepararmi per la gara dopo in Inghilterra, ma non pensavo ad altro che all'incidente, sapevo che ad Alex avevano tagliato le gambe, nel mio cervello c'era sempre quell'immagine, non mi rendevo più conto di dove fossi, cosa stessi facendo, e se gareggi non è una bella sensazione, dovevo punirmi per quello che avevo causato, avevo un senso di colpa grandissimo. Non potevo più continuare a correre perché la vita è più importante di una gara, io ne avevo appena dimezzata una. Pensai di smettere, era la mia forma di rispetto verso Zanardi, gli avevo tolto la vita da pilota, era giusto interrompere anche la mia. L'anno dopo invece Zanardi venne a Toronto, nella pit lane, facemmo una rimpatriata anche con altri piloti, gente del team Ganassi, parlammo un po' e mi disse: ho delle nuove protesi tecnologicamente avanzate, sai qual è il vantaggio delle mie nuove gambe? Sono 3 cm più alto, anche di Daniela. Scherzava, raccontava barzellette, diceva che sarebbe tornata a guidare, parlava di comandi al volante. Era sincero, avevo capito che mi ero bloccato e così è cambiato tutto anche per me. Mi sono sentito più leggero, liberato da una colpa. E ho pensato che altro per smettere, che smettere che un tipo così meritava di essere onorato, continuando a fare sportellate. Zanardi cambiò molto dopo l'incidente, prima era un cavallo da corsa inarrestabile, dava sempre il massimo, molto concentrato, egoista, aggressivo, per lui contava vincere, dopo è diventato invece un simbolo, una speranza per tutti quelli che volevano rimettersi in piedi e a quel punto da icona internazionale, perché lui era veramente conosciuto e venerato in tutto il mondo, è subentrata la responsabilità verso gli altri, quello è stato un problema perché Zanardi ha smesso di appartenere a se stesso, quello status richiede che tu dica sempre di sì, che ti renda disponibile e lui è stato generosissimo, si è dato per tutto, per tutti, ovunque servisse, invece di essere egoista, di mollare qualche volta un no, dopo l'incidente è diventato come il protagonista di Daredevil, un supereroe, aveva sempre bisogno di adrenalina, di qualcosa di più, di spostare i limiti, l'eccesso era la sua maniera per restare un drago e continuare a combattere, non solo per un traguardo, ma per giuste cause. Era giusto che ci fosse al funerale la handbike in prima fila, però anche un casco da pilota, dice questo Alex Tagliani, protagonista sfortunato involontario dell'incidente, la sua macchina tagliò a metà Zanardi nel 2001, non voglio offendere nessuno, dice, però per noi che abbiamo conosciuto la guida delle quattro ruote, Zanardi resta quello al comando di una macchina rossa della sua Renar Honda, sponsorizzata Target, che fai fatica a superare un grande avversario, ma soprattutto uno che guidava con personalità, cedere non era nel suo stile. E cosa le dispiace? È l'ultima domanda di Audisio. Non avergli detto, scaccio ancora il pensiero, a lui piaceva il movimento, mi fa male pensare alla sua frustrazione degli ultimi anni quando si sarà sentito prigioniero, lui che di sicuro era convinto di uscire dall'ospedale e poter continuare a essere Zanardi. È una bellissima intervista, indubbiamente, che mi ha fatto piacere condividere con voi, perché insomma sono arrivati anche parole e pensieri molto molto sinceri. Ottima idea quello di intervistarlo, e anche lui ha risposto, mi sembra, questo pilota canadese, italo-canadese di 53 anni, ha risposto secondo me all'altezza della situazione, aggiungendo davvero qualcosa a questa vicenda. Noi adesso andiamo in pausa, poi cambiamo pagina.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno.
4: dopo le piogge anche piuttosto intense che ci sono state ieri, soprattutto in mattinata, anche oggi mercoledì 6 maggio qui sulla zona di Bologna, una giornata ancora instabile, avremo cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso con possibilità di qualche rovescio, qualche pioggia qua e là. Le temperature per oggi si mantengono ancora, diciamo, freschine, con massime non oltre i 20 gradi, perché comunque non ci sarà sole battente, ci saranno anche qualche precipitazione ogni tanto. Domani invece, giovedì, il tempo dovrebbe tendere a migliorare, avremo cielo tra parzialmente nuvoloso e poi poco nuvoloso, domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari e per il fatto che ci sarà più sole le temperature tenderanno ad aumentare un po', si riporteranno su valori di 23-24 gradi, comunque molto gradevoli e non eccessive. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: 0 SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
10: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di 0 SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
9: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
10: Wow, è proprio quello che mi serve!
9: Trovi 0 SRL ad Argelato e su www.0srl.it.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
14: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
14: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
14: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
14: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
1: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
15: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
16: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 7.36, mercoledì 6 maggio, questo è Tempo Perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese, con i messaggi al 366-402-4022 ci introducono l'argomento che volevamo andare a trattare adesso, e cioè l'intervista della Fagnani a Roberto Savi. Scrive, ci chiede di questo Manuel, dicendo che comunque ha detto e non detto cose importanti, mentre Fabio dice che tanti hanno osannato il coraggio della Fagnani e il suo scoop senza nemmeno una parola sui familiari delle vittime, si sono viste sbattute in faccia la sua faccia di merda. L'etica dove è andata a finire, che bisogno c'era, cosa ha aggiunto? Ha aggiunto. Allora, detto in estrema sintesi, poi dopo andiamo anche a leggere gli articoli e che cosa ha detto. Sono due motivi, lo dicevo ieri, queste interviste non hanno senso, cioè questi personaggi non devono avere diritto di parola in assoluto, nella mia percezione, per una questione così di rispetto e di sensibilità nei confronti di chi ha subito, ha visto la sua vita stravolta o perduta addirittura. Quindi le vittime e i loro parenti devono tacere, a meno che o non dicano qualcosa che può servire all'indagine o chiedano scusa. E nel caso dell'intervista a Roberto Savi, dopo 32 anni, è un'intervista che tutti noi giornalisti, qualsiasi giornalista, avrebbe voluto fare, quindi secondo me è sbagliato dare addosso alla Fagnani, che invece in questo caso io non amo particolarmente il suo stile di andare sempre a rovistare tra le lenzuole, nelle mutande della gente, finché non trova qualcosa di divertente da far rivelare. Non è il tipo di intervista che mi piace. In questo caso ha fatto bene il suo mestiere, preparata, documentata, ha fatto le domande che dovevano essere fatte. Poi dopo è chiaro che quando tu fai il giornalista non è un contraddittorio, non ti devi sostituire al giudice, non devi far passare ovviamente qualsiasi cosa come oro colato, ma mi sembra che per tutti i 43 minuti dell'intervista la Fagnani abbia avuto un atteggiamento nei confronti di Savi corretto, nel senso che comunque non gli ha fatto solo da megafono. E però poi neanche devi fare un'intervista per insultare continuamente quello che, se no non intervisti, cioè non sei tu il giudice. E quindi è un'intervista che tutti avrebbero voluto fare e che tutti avrebbero fatto grosso modo così. Non sono d'accordo sulle critiche questa volta nei suoi confronti, che è un'intervista che tutti aspettavano da 32 anni ed è la prima, quindi onore al merito, assolutamente. Cosa ha aggiunto? Ha aggiunto un elemento molto importante, che poi saranno i magistrati, ovviamente, perché quello è il loro compito, non quello dei giornalisti, far ripetere queste cose se lo riterranno opportuno dentro le sedi in cui queste cose possono avere un'incidenza sulle sentenze e sulla verità giudiziaria. E quindi ha detto che era manovrato dai servizi segreti, erano manovrati, protetti e agivano per in alcune esecuzioni come quella dell'armeria di Via Volturno, che tutti gli analisti, i cronisti, gli esperti di questa vicenda dicevano: non torna quella storia lì, non torna, questi godevano di protezioni, questi avevano altri obiettivi. Questi, cioè questo, arriva in TV e dice: sì, è vero, avevamo altri obiettivi, ci avevano ordinato di ammazzare Capolungo perché era un ex dei servizi, era uno dei servizi segreti dei carabinieri. E quindi dà il suo contributo alla verità, ha detto qualcosa che sposta. Poi è vera? Non è vera? Perché la dice adesso dopo 32 anni? Lì entra in gioco la magistratura e finisce il giornalismo. E quindi Fagnani ha fatto benissimo e adesso bisogna che siano i giudici a fare bene il loro lavoro, a capire se queste cose che sono state dette in TV sono vere oppure no, e perché siano state dette adesso. Detto che sulle protezioni godute dai servizi segreti aveva già più o meno dichiarato qualcosa del genere e alluso a qualcosa del genere durante il processo del 92 o 95, non mi ricordo. Quindi non era quella una novità assoluta, l'ha ribadito con molta forza. Un'altra cosa invece che è emersa chiaramente all'intervista è che Savi sta bene dove sta, visto che si è discusso anche a lungo la grazia, non la grazia, la pietà umana, dove arriva, dove finisce, gli sconti di pena, la possibilità comunque di essere reintegrati, di uscire, eccetera. Non so se sia, so che uno di loro, non so se fosse Roberto o uno degli altri due fratelli, aveva scritto anche a Zuppi, è appena arrivato qui da poco per chiedere se aiuto e per dire quanto si era pentito, eccetera. Ecco, vedere parlare ieri Roberto Savi in TV ha confermato la bestia che è, ma bestia mica, cioè le bestie, gli animali sono meglio, e che sta bene dov'è, e che gli sconti di pena non ci devono essere. L'intervista, amico che mi scrivi, Bertoz, la trovi su Rai Play adesso a questo punto, non da ieri sera tardi, ma adesso vi sintetizzo alcune delle cose che sono state dette. Intanto l'articolo che vi leggo un articolo che ho firmato insieme a Giuseppe Baldessarro sulla cronaca nazionale di Repubblica, pagina 25. Uno Bianchi, Savi parla in TV, i parenti delle vittime contro la Rai, l'ex poliziotto intervistato a Belve Crime scatena la polemica, da lui solo bugie, parli con il PM, è un'operazione disgustosa. Però e poi c'è un'analisi di Gianluca Di Feo, che è un esperto, ha seguito per anni questo processo, i misteri dietro la scia di sangue, ma dai reduci di quella banda, dice, non potrà mai arrivare la verità. Ricordiamoci, 24 persone uccise, 102 feriti, eppure i nomi dei criminali erano già in una relazione che è rimasta nei cassetti, dice Di Feo. Loro ammazzavano e facevano rapine, saltavano banche, sparavano su chiunque capitasse a tiro, i servizi segreti dei carabinieri li proteggevano in cambio di qualche lavoro per loro. Lo scenario tracciato da Roberto Savi, ex poliziotto, insieme al fratello Fabio, capo della banda della Uno Bianca, è inquietante. Nell'intervista di Francesca Fagnani a Belve Crime, andata in onda ieri sera su Rai 2, dopo 32 anni di silenzio e in carcere dal 94, Savi ammette la copertura di apparati dello Stato. La Procura di Bologna ha un fascicolo aperto dal gennaio del 24, dopo un esposto dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, proprio sulle coperture della banda. E ora si spiegherebbe così, ammesso che dica la verità, l'impunità di cui ha goduto tra l'87 e il 94, il periodo in cui fece 103 colpi uccidendo 24 persone, ferendone più di 100. Le parole di uno dei criminali più feroci circolati sulle strade italiane hanno fatto imbufalire Alberto Capolungo, presidente dell'associazione delle vittime della Uno Bianca. Se Roberto Savi ha cosa da dire, ha sbagliato palcoscenico, ci sono i magistrati che hanno ancora indagini in corso, un'operazione molto spiacevole, disgustosa, sospetta. C'è da dire, aggiungo una parentesi, con tutto il rispetto possibile, umano e istituzionale, che Savi ieri sera è andato in TV a dire che Capolungo, il padre del presidente dell'associazione delle vittime, carabiniere, è l'ex carabiniere che lavorava nell'armeria di via Volturno a Bologna, era uno dei servizi segreti e loro avevano avuto il compito di eliminarlo, in quanto era dice in quella armeria lì c'erano dei traffici e quindi ci avevano dato il mandato, l'incarico di ucciderlo. Sentirsi dire che il proprio padre era una spia dei servizi segreti, forse, e che fate che c'erano dei giri strani, forse non è il massimo, indubbiamente, per Alberto Capolungo. Fagnani chiede conto a Savi di quando disse: a un certo punto della storia sono inseriti dei personaggi che non sono dei delinquenti, che ci hanno garantito la copertura, e lui ammette: è vero. E da qui, per arrivare a uno degli episodi chiave nel quale viene assassinato Pietro Capolungo, padre di Alberto, ucciso durante una rapina nell'armeria di via Volturno, eccetera, dice la Fagnani, dice non c'era bisogno di uccidere, e lui risponde: Capolungo sì. Perché? Perché era un ex dei servizi segreti dell'arma. Vi hanno chiesto di eliminarlo? Sì, annuisce. E poi sui rapporti con i servizi segreti rivela: tutte le mattine passavo due o tre giorni, tutte le settimane, scusate, passavo due o tre giorni a Roma con i servizi, sì, quelli ci hanno aiutati, dice. Per l'avvocato Gamberini, che è il legale dell'associazione, poi tutto da vedere, se Savi farà nomi e cognomi si capirà, così ora non vale niente. Ma infatti tutto, abbiamo detto, è tutto da confermare nelle sedi competenti, certo, però il protagonista di una vicenda su cui tutti stanno dicendo non è emersa tutta la verità, c'erano, cioè, i servizi segreti, erano manovrati, erano protetti, esce fuori e dice sì, eravamo manovrati, eravamo protetti, magari dice una balla per accontentare, perché vuole la grazia, perché vuole passare gli ultimi anni fuori, lo sanno i giudici, ma dire che questa non è una notizia è sbagliato. Ora la procura potrebbe sentire Savi, infatti dice, scrive Repubblica, i dubbi sulle dichiarazioni restano, in ogni caso il procuratore Paolo Guido dice che servono riscontri. In 43 minuti di intervista è apparso quello che è un criminale, e poi vabbè, adesso poi vi leggo anche un altro articolo, quello che ho scritto io con i passaggi, diciamo, al di là delle frasi sui servizi segreti e sulle protezioni ci sono anche altre cose. L'analisi di Feo su Repubblica, perché cambia poco secondo lui, vediamo. La cosa certa è che gli assassini sono loro, i tre fratelli Savi, insieme ad altri tre poliziotti che li hanno accompagnati in questa saga di terrore che per 7 anni ha sconvolto l'Emilia Romagna. I buchi neri sulla vicenda della Uno Bianca restano tanti, con interrogativi che aspettano una risposta da troppo tempo. Il movente, cosa ha spinto tre giovani educati da un padre duro a credere in legge e ordine tanto da volersi arruolare, uccidere 24 persone eccetera, hanno ammazzato per rapinare pochi spiccioli. Solo nel 94 hanno messo a segno un colpo da 300 milioni di lire. Tra le altre cose, dopo ve lo dico, una delle cose che lui dice è che alla fine lui aveva mezzo miliardo in banca e però ne sono stati denunciati di questi soldi solo 200 milioni. E quindi dice qualcuno ha fatto la spesina, la cresta, no? Qualcuno ovviamente dei suoi ex colleghi. Hanno ammazzato per rapinare pochi spiccioli, perché solo nel 94 appunto hanno messo un colpo a 300 milioni. 11 dei loro omicidi sono stati commessi a freddo, sparando su immigrati africani, campi rom, eliminando testimoni come Primo Zecchi che stava annotando la targa della loro vettura, punendo con la morte chi gli aveva rivolto un insulto. Rosanna Zecchi, la vedova di Primo, non ha mai creduto che agissero per soldi. Non accettiamo la tesi che lo facevano solo per lucro, anche perché è vero, cioè da una memoria difensiva, non difensiva, dalla memoria dell'accusa dell'associazione dei familiari delle vittime, dell'avvocato di Gamberini, che ho avuto modo di poter consultare, viene fatto un calcolo per cui alla fine, essendo loro i sei nella banda, tutto quello gli ha fruttato una media di 100 euro in più al mese. Prima c'erano le lire, tradotte in lire 100 euro, tradotte in euro 100 euro al mese. E quindi non si fa tutta quella roba per 100 euro al mese. Non si sono mai comportati, scrive Di Feo su Repubblica, da semplici banditi. Si sono impegnati per evitare di venire ripresi dalle telecamere, hanno simulato gli accenti meridionali, hanno indossato le parrucche, ma hanno firmato le azioni usando le stesse armi, inclusi fucili di loro proprietà. Hanno conservato dentro casa pistole, mitra, ordigni, pacchi di soldi mai spesi, perché hanno goduto e hanno usato anche il fatto di usare sempre la stessa auto, diciamo, li rendeva molto visibili, molto rintracciabili. E quindi erano tutte azioni queste che volevano in qualche modo dimostrare che loro potevano agire impuniti. Hanno goduto di una sostanziale e incredibile impunità. Nel corso degli anni ci sono stati parecchi elementi che potevano smascherarli. Una relazione dei carabinieri li ha indicati con nome e cognome, finita in un cassetto del Viminale. Gli stessi nomi presenti nel registro dell'armeria di Via Volturno, a pochi metri dalla questura di Bologna, dove hanno assassinato la titolare e un appuntato in pensione che l'aiutava in un'altra esecuzione, appunto, che fu enigmatica. In quell'occasione è stato realizzato un identikit che ritrae perfettamente Fabio Savi, il lungo della banda, e anche il volto di Roberto, il capo. Poi ha smentito di essere il capo, ma insomma era stato ricostruito con una somiglianza impressionante. Erano affissi negli uffici dove ogni giorno Roberto Savi prestava servizio, dopo essere stato escluso dalle volanti per i modi violenti. Sono stati arrestati, si sono mostrati arroganti, hanno deriso i parenti delle vittime, hanno confessato in alcuni casi con versioni discordanti ogni reato che gli è stato contestato, sostenendo di aver fatto tutto da soli. E terrorismo a scopo di lucro lo definì Daniele Paci, il PM di Rimini. La verità è banale, non ci sono state coperture, non ci sono misteri, erano poliziotti, sapevano fare il loro lavoro anche quando depistavano le indagini. Solo dopo la prima condanna all'ergastolo, queste erano le parole di Paci, del PM, solo dopo la prima condanna all'ergastolo i Savi poi erano chiamati in causa ai servizi segreti, sono presentati come pedine manovrate dall'alto. Ne aveva già parlato anche Eva Micula di questo, la ragazza, la fidanzata di Fabio, la cui aveva conosciuta in Ungheria, dove aveva imbastito un traffico di Kalashnikov mai chiarito. E poi insomma ci sono stati anche Roberto Maroni, il ministro dell'interno leghista, aveva detto che nel SISDE, nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza, c'era una situazione che aveva creato sul territorio rapporti consolidati che non garantivano più l'efficienza massima dell'apparato. E non sono mai arrivato a pensare, disse il ministro, che consentissero l'illegalità, ma decidi di cambiare aria. Questo ruppe gli equilibri, creò una relazione a catena e non so se è un caso, ma dopo poco vennero arrestati Savi. E quindi Maroni citò l'intervista di Gianni De Gennaro, che era stato insediato alla guida della Criminal Pol, e diceva che occorreva intervenire sulla Uno Bianca ed era ora di chiudere, e il cambiamento ai vertici contribuì alla svolta. Quindi insomma, il fatto che i servizi segreti in qualche modo deviati, quelli che si definiscono deviati, quelli sporchi, perché poi esistono anche dei servizi segreti che fanno insomma un lavoro utile e necessario, e quei servizi segreti lì stavano coprendo. Su questo ha dato una conferma, non ha aggiunto chissà che cosa Savi. Fabio, il fratello, nel 2001 era stato intervistato da Franca Leosini, che però e cambiò di nuovo la linea. Dietro la Uno Bianca, disse Fabio, c'è soltanto la targa, i fanali e il paraurti, nient'altro. E sostiene, difende su Repubblica, che la verità mancante non può venire dalle parole dei Savi, e questa, come dire, è un'opinione, ma ci pensa poi la magistratura. Vi leggo quello che ho scritto io. L'articolo è questo, il titolo: sprezzante mai pentito, i carabinieri al pilastro, e vabbè, ci raggiunsero. I parenti delle vittime? Sono i più contenti, no? Se sono in carcere da 32 anni, vuol dire che sono i più contenti. E il primo collega poliziotto ucciso? Quello mi sparava addosso, io sparavo a lui. I tre giovani carabinieri massacrati al pilastro? Ci hanno raggiunti, ci hanno superato, poi ci stavano fermando, ma anche loro si sono messi a sparare. Le scuse ai parenti delle vittime per ottenere la grazia? Ma la grazia a me non me la dà nessuno. Io ho mandato le grazie per mandare le scuse ai parenti delle vittime. Ma ci credevano in queste scuse? No. Questi sono solo alcuni raggelanti passaggi della prima intervista concessa da Roberto Savi dopo 32 anni di carcere. E al di là delle rivelazioni penalmente rilevanti per l'inchiesta, quel che lo spettatore può giudicare in 43 minuti è la terrificante banalità del criminale. Savi oggi è un anziano, sdentato, smagrito, dallo sguardo sbilenco e vuoto, con un tono tra lo sbadato, lo strafottente, l'impunito, distaccato, la smorfia sardonica, ridacchia anche talvolta. Parla dell'esecuzione dell'ex carabiniere Capolungo come di una formalità da sbrigare per esaudire una richiesta. Ricorda un po' Pacciani, un po' un padrino, ma tipo Rina o Provenzano, mica quelli del cinema. Si esprime in un italiano misero e smozzicato dalla forte cadenza romagnola e si esprime... di rapine, omicidi e stragi come se raccontasse di una gomma della bici forata, cose che capitano. Una belva autentica, lui sì, e della peggior specie, perché umana e non animale, tra quelle collezionate dalla Fagnani. Volevo smettere un pezzettino prima, va bene lo stesso, è andata così. La mano, uno ci ha preso la mano, va avanti, morto più morto meno, dico io, che sarà mai. Col fratello Fabio non parla più perché, dico io Marrese, questo non l'ha detto lui, morto più morto meno, lo dico, era il senso, era la mia interpretazione all'atteggiamento, al tono che aveva nel dire queste cose agghiaccianti. Col fratello Fabio non parla più perché è un infame, è stato più fesso di quello che sembrava, ha raccontato tutto a Eva, la fidanzata, l'amicula, l'ha pure portata a fare le passeggiate in giro dove succedeva, dove è successo questo, quello, quell'altro, parlava troppo, l'ha trasformata in una testimone. La voglio proteggere, dice, per l'amor di Dio, perché pensano che qualcuno le voglia far del male, ma non serve a niente far del male ad Eva. Il problema è che se mio fratello ha fatto come Eva Micula, che l'ha messa al corrente, è diventato un infame. Nega di essere stato il leader della banda, forse consideravano l'età maggiore, ha detto che io fossi, ma non è così, non c'è nessun leader. E nega anche che le loro azioni avessero moventi ideologici razziali, non c'è nessuna politica, dice. Usavano la Uno Bianca, l'auto, solo perché era molto diffusa. Dice che la storia della cattura non è quella che è stata raccontata, su tante cose lascia intendere, allude, bleffa, accusa, chissà. Dice che quando è stato arrestato sono spariti dei soldi, erano più di 200 milioni, comunque va bene, qualcuno ha fatto la spesina, dai, erano quasi 500, ma è così, sono così, li hanno trovati, tac. È un bilancio, era meglio non fare niente, se non succedeva era meglio. Ma sì, ma l'ha detto anche poco convinto, eh? Come hanno iniziato queste rapine, ci siamo trovati, abbiamo detto ci servono dei soldi, sì, e i soldi per averli bisogna prenderli da qualcuno, è nata così, eravamo tutti convinti alla stessa maniera. Non avevano messo in conto di uccidere, però poi sì, e dice, è stata una rovina. Quando uccideva dopo stava non bene, ha detto, ma non ha smesso. Gli ha chiesto a Fagnani perché quando sono cominciati i morti non avete smesso? Non lo so, non ci abbiamo pensato, risponde lui. però non gli piaceva quella vita, abbiamo perso tutto, ha detto, cosa vuoi che ci piaceva? E infine dice che il figlio Simone ha fatto bene a cambiarsi il cognome, si parlano, ma non gli ha ancora raccontato nulla della sua storia, un po' perché teme di essere intercettato, ha messo al telefono, e dice, chi la capisce una storia come la mia? Tornasse indietro, mi toglierei le armi di torno. Credo che abbia fatto vedere il male nella sua peggiore versione, cioè quella di uno che se lo incontri al supermercato non lo guardi neanche, ti fa anche un po' pena, un vecchietto malmesso, rispetto alle fotografie anche ormai tutte datate, le sue immagini al processo con lo sguardo di ghiaccio sfidante, la smorfia di sfida, un atteggiamento odioso, adesso è un vecchio che però non fa pena, fa schifo, ha perso qualsiasi tra virgolette fascino criminale, perché il crimine è un fascino, ai noi sì, lo sappiamo, perché la gente adora la cronaca nera, perché la gente, tutti noi adoriamo i gialli, i noir, i film coi criminali, il crimine ha fascino, ci mette a confronto con un aspetto delle nostre anime, dell'essere umano, che è sempre un abisso sul quale affacciarsi e vedere delle cose che ci spaventano, che ci provocano delle sensazioni forti, no? E quindi il crimine è un fascino, e il senso di quell'intervista è che quel criminale lì di fascino non ne ha nessuno, è uno che dice boh, sì, vabbè, cioè non c'è nessun sentimento, non c'è nessun pentimento, non c'è neanche nessuna ipocrisia, e questo gli viene dato atto, non fa finta di essere dispiaciuto, è tutto un atteggiamento come, appunto, come dicevo, come se uno avesse forato una gomma della bici e lui ha ammazzato 24 persone, così, vabbè, cose che capitano, roba normale, dai, cosa vuoi che ci sia, e a questo atteggiamento, veramente questo tono inaccettabile, che però ci conferma quello che è e che appunto sta bene dove sta. Noi adesso andiamo in pausa per GR Meteo, poi anche i vostri commenti.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Bologna 1. Sono le 7:59.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: La Chiesa è da sempre contraria alle armi nucleari, così il Papa ieri sera ha replicato agli ultimi attacchi di Trump.
27: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
26: Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il Papa non si discute, si ascolta, così Salvini, dopo gli ultimi attacchi lanciati da Trump contro Leone XIV. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Il 6 maggio 1976 il Friuli Venezia Giulia veniva devastato da un terremoto di magnitudo 6.5 Richter, 990 i morti e oltre 3.000 i feriti provocati dal sisma. Oggi a Gemona le celebrazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
25: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
28: Buongiorno.
4: Dopo le piogge anche piuttosto intense che ci sono state ieri, soprattutto in mattinata, anche oggi, mercoledì 6 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata ancora instabile, avremo cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso, con possibilità di qualche rovescio, qualche pioggia qua e là. Le temperature per oggi si mantengono ancora, diciamo, freschine, con massime non oltre i 20 gradi, perché comunque non ci sarà sole battente, ci saranno anche qualche precipitazione ogni tanto. Domani invece, giovedì, il tempo dovrebbe tendere a migliorare, avremo cielo tra parzialmente nuvoloso e poi poco nuvoloso, domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari e per il fatto che ci sarà più sole le temperature tenderanno ad aumentare un po', si riporteranno su valori di 23-24 gradi, comunque molto gradevoli e non eccessive. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchiometeo.it.

0: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
2: Quello famoso per gli abiti da sposa.
1: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
3: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
4: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria?
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
8: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
9: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
8: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
9: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
8: Sai cosa resta mio? La bolletta.
10: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 8.05, ritorniamo in diretta, mercoledì 6 maggio, ancora buongiorno, questo è Tempo Perso con Emilio Marrese tutti i giorni, da lunedì al venerdì, 7.08.30. E allora alcuni commenti: se fosse tutto vero quel che dice Savi, bisogna vedere se farà in tempo a fare i nomi, sai, dopo 30 anni ci sono certi nomi che forse magari parla adesso perché qualcuno è morto nel frattempo. E poi ancora altri messaggi al 366 402 4022. Fatto sta che è freddo come uno squalo, sembra un personaggio da film, dice Stefano. Sì, la glacialità, come dicevo prima, l'atteggiamento normale, come se parlasse appunto di tutto così. E quindi insomma, ripeto, ti conferma il profilo, che non aveva bisogno di ulteriori conferme, ma uno lo può vedere, ha potuto vederlo, toccarlo con mano, e quindi penso che debba finire i suoi giorni dove sta. Poi sarebbe interessante sapere, scrive Roberto, una volta per tutte cosa è stato il mondo dei servizi dei segreti in quegli anni. Auguri. Dubito che possa mai accadere, vacillerebbero le basi del nostro paese, i Savi andrebbero torchiati ora ben bene. Ma sai, anche se li torchi, comunque quando non hanno speranza di uscire da dove stanno, poi alla fine che interesse hanno a dire la verità, no? O a coprire chi non... Poi in un passaggio dell'intervista lui lo dice anche, cioè lui è contento che sua moglie, dalla quale aveva in qualche modo fatto finta di separare,

0: separarsi e suo figlio abbia cambiato cognome, comunque è contento che siano stati lasciati in pace, perché fa capire che quelli che erano rimasti fuori avrebbero potuto essere in qualche modo colpiti, essere vittima di una ritorsione se lui avesse parlato. Poi fate la pesca, è vero, non è vero, ma cosa c'entra? Il primo che parla di siccità lo vado a pestare, dice Simone, no Claudio, scusa. Ok, su questo tema la Fagnani parla sulla Stampa, il giornale per il quale collabora, tra l'altro se volete l'intervista proprio integrale, quasi scritta, stenografata, la trovate sulla Stampa stessa, adesso non ve la sto a leggere tutto, pagina 16. E dice la Fagnani: i familiari delle vittime della 1 bianca insistono da sempre perché venga accertata l'esistenza di un terzo livello. Le parole di Savi vanno esattamente in questa direzione. Da oltre 15 anni Francesca Fagnani scava nei grandi gialli italiani legati alla criminalità organizzata attraverso testimoni, gli stessi protagonisti delle pagine più buie, e quella della banda della 1 bianca sicuramente una di queste pagine. Durante la puntata del debutto di ieri di Belve Crime, quella del 10 giugno dell'anno scorso, aveva ascoltato la ricostruzione di Eva Micula, l'ex fidanzata di Savi, indagata e poi assolta dall'accusa di concorso negli omicidi del gruppo criminale, è stata condannata poi per un reato minore. L'incontro col capo della banda, l'ex poliziotto Roberto Savi, è andato in onda ieri sera. Lui sta scontando l'ergastolo nel carcere di Milano Bollate e in più di 30 anni non aveva mai rilasciato interviste. Nelle sue risposte i suoi "non so, non mi ricordo, ma boh, chissà" sono tanti, ma è ricorrente un aspetto che oggi può segnare una svolta. Lui fa chiaramente riferimento ad una rete investigativa che avrebbe protetto, dice la Fagnani, le loro azioni criminose per 7 lunghi anni. Fa riferimento ad alcuni apparati, dicendo molto, dicendo che alcune delle loro azioni venivano commissionate da altri, come abbiamo già visto in altri contesti. Raccontava che si recava spesso a Roma per parlare con qualcuno, facendo sempre riferimento a questi apparati, uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, tutti legati in qualche modo ai servizi segreti. È proprio quello, dice lei, che i parenti delle vittime chiedono di accertare attraverso una nuova inchiesta. Di un'indagine bis se ne parla dal 22, un nuovo fascicolo è stato aperto 2 anni dopo, nel 24, si parla di complici mai identificati, nuove piste, eccetera. Alberto Capolungo, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, si è detto frastornato alla notizia, eccetera, eccetera. Poi, insomma, la sua reazione l'abbiamo già raccontata. E per quel che mi riguarda, dice la Fagnani, le famiglie delle vittime hanno sempre ragione, qualsiasi reazione esse abbiano. Mi auguro però che questa intervista possa essere utile, perché va nella direzione di una riapertura del processo, che è poi quella indicata dalle famiglie stesse, supportate dal loro storico avvocato Alessandro Gamberini. Chiedono a gran voce di accertare se la banda ha agito da sola o se è stata aiutata da qualcuno. Quello che non emerge dalle parole dei Savi è un autentico senso di pentimento, giusto la preoccupazione che ancora oggi qualcuno possa fare del male al figlio e alla moglie. Capire è un pentimento interiore profondo, dice la Fagnani, ed è sempre un'operazione molto complessa da parte di chi ascolta. Non è quello che mi interessava, questo lo lascio a lui. A me interessava capire e trovare qualcosa che aiuti a conoscere la verità, e io ribadisco, credo che da giornalista lo abbia fatto molto bene, e poi dopo deve essere la magistratura a lavorare e capire se e perché quelle cose sono vere e perché sono state dette. Semplice. E poi c'è questo odio verso le armi, boh, forse sincero, chi lo sa. Racconta di un'infanzia in cui prendeva le botte, doveva uscire di casa, suo padre lo menava, e allora appunto il genitore di chi è cresciuto in mezzo a proiettili, bombe. Aveva un padre, insomma, mezzo esaltato, che odiava zingari e negri, e come dice la Fagnani nell'intervista e in questo pezzo sulla Stampa, spiega: raccontare il contesto in cui un criminale cresce non è mai una giustificazione. Tante persone crescono in contesti complessi e non diventano criminali, dice la Fagnani. Serve solo raccontare l'ambiente che li ha circondati, quello che hanno respirato fin da piccoli, ma non giustifica assolutamente nulla. E io credo che poi più di tanto neanche la Fagnani poi debba giustificarsi per aver fatto il suo mestiere, ritengo. Bene, punto. Andiamo a cambiare argomento, dai. Sì. Pagina 5 di Repubblica Bologna, remigrazione, scontro sul corteo, i patrioti dicono no a Piazza della Pace, non piace, no, vogliono andare proprio in centro loro, la sinistra dice che è uno sfregio il loro alla città, il Comitato per l'Ordine Pubblico propone l'area di fronte allo stadio, la destra si oppone, sabato tra l'altro scende anche la Madonna di San Luca. Il sindaco Matteo Lepore dice, scrive Caterina Giusberti su Repubblica, aveva chiesto di non autorizzare il corteo previsto sabato 9 maggio in Piazza Galvani, alla fine però la decisione è stata quella del Comitato di Ordine Pubblico in Prefettura di autorizzare un presidio fisso nella più defilata Piazza della Pace di fronte allo stadio per evitare problemi di ordine pubblico. Alle 8.30 stamattina la nuova location sarà proposta al portavoce della rete di remigrazione Stefano Colato, ma si pronuncia uno scontro perché Colato, che dice di attendersi tra le 100 e le 150 persone, chiavirei, sempre troppi comunque, preannuncia che non l'accetterà. Non siamo disposti ad accettare piazze fuori dal centro. Ci pongono anche le condizioni, carini. Una vicenda che si fa sempre più politica col deputato Andrea De Maria, che definisce la manifestazione dell'ultradestra un insulto ai valori democratici e costituzionali. Vabbè, ne abbiamo già parlato ieri e non meritano poi neanche più di tanto dell'attenzione questa gente qua. Sulla morte di Gaiani, il giallo di Daniela Gaiani, trovata morta nella sua casa di Castello d'Argere il 5 settembre del 21, imputato il marito, il processo che vede il marito alla sbarra, Leonardo Magri, consulenti della procura sono divisi, c'è chi non esclude il suicidio della donna. Poi sono stati chiesti 6 mesi di reclusione al dottor Silicone, a Stracciari, quello che secondo l'accusa ammetteva iniettava sostanze, olio di silicone vietato ormai dal 93, lo iniettava e sfigurava alcune delle sue pazienti per questo, quindi chiesti 6 mesi di condanna. Poi pagina 7, sempre Caterina Giusberti su Repubblica, riapre Villa Turri, mercatini ed eventi e poi la Corte dei Conti. Negli ultimi 20 anni gli abitanti del quartiere Santo Stefano l'hanno sempre trovata chiusa, il 14 maggio invece alle 18 riaprirà al pubblico Villa Turri, che è l'ex sede del comando militare della brigata aeromobile Friuli in Viale Carducci, dal 22 passata al demanio, destinata a diventare una sede della Corte dei Conti, però i tempi sono lunghi, quindi in attesa del cantiere è scattato l'uso temporaneo e questo grazie ad un bando del demanio che è uscito a dicembre, così per 12 mesi la gestione della bella, bellissima Villa Liberty è stata affidata ad un raggruppamento composto da Open Event, che gestisce già Dumbo, e l'AMA, che è una cooperativa sociale di Firenze. Lo spazio si chiamerà Test, l'assegnazione scadrà il 3 maggio del 27, a giugno partiranno i lavori poi del cantiere, dovrebbero nel 27. Al bando hanno partecipato solo in 2, l'altro soggetto è stato escluso perché non aveva i requisiti, non è stato un vero e proprio calendario quello che è stato presentato estivo, però ci sarà spazio per eventi, mercatini, piccole botteghe di artigianato, la villa e il parco ospiteranno market e spazi per artigiani, designer, eccetera. Ci sarà un bar all'esterno, 2 food truck, insomma c'erano dei posti dove andare a vivere, a scoprire pezzi nuovi di città come Villa Turri, appunto. Ancora ci sono varie situazioni di questo tipo, spiega l'assessore all'urbanistica Raffaele Laudani, che è appunto il Dumbo, l'ex scalo Ravone, il comune adesso lo ha reso un progetto stabile, poi però c'è il cortile dell'ex caserma Masini, che adesso è un vivaio, e c'è il caso di Villa Bellombra, dove invece sono stati realizzati alloggi per gli infermieri, c'è il Mezzaria in via Frassinago, l'ex caserma Boldrini e l'ex Bastardini, anche la clinica, là di fronte alla clinica, di fronte alla maternità in D'Azeglio. Ovviamente non sono facili, dice l'assessore, perché ci sono le condizioni, non ci sono le condizioni per grandi investimenti e quindi manca ancora una normativa nazionale. All'ex Bastardini, questa è la brutta notizia che da Repubblica, la situazione è bloccata in stallo da quasi un anno perché ad aggiudicarsi il bando di Invimit per la durata di 8 anni era stato lo stesso gruppo di Villa Turri, cioè Open Event eccetera. I giornali ne avevano dato notizia a luglio scorso parlando di un centro multiculturale con spazi, socialità, spettacoli, studio, lavoro eccetera. Peccato però spiega Bazzocchi, che non abbiamo ancora firmato il contratto perché ci sono stati molti rallentamenti burocratici e non siamo ancora partiti. È proprio così. E questa è una brutta notizia perché gli ex Bastardini sono uno spazio pubblico bolognese bellissimo, dove in passato sono state fatte delle cose molto belle, e il fatto che ancora dopo tanti anni, 6-7 ormai, rimanga chiuso e inutilizzabile è una brutta notizia. Sempre a proposito di aree militari dismesse, negli ultimi giorni sono comparsi in centro cartelli con scritto: e se una caserma diventasse un parco, se diventasse una biblioteca. Danno appuntamento questo weekend per una festa spaziale nel parco di Via Parri davanti all'ex Sani, ex caserma Sani, perché non passa inosservato l'abbandono di queste aree. Centri estivi, c'è stato il click day ieri, ci sono stati imprevisti per 140 famiglie, è andato in tilt, click day nuovi, imprevisti vecchi, scrive Emanuela Giampaoli su Repubblica. La piattaforma del comune ieri alle 13 andavano presentate le domande, non ha riconosciuto il codice che era stato fornito dalla stessa piattaforma, gettando nel panico almeno 140 famiglie. E in 140 casi questo sistema non ha funzionato. Tutto bene invece per le altre 4.891 famiglie. Comunque c'è tempo ancora per finalizzare tutto entro venerdì. Sul Nettuno Tennis i genitori chiedono al comune di dare certezze sulla vicenda del Nettuno Tennis ancora chiuso. Poi abbiamo le interviste, insomma, il funerale di Zanardi, le interviste, l'intervista a Polonara, che abbiamo letto anche prima dalla stampa, ci sono anche su Repubblica. Oggi inizia il progetto di Fabrizio Gifuni, da oggi fino al 10 maggio, fino a domenica, sono due spettacoli su Pasolini e due su Moro, da parte di Gifuni, all'Arena del Sole. E ancora andiamo a ricordare che ci sarà la presentazione del libro Sul gioco del calcio. Che riporta alla luce un testo di Lucio Dalla che abbiamo letto anche qui qualche giorno fa, e oggi Federico Buffa ne parla con Valerio Baroncini, Marcello Domini, Andrea Campi, Tiziano Guerzoni, che interpreteranno dei brani di Dalla. Questo succede nel chiostro dell'Arena del Sole alle 18 in via Indipendenza. Speriamo che abbia smesso di piovere, le previsioni siano giuste e che diano tregua, come sembra, perché sarebbe un peccato. E comunque, in ogni caso, credo si possa poi fare lo stesso sotto, la manifestazione a coperto. Andiamo a vedere il Carlino Bologna insieme. Il Carlino Bologna oggi apre appunto con la bufera sul presidio della rimigrazione e poi con la foto grande ovviamente dedicata all'intervista di Savi. Dietro la Luna Bianca c'erano i servizi, e poi c'è anche qui in prima pagina il caso Gaiani e poi quello dell'ex chirurgo estetico che sfigurava le pazienti, stracciare richiesti 6 mesi, addio a Zanardi, e nella storia sarà ricordato dalla sua città, dice il sindaco. Luna Bianca, Savi shock, dietro di noi c'erano i servizi, ci dissero di uccidere il capolungo Roberto, il capo della banda in carcere a Bollate, eccetera eccetera, e la rabbia dei parenti delle vittime, parli con i PM e faccia tutti i nomi. Questo è il Carlino su questa vicenda. Zuppi ai giovani dice: la violenza si combatte con relazione e impegno, progetto giovani protagonisti che ha coinvolto gli studenti del Belluzzi, focus sul fenomeno dell'uso dei coltelli a scuola. Poi ancora oggi si deciderà il luogo, vediamo se Piazza della Pace andrà bene per il presidio di remigrazione, è ancora scontro, dice Maria Teresa Mastromarino sul Resto del Carlino. Comunali, la Lega sferza, veto sui parlamentari, il candidato sindaco deve stare a Bologna, l'ipotesi di nomi già impegnati a Roma o Bruxelles non scalda il carroccio, il segretario Di Martino dice basta con le liste, non lepore, servono contenuti. Non ha tutti i torti, si può passare alla seconda fase, e il dissenso da lepore è, come dire, manifesto, legittimo, per carità, ci mancherebbe non fosse legittimo. Comprensibile, perché è vero che la città sta vivendo momenti anche difficili, quindi il malcontento in tanti casi è giustificato, però insomma che esca ogni 2 giorni una lista non lepore, sono i primi rappresentanti in questo caso dell'opposizione di destra a dire ok, facciamo un passo in più, no? Mi sembra lecita come posizione, oltre a dire fare la lista non lepore, facciamo, spieghiamo anche qualcosa di pro, no? Cosa va bene, abbiamo capito, non lepore, va bene, e poi, e quindi dopo, e poi cosa proponete? Il centrodestra, quindi, in questo modo, con questa uscita della Lega, silura l'eventualità di vedere Stefano Cavedagna, che è un eurodeputato di Fratelli d'Italia, in campo come candidato sindaco per il 2027, se ha un altro incarico. Dice, chi ha un altro incarico non va bene, devono essere e stare a Bologna. A Padova c'era Doriano Rabotti per il Carlino, l'addio a Zanardi, amici, parenti, politici, tantissimi al funerale. Bologna ti ricorderà, il sindaco Lepore, parleremo con la famiglia, rimarrà nella storia. Poi riapre la mensa di Santa Caterina, finalmente la Caritas presso il comune, necessari nuovi spazi notturni. E questo era il Carlino. Davide Donatello sul Carlino, Bologna la candidata, la candidata Bologna o la Bologna candidata, articolo di Benedetta Cucci. Stasera ci sarà la cerimonia Cinecittà, attesa per l'orto americano di Piavati, insomma. Matilda De Angelis potrebbe vincere, e la costumista anche Ursula Pazza, che vive in città e che ha fatto una collezione di statuette varie, è tra le migliori costumiste italiane. È tempo di finale ai premi Davide Donatello questa sera, e anche Bologna assiste in prima fila, scrive Benedetta Cucci, ricorda appunto queste candidature. De Angelis gareggia per il film Fuori di Mario Martone, poi c'è anche Duse, il film di Pietro Marcello, per il quale ha lavorato Ursula Pazzak, e ha lavorato anche per Le città di pianura di Francesco Sossai, che onestamente, insomma, e tra le 16 shortlist, sì, non mi ha convinto, non per me il film cult, questa sorpresa eccetera, non mi ha sorpreso tanto, mi ha anche un po' annoiato. La miglior colonna sonora dell'artista Crano, edito dall'etichetta discografica bolognese, è nel film Le città di pianura, e quindi staremo a vedere quali saranno premiati. Visto anche la foto ieri, Mattarella ieri si è divertito un casino, si vedeva proprio che gli piaceva, ci sguazzava, scherzato con Visio eccetera. Per quanto mi riguarda, ho visto anche così che Cozzalone, allora io tu che Cozzalone, ve lo confesso, non ho nessuno snobismo da intellettualino da quattro soldi, quale non sono neanche, cioè manco intellettualino, ma e mi fa molto ridere, ci sono delle cose di Checco Zalone che mi fanno tanto ridere, quindi viva Zalone, viva l'Alberto Sordi degli anni 2000, quello che mette alla berlina il malcostume e tutto il peggio dell'italianuzzo medio. Detto tutto ciò, per me l'ultimo film è veramente brutto, cioè io non ho capito, l'ho visto non adesso, non al cinema, ma l'ho visto adesso che è arrivato sulle piattaforme, e mi sono, cioè ci sono 6-7 battute di altissimo livello, 6-7 battute molto molto divertenti, quindi onore al merito, ma 6-7 battute possono bastare per 6-7 reel di Instagram, non per un film. Il film io l'ho trovato banale, noioso, avevo letto tanti, ovviamente, come insomma i media, noi ci scateniamo su questi fenomeni, quindi pro e contro, e la politicizzazione, le interpretazioni, e Zalone cambiato, cambiato perché c'è a un certo punto c'è lui, il protagonista si fa l'esame alla prostata, gli infilano due dita nel sedere, gli levano un pezzo di prostata, cioè quello è cambiato, era quella la conversione, tutto il drammone, non lo so, tutto un finale tarallusci e vino stucchevole, non lo so, io sì, veramente fa un po' sorridere all'inizio, ci sono due o tre cose, che 4-5 ho già detto, esageriamo, che fanno ridere molto, il resto sono un'ora e mezzo di noia totale, e di un film secondo me bruttissimo, e peggiore, molto peggiore, sempre peggio rispetto ai primi due o tre, che sono stati invece dei piccoli gioiellini di comicità. Insomma, ormai il disco si è incantato, e anche Zalone fa una comicità che è vecchia, ripetitiva e banale, mi dispiace, cioè mi dispiace, me ne frega niente, così, questo è il mio parere. Dopodiché invece una cosa bellissima, e a conferma che appunto qui non si tratta di essere, come dire, di avere la puzza sotto il naso nel giudicare l'intrattenimento. Ieri sera Vanessa Scalera, che è diventata famosa in Italia, è una bravissima attrice di teatro, è diventata famosa perché ha fatto I Matatranni, una serie che ha avuto successo, quindi molto pop, molto nazional popolare, una commediona simpatica, ben fatta, ben scritta, e ha avuto successo per quello. Il pubblico va a teatro perché l'ha vista in TV, l'ha conosciuta in TV, compreso me, perché prima non sapevo chi fosse. Ieri sera l'ho vista al Duse ed è stata strepitosa, cioè è un'attrice veramente di una bravura straordinaria, e certi attori li valuti davvero a pieno solo quando li vedi a teatro. E lì in un dramma, anche con qualche battuta, sì, però di alleggerimento, insomma, comunque un tema molto, molto serio, molto tosto, che ti pone, ti lascia delle domande che tu, insomma, tu quando torni a casa dici: ma io in quella situazione lì cosa avrei fatto? Si vede che l'autore del testo ha fatto il suo lavoro, lui l'ha fatto il suo lavoro, se ti lascia dei dubbi, delle incertezze, ti fa pensare anche dopo. E la Scalera è di una bravura dal vivo pazzesca, e la cosa straordinaria è che quando all'inizio lei non è in scena, ci sono due che parlano, sono due fratelli e sorella che parlano, e non sembrano dei grandi attori. Quando entra in scena lei, tutti gli altri tre attori iniziano a recitare molto meglio di quando lei non c'è. E qui è perché lei dà ritmo, li guida, dà i tempi giusti, li imbecca giusti. Dopo poi vanno tutti al suo passo e diventano tutti molto più naturali, molto più spontanei, molto più efficaci, e recitano tutti meglio. Come quando tu metti dentro un grande giocatore in una squadretta e la fa diventare una grande squadra. E quello è la dote, la virtù, dei grandi, insomma. Allora, siccome va bene, Maz dice che non ha ascoltato l'intervista a Savi perché odia ascoltare personaggi disgustosi, e quindi va bene, parere, ci mancherebbe. Riccardo dice: costernato da questa autentica normalità del male, nessuna pietà e pentimento, veramente sconcertante. Sempre a proposito dell'intervista di Roberto Savi. Mi ha ricordato Vanni dei compagni di Merenda dei Pacciani, sì, l'ho scritto Paolo, infatti se io nel mio pezzo che ho letto prima ho messo che ricorda il Pacciani, un vecchietto là che appunto la banalità della vecchiaia, dell'anzianità, però è la vecchiaia di un mostro. No, dell'omelia di Zanardi ne abbiamo già parlato. Avevano la tuta con la scritta EA7, una macabra pubblicità occulta al funerale di Zanardi. Boh, non lo so, Andrea, adesso onestamente non la metterei giù così, non ci avevo pensato. Mi dicono, mi arriva un messaggio, questo mi dispiace molto, è venuto a mancare Evaristo Beccalossi. Questo non... leggendovi i giornali, sì, purtroppo è successo, e adesso è l'apertura anche, io ho qui Repubblica Nazionale, Evaristo Beccalossi è morto, addio, storica bandiera dell'Inter, molto molto presto, poverino, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, martedì prossimo, giocò nell'Inter dal 78 all'84 con uno scudetto e due Coppe Italia, e anche lui un personaggio di un calcio che ho molto amato, e ovviamente tutti oggi riproporranno, rivedranno, rileggeranno. È morto stanotte, sì, riproporranno la famosa gag, il famoso pezzo dei due rigori di Paolo Rossi, che ha fatto così un pezzetto della storia del cabaret e anche del calcio, i due rigori sbagliati da Beccalossi. Era un eroe simpatico del pallone, e ci dispiace davvero, è andato via veramente troppo presto. Ho iniziato a vedere Buon Cammino su Netflix, dopo 10 minuti ho mollato. Stefano, secondo me hai fatto bene, e Marione anche lo definisce in modo ancora più netto, che non vi posso riportare, ma do la linea, scusandomi per il piccolo ritardo di questa mattina, di solito sono puntuale, me lo devi riconoscere Darione, sono preciso adesso la mattina, oggi siamo andati un po' lunghi, c'erano tante cose da raccontare, anche importanti e divisive, interessanti, e quindi niente, mi sono preso 2 minuti in più, grazie Dario, anzi 3, linea a Ronzulli, e buona giornata su Nettuno Bologna 1, ci risentiamo domattina, ciao.
1: Hai perso la diretta? scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina in negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
1: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Oh, Marco, pronto per lo stadio?
12: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
11: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
12: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
11: Davvero?
12: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
10: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
16: Eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, pronti per cominciare questa giornata, pronti per partire con l'ora Dario in questo mercoledì 6 maggio. Un saluto da Dario Ronzulli con l'ora Dario insieme fino alle 12, salutando Emilio Marrese da cui raccogliamo il testimone per questa mattinata, e con la notizia che ha chiuso la sua diretta e con la quale apriamo anche noi, perché insomma la scomparsa a 69 anni di Evaristo Beccalossi è una notizia molto triste. Un giocatore istrionico, bellissimo da vedere, anche difficile da sostenere dal punto di vista calcistico, tant'è vero che si racconta di come appunto i compagni di squadra prima delle partite dicessero, insomma abitudine insomma prepartita, chissà se oggi giochiamo in 10 o in 12, no? A seconda di come Evaristo è sul pezzo meno. Però al di là di questo aneddoto, è stato sicuramente un grande protagonista del nostro calcio. La mancata convocazione ai mondiali 82 fu motivo di grande polemiche all'epoca. È stato sicuramente un giocatore che ha segnato insomma la sua carriera con la maglia dell'Inter, anche se poi è stato anche tanto nel Brescia, però evidentemente insomma i 6 anni con l'Inter sono quelli che l'hanno caratterizzato maggiormente. E poi è stato anche protagonista in TV, in tante trasmissioni, in tanti posti dove è stato appunto opinionista. E quindi mandiamo naturalmente un abbraccio alla famiglia di Beccalossi, come ricordava giustamente anche Emilio, protagonista di una pista di Paolo Rossi notevolissima, in cui appunto Paolo Rossi racconta questa lode a Evaristo Beccalossi e i due rigori sbagliati contro lo Slovan Bratislava, Coppa delle Coppe 82, ed è bellissima, se non l'avete mai vista recuperata, credo che sul tubo si possa ritrovare scusate, facilmente. Ed è una delle cose più divertenti mai fatte legate al calcio, ecco, tra cinema e teatro. E un saluto quindi a Evaristo e un abbraccio naturalmente alla famiglia. Allora, noi intanto ripartiamo con anche i temi naturalmente di questa mattinata per quanto riguarda i temi legati al calcio, alla Bologna che oggi torna ad allenarsi in vista della sfida contro il Napoli. Ci sono un bel po' di notizie di mercato, un po' di situazioni tutte da monitorare, tutte da valutare, e le commenteremo naturalmente insieme a voi e ai vostri messaggi al 366-402-4022. Torniamo anche sui temi Virtus con un po' di interviste che oggi sono sui giornali, Matt Morgan per esempio, ma anche Salyun Yang, che potete trovare su Tutto Sport realizzata dal sottoscritto. Un Salyun Yang bello concentrato, carico soprattutto per i playoff. Mi è piaciuta molto, devo dire, la frase di Salyu a proposito del non vincere lo scudetto sarebbe un po' una delusione. È una frase che va un po' in controtendenza rispetto a quelli che sono di solito le frasi legate agli obiettivi, legate ai risultati, c'è sempre abbastanza cautela, no? Prima dei playoff o comunque prima dei grandi appuntamenti, e invece Niang è andato, insomma, dritto al sodo. Noi abbiamo lavorato tanto per il primo posto, per vincere lo scudetto, e non vincerlo sarebbe un po' una delusione, uno spirito sicuramente interessante, ecco, da monitorare per questi playoff. Poi ovviamente sul futuro non si è sbilanciato più di tanto, anche se possiamo, insomma, parlare chiaramente di segreto di Pulcinella relativamente alla sua esperienza in NCAA. Parleremo anche di Fortitudo, perché ieri a Basket City su TRC abbiamo avuto ospite Stefano Tedeschi, presidente della Fortitudo, che ha parlato anche del futuro, ha parlato anche dei rapporti interni del club, ha parlato anche del fatto, insomma, innanzitutto di andare con fiducia ai playoff, perché comunque la squadra ha meritato di avere fiducia e di avere ottimismo attorno. Ha parlato anche del suo futuro, dicendo che arrivano poi momenti in cui bisogna prendere decisioni e nessuno è indispensabile, e a proposito appunto del suo ruolo, del suo essere presidente, ha parlato anche del fatto che non, al di là di quelle che possono essere le visioni contrastanti, le idee diverse all'interno della società, di fatto non ci sono contrasti tali da lanciarsi le ciabatte in faccia, e poi ha parlato anche del club, della solidità finanziaria del club, insomma tanti temi che poi andremo a riprendere nel corso della giornata di oggi e della mattinata di oggi. Vi facciamo sentire un po' di estratti della puntata di ieri appunto di Basket City su TRC con il presidente Tedeschi. Tra l'altro domani cominciano i playoff, domani comincia la post season per la Fortitudo, gara 1 Paladozza tutto esaurito contro Avellino, e naturalmente andremo anche a parlarne soprattutto in ottica Avellino, con una squadra che arriva bene, insomma, dopo una vittoria sicuramente di grande impatto anche emotivo contro la Juve Cremona nel corso del play-in. Poi altri temi ovviamente nel corso della mattinata, andremo a parlare anche di quello che riguarda poi la Champions. Ieri sera l'Arsenal con l'1-0 all'Atletico Madrid ha conquistato la finale 20 anni dopo quella persa a Parigi contro il Barcellona. L'Atletico che lamenta, no in realtà no, non lamenta, o sì, non lo so, Simeone, deciditi però, nel senso, ora vi leggo le sue dichiarazioni a fine partita. C'è stato un po' di, diciamo, di maretta per il contatto in aria con Griezmann, no? Un rigore che probabilmente ci stava, ma precedentemente è stato sanzionato un intervento falloso dell'attacco, e quindi di fatto rigore non concesso. C'è questa frase di Simeone che adesso però devo ritrovare perché è bellissima, è proprio una frase direi molto molto piena di ciolismo, però la devo ritrovare, adesso vediamo se riesco a recuperarla al volo, magari ci proviamo. E sul fatto che lui non vuole fare polemiche sull'arbitraggio e sulle decisioni degli arbitri, e in particolare su quella che ha deciso il calcio di rigore. Ma adesso ve la trovo, adesso mi sono fissato, ve la devo trovare necessariamente. Eccolo qua. Simeone accetta la sconfitta senza polemiche. Rigore chiaro su Griezmann, ma è inutile parlarne. Sono felice per l'Arsenal, hanno un potere economico diverso. All'anima! Meno male che non voleva fare polemiche. Grande Ciolo, carico pallettoni. Ieri però devo dire ha difeso molto bene lo 0-1, difeso molto bene. No, a parte le battute, l'Arsenal ha fatto qualcosina in più nelle due partite per andarsi a prendere la qualificazione. Probabilmente l'Atletico paga anche il fatto che all'andata non si è riuscita a concretizzare un paio di occasioni che ha avuto, che sono state anche piuttosto grosse, e poi in questa stagione andare a vincere all'Emirates non è proprio semplicissimo. C'è riuscito qualcuno, ma non è proprio semplicissimo. E questo probabilmente può essere stato anche, insomma, uno dei motivi per cui ieri poi l'Atletico, una volta andato in svantaggio col gol di Saka, abbia faticato enormemente a rimettersi in piedi. E quindi alla fine, in finale, ci va l'Arsenal, che i tifosi Gunners all'ascolto possono fare gli scongiuri del caso, e insomma, ha una partita dalla Champions e ha un paio di vittorie dalla conquista della Premier League, forse anche qualcosa meno, in una stagione che è stata, insomma, dico dominata, ma insomma la Premier è stata sempre in testa. In Champions ha fatto cose buone, magari adesso è un po' una fase di stanca, di minor qualità del suo gioco, e però ci sta, perché poi l'ultimo chilometro è sempre quello più complicato da fare quando fai una corsa così lunga. Stasera Bayern Monaco PSG, è chiaro che dopo il 5-4 dell'andata ci aspettiamo una partita altrettanto spettacolare, che probabilmente finirà 0-0 scialbo senza un tiro in porta. Difficile, un po' difficile. Però insomma ci aspettiamo, insomma, anche stasera grande spettacolo, un po' di più, ecco, rispetto a quello che abbiamo visto tra Arsenal e Atletico Madrid. L'Atletico deve lamentarsi solo del suo gioco spadagnino, ieri sera l'ho lasciato con un pugno di mosche, scrive Mike, però l'ho portato in semifinale. E siamo sempre lì, Mike, cioè neanche a me fa impazzire l'Atletico, devo dire, non è proprio la squadra che mi fa stare incollato davanti alla TV, quello sicuramente no. Dopodiché, enorme rispetto per quello che è stato il percorso in questi anni di Simeone e dei suoi, ha portato anche trofei che non so onestamente quanto potessero essere conquistabili con un'altra strada. Nel corso degli anni ha anche cambiato un po' il suo gioco, cioè ha aumentato anche un po' più la qualità offensiva, lo dicevamo anche settimana scorsa, e ha calata anche un po' la qualità difensiva e aumentata la qualità offensiva, però di base, ecco, l'Atletico è quella squadra lì e difficilmente come filosofia può fare un calcio molto diverso, e questo calcio molto diverso comunque l'ha portata in una semifinale Champions quest'anno e l'ha portata a ottenere comunque risultati che, ribadisco, non so quanto potessero essere ottenuti in maniera diversa. Certo, sono 5 anni che non vince nulla, e 5 anni sono tanti. L'ultimo è il titolo di campione di Spagna nel 2021, e poi sì, bei risultati sicuramente. Questa semifinale di Champions, qualche, insomma, risultato qua e là, non sono 5 anni che non vince nulla, e forse è il caso magari di provare a modificare qualcosa, ecco, più di quello che il Ciolo sta già facendo in questi anni. Ha aggiunto anche 30 minuti di commenti indicibili sulla mamma di Arteta, no, povera signora, la salutiamo, ci mancherebbe. Non so se si è limitato a 30 Simeone, ma insomma. Come Palladino, che dice: non parlo degli arbitri, ma non ci ha dato un rigore. Ma guarda, in realtà di no, un po' tutti gli allenatori fanno così, dai. Sono veramente pochi quelli che dicono di non parlare di arbitri ed effettivamente non parlano di arbitri, perché un po' tutti gli allenatori lo fanno, dai. Anche Simone Inzaghi in questo era forse il maestro, è ancora il maestro. Non so quanto si lamenti in Arabia Saudita però degli arbitraggi, devo andare a ripescare. Intanto si è, in intervista recente alla Gazzetta dello Sport, si è lamentato degli arbitraggi dello scorso anno, un po' a scoppio ritardato, e poi Chivu, anche Chivu, insomma, il suo, tutti dai, chi più chi meno. Sì, forse, ecco, giusto italiano un po' quello che degli arbitri parla pochissimo. Ci saranno state sicuramente dichiarazioni, insomma, di, non di protesta, ma di qualche punto interrogativo che italiano ha buttato sul piatto dopo qualche partita, però ecco, bisogna riconoscergli che non è uno che sta lì a parlare sempre degli arbitri, ecco, a fine partita. Quello al mister rossoblu bisogna assolutamente dargliene atto. Mister rossoblu che in settimana va a chiacchiera, vedremo un po' che cosa viene fuori. Tra l'altro scrive un ascoltatore in maniera anche un po' vagamente ironica e sarcastica, ma proprio impercettibile: il Bologna torna ad allenarsi oggi? Di già? Non sarà troppo presto? E colgo veramente un pizzico, ma impercettibile, di sarcasmo da parte del nostro ascoltatore. E devo dire però onestamente che con la partita di lunedì riprendere ad allenarsi, insomma, prima tutto sommato non vedo la necessità, ecco, onestamente. E ha gestito i giorni di riposo la formazione rossoblu durante la stagione, anche quando c'erano impegni uno dopo l'altro, quindi figuriamoci se non lo fa in questo momento con una partita sola, per di più di lunedì sera, quindi figurati. No, ci sta assolutamente che il Bologna torni ad allenarsi oggi. Più che altro, ecco, vediamo anche Skorupski, perché è un po' un punto di domanda su questo finale, nel senso che l'idea è quella di poterlo recuperare e quindi di averlo a disposizione e quindi di avere tre portieri in ballo sostanzialmente. È chiaro che se rientra Skorupski e rientra che sta fisicamente bene, le gerarchie sono già segnate, secondo me torna Skorupski in porta, punto, per queste tre partite, intendo, poi per la prossima stagione, parlavamo anche ieri, ci torniamo naturalmente anche questa mattina con i nostri ospiti, però queste tre partite mi pare che le gerarchie possano essere facilmente consolidabili. Anche Motta parlava poco degli arbitri, anzi adoravo quanto fosse contro simulazioni e perdite di tempo. Quello sì, è vero, anche giusto, giustissimo, era una cosa su cui ha spesso speso parole, anche da allenatore della Juve. E ricordo una ammonizione, no, forse un'espulsione di Conceição per un secondo giallo in area per simulazione, e Thiago che disse si è simulato, era giusto il giallo. Quindi sì, è vero. Poi un paio di volte insomma, ha avuto anche lui qualche uscita memorabile, quella a Lecce con Nasca al VAR, e anche la non risposta dopo Juve-Bologna, dopo l'intervento di Ling Junior su Ndoye, una non risposta facciale che è diventata una gif bellissima, e se non l'avete ve la giro qui su WhatsApp, ma è splendida, un'espressione che dice tutto, qui non dice una parola e dice tutto, ed è fantastico. Anche Manzarri si lamentava poco degli arbitri, ma insomma. Steve, buongiorno Dario. Il Napoli è l'unica squadra delle prime sei con cui abbiamo vinto. Quest'anno ci mancano tanti punti con le big. Ah, mancano anche i punti con le piccole, mi verrebbe da dire, Steve, nel senso che soprattutto in casa, abbiamo detto tante volte, quello che manca al Bologna per poter fare qualcosina in più, poter ambire a qualcosa in più, e non tanto i punti con le big, perché poi in realtà poi c'è il Como, il Como e il Napoli sono quelle che hai battuto delle prime sei, col Como non hai perso neanche, questo lo mettiamo insomma tra le statistiche corrette dell'annata. Devi ancora affrontare l'Inter in casa, una partita che per la classifica credo molto difficilmente avrà valore per i rossoblù, o almeno un valore probabilmente legato all'ottavo posto, ma staremo a vedere. E sì, ti mancano forse anche un po' quelli, nel senso che negli scontri diretti, a parte quella col Napoli e le due partite col Como, che non sono così casuali, nel senso che insomma l'italiano con Fabregas anche l'anno scorso lo ha incartato abbastanza. Anche tutto sommato nel complesso della partita dell'andata, quella finita 2-2, in cui Bologna combinò poco ma poi riuscì a rimettere in sesto la partita, nel complesso delle quattro sfide tra Bologna e Como di questi due anni, insomma Fabregas le sue difficoltà le ha avute con l'italiano dal punto di vista tattico, più che quelli, che punti con le big, con cui magari ci può stare un divario diciamo maggiore. E al Bologna mancano quelli con le squadre di bassa classifica, e soprattutto in casa, cioè inutile che ci giriamo troppo intorno. Mancano quelli per avere una classifica che potesse permetterti di essere in lizza per un posto in Europa fino all'ultimo. Punti che mancano veramente sono quelli, abbiamo detto tante volte, ed è quello, insomma. Lello, posso andare ad avanzare questa ipotesi? Al Bologna non interessa la Conference perché preferisce rifondare la squadra e abbassare il monte ingaggi. Se vai in Europa i cartellini che devi pagare sono più alti, così come ingaggi e rinnovi. Sì, Lello, però onestamente che la Conference ti porti ad avere chissà quante spese in più, faccio fatica. Certo, senza la Conference puoi fare anche una rosa da 22-23 giocatori, in Conference devi salire a 27-28 e quindi sicuramente sono 5-6 ingaggi in più, che devi pagare, su quello non c'è dubbio. Dopodiché però la Conference non è che ti richiama, non è che facendo la Conference quei 5-6 giocatori in più devono essere necessariamente giocatori da 2 milioni l'anno. Possono essere anche giocatori, diciamo, di rampa di lancio con stipendi più bassi. E comunque così ci sono anche non solo dei costi in meno, ma anche degli incassi in meno. E quindi è vero che la Conference non ti dà grandi incassi, o meglio non ti dà grandi premi dal punto di vista di quello che ti dà l'UEFA, sicuramente. Dopodiché però, onestamente, perché per un club come il Bologna, posso capire per la Juve, per la Roma, per il Milan, per un Inter, cioè per squadre che poi mentre fanno la Conference devono anche costruire una squadra per arrivare almeno nei primi quattro, se non vincere lo scudetto, quindi hanno sicuramente dei costi maggiori e la Conference ti dà meno in proporzione. Ma onestamente per un club come il Bologna io non credo ci sia questo rapporto uscite entrate, come aggiunge anche Lello, così complicato da gestire. Bologna non deve fare una squadra per vincere lo scudetto, quindi la vedo onestamente un po' complessa, ecco, come ipotesi, nel senso, non dico che non possa essere corretta, Lello, però onestamente mi cadrebbero molto le braccia, ti dico la verità, se fosse vera, anche per un altro motivo che abbiamo detto tante volte, anche tanti di voi: la Conference è una coppa molto più che aggredibile, e rinunciare a priori a farla è secondo me un errore strategico enorme, perché è una coppa che puoi vincere. La Champions, ma figuriamoci, ma anche l'Europa League è complicata, la Conference no, o quantomeno lo è molto meno. E onestamente, Lello, io spero che tu non abbia ragione, perché onestamente sarebbe uno scenario da far cascare le braccia, ecco, da far cascare le braccia. Michele, ripensando alla stagione, ci è mancata la rosa per fare 60 partite di qualità, ma te ne bastavano meno, A parte che ne fai 56 in totale, ma te ne bastavano meno. 60 andando avanti in Europa League, immagino. Se aggiungiamo gli infortuni, ecco la spiegazione dei 6-8 punti che ci mancano in campionato per avere una bella stagione. Io gli infortuni, ragazzi, però faccio, come dicevo anche ieri, faccio molta fatica a considerarli come un elemento da mettere sul piatto come attenuante o come alibi per quelle che non sono state le cose, per quelle che sono state le cose che non sono andate in stagione, perché gli infortuni ce li hanno tutti, perché se ci sono stati tanti infortuni muscolari c'è stato un problema che andrà affrontato e andrà risolto. Nel calcio di oggi la gestione degli infortuni, la prevenzione degli infortuni ti porta 4, 5, 6 punti più in classifica, e se quest'anno il Bologna ha avuto così tanti infortuni, evidentemente c'è stato qualcosa che non è andato, e o quantomeno qualcosa che si può fare meglio in termini di prevenzione degli infortuni, al di là ovviamente della clavicola di Bernardeschi che si spacca perché lui casca a terra, lì puoi fare tutta la prevenzione che vuoi, ma quello è un tipo di infortunio su cui alzi le mani, imprechi e buonanotte. Ma sugli altri, su altri tipi di infortuni, lì un discorso di prevenzione evidentemente migliore si può fare per attutirne l'impatto. E questo non vale per il Bologna, vale in generale per tutte le squadre. Il calcio di oggi è un discorso fondamentale, quello di lavorare per limitare il più possibile l'impatto degli infortuni muscolari, che sono sempre di più perché si gioca sempre di più a ritmi sempre più elevati, eccetera eccetera eccetera. Però ecco, gli infortuni sì, lo possiamo mettere anche come elemento, però secondo me è molto forzato, perché poi lo metti in conto a inizio stagione, lo metti in conto che puoi avere anche degli infortuni, e quando ti succedono o fai come Conte che piange e dice siamo 15 infortunati, ma chiediti perché 15 infortunati, oppure fai come altre squadre e dicono vabbè, abbiamo 8 rotti, pazienza, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti, che è la cosa che devi fare, non è che puoi stare lì a pensare quanti infortuni hai. GR Meteo pubblicità, torniamo subito.
15: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. domenica alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
17: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
15: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 9:01.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è venuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia del

0: sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all'interno di una scuola nell'Amazzonia occidentale in Brasile. Secondo quanto riferito dalla polizia, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato a scuola aprendo il fuoco contro i presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto, alcuni alunni sono rimasti feriti, l'aggressore è stato arrestato. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre due sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Dopo le piogge anche piuttosto intense che ci sono state ieri, soprattutto in mattinata, anche oggi, mercoledì 6 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata ancora instabile, avremo cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso, con possibilità di qualche rovescio, qualche pioggia qua e là. Le temperature per oggi si mantengono ancora, diciamo, freschine, con massime non oltre i 20 gradi, perché comunque non ci sarà sole battente, ci saranno anche qualche precipitazione ogni tanto. Domani invece, giovedì, il tempo dovrebbe tendere a migliorare, avremo cielo tra parzialmente nuvoloso e poi poco nuvoloso, domani non dovrebbero esserci precipitazioni particolari e per il fatto che ci sarà più sole le temperature tenderanno ad aumentare un po', si riporteranno su valori di 23-24 gradi, comunque molto gradevoli e non eccessive. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
5: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
4: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
5: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
9: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
9: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
9: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
13: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
12: Ristorante Pizzeria Caruso.
13: Sede unica a Bologna in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
12: Da oltre 30

0: Giovanni, un vizio di famiglia.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 9 e 8 minuti, ripartiamo con la nostra diretta qui su Nettuno Bologna 1. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366 402 4022, messaggi anche provocatori. Mi volete provocare stamattina, ragazzi? E io accetto la provocazione. Accetto la provocazione. Allora, intanto vado a recuperare bene il virgolettato, onde evitare di dire una insomma, non essere corretto. Bene, recuperato. Allora, buongiorno a Paolo che scrive: hai letto le dichiarazioni di Simonelli su Roma-Lazio? Che ne pensi? Allora, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato dal palco dell'evento Merger Acquisition Summit 2026, Italians Do It Better. Gente svenuta tipo Giorgio Comaschi, che saluto per questo titolo. Il sistema Italia tra imprese e istituzioni, Made in Italy nella nuova competizione globale. Cioè, anche facile da ricordare, devo dire, come evento. Vabbè, comunque, a parte questo, sui diritti, ha parlato dei diritti televisivi, c'è il problema degli orari. Perché le partite alle 20:45 non possono essere viste in Oriente. Tra due settimane, sto respirando, tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30. Al di là dei motivi per cui si gioca a quell'ora, c'è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente. Espiriamo, inspiriamo, no, inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Presidente Simonelli, ma che caspita sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Allora, io sono andato a vedere anche le foto dell'intervento, ho detto, ci sarà stato un fiasco di vino vicino. Fiasco, vabbè, oh, capita, ragazzi, a chi non l'ha fatto di fare dichiarazioni bevendo. Invece no. Pare che fosse estremamente lucido in questa sua... non saprei neanche come definirla. Io non mi voglio accanire su povero Simonelli, poveretto, messo lì dai club senza sapere bene di che cosa sta parlando, evidentemente. Quindi il calcio italiano, la Serie A, è in difficoltà, tra le tante cose, perché non ha gli orari comodi per gli spettatori in Oriente. Non perché non sa come mettere Roma-Lazio se non alle 12:30 per una totale disorganizzazione, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, cioè il fatto che la finale dell'Internazionale d'Italia si sa da mesi e mesi e mesi prima del calendario di Serie A che ci sarebbe stata quel giorno lì, a quell'ora lì, e quindi bastava semplicemente non mettere Roma-Lazio quel weekend lì, alla penultima giornata, con l'obbligo che si è data la Lega di mettere le partite in contemporanea. Era molto semplice il discorso, senza andare a ripescare Milan-Como a Perth, se volete lo ripeschiamo, ci facciamo due risate, ma rimaniamo su questo. Quindi il problema della Serie A non è quello di organizzare il campionato a caso, perché una roba del genere significa solo quello, organizzarlo a caso, totalmente a caso, ma è che le partite alle 20:45 gli amici indonesiani, giapponesi, australiani non possono vederle. Ah, sono problemi, sono problemi. Sono veramente problemi. E per curiosità, così, Le partite della Premier che non sono alle 12.30 ora locale, le 13.30 da noi, quindi quelle che sono alle 16, alle 18.30, alle 17.30 della domenica, che è un orario molto forte, esattamente in Oriente come le guardano? Come le vedono? Cioè, cosa fanno? Un fuso orario diverso? Cosa accade? No, chiedo per un amico. Io ragazzi non lo so, veramente non so se ci è o ci fa. Tra l'altro vado a vedere per curiosità, lo vediamo insieme, le ultime partite proposte dalla Serie A alle 12.30 della domenica, orario preso in prestito dalla Premier. In realtà anche dalla Lega Basket aveva già piazzato una partita alle 12 con Costanza, però parliamo un po' di anni fa, per prendersi uno slot televisivo nuovo e poi abbandonato perché appunto si è piazzato la Serie A di calcio. 12.30 della domenica. Allora, Bologna-Cagliari 0-0. Vabbè, lo sappiamo, l'abbiamo visto. Fiorentina-Sassuolo 0-0. Yeah. Cremonese-Torino 0-0. Insomma. Genoa-Sassuolo 2-1, espulsi, la partitona. Devono essere un sacco di tifosi del Sassuolo dell'Oceano. Udinese-Como, vabbè, 0-0 col Como, guarda, è quasi un caso. Dai, tutto sommato anche con l'Udinese. Como-Pisa 5-0. Povero Pisa. Verona-Genoa 0-2. Solo big match, eh? Proprio solo big match. Lecce-Cremonese, che almeno aveva una valenza di classifica, due che si scontrano per non retrocedere, quindi partita magari non spettacolare, ma almeno combattuta. Quindi per trovare, diciamo, la prima big, o comunque la squadra che può avere, diciamo, più tifosi, più seguito da quella parte di mondo, che per Simonelli è così importante, dobbiamo andare al 1° marzo, Cremonese-Milan. Poi Genoa-Torino, Udinese-Sassuolo, ridaglie con Sassuolo. Quanta gente c'è che ti fa Sassuolo in Cambogia? E Bologna-Parma, vabbè, quella facciamo finta che non si è giocata per come è finita. Insomma, voglio dire, lo slot delle 12.30, che sostanzialmente è inutilizzabile per le big. Perché? Perché nessuna di quelle big vuole giocare alle 12.30 della domenica, e lo slot fondamentale per... Io ragazzi, non so, più la giro, più la volto, più la guardo, più mi sembra veramente... Vorrei citare i 3-3, ma forse faccio una citazione troppo arcaica, troppo vintage. Insomma, siamo questi ragazzi, siamo questi. Giustamente scrive Luigi, anche la Premier a quegli orari è pure seguita in Oriente. Vi devo dire che vedevo di non è male questa. Il mio falegname con 20.000 lire organizzava meglio, erano 30, però di solito sono 30.000 lire, attenzione Aldo, di solito sono 30. Io se voglio guardare i campionati sudamericani sto sveglio, anche giustamente, se no come fai? Bella l'intervista di Sarri. Come mai Inter Milan non hanno mai giocato alle 12.30? Hanno fatto un derby in realtà alle 12.30 marzo del 2017 e basta. Simonelli, non puoi stare 5 secondi senza umiliarti, questa è una grande cheat. Io non vedo l'ora che siano le 12.30 per una bella tagliatella. Okay, mi sembrano priorità effettivamente più importanti di una partita di calcio. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Sai, mi sono chiesto che orario siano le 17.30 in Oriente. Ma guarda, adesso in Giappone, cioè, Tokyo, sono le 16 del pomeriggio. Salutiamo gli amici di Tokyo che ci ascoltano sempre. 17.30, sono 7 ore in più, è mezzanotte abbondante. Faranno nottata, che ti devo dire. Così. Potremmo giocare tra mezzanotte e le 6 per accontentare tutti gli altri fusi orari, scrive Lello. Questa mi sembra un'eccellente idea, Lello, ma non gliela diciamo. Cioè, resti qui, perché poi questi ci pensano davvero a giocare, Bologna-Juve alle 2 di notte. Tra l'altro facendo anche piano, poi c'è gente che dorme vicino allo stadio, cioè non è che tutti sono interessati alla partita, ci sarà anche qualcuno che deve dormire, però ci sta anche che poi a un certo punto ci pensino davvero a giocarla alle 2 di notte. Volevano giocare Milan-Como a Perth, aspettiamoci di tutto. Bene, pubblicità.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
8: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
18: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
17: E cosa fanno? Magie?
18: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
17: Funziona! Incredibile!
18: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
17: Per info, emilianamacchineufficio.com.
19: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
20: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
19: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
20: Wow, è proprio quello che mi serve.
19: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
21: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
22: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario. Nel frattempo, durante la pubblicità, mi sono ricordato di un episodio che riguarda la Serie A e l'Oriente, l'Asia. Un po' di partite fa, un po' di turni fa, la Lega Serie A aprì la possibilità di vedere gratuitamente sul proprio canale YouTube le partite per appunto territori dell'India, del Pakistan, quella zona di mondo, con grande giubilo degli appassionati di quella parte di mondo che guardano la Serie A, seguono la Serie A ed erano ben contenti di guardare le partite gratis. Beh, è una bella cosa, assolutamente una bella cosa, solo che bisogna andare a vedere chi dimenticò di geolocalizzare il tutto, quindi sostanzialmente chi andava su YouTube da qualsiasi parte di mondo poteva vedere gratis le partite della Serie A. E non è che l'hanno poi sistemato dicendo vabbè, allora restringiamo il campo solo ai tifosi di India, Pakistan, Bangladesh, quelle zone di mondo, quindi sistemiamo sta cosa. No, hanno tolto tutto, quindi questi poveretti, boh, boom, basta, non posso vedere più niente. Complimentoni. Bene. Leo Bosello, buongiorno.
1: Buongiorno, mi ricordo molto bene la circostanza, credo durò 7-8 minuti,
7: sì.
1: Il tutto dalla partita in questione, l'avevano già sistemata live tutti gli appassionati in Italia, poi dopo hanno detto ma come, ce la togliete così sul più bello, e poi gli appassionati in India non hanno neanche avuto questo benefit, perché no. Poi la Lega Periana ha detto no, non riusciamo a geolocalizzare la questione, quindi o tutti o nessuno. Però sì, le partite delle 12:30 almeno in Oriente si vedono, almeno quello.
7: Sì, allora siamo a posto. Marco, potreste dire a Simonelli che l'orario delle 10:30 di domenica mi sembrerebbe più sensato delle 12:30. Beh, sicuramente finisce la partita, vai a pranzo, ecco, quello sicuro.
1: Sì, almeno, cioè, perché alle 2:30 già un po' tardi, i ristoranti chiudono, almeno anticipare di mezz'ora. Poi sì, cioè, effettivamente ci facciamo tutti questi problemi. Comunque io ho la prova tangibile che ormai, insomma, in Oriente non è che ci guardano così tanto. Quando siamo stati a Riyadh, che penso si possa definire serenamente Oriente,
7: ce l'hai raccontato, sì.
1: C'era Juventus-Roma la sera e l'Arsenal giocava una partita contro una squadra di metà classifica, e Juventus-Roma non era minimamente visibile, quindi ormai non ci guardano neanche in Oriente, oltre che in America, perché anche in America ormai non ci guardano nemmeno più, quindi facciamo le cose, almeno se dobbiamo fare le cose tanto per fare, facciamola per venire incontro ai tifosi nostri, non a quelli che all'estero tanto non ci guardano più.
7: Esatto.
1: Però, vabbè.
7: No, tra l'altro saluto l'amico Carlo Calcio Ciarcia, che è il profilo di un tifoso indiano, cioè no, di più tifosi indiani, quindi salutiamo gli amici di Calcio Ciarcia, esatto,
1: gli amici.
7: Che erano quelli che hanno detto: oh ragazzi, grandissimi, la Lega Serie A ha messo le partite gratis su YouTube, dai, forza, in tipico linguaggio del posto. E poi poveretti durante Cagliari-Parma, niente, basta, finito tutto, arrivederci, poveretti, mi dispiace.
1: Vabbè, salutiamo. Era troppo alta l'affluenza,
7: No, può essere, soprattutto dall'Italia, evidentemente era troppo alta l'affluenza.
1: Sicuro.
7: Va bene. Allora, caro mio, ripartiamo da un messaggio al 366-402-4022 sul Bologna, così cominciamo anche a parlare di rossoblù. Notizie dei nostri prestiti in giro, tipo Elazusi. Elazusi, ragazzi, quante partite ha fatto quest'anno? Due? Tre in tutto?
1: Poche, molto poche, ha avuto tanti problemi fisici anche, è stato acciaccato praticamente per tutta la... stavo guardando adesso,
7: è infortunato adesso,
1: un gol, sì.
7: È da febbraio che non gioca adesso.
1: Gioca dal 1 febbraio, è tanto tempo, ha segnato un gol, ha giocato 11 partite, fermo da più di 2 mesi, da più di 3 mesi, sì, febbraio, marzo e aprile, più di 3 mesi, quindi sicuramente gli ultimi 90 giorni non sono stati positivi per lui, perché comunque non ha potuto continuare a giocare, tornerà alla base come tanti altri e come tanti altri verrà rivalutato. È un calciatore valido che quando ha giocato ha fatto molto bene, è chiaro che italiano non lo ha praticamente mai valutato, perché con italiano ha avuto quel grave infortunio e quindi non ha potuto praticamente mettersi in mostra. Il ritiro quest'estate era uno dei più acclamati, era uno di quelli che piaceva di più, però poi alla fine si è voluti andare a cercare una possibilità per farlo giocare maggiormente, magari sarebbe anche arrivato a fare, che ne so, 20-25 presenze, però insomma è fermo ai box, vediamo quest'estate che cosa succede nelle tante valutazioni che si dovranno fare sui tanti giocatori, quelli che al momento sono in rosa ma anche quelli che torneranno dai prestiti, non è mica l'unico e anzi ce ne sono tanti altri su cui la valutazione sarà ben più difficile,
7: tipo Raimondo per esempio,
1: tipo Corazza, non credo che saranno grossi problemi nel valutare Pitia, che credo che tornerà a un'altra realtà di B in prestito, anche se comunque sta trovando discretamente minutaggio in Serie B nelle varie situazioni che ha vissuto in questi anni, soprattutto tipo Holm. soprattutto tipo Holm, perché qui siamo davanti a una situazione in cui Holm è stato titolare di questa squadra, qualcosa si è rotto in termini di rapporti e qualcosa è successo, è andato alla Juventus. Non credo proprio che la Juventus lo riscatterà per 15 milioni di euro, non so se cercheranno di trovare una soluzione per venirsi incontro e sul prezzo, però insomma Holm il 1° luglio sarà Casteldebole, credo con ogni probabilità, quindi poi anche lì sarà un'altra decisione da prendere, ma sì, sicuramente Raimondo e Corazza sono altri due che andranno valutati molto molto attentamente, e così come il futuro di Ravagli e di Pessina, così come il futuro di qualche Primavera 2006 che può andare a fare qualche magari esperienza in prestito, perché no magari in Serie B, visto questo finale di campionato Primavera molto positivo, magari il Bologna qualche giocatore riesce addirittura a girarlo in prestito in cadetteria, sarebbe perfetto. Però sì, non è facile, ma avremo, non lo so, 2 settimane di ritiro a Valles per parlarne più o meno.
7: Perché il resto dell'estate secondo te?
1: Dai, dopo Valles i prestiti saranno più o meno già decisi, forse, dai.
7: Ci sta.
1: Mi voglio dare questa certezza qui, e poi ad agosto siamo dentro alla febbrile situazione di compravendita di giocatori, giocatori non under, diciamo, quelli che non vanno in prestito, diciamo, calciatori, grandi acquisti, grandi spese. Magari una cessione, forse, non lo so, la vedo così.
7: Vedremo. No, non è Carson che fermo i box, è la Susi. Parlavamo di
1: della Susi. C'è anche Carson,
7: che però non è fermo i box, sta facendo una buona stagione, ma non credo rientri nell'idea del Bologna.
1: Chissà, poi. Chissà.
7: Ma staremo a vedere.
1: No, dai, sembra impossibile.
7: Sì, onestamente sembra impossibile anche.
1: Se non mi è venuto
7: anche
1: in mente, perché proprio non era un dubbio.
7: No, è uno di quelli che probabilmente andrà ceduto, se non altro per portare qualche soldino in cassa, ecco.
1: Sì, assolutamente. Poi comunque dai, tra i gol fatti tra l'Aberdeen e l'Utrecht, comunque è stata una stagione positiva, quindi se, anche sempre giocando, quindi poi un giocatore anche allenato arriverà, comunque farà vedere un po' i suoi numeri, ma credo che poi troverà spazio in qualche possibile trasferimento. Bisognerà cercare di fare il meno possibile una minusvalenza, poi ovvio che un po' si ammortizza il cartellino di un giocatore che ha pagato più di 10 milioni di euro in 3 stagioni, però comunque non è facile, anzi è molto complicato trovare una squadra che secondo me ad oggi ti mette sul piatto almeno 4-5 milioni di euro. Però chissà, magari in Olanda, dall'Olanda qualcosa arriva, o appunto sì, dai paesi nordici, campionati del nord.
7: Senti, ti porto invece sulla stretta attualità, perché in tutto questo c'è un campionato ancora da finire, c'è una partita a Napoli da giocare e c'è un rientro di Skorupski possibile?
1: Sì, aspettiamo il report di oggi per vedere se effettivamente rientrerà in gruppo con i compagni e si allenerà così su due piedi. Mi viene da dire che se anche rientrerà in gruppo oggi, se anche sarà oggi con i compagni ad allenarsi, è vero, una settimana di allenamenti, però bisogna anche calcolare il periodo che è rimasto fuori. Si fa male il 15 marzo contro il Sassuolo, la partita di Napoli si gioca l'11 maggio, sono fondamentalmente due mesi e da 0 a 100 è complicato secondo me ripensare che si riprende immediatamente una maglia da titolare, immediatamente. Poi magari succederà, però le sensazioni e la prassi di un infortunio di 2 mesi di un portiere non mi sembra questo, cioè anche l'altra volta non è stato gestito in questa maniera, se non ricordo male ha fatto almeno 1 o 2 panchine prima di rientrare titolare, con Ravaglia che ha giocato in porta, con Skorupski che ha fatto almeno 1 o 2 panchine, se non vado errato, vado a memoria, la partita di Verona credo che fosse comunque a disposizione Lukasz ecco, ci ho guardato adesso, è vero, Skorupski è in panchina al Bentegodi in Hellas 2 Bologna 3 e gioca Ravaglia. In Como Bologna non era ancora a disposizione, credo, torna a disposizione per la partita con l'Hellas e gioca Ravaglia
7: e anche con Bologna, la Fiorentina.
1: Esatto, due partite prima di rivederlo in porta col Celtic, tra l'altro, poi benissimo. Due partite dopo un infortunio di due mesi. Non è lo stesso identico infortunio, però è un periodo simile, la muscolatura è quella, l'età è quella ovviamente, e quindi mi viene difficile pensare che con una settimana di allenamenti, dopo due mesi fermo, lontano dai campi, rigioca subito titolare. Poi ovvio che Ravaglia magari stava vivendo un momento molto più positivo in quel periodo lì, perché a parte un'uscita sbagliata su Muharemovic col Sassuolo, il mese di dicembre e l'inizio di gennaio di Ravaglia sono state comunque, insomma, prestazioni secondo me positive. Mm-hmm. Poi molto male a Genova col Genoa e altre situazioni in cui non ha fatto bene, però probabilmente non vive il momento di negatività e un po' di sfiducia che vive adesso, non lo viveva in quel momento lì, quindi forse adesso c'è più bisogno, è una domanda la mia, perché per me no. Cioè, in realtà farei giocare queste tre partite a Pessina e col rischio che faccia qualche errore, sì, per carità, però come dicevamo l'altro giorno, credo lunedì insieme dopo la partita, prima di Juventus-Bologna su Elland c'era un grandissimo punto interrogativo e tutti ci dicevamo: ma questo è un giocatore che è valido, questo è un giocatore che l'anno prossimo può essere del Bologna, può essere in rosa nel Bologna, Serie A, prima squadra, a giocare in questo modo? Era la domanda che ci ponevamo tre partite fa. Tre partite titolare di Elland, tre partite che ti fanno dire sì, anche se solo nei quattro centrali, non titolare, ma dentro queste gerarchie Elland ci deve stare. E allora tre partite per far vedere che Pessina può valutarsi in un certo modo, e poi secondo me la scelta migliore, a prescindere anche se in queste tre partite salva tutto, è un prestito secco ovviamente di una stagione, però in queste tre partite può valutarsi l'attenzione di prestiti migliori, di prestiti di squadre con un valore magari più alto, magari con una Serie B di più alto spessore rispetto magari a quanto non possa arrivare se ne gioca uno, due o massimo tre come adesso di partite. Quindi io a questo punto, cioè, credo che possa giocare anche in trasferta, visto che ha giocato solo in casa.
7: È vero che ha giocato solo al Dallara, è vero che ha giocato solo al Dallara, sì, giusto. Questo messaggio di Zambo non so come prenderlo.
1: Attenzione.
7: Quanta nostalgia avete di Van Hooijdonk? A me manca. Ma Pierre, intendi? Non credo Sidney. In generale, no. Pierre Van Hooijdonk, sì, abbiamo nostalgia.
1: Io l'ho commentato, un gol di Van Hooijdonk, io l'ho commentato, Dario.
7: Grazie, l'ho commentato. Uno è fatto. No.
1: Io l'ho commentato, io ho quella fortuna lì, cioè quella medaglia.
7: Che
1: quella
7: medaglia. Bella cosa. Complimenti. Vabbè, quindi hai nostalgia anche tu.
1: Credo fosse la serata di Halloween, tra l'altro.
7: Allora questo spiega tutto.
1: Guarda, vai a vedere la data, 31 ottobre 2023. Sì. Bologna 2 Hellas 0, Coppa Italia. Il primo gol lo fa Moro e il secondo lo fa Van Hooijdonk. Potrebbe essere 31 ottobre. Così.
7: Guarda, c'ho sì, un gol segnato. Sì, è quello. Incredibile.
1: No, penso.
7: Adesso è finito a fare panchina all'Estrella Amadora.
1: Non ho avuto il piacere di vederlo in campo.
7: L'ho scoperto adesso.
1: Quest'anno. No,
7: l'ho scoperto adesso. Un gol in 9 presenze, pizziche e bocconi con l'Estrella Amadora.
1: Comunque ha fatto un gol.
7: Sì. Ne aveva fatti 5 nel NAC Breda nella prima parte di stagione, poi inspiegabilmente il NAC Breda l'ha ceduto.
1: Inspiegabilmente. Sì,
7: quelle cose strane. Senti, invece della serata Champions, che mi dici, che mi racconti?
1: Ecco. Sì. Che è stata una partita più bloccata, che è stata una partita più tesa, che è stata una partita anche brutta. Obiettivamente non è stata una bella partita. L'Arsenal è più forte. L'Arsenal è una squadra più forte, assolutamente non abituata a vincere, per nulla abituata a portare a casa trofei, e quindi anche ieri comunque ansia, panico, come normale che sia, una semifinale di ritorno, però sì, alla fine vere, grandi, importanti occasioni per l'Atletico Madrid, c'è stata quella situazione a un certo punto nel primo tempo in cui non è riuscito da pochi passi a metterla dentro, credevo fosse Marcos Llorente, però poi nel secondo tempo non sono riusciti anche con gli ultimi assalti a riprendere un risultato che è sempre stato in bilico, anche particolare, forse c'era qualche problema fisico evidentemente, l'uscita contemporanea di Griezmann e di Julian Alvarez, e infatti l'Atletico non ha prodotto di fatto negli ultimi 25 minuti senza i suoi due tenori offensivi più forti, Sorloth ha masticato una conclusione, è stata una partita bloccata, tesa, perché si ripartiva da un risultato di parità e l'Atletico nel primo tempo ovviamente ha dato con continuità la sensazione di non volere il pallone per ampi momenti nel corso della prima frazione. La squadra di Simeone aveva percentuali sotto il 20-28, aveva il 25-26% di possesso palla, quindi proprio non voleva minimamente tenere il pallone, ma voleva prenderselo quando gli serviva. Non è riuscito a sfruttare le circostanze, e l'Arsenal invece sì, perché da un tiro mezzo deviato di Trossard è arrivato questo gol di Bukayo Saka, che si prende così la rivincita di aver segnato in una partita, in una notte importante. Ancora non è una finale, però vorrà riprendersi un po' quello che si dice su di lui e insomma quella notte di Wembley che gli è rimasta lì sicuramente. Dispiace un po' per Simeone, perché comunque ieri si vedeva che era molto giù e si vedevano anche tanti tifosi dell'Atleti che piangevano, ed è ok, non è una bella scena vedere qualcuno piangere, però vedere una passione del genere è comunque secondo me molto, molto bello, calcisticamente parlando, in maniera romantica. Adesso l'Arsenal si gioca la finale contro una delle due e vediamo stasera. Non so se ci sarà da portare di nuovo il pallottoliere, come si può dire in maniera scherzosa, però vediamo, sarà sicuramente un'altra partita da guardare con la consapevolezza che sono due squadre che accettano il rischio, che sono due squadre che giocano per fare un gol più dell'avversario, che sono due squadre che mettono 5-6 giocatori offensivi tutti insieme in campo, e che quindi insomma non va preso come quello che è sempre per tutte le squadre internazionali il modo di giocare, però per queste due che sembrano essere le due corazzate maggiori, il modello ad oggi è questo, quindi ci sono poi insomma situazioni anche diverse. L'Arsenal e l'Atletico ci hanno fatto vedere che poi invece in 180 minuti si segnano anche tre gol, cioè solamente tre gol.
2: Sì, quello può succedere. Può succedere, stasera il mio pronostico è scialbo 0-0. Non credo. 300 gol invece ipotizza David Trebbi stasera.
1: 300 gol, non lo so. Secondo
2: partita
1: me
2: NBA, cos'è?
1: Solamente 3 o 5, tipo un misero 2-1.
2: Che schifo!
1: Tipo 3-2, capito?
2: Che sì, schifo!
1: Però mi sento supplementari, dai.
2: Ci può stare,
1: Cioè, certo.
2: Alla fine
1: Bayern con un gol di scarto e vanno i supplementari.
2: Esatto, cioè alla fine comunque è come se il PSG avesse vinto 1-0, più o meno. C'è la differenza, il concetto è quello.
1: È stata una settimana senza tematiche di ideali sul calcio, loro finiscono 5-4, se fosse finito 1-0 sarebbero quasi ridotti a zero quei discorsi lì, sì, praticamente.
2: Da quanto non c'è un ex Bologna in finale di Champions? Qua ci vorrebbe Gippo Pastore, ora gli scrivo. Nico Gippo, scusa, ci dai sta statistica?
1: Mi sono ricordato la data del gol di Van Hooijdonk, però questo non me lo ricordo.
2: Vattene a pesca.
1: Se Thiago Motta vale come ex Bologna, allora allora la finale di del triplete
2: ma non era un ex Bologna lì,
1: ha giocato al Bologna, certo,
2: cioè, non è neanche allenato, no non conta, non te la posso far passare, il notaio non dice di no.
1: Ho provato.
2: Ci vuole un ex giocatore del Bologna che poi è andato via da Bologna e abbia giocato la finale di Champions. Ah, questa non è facile, questa non
1: oppure
2: è proprio facile.
1: È andato dopo una finale di Champions giocata al Bologna,
2: anche
1: ancora difficile, forse ancora più difficile.
2: Sì, forse sì.
1: Vabbè. Non mi viene in mente nulla.
2: Abbiamo un giocatore che ha fatto una finale dei mondiali e poi è venuto al Bologna, che è Rodrigo Palacio.
1: Certo.
2: Lui alla finale di Champions è mica facile.
1: Molto difficile.
2: Vabbè, ci ragioniamo.
1: Mi farai sapere.
2: Aspetta. Fermo lì. Ce l'ha Massimiliano. È Marocchi.
1: È Marocchi.
2: Che l'ha fatta e l'ha anche vinta la finale di Champions nel 96.
1: Vabbè, non ero nato, però.
2: Vabbè, allora. Eh sì. Anche Pessotto.
1: Anche Pessotto, sinceramente.
2: Credo che nel ventunesimo secolo la vedo dura, però, perché
1: e poi niente, solo Calafiori.
2: E poi in ventunesimo secolo solo Calafiori. Sì. E sì, perché poi anche Mancini, però dobbiamo andare negli anni 80-90, ragazzi, ma non mi state dicendo nessuno che del ventunesimo secolo
1: ha fatto una finale di Champions, no?
2: Mi sa che gli ultimi sono Marocchi e Pessotto del 96. Aspetta che c'ho il dubbio su uno, aspetta che devo controllare, stai fermo lì. No, non l'ha fatta la finale di Champions Palamatti con la Juve, no.
1: Restiamo Marocchi,
2: mi sa che siamo con Marocchi. Vabbè, scopriremo comunque. Allora, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domani.
1: Ci sentiamo domattina. Ciao Dario, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata, grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Ciao, come stai?
23: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
23: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria?
23: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
23: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
24: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
25: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
26: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
27: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
26: Fantastico, e adesso?
27: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
26: E loro risolvono?
27: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
26: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
27: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitureit.
0: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
27: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
25: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
12: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
25: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
12: Registrati su appenninoallavoro.it.
25: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
12: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Arnautovic l'anno scorso, ragazzi, ma che smemorati che siamo, io per primo. Arnautovic l'anno scorso con l'Inter, certo, non ha giocato, l'ha vista dalla panchina, non ha contribuito, tra virgolette, al 5-0 del PSG, però è lui, era Arnautovic, l'ultimo in ordine di tempo ex Bologna ad aver giocato dopo essere andato via dal Bologna a una finale di Champions, prima di Riccardo Calafiori. Ecco, così a naso Calafiori mi sembra che abbia qualche chance in più di giocare rispetto a quante ne avesse Arnautovic l'anno scorso, però formalmente lui, ecco, quantomeno nella rosa di una finalista Champions c'era Arnautovic l'anno scorso con l'Inter. Siamo tutti smemorati, non tutti in realtà, perché un paio l'hanno citato anche Arnautovic. Poi siete andati indietro nel tempo, ma troppo indietro nel tempo, Helmut Thaler, ovviamente Gianluca Pagliuca, ovviamente Mancini, ma troppo in là nel tempo, noi volevamo qualcosa di più recente, e quindi bravi chi ha scritto Arnautovic, che effettivamente mi si è illuminata la lampadina e dice: caspita, è vero, l'anno scorso, neanche 15 anni fa, ma un anno fa, e per cui quella finale non l'ha giocata, ecco perché l'avevamo forse inconsciamente rimosso. Mi piace poi anche il fatto che Angelo scriva sicuramente Amedeo Carboni, che non ha mai giocato nel Bologna, però Angelo non ha mai messo piede nel Bologna, e poi forse Arnautovic. Era giusta la seconda, era giusta. Quindi ultimamente sforniamo finalisti di Champions. Ah, quanto pare, Federica, sì, quanto pare chi va via dal Bologna poi fa la finale di Champions. Non tutti, diciamo, non proprio tutti, ecco, non va proprio tutti. Sì, Arnautovic l'ha anche vinta nel 2010, anche lì non da protagonista, però appunto prima di venire al Bologna. Noi invece volevamo ex Bologna che dopo l'esperienza rossoblù avessero raggiunto la finale Champions, era quella la categoria, però Gigio è uno di quelli che aveva citato giustamente Arnautovic, quindi bravo lui e bravi anche gli altri due che adesso non riesco a recuperare, ma insomma, sappiate che vi faccio comunque complimenti perché avete avuto sicuramente più memoria rispetto al sottoscritto. Molto bene, molto bene. Allora, più tardi torniamo a parlare di questioni calcistiche. Alle 10.20 recuperiamo anche Filippo Cotti, poi alle 11 Andrea Mottola, alle 11.20 invece Alessandro Mossini. Abbiamo spazio anche naturalmente per il basket tra pochissimo con la Virtus, anche la Fortitudo. Torniamo sulle parole di Stefano Tedeschi di ieri, torniamo anche sul tennis tra poco con quelle che sono le voci dagli internazionali d'Italia. Vi faccio sentire nel prossimo blocco anche Achille Polonara, che ha parlato ai microfoni di Sky dopo il suo ritiro, dopo l'annuncio del suo ritiro, e vi faccio sentire anche le sue parole dai colleghi di Sky. Apriamo invece il capitolo Virtus anche con un paio di indicazioni tecnico tattiche, mettiamola così, perché diciamo in settimana la Virtus deve comunicare alla Lega Serie A quando vorrei iniziare i playoff, se sabato 16 o domenica 17. Così la sensazione, e parliamo di sensazione non di decisione definitiva, chiarisco subito onde evitare incomprensioni, la sensazione è che si possa partire domenica 17, cioè che la Virtus come l'anno scorso si prenda un giorno in più per iniziare i playoff rispetto all'altra parte del tabellone. Può essere legato sia a un discorso di mettiamo un giorno in più di recupero per Vildoza, anche un incastro di date poi migliore anche per quelli che possono essere le gare interne dei quarti e delle semifinali. La finale è quella e non si può cambiare, ma tra quei quarti e semifinali, magari anche dal punto di vista così dell'accesso al palazzetto, della possibilità anche di avere date magari più potenzialmente più adatte a portare pubblico palazzetto, ecco, per tutto questo la Virtus potrebbe scegliere, usiamo il condizionale, di partire domenica 17 con gara 1 contro chi, lo scopriamo domenica al termine delle partite, tra l'altro con Varese che è parte in causa e di riflesso anche la Virtus, quindi non è una partita inutile quella di domenica, neanche per la formazione bianconera. Questo perché Varese è ancora in corsa, è ancora a caccia dell'ottavo posto per appunto prendersi il playoff. Vado intanto a recuperare per evitare di dire fregnacce più del solito. Ah, ce l'avevo già? Vabbè, veramente imbambito. Per andare a ripercorrere anche un po' le situazioni di parità e le situazioni quindi in bilico per quello che riguarda il playoff del campionato. Situazione già definita per la Virtus che è prima, per Venezia che è quarta ed è quello, sostanzialmente non cambierà. Poi altre situazioni sono ancora invece in bilico, anche se Brescia ospita Sassari l'ultima giornata, quindi possiamo ipotizzare una vittoria per la Germania, una vittoria che permetterebbe a Brescia di avere di fatto la certezza del secondo posto e quindi del vantaggio del fattore campo nell'eventuale semifinale con Milano, che deve vincere a Trento e sperare che Brescia perda con Sassari in casa. La vedo un po' dura, mai dire mai, per carità, ma la vedo un po' dura. Venezia, come detto, è sicuramente quarta, ospita Tortona e Tortona non è ancora certa del quinto posto, e quinta se vince a Venezia. Se perde in casa della Reyer e contemporaneamente Reggio Emilia, aspettate un attimo, eccolo qua, vince a Treviso, perde a Treviso, quindi se perdono tutte e due, se vincono tutte e due, Tortona quinta, Reggio Emilia sesta. Ma se Tortona perde e Reggio Emilia vince, parità a quota 32, quinta Reggio nella parte di tabellone della Virtus e sesta Tortona contro presumibilmente Milano. Poi le altre due posizioni, settima, ottava, nona, sì, di fatto insomma mettiamo anche nona, ma insomma quelle che ci riguardano più da vicino sono settima e ottava. Se Trieste vince è settima, senza starci troppo a ragionare, se batte Cremona in casa, indipendentemente da quello che succede sugli altri campi. Se perde e Varese vince a Bologna, Varese è settima e Trieste ottava, quindi avversaria della Virtus. Se invece Varese perde e viene raggiunta da Trento, che ospita Milano, Trento è ottava e Varese fuori dai playoff, quindi Virtus a Trento. In soldoni per la Virtus o Varese o Trieste o Trento, e dipende naturalmente anche dal risultato della partita di domenica alla Virtus Arena. Fate voi i conti, le preferenze, scegliete voi chi volete, chi non volete, tra avversari, eccetera, eccetera. Questa è la situazione, questo è il quadro. Lavori troppo, Dario, hai ragione Marchino, hai ragione. Devo lavorare di meno, devo fare come Teo. Tanto non vedo neanche qui sul canale 93, con le telecamere non lo vedo, chissà dov'è, ma adesso lo vado a peccare. Andrea, secondo me si dovrebbe sempre iniziare il primo giorno disponibile per garantire nel proseguo giorni di riposo in più rispetto agli avversari. Ma in realtà, Andrea, è un po' la regola che seguono quasi tutti gli allenatori. Ivanovic l'anno scorso non l'ha fatto perché voleva in qualche modo recuperare meglio alcuni giocatori. e alla fine direi che è andata bene. Non è una regola fissa, certo, sulla carta hai la possibilità di avere non tanto nei confronti della semifinalista, perché gioca in contemporanea con te, salvo problematiche magari legate ai palazzetti, ma insomma in linea standard con la semifinalista hai lo stesso scarto, e se uno scarto è ridotto o più ampio è perché hai concluso prima o dopo il tuo quarto di finale. È anche vero che con la finalista, dopo un mese di playoff, sì, diciamo che forse ci sta anche che non ci sia poi troppa differenza, ecco, mettiamola così. Tanto per dare un'idea, se la Virtus iniziasse effettivamente domenica 17, chiuderebbe la semifinale massimo lunedì 8 e inizierebbe giovedì 11 la finale scudetto. Se l'altra finalista dovesse arrivare a gara 5 della sua semifinale, chiuderebbe domenica 7, ma a quel punto non sono tanto le 24 ore a fare la differenza, sono le 5 partite che hai sul gruppone. Quindi tutto sommato, insomma, ci può anche stare come ragionamento quello di non fissarsi sul primo giorno, per quanto sia una regola abbastanza seguita da tanti allenatori. Scrive Marco: a Swilly, Brizzi e Niang domenica vedremo in anteprima mezza squadra da college. Sì, un'anteprima di NCAA, decisamente. E non voglio assolutamente Reggio Emilia, scrive Cri, va bene, ce lo segniamo. Fabri, parlate di quarti di finale quando si sa già che la Virtus va in finale senza avversari. Oh, vediamo Fabri, però intanto ci sono le partite da fare, quelle vanno fatte comunque, quelle vanno fatte comunque, ti dico la verità. Quindi sì, sì, è chiaro che la Virtus è favorita, come Milano, cioè con le due squadre nelle parti opposte del tabellone, secondo me non si va molto lontano dalla finale Virtus-Milano, è quella proprio più facilmente pronosticabile, proprio senza se e senza ma, quindi... Però ci devi arrivare, e conta anche molto come arrivi, conta molto anche come arrivi alla finale, quanta energia hai speso, come arrivi fisicamente, le certezze tattiche che ti porti dietro, non è così banale, ecco, come si arriva a una finale. Messaggio di Antonio che saluto su Monaco e sull'Eurolega, lo leggo tra poco Antonio perché incombe il GR e incombe soprattutto la pausa caffè. Ragazzi, c'è bisogno.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna Varese, presentato da
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 10.
19: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77 torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo, 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. La formazione come chiave del successo di un grande gruppo, sentiamo.
1: Un nuovo percorso per valorizzare i talenti interni alle Leroy Merlin Italia è Talent Lab, iniziativa strategica che punta a offrire alle collaboratrici e ai collaboratori dell'azienda, che conta 51 punti vendita in 15 regioni, un'esperienza di crescita unica e personalizzata. Come spiega Rossella Mitolo, leader sviluppo talento,

0: male e i risultati non si fanno attendere.
1: Il 54% dei nostri manager proviene da un percorso di crescita interna. Il 41% dei nostri manager è donna e per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto la certificazione per la parità di genere e il nostro turnover è la metà di quello del nostro mercato di riferimento.
2: È tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
9: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
8: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
9: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
8: Sai cosa resta mio? La bolletta.
10: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ho preso il caffè, il biscottino, possiamo ripartire, giro di boa, eccoci qua. Oh, adesso sì che la trasmissione ha tutto un altro effetto. Ah, guardate, è una roba che proprio, vabbè, la chiuderei anche qui. No, perché abbiamo un po' di cose da dire, è vero, anche un po' di telefonate da fare, quindi no, andiamo avanti, belli carichi con il caffè. Allora, eravamo rimasti in sospeso col messaggio di Antonio. A proposito di Monaco e di Eurolega, ti puoi presentare in otto referto? Che robe! E se fallisce Monaco, Eurolega dispari. Allora, ieri Monaco ha perso gara 3 con l'Olympiakos, no surprise, onestamente, giocando appunto in otto, come del resto era già successo in altre situazioni nel corso di questo finale di.

0: di stagione, ed è oggettivamente una roba imbarazzante. Perché è imbarazzante, non c'è molto altro da aggiungere. Il futuro di Monaco è onestamente appeso a un filo molto molto sottile, e per il momento difficile fare pronostici positivi su Monaco. Eurolega dispari però non credo, e ti dico anche perché. Non converrebbe a nessuno, naturalmente. Fare un campionato dispari così sarebbe proprio la pietra tombale sulla credibilità dell'Eurolega. E ci aggiungiamo però una cosa, uno scenario che non so quanto possa verificarsi, però lo mettiamo sul piatto, ovvero Monaco che non si iscrive, non va avanti, insomma non è più Monaco. Bourg che ha vinto l'Eurocup e dovrebbe far parte dell'Eurolega, che però dice: signori, l'Eurolega la fate voi altri, non certo noi coi soldi che abbiamo, quindi scordatevelo. E quindi Bourg fa un passo indietro, esattamente come lo fece Gran Canaria qualche anno fa, e siamo tendenzialmente insomma ancora con un numero di giocatori tutto sommato, di squadre, scusate, ancora dispari, perché Bourg prenderebbe il posto del Monaco, visto che l'Apoel tendenzialmente credo che in un modo o nell'altro possa restare l'ultima vincente di Eurocup prima di Bourg. C'è il problema della Svel, resta in Eurolega? Tra l'altro, ecco, aggiungo anche a proposito di Bourg, la Svel è squadra che è stata sanzionata dall'Eurolega perché non ha speso abbastanza, che è una roba... vabbè, lasciamo perdere, non mettiamo troppa roba, perché sennò stamattina finisce che spacchiamo qualcosa. La Svel è stata sanzionata perché ha speso troppo poco. Figuriamoci Bourg, quanto meno della Svel possa spendere. Quindi no, credo proprio che Bourg in Eurolega non la vedremo. C'è il punto interrogativo della Svel, però a quel punto, se la Svel va via dall'Eurolega e passa alla Champions League, è più che a 19 è facile che venga presa un'altra squadra, che può essere anche il Beşiktaş, che ha perso la finale di Eurocup. Può esserci un altro inserimento, certo in tempi anche magari abbastanza stretti, però ecco, questo secondo me è lo scenario più probabile, cioè un'Eurolega senza Monaco, senza Bourg e senza Svel, con dentro una squadra che può essere Beşiktaş, per esempio, o un'altra greca, magari il PAOK, che può essere interessato a fare già un salto, anche se la vedo un po' più complicata. Più facile il Beşiktaş. Questo è un po' lo scenario, secondo me, più probabile per l'Eurolega. Certo è che siamo al 6 maggio, l'Eurolega inizia a metà settembre, tra l'altro anticipata, complice il fatto che non ci sono tornei internazionali di basket quest'estate, quindi giustamente l'Eurolega c'è, ogni tanto una cosa sensata, anticipa l'inizio, e però siamo al 6 maggio e ancora non sappiamo quante squadre partecipano l'anno prossimo, quali squadre partecipano l'anno prossimo. È così. E, secondo me Milano avrà una brutta gatta da pelare con Reggio Emilia, scrive Luca. Ci sta, ma capisco assolutamente anche il timore dell'altro ascoltatore che non voleva Reggio Emilia nei playoff per la Virtus, squadra che è assolutamente da non sottovalutare, da affrontare proprio con grande attenzione, perché può essere veramente una squadra molto molto insidiosa da beccare nei playoff. Questo sono sicuro, non da scudetto, ma squadra che ti può portare via tante energie. Andiamo a sentire Achille Polonara, cosa ha detto ai microfoni di Sky a proposito del suo ritiro e della decisione di ritirarsi dal basket giocato.
1: Ho iniziato a allenarmi per quanto riguarda l'aspetto fisico già a gennaio, quindi era già un po', era qualche settimana che mi allenavo fisicamente. Poi ho preso la palla in mano, diciamo, da un mesetto e lo facevo ad Avellino. Infatti ringrazio la società perché si è messa a disposizione dal primo giorno e quindi sono stati veramente super gentili. E poi però allenandomi, prendendo la palla in mano, ho capito che non sarei più tornato quello di prima. Non riuscivo magari a palleggiare con la mano destra, che non è la mia mano forte, però comunque sai, quando giochi in Serie A devi essere in grado di usare tutte e due le mani, e quindi ho preso questa decisione anche perché comunque non ho più, diciamo, 20 anni e ho avuto due patologie abbastanza importanti e quindi non ha neanche senso rischiare, ecco. È stata una mia decisione, forse anche un po' costretta, perché ripeto, non mi sentivo più quello di prima e non sarei più tornato quello di prima, quindi comunque ho voluto lasciare il basket in modo che i tifosi e le persone comunque mi ricordano per quello che ero e non per quello magari che sarei stato, quindi ho preferito farlo in questo modo e ho fatto questo post. Naturalmente ho spiazzato tutti perché non se l'aspettava neanche mia moglie. Era magari nell'aria, però comunque ho fatto questo post e poi mi sono messo in aereo ieri e ho ricevuto tantissime chiamate, tantissimi messaggi, però ero in uso in aereo e quindi niente, ho un po' spiazzato tutti. Da tantissimi anni ho legato anche tanto con alcuni dei miei compagni, negli ultimi anni ho legato tantissimo con Marco Bellinelli, che è stato mio compagno per 2 anni a Bologna, con Alessandro Paiola, con Riccardo Visconti, con lo stesso Marco Spissu, che è stato comunque mio compagno di nazionale a Sassari. Quindi ecco, sono stati veramente tutti super carini, anche nei momenti, diciamo, più difficili sono venuti a trovarmi quando ero in coma in ospedale a Bologna e diciamo la loro vicinanza è stata sicuramente fondamentale.
2: Sapere di essere stato un atleta olimpico, leggendolo oggi, che effetto ti fa?
1: Ma è stata sicuramente una grandissima emozione in quel momento. L'unica cosa, diciamo, negativa di quell'anno purtroppo è stata che l'Olimpiade si è svolta a porte chiuse per il fatto del Covid, quindi avrei voluto naturalmente la mia famiglia vicino a me e tantissimi amici, però ecco, è stata un'emozione incredibile. Naturalmente essere un atleta olimpico è una cosa che rimane per tutta la vita, quindi veramente è stata una soddisfazione enorme.
2: Il mio secondo tempo è uscito in febbraio, giusto Aki? Dico bene? Febbraio.
1: Giusto.
2: Sarebbe da aggiungere, se vuoi te lo scrivo, io mi candido per scriverlo, un terzo tempo.
1: Va benissimo, va bene.
2: L'hai detto, è registrato.
1: Va bene, perfetto.
2: Cosa ti piacerebbe fare? Così comincio a prendere appunti.
1: Ma diciamo, non ci ho ancora pensato, diciamo questa scelta è abbastanza fresca e l'ho presa da poco, quindi diciamo c'ho tempo per pensarci. Mi piacerebbe naturalmente rimanere nel mondo del basket, perché comunque è stata la mia vita per tantissimo tempo, fino a diciamo ieri, e quindi ecco, penso magari una carriera da allenatore che non avrei mai pensato di intraprendere, però potrebbe essere un'idea.
2: Senti, ho nominato Achille. Quanti anni ha Achille? Scusami.
1: 3 anni e mezzo.
2: 3 anni e mezzo. E io l'ho già fatto.
1: Per quanto è alto, sembra che ce n'ha 6.
2: Appunto, no, perché non lo so, lui vorrebbe giocare a calcio, mi è arrivata anche questa cosa, però la fisicità c'è. Un papà così, non c'è speranza di traslarlo sul parquet?
1: Ma onestamente io... mi piacerebbe naturalmente che facesse sport. Poi se... se preferisce fare calcio, per me non c'è problema, l'importante è che comunque fa sport, va benissimo così.
2: Vabbè, anche un portiere della nazionale.
1: Non sono uno di quei genitori, capito, che sono troppo apprensivi, che stanno troppo dietro ai figli e che li costringono sicuramente a fare lo sport che facevano magari loro.
0: Così dunque Achille Polonara, anche sul futuro di Achille Junior e soprattutto sul suo, secondo me, uno spazio per rimanere nel basket, Achille lo troverà. questa convinzione qui. E, insomma, in bocca al lupo naturalmente per tutto ad Achille Polonara, e lo facciamo anche da qui, da Nettuno Bologna 1. Claudio, grande Achi, rimarrai sempre uno di noi. Scrive giustamente, e da tifoso virtussino nostro amico Claudio. Allora, abbiamo tempo prima della linea della regia al volo? Sì, sarebbe anche il caso di riprendere dentro le russe, se ne hanno la possibilità economica. Se le squadre israeliane possono partecipare, non ha più senso tenere fuori le russe. Caro Yuri, questo è un discorso molto più complesso del paragone tra Israele e Russia, che ci può stare, l'abbiamo raccontato tante volte. È anche vero però che la Russia continua ad avere, anche se con margini di apertura sempre più evidenti, e con Nicola Sbettina a gamba tesa, l'abbiamo raccontato tante volte in questi episodi, però resta ancora il ban del CIO, ma il CSKA resta il club socio dell'Eurolega. E c'è l'NBA che preme, dipende anche dai rapporti tra Stati Uniti e Russia. Insomma, il discorso è molto, molto, molto più complesso, e che porta via anche parecchio tempo nel raccontarlo. Di base potrei anche essere d'accordo nel momento in cui si fa un paragone appunto tra le due situazioni, però le due situazioni sono state gestite in maniera diversa proprio a livello politico, sportivo, mondiale, e quindi c'è anche quell'aspetto lì. Poi saluto Massimiliano che scrive: oltre all'anno scorso, l'unico altro caso in cui la vincente della regular season scelse di giocare il giorno dopo riguarda la Fortitudo nel 2005-2006. Finì per perdere la finale con Treviso perché i Veneti vinsero la loro semifinale in tre partite, mentre l'EF andò alla quarta, così non giocò gara 1 Paladozza perché più stanca e la perse. E guarda, è tutto giusto, nel senso che la Fortitudo effettivamente nel 2005-2006 cominciò a giocare i playoff più tardi, pur da testa di serie numero 1, ma c'è un ma, e c'è quella semifinale con Napoli che arrivò a gara 5, una delle serie playoff credo più dure, anche più spettacolari, della storia del nostro basket. Fu una serie infinita, devastante anche proprio dal punto di vista fisico. Secondo me anche la Fortitudo, se avesse iniziato tre giorni prima di Treviso, probabilmente sarebbe arrivata a gara 1 cotta in quella finale lì. Treviso eliminò Roma in 4 partite, e fu anche quella una serie impegnativa, aveva eliminato in 5 Milano nei quarti di finale prima. Però Fortitudo Napoli, quella serie lì fu veramente veramente durissima e bellissima, proprio da appassionato me la ricordo benissimo, quella serie fu veramente spettacolare. Quindi probabilmente anche una settimana di riposo non sarebbe bastata a quella Fortitudo per riprendere energie sufficienti e affrontare la finale scudetto con Treviso, però ci sta assolutamente il ricordo dell'ascoltatore sul fatto che anche la F quell'anno decise di iniziare i playoff un giorno dopo rispetto agli altri. Non ricordo onestamente il motivo, questo adesso magari lo andiamo a cercare, o se qualche tifoso se lo ricorda ben venga. Non ricordo se dipese magari dalla necessità di recuperare qualche giocatore o dal magari il impegni del Paladozza, onestamente non lo ricordo, ma adesso lo andiamo a recuperare. Magari chiedo anche a Faggiano, che tanto non c'è niente da fare la mattina e magari mi può rispondere. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
6: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
12: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Oh Marco, pronto per lo stadio?
22: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Disastro.
21: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
22: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
21: Davvero?
22: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
20: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
23: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in onda con l'ora d'aria alle 10:26 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
25: Ciao, buongiorno.
0: E bentornato, visto che ieri non ci siamo sentiti. Ripartirei un po' dalla strettissima attualità e dal fatto che oggi Bologna torna ad allenarsi e vediamo anche un po' con che spirito torna ad allenarsi dopo lo 0-0 con il Cagliari.
25: Beh, deve essere uno spirito comunque battagliero, competitivo. Il Bologna deve assolutamente blindare, onorare, migliorare la posizione in classifica che ha. Mancano 3 partite, 2 trasferte e 1 in casa, e deve farlo nel migliore dei modi. Ultimamente non ha dato grandi soddisfazioni ai tifosi, che hanno risposto come sempre alla super grande con numeri importantissimi in occasione della gara con il Cagliari. Adesso c'è da capire ovviamente che ne sarà di lui, e lui è Vincenzo Italiano. che tutti vorrebbero buttare giù dalla torre, ma mi sembra una cosa completamente folle, perché pensate un po' cosa ha fatto Italiano nel dopo Motta. La squadra di Motta è in qualche modo, diciamo, privata di alcune pedine importantissime, peraltro una farà una finale di Champions, che è Calafiori, quindi è stato un Bologna che è stato privato di pedine importanti già lì, un Bologna che è stato privato di pedine importanti quest'anno, perché sono andati via Andoia e Bocchema, prima sono andati via Calafiori, Zirze, Salemekers, potete andare avanti, la sapete benissimo qual è la mini formazione dei giocatori che sono andati via. Quindi Vincenzo Italiano è subentrato con un fardello pesantissimo a Motta, ha vinto la Coppa Italia, ha fatto due quarti di finale, e in Europa è una finale a Riyadh, quindi sì, sinceramente non capisco questo avercela in modo schizofrenico con Italiano, che può avere sicuramente le sue colpe come tutti quando le cose non vanno particolarmente bene, però non è stata un'annata disastrosa da parte del Bologna. Se guardi bene, l'unica partita che secondo me il Bologna ha veramente sbagliato, tolte quelle in casa che ha perso con delle retrocesse che lì ovviamente non è andata bene, è la partita con la Lazio all'Allara. Ecco, quella partita lì sicuramente è l'unica partita dove sicuramente il Bologna doveva fare qualcosa di più. Poi è vero, in campionato abbiamo regalato troppi punti a delle squadre che sono finite in Serie B, e questo è un altro tema, ma diciamo, per quello che riguarda le competizioni, il Bologna ha toppato per me quella partita lì quest'anno, e non solo per Coppa di Italiano.
0: Poi naturalmente ci sono anche tante considerazioni sul futuro, al di là certo, dell'allenatore e delle situazioni legate appunto a Vincenzo Italiano, a questo incontro che potrebbe esserci già questa settimana con la società. Roberto Dazzola, sono totalmente d'accordo con Filippo, Italiano ha il diritto di rimanere, ieri ho avuto la fortuna di incontrarlo e gli ho detto che l'anno prossimo può fare quello che vuole purché lo faccia a Bologna, quindi speriamo che Roberto l'abbia convinto, quindi confidiamo in questo.
25: Di fatto bene, però, ecco, quello sì, che vuole di fatto bene, possibilmente.
0: Sarebbe duopo,
25: esatto. Poi tenendo conto di quello che è successo quest'anno anche a livello di sfortuna e di infortuni, gol annullati con un VAR veramente diabolico, il portiere titolare, Remo, abbiamo perso per un po' Bernardeschi quando era in grandissima forma, Lucumi, insomma, abbiamo avuto svariate problematiche, oltre a metterci del nostro.
0: Un po' di messaggi, diciamo, di ascoltatori invece non sono d'accordo con te. Ti faccio sentire un audio intanto.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Voi, certo che voi siete ottimisti, il Bologna deve riprendere gli allenamenti con la voglia di fare, con determinazione, cioè, ma non avete capito che le prossime tre le perdiamo tutte e tre?
0: Ale,
1: cioè, datogliela su almeno, non fantastichiamo, dai, va là. Buona giornata Luca da Bologna, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Luca, buona giornata anche a te. Sarà il meteo forse
25: dire?
0: Che...
25: No, dimmi che cosa devo dire Luca, che cosa devo dire? Perdiamo Napoli, perdiamo a Bergamo, perdiamo con l'Inter, cosa stiamo qui a fare? Perché commentiamo? Mandiamo la musica? Ma no, ma non è così. Poi mi auguro che non succeda, ma io mi auguro che il Bologna vada in campo per pareggiare, per fare una vittoria, ma non la penso assolutamente così. Poi se la sconfitta viene, ok, ma 0-0 tutte e tre le partite iniziano, quindi io mi auguro proprio che non sia d'accordo, cioè che non succeda come dice questo amico, ecco.
0: Mi piace l'ottimismo di Pippo, quest'anno un bel decimo, undicesimo posto, non ce lo leva nessuno. Ecco, io tranquillizzo di nuovo gli ascoltatori che ieri erano anche su pessimismo andante, parlando anche di dodicesimo posto. Ecco, il Parma è a 7 punti, quindi il dodicesimo tenderei a evitare, quello. Almeno quello, insomma, siamo tranquilli. Decimo, undicesimo, vediamo, ecco, che succede.
25: Beh, vediamo che succede, ma se anche arrivi decimo e undicesimo, quest'anno hai sempre fatto un quarto di finale d'Europa, un quarto di finale in Coppa Italia e una finale a Riyadh. Non hai fatto un campionato mediocre, cioè hai fatto anche delle partite europee di livello, passando dei turni, andando avanti. Quindi non capisco, cioè, non è che sei quintultimo o quartultimo, cioè guarda tutto il fine della stagione, ecco, guardalo bene, cioè, è stato anche un film dell'orrore Certo, certo, perdendo in casa, cioè, tante partite è stato un film dell'orrore, ma è stato un film anche diciamo futuristico per quello che riguarda l'Europa, quindi non sono assolutamente d'accordo su quelli che vedono il solamente nero o sono attraversati da un pessimismo cosmico. C'è stato qualcosa che non è andato, ci mancherebbe, ma c'è stato qualcosa anche che è andato.
0: Stefano, io non do la maggior parte delle colpe all'italiano, ma alla società, adesso l'ha detto anche Filippo, se si continuano a cedere i giocatori migliori, questa è la fine che si fa.
25: Io non ho detto che se si cedono i giocatori migliori questa è la fine che si fa, io ho detto solo che hanno venduto dei giocatori importanti, molto molto molto importanti, che hanno fatto molto bene a Bologna, e altri giocatori invece fuori da Bologna non hanno fatto benissimo, perché sì, ok, Calafiori va in finale di Champions, Doia gioca e non gioca nel Nottingham, Zirda gioca poco, Buchema gioca poco, Saremekers gioca, e quindi insomma ci sono giocatori che a Bologna hanno fatto benissimo, che quando sono stati venduti non hanno fatto altrettanto benissimo, ma questo mi importa poco, mi importa quello che hanno fatto qua da noi, e qua da noi erano determinanti, importantissimi.
0: Il problema non italiano che ogni anno viene indebolita la rosa, scrive un altro ascoltatore sulla stessa lunghezza d'onda. Poi Fabio, incredibile che a 7 partite dalla fine eravamo a 5 o 6 punti dall'Atalanta e ad oggi in teoria possiamo ancora andare in conference con un miracolo, ovviamente, forse anche due.
25: Ah, sì, con un mezzo miracolo, con due miracoli. Insomma, in settimana scende giù la Madonna di San Luca, non so se è un attimo per noi.
0: E infatti sta piovendo.
25: Esatto, a cose più nobili a cui dedicarsi,
0: sì,
25: sicuramente
0: di San
25: Luca,
0: sì.
25: Molto più nobili, però se gli avanzano 30 secondi va a buttare un occhio anche a noi, dai.
0: Sì. Così di sfuggita. Non capisco puntare al settimo fino a... non capisco perché non puntare al settimo posto fino all'ultimo se c'è la possibilità. È proprio così da sfigati, scrive Mauro il tornitore.
25: No,
0: non credo.
25: Non è che da sfigati, cioè il Bologna bisogna capire se ne ha o non ne ha. E poi cioè, capire esattamente se questa squadra ancora, ma non dico che sia una giustificazione, cioè una cosa, insomma, io dico solo che se questo gruppo ha ancora qualcosa da dare lo deve dare, se questo gruppo non ha più niente da dare l'anno prossimo ci sarà una piccola grande rivoluzione.
0: Stefano da Budrio, ringraziamo quello che abbiamo visto, avuto in questi ultimi due o tre anni, forse italiano sempre, poi con chi lo cambieremo? Cambieremo? C'è tanto di meglio che verrebbe a Bologna? Non penso.
25: No, dipende molto dal varso degli allenatori, chi va a allenare la nazionale, come gireranno certe panchine nobili, bisogna capire, poi i nomi che si fanno nei bar, sotto i portici, che si leggono anche, potrebbero essere De Rossi, Grosso, cioè ci sono questi nomi che girano.
0: E poi c'è un audio, sì, eccolo qua.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Anna. E per me facciano pur quel che vogliono, io sarò lì sempre e penso già al futuro. Pippo, per cortesia, riesci a dirmi, a dirci anzi, qualcosa di più sul ritiro di Valles, che voglio prenotare, ma voglio prenotare serate insomma importanti. Grazie mille, ciao, buona giornata, sempre, solo, ovunque, forza Bologna,
0: soprattutto a Valles. Pippo, che ci dici?
25: Allora, cioè, sul futuro pensavo volesse i numeri dell'otto qualcosa.
0: Forse quelli puoi darli adesso, magari su Valles non credo, è vero?
25: No, vabbè, allora
0: vai.
25: Diciamo che vi posso dare una malacopia di eventi. Quest'anno purtroppo, perché sono impegnati in tour, sia mio amico Luca Carboni sia Gianni Morandi, diciamo escludo la presenza di loro due, con cui mi sono sentito spesso. Con Gianni c'è una mezza finestra aperta, c'è un'altra sorpresa per far venire su una special guest che non è proprio un cantante, ma però vabbè, insomma è un personaggio molto importante. Adesso vediamo come va questo tipo di comunicazione, poi a breve vi dirò. Però vi posso dire che a Valles sicuramente ci saranno 2-3 partite amichevoli del Bologna. La prima dovrebbe essere il 15, uso il condizionale, e l'altra il 18, dovrebbero essere queste. Poi a breve, insomma, inizierà il 13 e terminerà il 24. Poi, insomma, appena ho tutto il calendario e non ho solo delle malacopie sotto gli occhi, vi dirò qualcosa. Però ci saranno sicuramente la festa con saluto della squadra e anche il consueto appuntamento tra l'allenatore e i bambini, dove i bambini faranno domande ai protagonisti. Insomma, saranno loro i bambini, ovviamente comprati dai colleghi, certo, con caramelle, dolciumi
0: come
25: e quant'altro.
0: Assolutamente.
25: Come sempre.
0: Fabio vorrebbe anche la malacopia dei giocatori in arrivo. Non solo degli eventi a Valles.
25: Quella non ce l'ho. Allora, sui ritiri di Bologna, io collaborando da 11 anni con la Dolomiti Sport Event, che è l'advisor che organizza il ritiro, lì posso dire la mia, ecco, posso sapere tante cose. Sul mercato del Bologna devo dire ci sono troppe cose che si devono sistemare, incastrare per poter anche ipotizzare una malacopia.
0: Sì, decisamente sì. Senti, a proposito di mercato e di prospettive di mercato, c'è anche la questione portiere, e c'è una questione portiere anche in questo finale, perché potrebbe tornare a disposizione Skorupski.
25: Potrebbe tornare Lucas per qualche partita, e credo che lui vorrà tornare sicuramente con l'Inter vorrebbe giocare.
0: L'ultimo almeno
25: vorrebbe giocare.
0: Il futuro invece della Porta com'è?
25: Allora, a Federico Ravaglia, che è figlio di Bologna, gli auguro di andare a giocare da un'altra parte, uh-huh, in prestito, per farsi le ossa, per non sentire questo fardello, questo peso della città e della maglia addosso, che purtroppo a chi è nato in città, nelle varie città, capito, a Viviano, a Firenze, insomma, quando sei un portiere e giochi a quella della tua città, è tutto molto, molto bello, ma anche molto difficile, molto complicato. Bisogna capire se Pessina voglia di stare qua a fare il secondo, e se Skorupski non è attratto dalle sirene arabe. Alla fine potrebbero andare via tutti e tre, ma alla fine potrebbe rimanere neanche solo uno. Quindi, insomma, anche sui portieri c'è molto fermento.
0: Senti Pippo, prima di salutarti ti chiedo un ricordo di Evaristo Beccalossi, che è scomparso questa notte a 69 anni, che è stato sicuramente uno dei giocatori simbolo tra gli anni 70 e 80, soprattutto di quella categoria di fantasisti molto estrosi.
25: Allora, io vorrei lasciare questo ricordo di Beccalossi invitando tutti a vedere il monologo di Paolo Rossi, uh-huh, su Beccalossi. Beccalossi sbagliò due rigori consecutivi in una partita, mi sembra, di Coppa con, sì, l'Internazionale, sì, credo col Borussia Dortmund, se non ricordo.
0: Lo Slovan Bratislava.
25: Io tifoso bolognese, però guardavo con questa ammirazione questa cosa, e mi colpì molto. Ero bambino quando ci fu anche la polemica di Berzot, che non lo convocò, mm-hmm, no, per i mondiali, se non ricordo male, sì, e lui che era un giocatore di grande est, di grande intelligenza, e osservavo questa cosa ed ero attratto anche dalla comicità un po' così particolare di Paolo Rossi, che poi ne fa un pezzo teatrale importante, ecco. Beccalossi era uno degli ultimi 10 di quei giocatori che ovviamente non ne fanno più, un po' lenti, un po' compassati, un po' col baricentro basso, ma con un piede educatissimo. Ecco, poteva giocare solo in quell'Inter là, in quella Milano là, poteva stare lì, poteva andare al derby, il derby intendo il locale,
0: certo,
25: dove era la fucina di quella Milano lì, con quegli autori, con quelli che poi saranno, insomma, diventeranno grandi, grandi attori della storia, ecco. Era parte di quella Milano lì, era un grandissimo, era un giocatore che io ho sempre studiato da lontano, guardato con grande ammirazione. Andatevi a vedere il monologo di Paolo Rossi su Beccalossi.
0: Pippo, grazie, buona giornata.
25: Paolo Rossi l'attore, non
0: c'è, beh, c'è, ovvio, ovviamente. Ciao Pippo.
25: Ciao.
0: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna, l'usato van e truck che cercavi. Ora è qui.
9: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
26: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
27: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
28: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
29: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
30: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario alle 10.46 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco, nella prossima ora, andremo con Andrea Motola e con Alessandro Mossini a riprendere anche i temi legati al Bologna. Sentiremo anche un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto ieri sera a Basket City su TRC con il presidente della Fortitudo, Stefano Tedeschi, che ha parlato nei playoff della situazione societaria, dei rapporti, insomma di tante cose, che è disponibile integralmente on demand, ma vi facciamo sentire un bello estratto tra poco nel corso della nostra diretta qui su Nettuno Bologna 1. Prima però di tutto questo andiamo anche un po' con il tennis, visto che sono cominciati gli internazionali d'Italia a Roma, molto attesi naturalmente, soprattutto per quanto riguarda Jannik Sinner. C'è anche una Jasmine Paolini che punta a riprendere un po' il filo interrotto in questo 2026, lì dove l'anno scorso peraltro aveva anche vinto, ha vinto anzi il trofeo per ora forse più importante della, della sua carriera per tanti motivi. Concluso il cammino di qualificazione, oggi cominciano, comincia il torneo maschile, quello femminile è già cominciato nella giornata di ieri. Allora andiamo a sentire un po' di voci azzurre raccolte dalla nostra redazione, in particolare dal nostro Luca Giardini, ai microfoni di Sky. Sentiamo un po' come arrivano gli internazionali d'Italia: Musetti, Cinà, Arnaldi e Bellucci.
10: Sto bene, sto piano piano ritrovando quello che quello che avevo lasciato un po' in corso d'opera, ecco, in Australia. E a Barcellona e Madrid sono state due buone settimane, specialmente Madrid, le prime due partite mi ero sentito molto molto bene, peccato per quella con l'Echka che non sono mai riuscito un po' a trovare me stesso in campo e a avere una reazione. Però ecco, siamo qua a Roma perché con degli stimoli importanti, con un pubblico che mi supporta, e quello credo che sia una bella fonte di energia per poter riavere un po' questa reazione. Secondo me la cosa più difficile per me è trovare continuità in tutte le cose, in tutti i ritmi, nella routine, perché una volta che, come giustamente dicevi tu, che la macchina è andata e diciamo si toglie un po' la ruggine iniziale, la macchina va e più gioca, più corre, ecco, più performa. Quindi sicuramente il fatto di aver giocato un po' di partite nell'ultimo mese mi dà fiducia per questo torneo.
11: Sicuramente mi sento molto felice di essere qua e poi sì, a distanza di un anno sicuramente con più consapevolezza, con più fiducia e cercherò comunque di poter esprimere ancora di più il mio gioco e proverò anche a divertirmi, che mi piace tanto giocare qui, quindi spero di appunto potermi divertire. Sono due campioni incredibili e io cerco di essere Federico Cinà, senza ovviamente prendo spunti da loro, ma non cerco di assomigliare a nessuno e ovviamente mi piacerebbe giocare come loro due, però secondo me col lavoro che sto facendo posso avvicinarmi.
12: È stata dura, ci ho avuto tanti problemi fisici e ancora non sono al 100%, l'ho detto spesso a Cagliari che tanti mi chiedevano se stavo meglio e cose, sicuramente sto meglio, però sono andato a Cagliari con l'idea di giocare più partite, non sapevo come avrei reagito e 5 partite di fila sicuramente non me lo sarei aspettato di giocarle, di stare bene, di stare sempre meglio partita dopo partita, che è stata quella la cosa più importante, perché il piede mi ha dato fastidio un po' come al solito i primi match e poi dopo semifinale e finale non ho avuto dolore per niente, quindi sicuramente tante cose positive oltre al trofeo, quindi arrivo qua con una fiducia un po' diversa, con un po' di partite dietro che mi mancavano. Quest'anno fino a Madrid mi sembra di aver giocato 7 partite, 8 partite, quindi gli altri anni io giocavo qualche d'una in più, quindi sicuramente mi ha aiutato tanto questo torneo, sono veramente contento di come è andato. Sicuramente lui in questo momento insieme a Carlos sono proprio a un altro livello in questo momento e ci sono da un lato cose positive, dall'altro un po' meno, nel senso uno ovviamente se vuoi arrivare 1-2 c'è ancora tanto margine, però dall'altro secondo me c'è tanto spazio per arrivare lì vicino a loro e se secondo me se fai un anno fatto bene puoi tranquillamente essere lì. Il livello non mi sembra che sia troppo distante, ho giocato anche con Zverev tante volte, ho perso 2 volte al terzo, 6-4 al terzo, 6-3 al terzo, quindi mi sento molto vicino, però ovviamente c'è stato l'infortunio e tutto, quindi adesso sto cercando di ritornare a quel livello, però secondo me non siamo così lontani da subito sotto di loro, poi loro ci sarà tanto altro lavoro da fare.
13: L'effetto Roma è piacevolissimo, nel senso che nonostante si arrivi con gli ultimi 3 tornei io non sia stato in forma smagliante, nel senso non ho espresso il mio miglior gioco, però venire qua è sempre estremamente piacevole. Lo slogan di quest'anno, visto, è dove il tennis diventa eterno e credo che sia perfetto. Quindi sono felicissimo, sono felice di avere l'ennesima possibilità di esprimermi davanti al pubblico italiano e spero che quest'anno sia quello buono per vincere la prima partita e magari per fare bene in questo torneo. La qualità che esprime dal punto di vista tennistico, adattarsi alle diverse condizioni, mettere quelle cose che qualcuno diceva un po' di tempo fa, no, su questa cosa è più carente, le variazioni, esprime un livello stratosferico. E, in questo momento Carlos sta male, e, però diciamo che vincere 5 Master 1000 di fila determina che qualcosina di distacco rispetto agli altri ci sia.
0: Le parole dunque degli azzurri impegnati a Roma, gli internazionali, con oggi l'esordio di Arnaldi che affronta Munar e di Cina che affronta Blocks in serata. Ci sono anche le ragazze, Stefanini contro Stapenko, c'è Orgesi contro Golubic, c'è il derby tra Pigato e Grant, e poi c'è anche Brancaccio che affronta Townsend, Basiletti che affronta Tomljanovic, Cocciaretto in chiusura di giornata contro Kraus. Questo è il programma di oggi. Domani l'esordio invece sempre negli uomini per Maestrelli, c'è il derby Pellegrino-Nardi, c'è l'esordio di Berrettini contro Popinin, c'è Sonego contro Buse, c'è Cadenasso contro Tirante, mentre per Jannik Sinner se ne riparla nel weekend, anche in base naturalmente a quello che sarà il risultato del match del primo turno tra Hofner e Mikkelsen. Il vincente andrà appunto a sfidare Jannik Sinner. Attende già al secondo turno, attendono anche al secondo turno Cobolli, vincente di Berks contro Ataman, e Musetti che attende invece il vincente del match tra il qualificato Ferli e Pericar. Per quanto riguarda il tabellone, naturalmente poi nel secondo turno già tutti i big, c'è anche Darderi già qualificato al secondo turno, testa di serie numero 18, con l'attesa dell'avversario che uscirà fuori dal match tra Urquaz e Anfam. Torneremo naturalmente a occuparci degli internazionali d'Italia, adesso la linea alla regia, GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
3: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 10:55.
19: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci hai insegnato che il calcio può essere arte. Il tuo talento e il tuo esempio resteranno per sempre. Ciao Becca, leggenda nerazzurra. Via social, seguito da un lungo messaggio di cordoglio, l'Inter saluta così Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia. Maurizio Pizzoferrato.
21: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025. Emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave, poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984, poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
20: E ieri il mondo dello sport ha tributato l'estremo saluto ad Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio a 59 anni. Circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova, dove sono stati celebrati i funerali. Il ricordo di Zanardi nelle parole dell'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.
1: Si è fatto, tra virgolette, strumento del saper comunicare, rendere visibili cose invisibili. Lui parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante. A livello sportivo non si discute quello che è riuscito a fare, non solo per lui ma anche per la squadra, per i suoi compagni di squadra. Lui era un vero e proprio evangelizzatore dello sport, li andava a cercare, li stimolava. L'obiettivo 3, questa sua fondazione che ha messo a terra per promuovere sempre più il mondo paralimpico, lui era questo.
20: Voltiamo pagina alla Champions League. La sua prima finalista è l'Arsenal, che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners, che centrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Tennis, gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile, subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno, tra gli uomini Arnaldi e Cina, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato Grant. Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e nel terzo turno potrebbe affrontare un Matteo Berrettini galvanizzato dall'aria di casa.
2: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui. E giocare in Italia è sempre speciale e magari se ci fosse stato un altro Master 1000 avrei avuto un pochino meno energia, no, di tornare. Invece sono molto contento e poi vedremo come andrà, però l'importante è il lavoro che sto mettendo dentro, che sono sicuro che pagherà.
20: Pallavolo, Perugia a un passo dallo scudetto maschile, in vantaggio 2-0 nella finale con Civitanova. Gli Umbri giocano stasera in casa gara 3 della serie al meglio delle 5 sfide. In caso di successo Perugia sarebbe campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Pallanuoto, World Cup femminile, già qualificata per le finals di luglio in Australia. L'Italia ha perso 12-2 con l'Olanda nel penultimo incontro della seconda fase. Stasera le azzurre tornano in acqua contro gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Nettuno Bologna 1. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Terra Rino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo entrati nell'ultima parte della nostra mattinata insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Non avremo Andrea Mottola, che è l'ultimo, ci ha dato buca, e quindi lo salutiamo, lo ritroviamo venerdì mattina come di consueto. Salutiamo anche il buon Luca Giardini, che dopo

0: Prima playoff c'è, perché se vediamo gli abbonamenti vuol dire che il clima lo fa capire, lo fa anche per i nostri tifosi. E poi vabbè, insomma, per il resto è chiaro che la squadra si sta preparando come sempre con grande impegno, e quindi veramente la voglia c'è tutta. Poi credo anche che ci siano le capacità, perché come abbiamo passato, ho vissuto una stagione veramente difficile nella prima parte, e non solo la prima parte. Adesso ci sono creati gli equilibri, dove mi sembra che anche il frutto del lavoro, del grande lavoro fatto sia dallo staff tecnico guidati da Attilio Caia e anche da tutti i giocatori, sta venendo fuori. E oggi, anche se insomma qualche acciacchino ancora c'è, abbiamo il capitano che ancora non è al 100%, perché insomma ha dei problemi un po' alla schiena, però insomma diciamo che la squadra è arrivata in questo momento qui ad un equilibrio, diciamo, che mi rende molto ottimista in questo senso.
1: Dario, e fa bene il presidente essere ottimista, perché come dicevamo prima, Fortitudo ha vissuto una stagione travagliatissima dagli infortuni sin dalla pre-season. Ha cambiato squadra, assetto, giocatori stranieri, lunghi, esterni, infortuni, quindi rimetti di capo al mercato, rimetti giocatori nuovi, e ha chiuso con la possibilità della promozione diretta all'ultima giornata. Non è un gran lavoro questo, onestamente faccio fatica a trovarlo, quindi l'ottimismo mi sembra ben giustificato da come la squadra arriva a questi playoff.
0: Sì, ecco, perché credo che quello che è poi importante nel basket in modo particolare, dove giochi i playoff, è arrivare al momento, diciamo, dei playoff nella, certo, condizione giusta. E poi è vero che, cioè, chi avrebbe mai pensato a novembre, dicembre, di arrivare diciamo terzi, ma secondi, e solo per una differenza canestri, no, essere secondi, essere terzi, quindi che parliamo di niente, parliamo di differenze con i problemi che ci sono stati, con tanti giocatori fortunati, pensavamo di aver già dato fino a fine dell'anno scorso, perché anche l'anno precedente era stato un anno difficile, e non dimentichiamoci che in una finale del campionato del primo anno abbiamo avuto due giocatori della squadra del quintetto base che erano stati Aradori e Ogden, infortunati anche lì, cioè, quindi sì, cioè, noi abbiamo evidentemente,
1: e comunque avete dato battaglia anche lì.
0: No, ma siamo arrivati dove siamo arrivati, e con i problemi ci sono stati di salute, e con anche alcune situazioni che indubbiamente, insomma, cioè, hanno lasciato un pochettino la mare in bocca, perché però si sa che nello sport, cioè, poi io vengo da una logica che è la logica arbitrale, dove alla fine sono pronto ad accettare anche gli errori quando ci sono, però diciamo che il bello che è stato comunque nella sfortuna finale è che ce la siamo giocati fino alla fine, non pensavamo, e abbiamo perso, ma con anche delle situazioni in modo particolare, mancavano due giocatori che erano importanti in quel contesto, e quindi siamo partiti così. L'anno successivo, l'anno scorso, con problemi non piccoli, perché poi insomma il cambio dell'allenatore, insomma la squadra che non funzionava, non girava, quindi, però comunque abbiamo perso il playoff della squadra che ha vinto il campionato, quindi che è stata Cantù, pertanto, cioè, di più era difficile, una delle due abbiamo incontrato Cantù, se non l'avessimo incontrato fossimo arrivati più avanti in finale, ce la saremmo giocata lì e via. Quest'anno pensavamo, dico, lì, si vede che evidentemente siamo noi, insomma, abbiamo questa sfortuna che ci portiamo dietro. Poi dopo, facendo dei sacrifici anche economici nel dover andare a... perché d'altronde dobbiamo dimenticarci sempre una cosa, che noi, cioè la Fortitudo è una squadra di gioco di Serie A2, è una squadra con la sua storia, ed è una squadra che sì, è della società, dei soci, ma è della gente. Cioè, con il pubblico che abbiamo noi, cioè, per come vivono la passione, per come vivono questa situazione, che non ti chiedono niente, però è chiaro che tu devi fare il possibile per cercare di, anche in una stagione con problemi che ci sono stati, abbiamo avuto 6 giocatori fermi che erano di dietro la panchina durante le partite, le vedevi, da adesso ne abbiamo solo 3, quindi
1: un trionfo
0: perché
1: sei per lungo tempo anche.
0: Per lungo tempo, certo. Quindi pertanto, ripeto, ma sei devi, secondo me, perché altrimenti vuol dire che non sai cosa vuol dire avere una società di Serie A, una società di basket, non sai cosa vuol dire rispettare questa gente che anche in A2 arriva ad avere dei numeri che non ce l'ha nessuna squadra di Serie A o quasi, perché siamo stati il terzo

0: siamo ancora il terzo pubblico in ordine di spettatori, senza parlare dell'incasso, compresa la Serie A
1: come numero assoluto,
0: assoluto.
1: Che se andiamo sul percentuale di capienza saliamo di classifica,
0: capienza, ma d'altronde però se abbiamo un impianto che tiene solo 5.500 persone,
1: però è sempre
0: chiaro, però uno dice certo. Se io ne ho 9.000 faccio più fatica a riempirlo, ma gli abbonamenti, 4.690 abbonati l'anno scorso, cioè tolto Virtus, diciamo, vabbè, poi non voglio entrare in questi aspetti, Eurolega probabilmente, sicuramente campionato, forse neanche tanto, e Milano, da numeri non miei, da numeri che ci sono stati comunicati, la fortitudo della terza società come abbonamenti, come pubblico, e quindi
1: che è un patrimonio giustamente da rispettare
0: e che va rispettato, certo. Perché se uno non coglie questo vuol dire che non ha colto quello che è, diciamo, una realtà così come la fortitudo. Io la vivo da quando avevo 16 anni, è chiaro che insomma quando mi è stato chiesto ho detto sì, è una cosa importante, una cosa impegnativa, perché non si può fare. Cioè io ho avuto una squadra di basket in Serie C, nota avanti degli anni, ma non è che se vincevo, se perdevo, cioè, avevo tanti spettatori che erano parenti, giocatori, amici, così, ma qui è un altro discorso. Cioè, la fortuna non è quando io ho una società che è la mia, per me è della gente in modo particolare, questo è l'aspetto della città e anche chiaramente dei soci, questo è evidente, però i soci hanno anche un dovere, appunto, in questo senso di rispetto, di capire che se sei lì devi anche capire che hai di dietro un mondo che non ha nessuno, che tutti ci invidiano e che va rispettato, cercando di fare il possibile, poi si fanno errori, chi è che non sbaglia?
1: Certo.
0: Però alla lunga poi arrivi a dire beh vabbè, insomma, si fanno degli errori, diciamo che poi dopo credo che anche i fatti abbiano dimostrato che essere oggi a questo livello qua, giocarsi i playoff per arrivare in Serie A in una posizione che, diciamo, è del secondo posto a pari punti con l'altra società, solo perché in casa abbiamo perso nel momento in cui ancora avevamo dei problemi,
1: l'unica sconfitta in casa tra l'altro,
0: esatto, certo, ma d'altronde con una squadra come Pesaro che è una squadra che è veramente forte, cioè, e quindi va bene così, cosa dobbiamo fare? E credo che sia giusto e la gente lo riconosce, ma perché se lo meritano, io dico anche via, altrimenti uno deve pensare di fare altre cose, cioè non fare il paracanestro,
1: questo cioè, sicuro.
0: Oppure pensi di prendere la squadretta sotto casa e allora si può fare tutti i suoi giochini che vuole, ma qui è diverso la cosa, cioè, e poi ripeto, insomma, poter andare al palazzo e poter vedere le partite e vedere questo contesto, questo clima, vedere un pubblico che non ti chiede niente, ti chiede solamente fate le cose seriamente, perché a noi interessa questo aspetto, poi se arriviamo in Serie A siamo contenti, però l'importante è questo, dove lo trovi, chi ha la prima sconfitta casomai, o come è successo a tante altre parti, io sono andato in giro, no? Tifosi contestavano la società, contestavano un giocatore, un allenatore, da noi abbiamo avuto dei momenti difficili all'inizio. E abbiamo mai avuto qualche problema di contestazione? No, perché? Perché probabilmente hanno colto che i giocatori hanno fatto quello che potevano, hanno dato il massimo, con gli infortuni che ci sono stati, infortuni che quando uno si rompe un crociato, cioè, che non sono stati, è anziano, allora si è avuto uno stiramento, se lo prendeva più giovane forse non arrivava a questo.
2: Abbiamo sentito dunque un estratto di quelle che sono state le parole a TRC da parte di Stefano Tedeschi, poi sentiremo più tardi nel corso della giornata anche altri estratti, lo ricordo, la puntata integrale è disponibile on demand sul sito di TRC Bologna e quindi la possibilità di rivedere.

0: positivo del Bologna, no?
1: Direi che andiamo gonfie vele, siamo carichi come il cielo plumbeo di stamattina, che ho preso un acquazzone, ma dai, cioè adesso noi la mettiamo sullo scherzo perché è giusto poi capire che ci sono dei problemi più grandi, però sinceramente ha lasciato scioccati, perplessi, arrabbiati, metti tutti gli aggettivi che vuoi per questo finale di campionato che poteva riservarci delle sorprese anche positive per quanto concerne il settimo posto.
0: No, a parte le battute e le ironie, è una fase di campionato sicuramente in cui ci sarebbe tanto bisogno, Andrea, di una prestazione bella, non necessariamente la vittoria, se arriva meglio ovviamente, però veramente una prestazione gagliarda, ecco, lunedì a Napoli ci starebbe proprio bene, no?
1: Sì, Dario, il mio inconscio mi direbbe di sì, perché se allenassi avrei un fuoco dentro incredibile. Però ho qualche perplessità perché vedo questo fuoco che ci stanno mettendo della gran acqua per spegnerlo. Quindi io non sarei contentissimo per ovvi motivi, ma non so se sarà possibile. Io mi auguro, perché tanto l'Inter viene qui già campione d'Italia, giocheranno come? Per rispettare i loro tifosi che saranno tantissimi al Dall'Ara. A Bergamo ci potevamo giocare il settimo posto, sarà una partita che loro vorranno l'ultima davanti al suo pubblico fare bene. Guarda, sono tre partite, mi auguro di non fare zero, ecco, questo perché sarebbe veramente una mazzata morale verso tutti i tifosi del Bologna. E io mi auguro delle prestazioni convincenti, come hai chiesto tu, come hai detto tu.
0: Ci starebbe proprio bene. Senti, volevo portarti sulla questione portiere, perché ne stiamo parlando anche da ieri, non solo per questo finale di stagione, perché Skorupski torna a disposizione, quindi può essere utilizzabile, magari non con il Napoli, ma con l'Atalanta, forse anche con l'Inter, può essere della mischia. Quanto per il futuro? Perché mi sembra una di quelle situazioni di mercato che il Bologna dovrà valutare. Dei tre portieri che ha utilizzato quest'anno, come fare per l'anno prossimo? Tu, cioè, dipendesse da te, come ti comporteresti?
1: Ma guarda, io mi comporterei, perché certe volte ci si mette dentro alle domande, come mi hai fatto tu giustamente. Beh, guarda, io ti dico una cosa, per come sono andate le cose li cambierei tutti e tre, e mi spiego. Skorupski ha dei problemi, quindi ormai insomma lasciamo andare. Ravaglia deve cambiare aria per ovvi motivi. Pessina deve andare a giocare, deve andare a fare un percorso in una squadra che può essere di Serie B, e quindi deve andare a giocare con il tacito accordo con l'altra società di farlo giocare. Almeno che il Bologna dica: prendiamo un numero 1 e mettiamo Pessina come numero 12. Potrebbe essere una soluzione, non lo so. Io penso che un portiere debba giocare e far fare un altro anno a Pessina il dodicesimo, secondo me non è remunerativo, e non ci penso neanche di far fare il numero 1 a Pessina, ma non per il ragazzo, perché se vuoi fare un campionato importante non puoi avventurare con un portiere giovane.
0: Quello ci sta, ed è un dibattito molto aperto dei nostri ascoltatori. Poi c'è anche chi vorrebbe Falcone, chi Caprile, chi Di Gregorio, chi Martinez dell'Inter, tutti i portieri insomma che hanno più o meno pubblicità tra i nostri ascoltatori, mettiamola così. E, però vediamo, secondo me non è una scelta così secondaria nella costruzione della squadra per l'anno prossimo.
1: No, direi che è una scelta primaria, non secondaria. Cioè, quindi io sono per prendere un portiere non per un anno, per aprire

0: un ciclo di 2-3 anni. Quindi andrei su un portiere, allora, a parte che i portieri giocano fino a 38 anni perché il dispendio di energie è molto diverso, è meno logorante e poi l'esperienza viene giocando. Io il mio preferito, l'ho già detto, è Falcone del Lecce. A me piace moltissimo, lo seguo da un po' di stagioni e secondo me è un portiere che potrebbe essere il Bologna. Però non mi dispiacerebbe Martinez. Per quanto concerne Caprile, l'altro era
1: Di Gregorio, c'è un altro nome gettonato.
0: Sì, però Di Gregorio non mi scalda il cuore, neanche per i mi scalda il cuore. Cioè io, se devo fare, prenderei Falcone a 31 anni se non erro, e quindi sai, può fare 2-3 campionati. Martinez, dopo quello che gli è successo nell'Inter, giocherà la finale di Coppa Italia, perché giocherà la finale di Coppa Italia, e potrebbe essere un'alternativa. Poi alla fine sai cosa succede, darà Dario, che Sartori non prenderà nessuno di quelli che diciamo noi.
1: Ah sì, ci
0: perché
1: sta.
0: Perché tanto funziona così, casomai va in Etiopia e prende un etiope.
1: Ah, può essere, tutto può essere, tutto può essere. E poi Mazza chiede, il Bologna non ha un portiere cileno parcheggiato a Montreal? Sì, Gilie, ma non sembra per il momento rientrare nelle idee del Bologna. Poi però vediamo, c'è anche lui come portiere in prestito, bisogna vedere anche che tipo di contratto di prestito c'è col Montreal, quanto debba rimanere lì e per quanto tempo. E poi se Lucas sta bene mai lo cambierei, scrive un ascoltatore.
0: Ah, ma anch'io. Ma sta bene? Perché quest'anno lui non è, cioè i suoi malanni non sono stati di traumi distorsivi e roba varia, sono stati infortuni muscolari, quindi c'è da valutare molto bene, perché se tu, faccio un esempio, tieni Skorupski e Pessina e Skorupski malauguratamente si fa male e deve stare fuori 2-3 mesi, sei, come diciamo noi a Bologna, in braghe di tela. E quindi, secondo me, prevenire è meglio di curare.
1: Per me Ravaglia come secondo portiere continua ad essere un'ottima scelta, perché di solito gioca il primo. Non mi sembra l'anno giusto per una rivoluzione in porta. Ci sono un sacco di giocatori da comprare.
0: Beh, vabbè, cosa c'entra? Cioè, io capisco Ravaglia, per ovvi motivi deve cambiare aria, ma guarda, e stai parlando con uno che gli piange il cuore, perché secondo me è un portiere che il 12 lo fa bene, quest'anno purtroppo ha fatto tante volte l'1 e ha dimostrato alcune manchevolezze. Quindi, ma soprattutto tanti pregiudizi, un linciaggio mediatico che non mi è piaciuto, però capisco i tifosi, capisco tutti, però per il bene suo secondo me è meglio che cambi aria.
1: Roberto ti dà un suggerimento di mercato, se ti piace così tanto Falcone, mister, portalo al Molinella, so che dirai magari.
0: No, non dico magari, c'ho un portiere bravo,
1: okay.
0: Kevin Spucci, quindi Falcone per il Bologna.
1: Okay.
0: No, beh, cioè, è logico.
1: Salutiamo Vespucci, salutiamo il tuo portiere, ci mancherebbe.
0: Sì, anzi, saluto molto suo padre che ci ascolta sempre.
1: Oh, grandissimo.
0: E una volta mi ha chiesto di fargli gli auguri per il compleanno e io mi sono dimenticato.
1: No!
0: E quindi... Ah beh, oh Dario, l'anzianità incombe.
1: Ma mi dici, quanto tempo fa è successo?
0: Un mesetto fa, 20 giorni fa.
1: Dai, vabbè, siamo ancora...
0: glieli facciamo adesso.
1: Dai, glieli facciamo adesso, dai, li facciamo adesso, siamo più o meno ancora in tempo. Senti, prima di salutarti ti chiedo anche un po' della Champions. Ieri ti sei divertito con Arsenal Atletico, l'hai vista?
0: Allora, mi sono registrato la tua trasmissione e mi sono visto Arsenal Atletico. Sì, mi sono divertito perché è sempre un bel giocare a ritmi vertiginosi. L'Arsenal, secondo me, ha vinto con merito, quindi è la prima finalista. Io sono un estimatore di Arteta come allenatore. E quindi puoi vedere, ecco, un grande magone vedere Calafiori con la maglia dei Gunners. Questo sicuramente. Per quanto concerne il Ciolo, io non dico che ero uguale in panchina, perché lui certe volte esaspera, litiga anche con le bandierine. Però io ero abbastanza focoso come lui e capisco, pensa, io da dilettante, pensa lui da professionista. È logico che stasera ci sarà l'altra semifinale, tutti si aspettano un pirotecnico risultato visto all'andata, finirà con 0-0. Ma no, scherzo.
1: No, l'ho già detto io stamattina, sarebbe bellissimo, incredibile.
0: Ah, sì. No, ma infatti i scommettitori giocano tutti gol over 3.5, over 4.5, finirà con un under e il risultato no,
1: sotto
0: adesso,
1: zero.
0: Sì, è difficile perché insomma diciamo che il Bayern deve vincere questa partita, però insomma vedremo, siamo curiosi di vedere questa gara.
1: Sì, sì, decisamente. Allora Andrea, ti saluto, noi ci sentiamo venerdì mattina naturalmente, buona giornata.
0: Sì, mi raccomando, sii puntuale.
1: Ah no, sarò puntuale, promesso. Ciao Andrea.
0: Grazie Dario e complimenti.
1: Grazie, ciao, grazie Dario. Mille. Grazie ad Andrea Motola. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
10: Tecno Alarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
11: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
13: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
12: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
13: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
12: Registrati su appenninoallavoro.it.
13: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
12: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
14: ma Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
15: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
16: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Alessandro Mossini collegato con noi. Ciao.
19: Buongiorno.
1: Avete finito di festeggiare i 20 anni del Corriere di Bologna o siete ancora ai festeggiamenti?
19: No, in realtà sono i 20 anni sono l'anno prossimo, i 150 del Corriere Nazionale sono quest'anno.
1: Allora, quindi 150 anni di festeggiamenti?
19: Esatto, andrà così, andrà esattamente così.
1: Ah, che bello, molto bene, molto bene. Allora, caro Moss, vuoi parlare del Bologna o vuoi andare magari su, non so, la De Acker, il Bologna Rugby, insomma, sulle cose che sono state meglio nel weekend? Cosa vuoi?
19: Esatto, andiamo prima sulle cose belle, dai, sulla De Acker che ha vinto l'equivalente della Conference League di calcio, perché è nata quest'anno, tra l'altro, la Conference Cup, le hanno dato lo stesso nome nella pallanuoto. E il rugby che torna in Serie A, quindi insomma due belle storie di sport all'interno del nostro alveo cittadino. E vabbè, poi ci mettiamo anche, se ormai quella non stupisce più e ha preso toni mondiali, anche il terzo successo in fila di Kimi Antonelli. Ci mettiamo pure,
1: vabbè, questo. Ma ormai Kimi ormai
19: abbiamo donato l'oro alla patria ormai. Sì,
1: ormai bravo Kimi, va bene, però adesso anche basta, vabbè. Cioè, quante ne vuoi vincere?
19: Anche basta. No, va avanti Kimi, va, che ci divertiamo.
1: Non credo che abbia voglia di smettere, onestamente, ma lo capisco anche, giustamente.
19: No, e poi già che ci siamo presi questa parentesi, mi viene da dire che insomma era anche abbastanza automatica la dedica, purtroppo, in questo weekend.
1: Certo. Certo, per Alex Zanardi assolutamente inevitabile anche la dedica da un bolognese a un altro. E tocca parlare del Bologna, però, Mosse. Siamo partiti allegri, festivi, eccetera, eccetera. Però tocca parlare del Bologna. Sì. Ecco, quanto hai rimpianto non essere al mare domenica? Visto che tanti ascoltatori lunedì mattina, ti racconto questa, hanno detto: guarda, ero in dubbio fino all'ultimo, mare o stadio, ho scelto mare, mi è andata bene. Più o meno il tono dei messaggi era quello.
19: Sì, tra l'altro non so tra i due chi avesse più abbronzatura, perché
1: sì, tra l'altro
19: si è cotto.
1: Sì.
19: Però sì, è stata una partita onestamente tristarella, dove una squadra è venuta qua probabilmente anche per fare un punto che le serviva e l'ha fatto, l'altra non ha dato le risposte
1: rischiando di vincere, scusami,
19: rischiando di vincere, perché se João Pedro avesse dei piedi avesse dei piedi minimamente decenti, finiva 0-1. Onestamente è parso, perché sai, uno dice in questo momento la squadra è sfiatata, ma il migliore in campo del Bologna è stato probabilmente quello che ha giocato più minuti di tutti, che è Lucumi, quindi insieme a Pessina, che ha fatto un paio di parate, magari non il paratone, parate abbastanza di circostanza, ma le ha fatte, una bella soprattutto in avvio sull'azione che poi era fuori gioco. Guarda, è stata una partita veramente poco attraente. Siccome ho sentito ieri parlare Simonelli di la partita delle 12:30 in Oriente, in Oriente credo che in 10, dopo Bologna-Cagliari, in 10 abbiano fatto seppuku in Oriente, ecco.
1: Ma tu pensa che la domenica precedente, ti ricordo che c'era Fiorentina-Sassuolo e la domenica precedente ancora Cremonese-Torino, cioè
19: gnam gnam,
1: ecco.
19: Gnam, gnam. Ecco. No, sta roba dell'Oriente fa abbastanza scappare da ridere. E detto questo, il Bologna ha confermato che insomma la sua annata sta virando verso l'agonia finale, ecco, perché di questo si tratta in questo finale di campionato. Bologna non segna da 360 minuti, è bene che al Cagliari andasse bene il punticino, ecco, se no con un'altra squadra magari un pochino più vogliosa di fare punti, non so come va a finire.
1: Sì, una partita, sì, scusami,
19: no, dico, perché allora ne bastava veramente uno, forse erano già anche saldi, ecco.
1: Guarda, vado già con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. C'è uno che ti chiede un parere su Haaland alla luce di queste tre partite da titolare che ha fatto.
19: Ma margine sicuramente ne ha, nell'ultima a me non ha fatto impazzire, quella con la, anche se poi diciamo il Bologna non ha preso gol, ma ho visto un paio di errori abbastanza marchiani, un paio palla al piede, un paio in chiusure, diciamo che con un VAR e con 4 centimetri in più forse lui rischia anche il rosso nel secondo tempo, perché a un certo punto ha perso un pallone ed è entrato alla Olava o la spacca, ma è entrato pesante su un giocatore del Cagliari. Diciamo che rispetto a qualche altro giocatore, essendo comunque la terza partita in A di un ragazzo che arriva da tutto un altro campionato, che è andato via da casa, perché di fatto poi lui è nato a Bergen, quindi il Brann era proprio casa sua, io credo che si possa tranquillamente concedere a lui, diciamo, non solo il beneficio del dubbio, ma il fatto che questi mesi, queste settimane siano sostanzialmente in preparazione, un po' come sono stati i primi sei mesi di Castro, no? All'anno successivo siamo sempre lì, a gennaio serviva un difensore pronto, non l'hai preso, perché abbiamo visto anche in queste tre partite perché non avesse giocato prima, nonostante poi quelli che giocavano di fianco a Lucumì non è che avessero fatto brillare gli occhi, a parte un po' Egg, ma inizio stagione.
1: E poi sul futuro di Italiano, andiamo già sul tema grosso di questi giorni, mi pare inevitabile. Ti chiedo un ascoltatore, non c'è il rischio che confermando Italiano e poi che fa poi un inizio di stagione come è successo nei primi due anni, ti ritrovi dopo due mesi con tutta la città in subbuglio?
19: Allora, il tema è sicuramente ben posto, e l'impressione che se le parti andranno avanti, che ne dicano poi successivamente, si resti insieme più per costrizione che per convinzione, la facilito. Il Bologna di certo non esonera Italiano con 3 milioni l'anno di ingaggio. Italiano di certo non rinuncia a 3 milioni l'anno di ingaggio. Italiano, se mai dovesse arrivare un'offerta da una squadra di medio alto livello che lo soddisfa, andrebbe via volentieri, secondo me. Non so se questa offerta arriverà. Magari arriverà, ma non è detto. E attenzione, c'è anche un tema di tempistiche, perché io sento, leggo in queste ore che ci potrebbe già essere un primo incontro o l'incontro, e io non ho il sentore che possa essere un incontro definitivo, perché sicuramente adesso non sai se ti arriva qualcosa per questo motivo qua. Poi, attenzione, se Bologna decide di stupirci e la proprietà, che negli anni in cui aveva le coppe non ha investito come avrebbe dovuto investire per mantenere il livello, nell'annata in cui non avrà i premi delle coppe, piccola parentesi, siccome a volte sento dire che le coppe sono una rimessa, 72 milioni di premi negli ultimi due anni ha incassato la società, mi ha fatto il conto ieri, tra Champions, Europa League, Supercoppa Italiana e vittoria della Coppa Italia, quindi non ho neanche contato la Coppa Italia di quest'anno, anche perché è stata molto breve. 72 milioni in due anni.
1: Scusami, comprensivi degli incassi?
19: No, solo okay. Premio.
1: Ok.
19: Quindi ecco, aggiungici gli incassi dello stadio, ecco. Perché sono tutte partite extra abbonamento, peraltro, certo. A parte la Supercoppa che ovviamente non si è giocata qui.
1: Ovvio.
19: Però io credo che insomma, se poi la società ci vuole stupire e decide di buttare sul piatto un nuovo ciclo di investimenti tipo quello di estate, agosto, secondo anno di Motta, e fa brillare gli occhi Italiano, allora si resta insieme non per costrizione ma per vera convinzione. Io credo che Italiano voglia una squadra, al di là del discorso durata del contratto, perché non so se lui poi vuole un rinnovo. A Firenze non è rimasto con un rinnovo, a Firenze ha finito in scadenza. A Firenze il terzo anno è stato il peggiore dei tre, attenzione a questo.
1: In campionato, dici?
19: In cui, Dopo l'estate, ma anche in Coppa, perché non, sì, è arrivato in finale di Coppa come gli altri anni, ma per esempio in finale di Coppa Italia no, e ha perso, diciamo, in finale di Conference contro la più scarsa delle sue tre avversarie, perché insomma il West Ham non è l'Olympiakos, no?
1: Rispetto per il Cabi, porta rispetto,
19: no, sì,
1: per Bomber,
19: insomma, dai. Però ecco, io credo che l'italiano voglia una squadra. E mi pare che domenica sia stato molto chiaro, con anche un qualche saluto a chi diceva che la squadra era migliorata e tutto il resto. Cioè, domenica nel post partita italiano è stato molto chiaro, ha mandato un messaggio molto chiaro. Poi se qualcuno ha voluto capire, bene, se non l'ha voluto capire, pazienza. Ma quando tutta valle, se ce lo ricordiamo, perché io e te abbiamo fatto i collegamenti anche lì, quando tutta valle ci siamo detti la squadra è stata fatta in modo da reggere le quattro competizioni, e al 6 di maggio, cioè adesso oggi è il 6 di maggio, al 3 di maggio italiano dice le quattro competizioni ci hanno tolto 10 punti, cosa vuol dire? Che la squadra attrezzata non lo era.
1: Ah, nella visione di italiano no, evidente, nell'analisi italiano no.
19: Mi pare molto molto chiaro, così come un altro messaggio che secondo me è parlare a suocera perché intenda nuora o viceversa, quando tu dici questa squadra l'anno prossimo senza coppe farà 10 punti in più, e può anche essere vero, perché lo sappiamo in quanto quanta energia ti toglie soprattutto la coppa del giovedì, questa squadra aggiungendo qualità in tutti i reparti farà senza coppe farà 10 punti in più, certo. Però questa squadra intanto 99 su 100 togli Lukumi, 90 su 100 togli Freuler, non solo il Freuler spompo di quest'ultimo mese, ma il Freuler che hai sempre avuto. E poi vediamo se senza coppe Castro restano, cosa sulle quali io almeno su uno dei due un grande punto interrogativo glielo metto. Quindi questa squadra l'anno prossimo non sarà questa squadra, molto semplicemente. Aggiungo un altro tema,
1: sì.
19: In un momento in cui vuoi fare, diciamo, spending review, proprio perché non hai le coppe, siamo sicuri che restano due giocatori che hanno 1-2 milioni di ingaggio e lo devi rinnovare, e l'altro 1,8 milioni, e parlo di Orsolini e Bernardeschi, che giocano sostanzialmente nello stesso ruolo, punto interrogativo.
1: Guarda, ci sono tanti messaggi, ti chiedo al volo prima di dare la linea alla regia, visto che ci sono questi provocatori di ascoltatori che ti chiedono se il Crystal Palace può vincere questa conference. Provocatori.
19: Non mi aspettavo una vittoria così netta all'andata con lo Shakhtar. L'importante è non fare danno. Tra l'altro, tutto in questo momento Crystal Palace con l'accelerata che è andato dietro non è ancora matematicamente salvo, però va bene. Però vediamo il ritorno di domani e vediamo che chi sa l'avversaria, perché di là c'è un'avversaria che ci sono un paio di avversari che stanno facendo bene.
1: Ah, il Vallecano per esempio carico le pallettoni proprio.
19: Ne riparliamo tra una settimana, dai. Vediamo sì. chi se passi e B chi è l'avversario.
1: Devo dire che Marchino Salus è stato abbastanza sobrio, già in fibrillazione per il ritorno di semifinale. Fabio invece ha scritto Crystal può vincere questa conference. Poi c'è un altro messaggio che non ti leggo perché sennò partono gesti apotropaici per la finale.
19: È da 30 secondi con le mani quando parliamo del Crystal.
1: Allora possiamo andare in pubblicità, così ti rilassi un po'. A tra poco.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
20: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
0: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
21: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
0: E cosa fanno? Magie?
21: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
0: Funziona! Incredibile!
21: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
0: Per info emilianamacchineufficio.com.
22: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
23: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare: tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
24: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
25: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ha incredibilmente smesso di piovere mentre chiacchieriamo con Alessandro Mossini, Corriere di Bologna. Incredibile sta cosa, pensavo dovesse piovere per sempre.
19: Ti ho portato il sole, visto?
1: Mamma mia, incredibile, incredibile. Ti sei giocato però tante cartucce così, lo dico, non so quante ne hai ancora.
19: No, poche.
1: È così. Va bene, messaggi al 366-402-4022. Elisabetta, mi piacerebbe sapere il parere di Moss sulle parole di De Silvestri, che a me hanno dato un po' fastidio, perché quest'anno si può fare tutto tranne prendersela con i tifosi.
19: Mi ritrovo abbastanza in quello che dice Elisabetta. Poi comprendo che al primo vero anno in cui chiudi in un certo modo, insomma, però visto il rendimento interno, anch'io ho trovato un po' curioso sottolineare i fischi, che voglio dire fanno parte del gioco, visto in una stagione dove oltretutto qualcuno durante l'anno si è anche sentito in dovere di andare a sfrucugliare il pubblico dicendo che poca gente andava allo stadio. Ecco, 29.000 quasi tutti di Bologna, perché i romanisti erano in 300 con la Roma, 28.000 col Cagliari a prendere una Caldana del 32, e questi sono i risultati. Quindi vedi che poi alla fine le bugie prendono il loro posto. È chiaro che in un paio di partite non hai fatto il pienone, e nell'ultima partita preparati, farai un pienone di interisti, perché con prezzi da finale di Champions, perché 110 euro distinti, io non credo che verranno tanti tifosi a Bologna a quella partita lì. Infatti non è un caso che Saputo abbia fatto il ringraziamento ai tifosi prima del Cagliari, secondo me, perché con l'Inter, insomma, non dico che, poi a parte che con l'Inter che ha già vinto e tutto, non so neanche quanti interisti verranno, ma vabbè, qualcuno che vuole vedere la squadra, ecco.
1: Sì, l'ultima partita della stagione. Sì, probabilmente qualcuno. Comunque vorrà venire.
19: 110 euro nei distinti alla coda lunga, come si dice a Bologna.
1: Ascoltatore chiede invece differenze di premi. Lui parla di federazione, ma in realtà la federazione non dà nulla, è la Lega che distribuisce i premi. L'ottavo posto 5 milioni, il nono 4,4, il decimo 3,8, l'undicesimo 3,1. Quindi insomma ballano un paio di milioni tra l'ottavo e l'undicesimo posto, che non si buttano via, ci mancherebbe.
19: Che non si buttano via, ma ti ripeto, sono tutti discorsi che vanno a decadere nel momento in cui, mi ripeto, un biennio in cui il club ha incassato 72 milioni di soli premi extra campionato, perché io ti ho dato il conto dei premi extra campionato, più c'è ovviamente la quota ai diritti TV, non è stato il boost per fare un certo tipo di lavoro. E quindi anche questi 2 milioni, perché se il tema è ma tra arrivare tra ottavo e undicesimo cambia, ma insomma il club non è che sia cambiato molto prendere 70 milioni di premi, no? Sempre alla fine i migliori sono andati via, e alla fine purtroppo paghi le conseguenze, perché poi la famosa squadra attrezzata è da 3 mesi che gioca con lo stesso centravanti, perché uno è andato via e l'altro oltre a essere
1: non è mai arrivato per usare una battuta.
19: l'altro non è mai arrivato
1: era facile,
19: è 3 mesi che giochi con lo stesso terzino sinistro perché l'altro non è più nelle rotazioni e quando c'era bisogno ha giocato João Mario adattato, ed eccetera eccetera eccetera. In estate, scusami, a gennaio hai perso Holm, che sarà stato quello che sarà stato, però quando era fisicamente lì, Holm è un giocatore migliore nettamente di Zortea e nettamente di João Mario, eccetera eccetera eccetera. E a gennaio, quando una volta si chiamava il mercato di riparazione, c'era veramente solo da riparare, perché stavi cominciando a dare quei segnali che la squadra era in difficoltà da Bologna Cremonese in poi, perché io sento dire è un finale un po' così. Ammazza, il finale un po' così, è da dicembre che salvo 2 o 3 belle botte sei un po' così,
1: soprattutto in casa.
19: Sembra che Bologna, soprattutto in casa, certo, perché poi fuori hai fatto le vittorie eccetera eccetera, ma hai vinto poi fuori, cioè sei andato a vincere partite, insomma, tolta la Roma evidentemente, ma vincere a Bergamo non è stata un'impresa, vincere a Cremona non è stata un'impresa. Certo, hai fatto un andamento strano, questo sì, strano, che si fatica anche a comprendere, però poi alla fine i difetti strutturali in caso fuori sul lungo periodo vengono sempre fuori.
1: Sì, più che altro, guarda, pensando proprio alla partita di Bergen, ne abbiamo parlato anche con te, fu una partita, sì, chiaro, con un avversario di basso livello, però in un contesto ambientale, nel senso proprio di clima, di meteo, per meglio dire, in cui fece, esatto, e anche il campo che era così, la partita insidiosa, in cui il Bologna giocò invece una partita autorevole, e ci sono stati questi momenti, e tante volte abbiamo detto, non solo io e te, ma anche tanti tifosi, ah caspita, però questa può essere veramente la partita in cui la squadra riprende vigore. E invece è rimasta spesso una partita, anche come quella col Brann, giocata appunto in maniera autorevole, è rimasta lì, ferma lì.
19: Sì, è rimasta lì, perché poi forse il Bologna di ottobre-novembre al Brann, io ricordo adesso, ok, eri in casa, ma il Bologna di ottobre-novembre col Brann resta ingiustamente in 10 al 20esimo e gli dà una tuonata che non segna solo per miracolo, ma cioè sembrava in 10 il Brann.
1: Sì, sì. Quindi, e 3 giorni dopo asfalta il Napoli.
19: E conta che di quel Brann lì avevano perso 2 titolari, che uno è venuto a Bologna e l'altro credo sia andato a giocare in MLS, che era Seri Larsen, i 2 titolari di centrocampo, della difesa. Quindi è chiaro che qualche partita qua e là l'hai fatta, e non hai mai fatto forse le 2 belle partite in fila da dicembre in poi, ora che mi viene in mente, proprio le 2 prestazioni che ci servono, 2 o 3, no? Non dico 10 come hai fatto tra ottobre, no? Però hai sempre faticato, cioè anche le ultime vittorie che hai fatto con Lecce, insomma, c'è voluto anche il piede di Stulic per non farti finire sotto e rischiare, con l'Udinese era 1-0-0, che un rigore anche un po' casuale ha portato 1-0. Cioè, Bologna da dicembre in poi ha avuto veramente pochissimi picchi. La Roma proprio a livello di prestazione, anche se poi formalmente le ha pareggiate, ma a livello di prestazione ha fatto 2 ottime prestazioni. la, come prestazione ti ci metto anche l'Aston Villa dell'andata, poi okay. la, gli errori dei singoli portiere, non solo portiere soprattutto, ma non solo, hanno portato poi, perché poi sugli eroi dei singoli tu, e anche qui il discorso della qualità torna, il famoso discorso di aumentare la qualità che fa Italiano, cioè, tu hai perso una marea di punti anche per veramente errori dei singoli.
1: Eh sì, penso a quella, anche le sconfitte col Parma in casa, con il Verona in casa, nate anche su, su errori di valutazione dei singoli, certo, al di là poi di quella che è stata magari prestazione in colore in generale, ma un punticino con un po' più di attenzione lo potevi portare a casa senza
19: tu,
1: dubbio.
19: E adesso tu, cioè, in generale, tu le giorni di ritorno fino adesso hai fatto 20 punti,
1: sono pochini, sono decisamente pochini.
19: Le prossime tre dipendono molto, molto di più dalle motivazioni degli altri, eh?
1: Il Napoli che motivazioni può avere?
19: Beh, le ha ancora per cementare la Champions, lì anche per cementare un secondo posto, sai, Conte si è arrivato primo o secondo nella sua carriera, no, in generale anche per cementare la Champions, perché con la vittoria della Roma e il loro pari a Como sono a più 6, comunque devi ancora aritmeticamente prendertela la Champions. Metti che la Roma vinca la partita, tra l'altro Napoli-Bologna è l'ultima gara del turno, metti che la Roma vinca e te la ritrovi magari a 3 punti, ne avrà, secondo me ne avrà molto di più il Napoli sulla carta che quelle che avrà l'Atalanta e quelle che avrà l'Inter. Delle tre che ti mancano.
1: No, vabbè, l'Inter alla fine è un amichevole di fine stagione.
19: Alla fine forse certo. Gioca anche Di Gennaro in porta, sì.
1: Grande Di Gennaro, grande Antonio. Ah, no, non è Antonio.
19: Scusa. Poi lo faranno. No, non è Antonio.
1: No, toccherà anche lui, assolutamente. Allora, un paio di messaggi prima di salutarti. Guarda, visto che l'hai citato in apertura di chiacchierata, Kimi Antonelli, Ruffi da Minerbo ti chiede cosa ne pensi della nuova Formula 1 e di questo Kimi.
19: Di Kimi ne penso che è il motivo per cui io sto tornando a guardare la Formula 1, perché c'è un ragazzo di Bologna e un italiano in generale che corre e lo fa con buone chance di essere protagonista. La nuova Formula 1 non mi fa impazzire come non mi faceva impazzire quella precedente, ti sono sincero, però la guardo perché appunto quando c'è un ragazzo di Bologna, in generale un italiano, che dopo tanti anni torna a essere protagonista in griglia, al netto del fatto che la Ferrari ormai è protagonista, non lo è quasi più, mi piace guardarla, ecco, quello sì, non mi fa impazzire. Io sono ancora fermo alla mia intervista a Giancarlo Minardi che mi raccontava quando in un Gran Premio un pilota cambiava 18.000 volte la marcia. 18.000.
1: Mettendo anche la prima ogni tanto, come raccontava Häkkinen.
19: Era Monte Carlo, sì. Quindi sì.
1: La prima era abbastanza complicata, ma ogni tanto succedeva anche di metterla. E poi l'altro messaggio con cui ti saluto, aspetta, che a parte scrive un ascoltatore, colpa di Italiano che ci sono i cantieri per il tram, con faccina sorridente.
19: Guarda, non è un messaggio buttato lì, perché ultimamente ne sento un po' molte, e ripeto, partire con uno a cui stanno cominciando a contestare anche la qualsiasi. Ripeto, riflessione da fare tornando a quello che ci siamo detti prima.
1: No, quello sì, non è mica solo colpe sue, ci mancherebbe, ne ha, perché l'allenatore ne ha. Questo è evidente. Guarda,
19: ne ha anche per questo finale. Poi però qualcuno certo. Mi racconterà quali squadre superiori al Bologna, quali squadre inferiori al Bologna per adesso sono davanti in classifica. Spoiler, zero.
1: Anche la Lazio? Questa Lazio?
19: Anche la
1: secondo
19: Lazio
1: te?
19: Con una partita alla settimana, sì.
1: Ok.
19: La Lazio con una partita alla settimana, sì.
1: Con il mercato, scusami, di gennaio? Non lo dire a Sarri, però, non, perché sono Sarri.
19: No, certo che non lo dico a Sarri. No, poi aspetta, Sarri sta facendo bene. Spoiler, Lucumi, bene. Gila, Romagnoli, Provskard sarebbero tutti e tre titolarissimi di fianco a Lucumi, senza alcun dubbio.
1: Ma Gila non resta mica la Lazio, cioè facendo una stagione incredibile. Certo che va su, assolutamente.
19: No, certo. Sì, no, sì. Bella, aspetta, ma l'anno prossimo chi va alla Lazio di quelli di quest'anno ne avrà meno,
1: No, infatti,
19: molti meno.
1: In bocca al lupo a chi va dopo Sarri, che sta facendo un lavorone. No, è che sai, la Lazio.
19: E te la butto lì lo stesso. Attenzione, italiano.
1: Italiano Lazio?
19: Perché la Lazio ci può pensare, italiano, poi che lui ci vada è un altro discorso.
1: Ah, vediamo. Senti, ho letto anche di un Sarri Napoli.
19: Ho letto anch'io, sì, mi incuriosisce perché insomma Sarri, insomma, non so, poi a me i ritorni, poi il fatto che lui sa sempre questa cosa che di allenare due volte a settimana, cioè la doppia partita, non lo so. L'ho letto anch'io, pensavo fosse un nome più per altre piazze, sai, tipo Firenze.
1: A Firenze invece mi sa che ci va grosso, questa impressione
19: mi
1: qui.
19: Mi sa anche a me.
1: Va bene, vedremo il domino delle panchine, insomma sarà come sempre inizio mercato quello primario e poi naturalmente verrà tutto il resto e vedremo anche naturalmente lo sviluppo italiano Bologna. Intanto Moss ti saluto e ci sentiamo ovviamente mercoledì prossimo.
19: Sì, certo. Ciao.
1: Un abbraccio. Ciao. Grazie mille ad Alessandro Mossini. Allora, diamo la linea alla regia adesso. GR, pubblicità, poi Manfredi Campione, bello come il sole, più o meno, come il sole di oggi. Vuoi il GR più corto? Hai voglia di parlare? C'è Bazza su. Allora, non mandiamolo neanche il GR. No, non mandiamo il GR e mandiamo subito la linea alla regia in modo tale che poi parte Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu e con Fabio Bazzani subito ospite. Naturalmente non sarà l'unico. L'ora d'Ario torna domani alle 8:30. Mi raccomando, puntuali. Ciao a tutti.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Varese. Presentato da
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare e con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
4: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 11:59.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Ancora tensione nello stretto di Hormuz nonostante l'annuncio dato ieri sera da Trump della sospensione dell'operazione Project Freedom di scorta alle petroliere in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita. Da domani si guarda a Roma dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa al centro degli ultimi strali di Trump. Il pontefice danneggia i cattolici perché è a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. 50 anni fa il terremoto del Friuli, oggi la commemorazione con Mattarella. Alessio Galea.
29: Sono tesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente Mattarella e la premier Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del sisma, anche un consiglio regionale straordinario.
28: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in procura a Pavia per essere interrogato, non risponderà ai PM, ha confermato la difesa. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Nettuno Bologna 1.
30: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
31: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
30: E cosa fanno? Magie?
31: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
30: Funziona! Incredibile!
31: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
30: Per info emilianamacchineufficio.com.
32: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
33: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
32: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
34: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
32: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
0: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
0: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
2: E dove sarebbe questa meraviglia?
0: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
2: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano

0: In agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
8: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
7: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Mezzogiorno Rosso Blu 12.06. Giornata uggiosa anche oggi, peccato. Ma post Champions anche, vista la partita di ieri, bella tra Arsenal e Atletico, agonismo altissimo. Ma Calafiori ha rischiato la pelle, ma gli è andata fatta bene. E passa Arteta in finale storica, seconda volta per l'Arsenal. Benissimo. Stasera ci sarà una partita che chissà che cosa ne verrà fuori dopo tutto quello che si è detto del 5-4 dell'andata. L'attendiamo con ansia, magari finisce 0-0, chissà, e non credo. Comunque, Fabio Bazzani con me, buongiorno. Ciao Fabio.
1: Ciao Manfred. Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
0: Allora, hai visto ieri la semifinale? Ti è piaciuta?
1: Sì, l'ho vista non in maniera molto approfondita perché ero da una cena, però avevo lo schermo sotto, quindi, però sì, mi è piaciuta. Partita intensa, partita chiaramente la posta in palio era alta, magari non spettacolare come quella che abbiamo visto da Paris, però le caratteristiche delle squadre sono quelle, e l'Arsenal è una squadra molto solida, è riuscita a far valere il gollettino che ha fatto. L'Atletico ci ha provato, però insomma, nel doppio confronto è chiaro che è stata una partita di grande equilibrio, due squadre con caratteristiche completamente diverse da quelle dall'altra parte del tabellone.
0: Senti, vabbè, stasera non ti chiedo chi è la favorita perché per me è lanciare una moretina, quindi insomma dopo l'andata forse Parì, non lo so, veramente non saprei cosa dire, forse più esperienza? Il Parì
1: da quel punto di vista qualcuno, però il problema è che ci hai visto anche là, no? Erano 5-2, sembrava che l'avesse indirizzata, in 10 minuti il Bayern ha fatto 5-4 e l'ha riaperto, cioè, quindi per me questa partita si deciderà veramente alla fine, all'ultimo secondo. Possono cambiare tranquillamente le situazioni anche nell'arco della partita, perché da una parte e dall'altra ci sono dei campioni in grado di ribaltare qualsiasi inerzia che la partita sta prendendo, perché con delle giocate individuali, con delle chiaramente con dei colpi possono chiaramente tenerla sempre in vita, quindi è difficilissimo pronosticare, tanto più che Luis Enrique nel momento che ha vinto 5-4 all'andata ha proprio detto con i miei collaboratori, non parlavamo di quanti dobbiamo farne a Monaco per passare, cioè, come per dire, cioè, non basta il 5-4, ma dobbiamo capire che dobbiamo realizzare diversi gol, perché il Bayern sicuramente è difficile che rimanga secco.
0: Fabio, invece, ma come arriverà secondo te Bologna a Napoli in una partita ovviamente difficile per il Napoli, vera, perché comunque le vittorie della Roma, la situazione ancora di classifica non li rende assolutamente certi della Champions, e anche se hanno un bel vantaggio, per carità, però tutto è possibile in tre partite che mancano, e visto il Bologna soprattutto col Cagliari in casa, insomma, secondo te

0: in qualche modo italiano ha modo di toccare le corde e cercare di stemolare in vista di una partita anche pericolosa, perché se non l'affronti col piglio giusto lì al Maradona ha i rischi poi veramente di una partita pessima sono altissimi, no? Devi andare lì e fare la partita che sappiamo. Insomma, ricorrerà tra l'altro un momento importante, insomma, due anni fa, proprio a Napoli, in quello stadio, il Bologna conquistò di fatto, anche se leggermente in anticipo rispetto ai risultati che poi sono arrivati nella partita che c'era tra Roma e Atalanta, il posto in Champions matematico. Come ci arriva secondo te Bologna? Cosa deve fare italiano per stimolare giocatori che sembrano in questo momento veramente molto, molto giù mentalmente e di conseguenza forse fisicamente?
1: Sì, beh, sicuramente deve riuscire a toccare quelle corde di cui tu prima facevi riferimento, più che altro emotive, motivazionali, caratteriali. Ovviamente in questo momento la tattica ha un valore molto relativo. Voglio dirti che anche la scelta degli uomini, perché chiaramente i valori individuali rimangono, però veramente devi riuscire a fare capire, a trasmettere alla squadra che nonostante non hai più magari quell'obiettivo così a portata di mano, il grande obiettivo è rischi, se non vai dentro con la tensione giusta, nervosa, di magari andare incontro non solo a delle brutte partite, ma in una partita come Napoli anche a delle brutte figure, perché mi aspetto un Napoli che la prestazione dovrà farla davanti ai suoi tifosi per mettere in cassaforte e chiudere definitivamente il discorso Champions. Anche loro vengono da una partita Como un pochino sottotono, dove sono riusciti a fare un pareggio, però un pochino sottotono, quindi la prestazione mi aspetto che il Napoli quello che possa fare in questo momento lo faccia. Ecco, il Bologna deve fare altrimenti, deve comunque sia alzare un pochino il livello nervoso e motivazionale rispetto al Cagliari in casa, non dico tanto alla Roma, ma anche se la Roma non è stata una buona partita, ma al Cagliari in casa. Credo che però il valore dell'avversario, le difficoltà che esso ti possa porre, ti obbliga nell'inconscio a dare qualcosa di più. Quindi mi aspetto con Bologna che quantomeno non venga trasformato, perché sai benissimo, l'ho detto 2 settimane fa, che secondo me questa è una squadra che ormai è un po' svuotata, però ecco, che provi a tenere il campo a Napoli e non vada lì a fare la vittima sacrificale. Questo assolutamente sì, sono anche abbastanza sicuro che sarà così.
0: Allora Fabio, ti faccio una domanda non facile. Secondo te c'è qualcosa che non ha funzionato? E se c'è qualcosa che non ha funzionato, che cosa nella stagione del Bologna? Al di là delle cose evidenti, cioè parlo delle partite in casa, che però fanno parte del pacchetto, cioè di quello che in qualche modo non si è incastrato bene. Secondo te quali possono essere, cioè se fossi in italiano, a che cosa stai pensando di questa stagione? Dove ti è saltato un po' per aria, no, il piano?
1: Guarda, allora, secondo me lato italiano, l'idea che ho io, che italiano pensi di questa stagione, è comunque, secondo lui, è una stagione che non è da buttare, perché sicuramente in campionato sono stati gli alti bassi, ma italiano più di una volta ha fatto capire che quando tu fai diverse competizioni ovviamente va un pochino giudicata nel globale. Lui magari questo quarto di finale non scontato ha sempre battuto, no? Il fatto che l'obiettivo del Bologna era passare il giro e andare agli ottavi, giochi un quarto di finale. Secondo me in linea generale è chiaro che però qualcosa di più magari in Coppa Italia potevi fare, e in campionato, ripeto, nonostante la Coppa ti portasse via, perché è innegabile che ti portava via energie fisiche nervose, hai lasciato dei punti con delle squadre dove c'è troppa differenza, cioè il Bologna secondo me a prescindere non può perdere tanti punti così con squadre dove è nettamente più forte, tanto per essere chiari, e mi riferisco ovviamente alle sconfitte in casa con la Cremonese, col Verona, col Parma, aiutami te, con la Fiorentina, passi con la Fiorentina, cioè, quindi lì secondo me non ha funzionato il fatto di riuscire comunque a resettare mentalmente l'impegno della Coppa al campionato, cioè riuscire a ributtarsi dentro bene dopo la Coppa. Allora, se giochi contro la Juve, contro il Milan, contro l'Inter, lo posso anche, non dico accettare, però capire, ma non mi basta il fatto che hai giocato l'Europa League per perdere così tanti punti in casa con squadre nettamente inferiori, di cui oggi due su tre sarebbero retrocesse, perché il Verona è retrocesso e la Cremonese oggi è terz'ultima, praticamente con un piede e mezzo in B. Questo secondo me il Bologna, per la rosa comunque abbastanza profonda che aveva e per lo status che deve avere, in un modo o in un altro doveva fare in maniera di portare a casa qualche punto. Non erano 12? Non erano 12 di quelle quattro sconfitte? Vogliamo metterne 6? Vogliamo metterne una vittoria, due pareggi, 5? Oggi saresti comunque a un punto dal settimo posto, Manfred. Quindi insomma, sarebbe un altro finale di campionato. Avremmo meno dubbi su come il Bologna poteva affrontare la partita di Napoli. Perché? Perché il settimo posto sarebbe stato a un punto, no? Invece, insomma, quattro sconfitte, secondo me, quelle troppo pesanti al di là delle coppie. Per me è questo, è il fatto, non ha funzionato il fatto di riuscire a resettare bene Europa League campionato, ecco, quindi guarda, un po' la gestione di quelle cose.
0: Trovo un po' di analogia, anche se il percorso è diverso, perché l'Atalanta ha fatto per motivi diversi, cioè partita male con Juric, ci hanno cambiato, poi Paladino ha dato a bomba subito. Mette da posto le cose e quant'altro, poi ha avuto una flessione e sta vivendo una flessione importante e simile a quella del Bologna, e è la maturità di alcuni giocatori, cioè non avere giocatori abituati a smaltire la botta, la botta anche quando arriva, non lo so, anche l'Atalanta è uscita dalla Coppa Italia in un modo abbastanza anche ingiusto per me, perché poi aveva fatto la sua buona partita al netto delle difficoltà poi di avere un avversario che comunque non ti ha dato niente, cioè se l'è giocata fino in fondo e da lì in effetti sono arrivati risultati oggettivamente molto, molto pesanti, perché è bloccata, l'Atalanta è lì bloccata, il Bologna non fa punti, ma i punti di distanza dall'Atalanta rimangono quelli, e è questo forse, cioè alla fine si discute tanto della rosa che aveva a disposizione l'italiano, valida o non valida, è più una questione forse di esperienza che di qualità.
1: Sì, no, ma quello, l'esperienza nel gestire la doppia competizione, riuscire a resettare le emozioni positive o negative che esse siano dopo una sconfitta, dopo una vittoria, è quello che fa la differenza, cioè la normalità di dover gestire tre partite con tutto quello che ne comporta, vittorie, sconfitte, viaggi di qua e di là, fa la differenza. Ma perché? Perché comunque sia ormai la tua abitudine quella, cioè il tuo stato mentale, il tuo stato nervoso, il tuo stato fisico ha fatto sua la cosa che tu giochi tre volte alla settimana, che la tua settimana normale è giocare le partite, ok? Non è una stranezza, non è un'eccezione, cioè le grandi squadre, i grandi club abituati con i giocatori sempre a giocare perdono perché perdono, cioè non hanno questo problema di reset, hanno magari un aspetto di spossatezza per quella partita, cioè quindi la reazione, cioè il Bologna viene via dalla Supercoppa d'Arabia con una delusione perché ha giocato una finale e chiaramente ci ha fatto la bocca dopo aver vinto la Coppa Italia, gioco un'altra finale, ok, gioco contro il Napoli che è più forte, ma perché non ce la posso fare? Ok, perde, andiamo a vedere da quel momento lì quanto ci mette il Bologna a riprendersi, andiamo a vedere il post Supercoppa del Bologna, ok, grande difficoltà, poi si ricicla e va. Grande, altro grande obiettivo, passi con la Roma, se vado a vincere davanti a un Olimpico di 80.000 persone nulla mi vieta di sognare di poterlo fare anche con l'Aston Villa, ok? E quindi la motivazione, le generose vanno per fare la grande impresa. Non ci riesci, il Bologna è ritornato nel down post Supercoppa d'Arabia, con una differenza che qua il termine sta scadendo, non hai più tempo di riciclarti. E l'Atalanta, il discorso che dicevi tu, è un pochino diverso, nel senso che l'Atalanta arriva da un percorso che ha dovuto fare anche una rincorsa, perché Pallantino la prende tredicesima, sì, per attaccarsi alla zona europea deve iniziare a marciare, pedalare, quindi insomma, ok. Poi dopo gli arriva l'obiettivo, perché dichiarato dal proprio allenatore è la partita della vita, è il nostro obiettivo dell'anno, aprono lo stadio per fare allenamento a porta aperta, la curva tutta piena, alle 12:30 della domenica prima la semifinale con la Lazio, la perdono, anche in merito a come su, però di fatto la perdono, crollo emotivo e morale, cioè non c'è la facoltà di resettare, perché vanno a Cagliari e fanno una bruttissima partita, il sabato dopo, stadio pieno, si aspetta la reazione, col Genoa una partita sotto rito. Anche lì il discorso qual è? Il grande obiettivo, quello per cui avevi messo tutte le energie mentali, nervose, fisiche, ti ha lasciato con niente in mano e ti senti vuoto. La differenza, Manfred, è quella di riuscire comunque a venire fuori dalle emozioni negative, anche se gli hai preposto tante aspettative. E l'Atalanta ovviamente può essere anche stanca un po' fisicamente, ma quello che paga in maniera ottimale, cioè se l'Atalanta fosse stata in finale di Coppa Italia, Manfred, col Genoa avrebbe fatto un'altra partita. Non a caso chi la fa la partita? La fa la Lazio, che non è sicuramente superiore all'Atalanta, ma va a vincere a Cremona contro una squadra che ha mille e una motivazione più di lei. Ma perché ci va a vincere? Perché la Lazio è ancora dentro la stagione a livello mentale nervoso, perché tra 10 giorni si gioca una finale di Coppa Italia, poi non la vincerà, però ce l'ha dentro quell'obiettivo, quel sogno, cioè non so se mi sto spiegando.
0: È chiaro. Fabio, hai un secondo che vado in pausa?
1: Sì, sì.
0: Arrivo subito.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Ciao, come stai?
15: Vado a fare un tagliandino.
14: Ok, ma stai bene?
15: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
14: Ma Levante è una carrozzeria?
15: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
14: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
15: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo ritornati, grazie Fabio per l'attesa. Baza numero uno, mai banale nell'analizzare le partite, momenti di bassi che si attraversano nella stagione. Numero uno, un abbraccio Marco da Budrio e poi altri per te. Uno ti scrive, ok, la rosa profonda, ma qualitativamente non mi sembra una rosa forte. Saluti Massimo. Cosa dici sulla rosa di Italiani?
1: Qualitativamente non forte, sicuramente dietro ha avuto dei problemi a trovare un centrale affidabile di fianco a Lucumi. Poi però, per quello di cui parlavo io prima, secondo me è profonda a sufficienza per non disperdere 12 punti con quelle squadre che ho detto, cioè, quindi non, sì. non serve avere dei doppioni come Bernardeschi e Orsolini in tutti i ruoli per far punti con Cremonese, quelle lì. Poi se tu mi dici con questa rosa e tre competizioni più la Supercoppa è obbligatorio raggiungere l'Europa e andare, no, sono d'accordo, ci mancherebbe, soprattutto perché ti ripeto, dietro hai sofferto molto il fatto, per un motivo o per un altro, di non aver avuto un centrale che ti ha dato garanzie di fianco a Lucumi, soprattutto perché Freuler e Ferguson non sono stati quelli che noi conosciamo. Quindi sono d'accordo con l'ascoltatore nel senso che è profonda, ma in alcuni punti ha avuto delle lacune. Però, ripeto, però per poter avere ancora la speranza di agguantare il settimo posto, secondo me era una rosa adeguatamente profonda. Se tu mi chiedi per andare in Europa fisso quinto o sesto posto, no, magari ha dimostrato di avere qualche lacuna, che andare nei quarti di finale di Europa League di qua di là, però per poter resettare e far meglio con quelle quattro squadre che ho detto e quindi essere in corsa ancora per il settimo posto, secondo me sì, dai
0: ci sta. E senti, Baza, e a questo punto non ti chiedo nient'altro, perché sennò dovrei ritornare sulla partita di Napoli, ma per me è un grande rebus. Quello che ti dico è, come l'hai visto Italiano? Cioè, lo vedi in chiave, ovviamente in chiave futuro.
1: Aspetta un attimo, ma tengo a precisare per chiudere la risposta di prima, certo. E rispondo all'ascoltatore che ha scritto una cosa, secondo me, comunque condivisibile. Ho capito quel che voleva dire. Il Bologna, comunque sia, a mio avviso, oggi, adesso, se arriverà decimo, undicesimo, no, se arriva ottavo, ti faccio per dire, e arriva settima l'Atalanta, ok. Comunque sia, non è riuscito ad andare oltre a delle difficoltà, ma avrebbe comunque sette rose davanti che non sono inferiori a lui, anzi, ovviamente hanno qualcosa in più. Quindi, non so, poi sì. Se tu mi dici arriva undicesimo, se tu arrivi undicesimo, decimo, l'obiettivo l'hai perso troppo presto, cioè di non distaccarti dal settimo, ne possiamo parlare. Ma se in astre finale il Bologna arriverà ottavo, arriverà nel percorso, non è riuscito ad andare oltre delle difficoltà, non è riuscito forse a overperformare, però nessuno potrà mai dire che delle sette rose che arrivano davanti al Bologna, se saranno Atalanta, Roma, Napoli, Juve, Inter, Milan e bla bla bla, ce ne sia una inferiore.
0: ci sto. Italiano come l'hai visto? In chiave futuro, cioè hai visto un italiano sfiduciato? Si stanno dicendo di ogni. Il tuo punto di vista io non aggiungo altro. Come l'hai visto?
1: È molto semplice. Di un allenatore che allora, per la stagione, per come la giudica lui, secondo me giudica un percorso che alla fine non è da buttare, poi sicuramente in campionato sa che si poteva fare qualcosa di più. Secondo me non è rimasto contento comunque dei mugugni finali post Roma, di qua e di là, perché e l'ha fatto anche capire, cioè non è che ci ha girato intorno, e nella conferenza un po' ha cambiato il tiro, perché sta smascherando il fatto che vorrà capire quelle che sono le possibilità barra ambizioni di crescere e come, ecco, cioè voglio dire, è vero che c'è un contratto, è vero che molto in mente, come ha detto l'ultima settimana, si sarebbe felice di ripartire, però poi un conto è quello che si dice pubblicamente, un conto è quando ti metti al tavolo con i tuoi referenti che sono i dirigenti. Io credo che lì vorrà battere molto il tasto di capire che intenzioni avrà il Bologna insomma quest'estate, quali sono qual è il modus operandi per poter appunto rimanere competitivi e dare la caccia tra virgolette all'Europa, oppure come ha detto Claudio Fenucci, stare sempre lì alle spalle delle presunte grandi sperando che qualcuna scivoli e tu ci sei. Ecco, qui l'italiano secondo me vorrà capirlo molto bene, perché ripeto, secondo me è rimasto molto, non dico scottato, però questo finale che sta nascendo, purtroppo insomma con i fischi del Dall'Ara, con questo un po' di soddisfazione generale, lo sta toccando, è uno molto passionale, quindi secondo me sono cose che porterà sul tavolo nel momento che ci sarà l'incontro con la dirigenza. Quindi ad oggi per me la partita è aperta, Manfred. Per me non era scontato che andasse via dopo le dichiarazioni di 15 giorni fa, ma come non è scontato secondo me che rimanga dopo le dichiarazioni che sembrano più volte a uno che voglia rimanere. No, secondo me si giocherà tanto quando si incontreranno, quello che si sentirà dire e anche quello che gli girerà intorno. Ma potete girarci tanto intorno e fare gli ipocriti o fare quelli che fanno finta italiano, secondo me ascolterà, guarderà quel che gli potrà succedere intorno e poi cercherà di vedere se trova il punto di incontro col Bologna. Ma ad oggi per me è una partita molto aperta, non scontata.
0: Ti ringrazio tantissimo, Fabione.
1: Grazie a te, Marco.
0: Ti do un abbraccio. Grazie mille a Ciao. Fabio Bazzani, commento tecnico in tante partite su DAZN, poi venerdì sera fa la preview di tutto il campionato Serie A e B, e ovviamente per noi preziosissimo come sempre. Adesso ci colleghiamo anche, visto che ieri non aveva avuto un contrattempo, con Gigi La Vecchia. E poi ragazzi vi do carta bianca, dopo andate avanti voi, vi do un po' di spunti con Gigi e Fabio e poi su questi costruiamo la puntata di oggi, dai, intanto gli argomenti purtroppo in questo periodo sono sempre quelli, aspettando poi oggi si ritornano ad allenare tra l'altro a Casteldebole, quindi vediamo se ci sono aggiornamenti anche su Skorupski, un po' di cosine da vedere. Buongiorno Gigi.
3: Buongiorno Manfredi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Beh, sotto un treno, tu?
3: Se guardiamo così, cavolo, vuol dire che siamo sulla polemica o sbaglio?
0: No, però dai, devo dirti la verità Gigi, se 4 mesi fa mi avessi chiesto di pensare a un finale del genere non era proprio nelle mie... nei miei potenziali scenari, quindi sono un po' combattuto. Ci ho detto,
3: capisco.
0: Come lo giustifichi te? Cioè, come ti spieghi questa stagione? Ecco, dove sono i problemi? Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Fabio poco fa, Bazzani. Ma che cosa non ha funzionato? Se c'è qualcosa che non ha funzionato, se siamo nella normalità invece di quello che comunque era la costruzione, no? Di una stagione.
3: Sì, guarda, allora io potrei chiamarla questa stagione una stagione magari non positiva, perché il Bologna ci aveva abituato a stagioni super positive, però neanche negative secondo me, da come la si vuol vedere in questo senso. C'è stato un gennaio nero, questo sì, gennaio 2026 è stato un po' il periodo nero del Bologna, dove insomma ci siamo ridimensionati parecchio. Però io l'ultima partita, se la guardo al Dallara, dico ok, sì, c'era poco, il Cagliari ha iniziato bene, poi il Bologna si è ripreso eccetera. Se la guardo dal punto di vista dei dati, facciamo finta che non ho visto niente al Dallara o niente in TV, perché al Dallara non c'ero, ma in TV l'ho vista, è chiaro che il Bologna insomma ha fatto più tiri in porta del Cagliari, più calci d'angolo, ha avuto le sue occasioni, quindi non la prestazione migliore di tutte, però neanche una prestazione così negativa. Qualche singolo, a mio parere, che ha qualità, molta qualità, come Som, doveva dare di più, perché per me lui ha qualità e invece ha dato un po' così così. Da Dominguez ci si aspettava qualcosina in più, calato Orsolini, se non era per quelle ottime prestazioni di Rowe e Bernardeschi e anche Castro, eravamo un po' in difficoltà. Cos'è che non ha funzionato tantissimo? Un compagno di reparto all'altezza, secondo me, di Lukumi, e ci vuole, speriamo che sia Egan che migliori col tempo, eccetera, è un centrocampo che forse un pochetto mi ha deluso, nel senso che Freuler e Ferguson erano due pilastri, non sono stati pilastri degli ultimi anni, non a caso Italiano a un certo punto da due centrocampisti è passato a tre.
0: Ci sta, ma questo, ecco, una delle cose che veramente non riusciamo più a spiegarci è questo impiego ad oltranza di Freuler, cioè un giocatore che oggettivamente noi lo adoriamo, non è una critica a Freuler, è più la scelta di Italiano, cioè giocatore che ha 95 minuti d'ufficio, anche quando apparentemente è rientrato purtroppo dall'infortunio, ha alternato alti e bassi, con più bassi che alti rispetto però a quello che ha fatto vedere negli anni precedenti qui, no? È una questione anagrafica, è una questione che smaltire un infortunio tosto, lo dico sempre, la sua clavicola non è quella di Bernardeschi, 11 viti gli hanno messo in quella spalla, sono tante,
3: sì.
0: Sono tante, e devo dire un leone, perché è rientrato anche molto presto, visto comunque il tipo di intervento, quindi non gli si può dire nulla da questo punto di vista. Però sull'impiego che Italiano ne fa, le scelte che ne conseguono, cioè Pobega che è completamente sparito dai radar, quando poi viene impiegato per esempio a Roma all'Olimpico, fa una partita di qualità. In Coppa parlo, era l'Olimpico. E poi invece ritorna lì in panchina con Freuler che non ha più ritmo, appesantito dalla stagione. Sai, cioè Italiano in questa gestione, qualcosina forse da rivedere per il suo futuro, lo dico, per la prossima stagione, se sarà qua o dove andrà, c'è qualcosa forse da appuntare?
3: Ma guarda, allora forse sul centrocampo sì, se proprio vogliamo essere pignoli sulla gestione di Italiano, c'è da ricordare che Italiano ha fatto su 95 partite, quasi 100 partite, facciamo così, ha cambiato 90
0: tutte
3: formazioni.
0: Le formazioni,
3: esatto, quindi non è che gli si può dire, diciamo così, non hai saputo gestire, anzi, cioè questo lo ripeto, è sempre un allenatore fantastico, che se ha sbagliato qualcosa, ha sbagliato delle singole situazioni, delle strategie di gara, per esempio contro la Roma, in qualche cambio, cioè cose che sbagliano tutti gli allenatori. Dico sbagliano tutti gli allenatori, a me mi fa anche ridere dire così, perché poi se vanno bene, che i cambi fanno gol, è stato bravissimo, se vanno male è stato un somaro, invece non è così, perché i cambi si fanno per delle ragioni precise, e sono anche i giocatori che vanno in campo e devono farne qualcosina in più. Su Freuler è chiaro, a quell'infortunio possiamo trovare gli appunto, ecco, che magari si poteva provare Moro in mezzo al campo, o Pobega o Ferguson, e risparmiare un po' Freuler, però questo è sempre una cosa del senno di poi.
0: Certo, e sia chiaro, io non lo sto criticando, cioè non è un appunto severo o una critica scorbutica, è semplicemente col senno di poi, come dici tu, forse ci sono stati un po' dei momenti dove sì, anche questa gestione gli è un po' scappata di mano, ma perché? Perché poi, e questo non lo mettiamo mai nel conto, oggettivamente Bologna qualche infortunio di troppo in questa stagione l'ha avuto. Gigi, posso chiederti un secondo che andiamo in pausa e torniamo subito? Ce l'hai?
3: Certamente,
0: arrivo
3: certo,
0: subito.
3: Certo.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
4: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
21: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
23: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
23: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
26: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22.30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
27: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
28: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
29: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
30: Oh Marco, pronto per lo stadio?
31: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
30: Un disastro.
31: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
30: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
31: Davvero?
30: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
32: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
5: 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, 12.43, mezzogiorno rosso-blu, eravamo con e siamo ancora con Gigi Lavecchia, ti ringrazio per la pazienza. Allora Gigi, alcuni mettono in discussione tante questioni, qualcuno l'allenatore, qualcuno la rosa, tutti sono preoccupati per il futuro. Secondo te, intanto ti porto questo saluto che mi fa piacere. Grande Manfre, faccio un saluto al mitico Gigi. Tengo sempre con cura la sua maglia che mi lanciò a fine match Mantova-Bologna nell'ultimo anno di Serie B. Ricordi importanti. Diego da Pianoro. E... ah, sono ragazzi che tra l'altro mi ricordo. Sì, allora ti saluto, grande. E mi ha mandato la tua maglia, numero 74, la vecchia. Ti ricordi? Ricordo anch'io sta maglia.
3: Fantastica quella lì, veramente surreale, anche l'atmosfera. C'era, eravamo a Mantova ma sembrava di essere a Bologna, 7.000 bolognesi, 7.000 poi, mantovani.
0: Quindi... e allora, e quindi mettono tutti un po' in discussione tutti, e c'è da mettere in discussione qualcosa? Sì, perché comunque, allora facciamo così, ti faccio una domanda al contrario. Il rischio profondo che Bologna chiuda a 49 punti esiste? Perché se uno va a prendere le ultime partite dopo l'andata di Bologna-Aston Villa, questo Bologna preoccupa. Ti do un dato, Gigi, che credo che sia il vaccino d'italiano, cioè quello che lo neutralizza. Un Bologna che non segna da 4 partite consecutive, insomma, per la storia d'italiano, per il carattere d'italiano, per come gioca italiano, e permettetemelo, almeno qui, insomma, per un italiano che in attacco ha Castro, Rowe, Bernardeschi, Orsolini, Odgar e compagnia varia, beh insomma, allora il problema è brutto, cioè è una squadra veramente spompa, no? Con Cagliari tra l'altro pochissime idee, tanti giocatori a provare a risolverla un po' da sola, sta partita in una partita a ritmi bassissimi. E allora ti chiedo, ma questi 49 punti, se mai dovessero essere la proiezione finale, sono un po' troppo pochi per quello che comunque l'italiano aveva a disposizione, o fanno parte del conto in una stagione come quella che è passata?
3: Sì, sono pochi perché il Bologna si è abituato ad un'asticella ormai alta. È chiaro che non fai gol, quindi questo è un dato di fatto, non lo puoi confutare, non lo puoi discutere. L'italiano dovrà cambiare qualcosa davanti, o come uomini o come giocate offensive o come fase offensiva. Non so se sia il caso di tornare al 4-2-3-1 perché è un sistema che il Bologna, insomma, lo ha fatto grande, è un sistema, però è anche vero che vai a giocare a Napoli, quindi bisogna vedere se hai due centrocampisti in forma, atletica, fisica, allora forse li puoi reggere e puoi tornare al 4-2-3-1. Però credo che il Bologna sia anche un po' stanco, nonostante abbia i cambi eccetera, ma il Bologna non è abituato a giocare sempre tutte queste partite. Neanche l'anno scorso ne ha fatte così tante perché è uscita subito dalla Champions. Quest'anno invece si sono fatti spareggi, si sono fatti gli ottavi con la Roma, poi i quarti con la Aston Villa, si sono fatte veramente tante partite. E c'è sempre da dire che il Bologna per me non ha mai avuto, da 3 anni non ha mai avuto l'attaccante vero, il Malen della situazione. Il Vlahovic quando stava bene alla Fiorentina o in alcuni tratti della Juve non ha mai avuto il numero 9 vero, cioè Castro e Dallinga non sono degli attaccanti che ti fanno 1000 gol. Se a volte gli esterni come Bernardeschi, Orsolini è un po' calato, Cambiaghi si è infortunato e comunque stava facendo un po' meno bene rispetto all'inizio stagione, e allora poi ti serve quella punta. Malen è arrivato alla Roma, ha fatto più gol in 4 mesi che quasi tutti gli attaccanti del campionato italiano, è pazzesco. Bologna non ha mai avuto il numero 9 purtroppo vero, quello che ti arriva in doppia cifra a 16-20 gol.
0: Allora Gigi, a questo punto che si fa? Secondo te l'italiano cosa farà?
3: Ma io spero che rimanga e io spero che gli venga per esempio data veramente l'attaccante forte, perché a proposito ho fatto un'analogia con la Roma, una squadra che conosco benissimo. Per me i ruoli più importanti del calcio sono sempre due, il portiere e l'attaccante, poi viene tutto il resto, soprattutto la fase difensiva, perché in Italia siamo un po' malati. Ma la Roma sia Svilar che Malen, il Bologna ha un ottimo portiere come Skorupski, Pessina crescerà, Ravaglia è un buon portiere, io penso che come portieri comunque ci possiamo essere, ma è il numero 9 del Bologna che manca, l'attaccante forte, il Marco Van Basten della situazione, Drogba, insomma Battistuta, ecco il vero numero 9 che oggi alla Roma può essere Malen, che può essere Lautaro all'Inter, ecco questo il Bologna non ce l'ha e questo è l'augurio che più spero. E poi ovviamente ci sarà qualche ricambio, perché probabilmente Freuler lo perderemo, probabilmente non andando alle coppe qualche big sarà ceduto, quindi bisognerà comunque anche sperare in qualche miracolo sartoriano.
0: Sì, tu dici giustamente, beh in effetti ragazzi la Roma quando sul mercato trova tra l'altro di rimbalzo un colpo di fortuna, per non dirlo come andrebbe detto, incredibile, perché loro volevano prendere Raspadori e vengono bruciati dall'Atalanta, se ti ricordi, e arriva Malen, ah, gli ha svoltato il girone di ritorno, cioè hanno avuto problemi ma non in Malen, ecco. E in effetti quando becchi un giocatore così ti dimostra come arriva in Italia e rischia di vincere la classifica marcatori giocando soltanto a metà campionato da febbraio. Impressionante.
3: Sai, poi alla fine noi facciamo, voglio dirti, facciamo tante chiacchiere, alla fine poi ti arriva un giocatore del tanto italiano, tanto Sartori, bravissimi gli altri. Io mi ricordo anche il Cagliari quando era in Serie B, a un certo punto è arrivata la luce Zola e hanno fatto Serie B subito in Serie A e anche un ottimo campionato in Serie A.
0: Ma Gigi, sai quanto lo pagano? Sai quanto costa Malen? Cioè, per dire il paradosso, 25 milioni. È in prestito, è in prestito con diritto condizionato a 25 milioni. Cioè, a Roma ha fatto l'affare del... Io credo che sia il colpo degli ultimi 5 anni. Io una cosa così non l'ho mai vista. È impressionante. Sì,
3: sì, sì, certo, per un rapporto prezzo-rendimento è veramente un colpo pazzesco.
0: Impressionante.
3: Niente da dire.
0: Impressionante.
3: Impressionante.
0: Sì, perché al di là dei gol tu vedi il passo, vedi che gli piantano delle pietre sul piede, lui le stoppa tutte, ha visione, fa assist, fa tutto. Quindi è veramente un giocatore impressionante, giuro non gli avrei dato un centesimo. Questo è per dire chi di calcio io, è meglio che non parli forse. Ma perché poi era la, ma perché? Perché lo conoscevamo bene, perché comunque l'Aston Villa, praticamente se parliamo di Europa, parliamo di Aston Villa col Bologna, quindi infatti io farei un amichevole a Birmingham per la memoria, ma in ogni caso quest'altro anno ne parleremo. Ci ho detto Gigi, allora a questo punto sì, tu dici questo e dicevamo, sai, sta per arrivare la 54esima partita della stagione e bisogna vedere, non credo che ci sarà Skorupski a Napoli, non credo che lo forzeranno, anche perché quando ci hanno provato è andata malissimo. E 27 presenze di Luca, 27 presenze su 54 partite sono veramente poche, tantissime assenze, quanto pesano in punti secondo te?
3: Beh, è un ottimo portiere, Skorupski. 4-5 punti sicuramente ti pesano, perché quel portiere ha fatto dei miracoli, non delle parate importanti. A volte ha fatto dei miracoli. Lui, noi abbiamo detto a volte quando parlavamo anche di calcio italiano, di italiani, Ravaglia è un buon portiere, Pessina crescerà e diventerà un buon portiere, però tu ora c'hai Skorupski che è il portiere titolare e anche quando ha fatto qualche cavolata, scusatemi il termine, e comunque ha alternato poi prestazioni miracolose, dove il Bologna è stato anche tenuto in piedi da lui, quindi non, cioè, è lui il primo, ecco. Se dovessi dar fiducia a un portiere non ci penserei neanche, per me è Skorupski. Poi Ravaglia Pessina, ho sempre detto che o il 12 Pessina e il 22 Ravaglia o viceversa, per me erano due buoni portieri anche loro, ma non come Skorupski secondo me.
0: Però dimmi la verità, questo doppio infortunio muscolare, due strappi praticamente, due, prima al destro e poi a sinistro, o prima a sinistro e poi a destra, adesso non ricordo più, e vista l'età, Luca ha 35 anni, a te metterebbe un campanello d'allarme per la prossima stagione, o se fossi nel Bologna, sapendo che lui ha un anno di contratto, va a scadenza l'anno prossimo, dici no, se lui vuol rimanere io mi faccio l'ultimo anno con lui perché non ho l'Europa, ho una partita più o meno a settimana. E non ti spaventano questi due episodi, che tra l'altro bisogna dirlo, nella carriera di Luca sono rarità, eh?
3: Quindi. Sì, beh, io diciamo che gli strappi sono infortuni importanti, quindi non sono come gli stiramenti, quindi sicuramente l'età è quella che è, ma se gli strappi sono importanti, e lì lo vedono veramente gli ecografisti, perché ci sono lacerazioni di fibre, ci sono strappi e strappi, anche qui insomma c'è uno strappo con poche fibre interessate, c'è uno strappo con tante fibre interessate, quindi questa sarebbe veramente una cosa da valutare a livello medico e non tecnico, ma se dovesse esserci veramente insomma un numero di fibre interessate alto, e allora sì, allora Manfredi è un campanello d'allarme, a una certa età bisogna anche puntare su altro. Io spero di no, perché per me è un ottimo portiere, tecnicamente a 35 anni andrei ancora su di lui, ma se quegli strappi sono stati strappi gravi, e allora qui insomma la valutazione andrà fatta.
0: Gigi, ti ringrazio tantissimo.
3: E io ringrazio te.
0: Ci sentiamo martedì.
3: Cioè, sì, o martedì o mercoledì ci sarò sempre.
0: Me lo dici tu.
3: Alla settimana riesco sempre ad esserci, ti aggiorno, e poi speriamo in una bella partita a Napoli, perché insomma una partita importante, sono sempre i campioni d'Italia, vai a giocare al Maradona, e spero che il Bologna faccia sempre un'ottima prestazione e soprattutto non perda, perché in questo momento andare a Napoli senza perdere per me è già un ottimo risultato.
0: Ci vorrebbe veramente anche un po' per il morale, perché qua ci stiamo tutti un po' incupendo, è comprensibile.
3: Esatto, secondo me ecco, anche ingiustamente, nel senso che è vero, non è il Bologna spettacolare, però ecco, non è neanche il Bologna catastrofico che a volte si dipinge. Secondo me, ripeto, Manfredi, io poi so quanto sia difficile giocare a calcio, so quanto sia difficile fare l'allenatore, so quanto sia difficile fare il giocatore, e non è facile sempre mantenere lo standard altissimo che ha tenuto il Bologna negli ultimi 3 anni.
0: Ma Gigi, io guarda, delle diverse versioni che nei confronti che si fanno quotidianamente, a me quella che poi alla fine è un gruppo abbastanza giovane e qualche colpo si accusa, anche le difficoltà a volte non riesce ad uscirne subito, ma la metabolizzi con un po' più di lentezza, per me fa parte del conto, insomma sono ragazzi, quindi sono sempre abbastanza positivo anche in queste cose qua, quindi però capisco un tifoso che, sai, queste partite in casa, ragazzi, per un abbonato sono troppe, quindi li capisco e non posso, sì, fino a un certo punto io dicevo aspettiamo, però anche quella di Cagliari si va a sommare a una serie di prestazioni al Dallara purtroppo troppo sotto corda, peccato. Ci ho detto, Gigi, ci sentiamo la prossima settimana, ti do un grande abbraccio.
3: Grazie a tutta Bologna, un abbraccio Manfredi, ciao, a presto.
0: Ciao, grazie a Gigi La Vecchia. E a questo punto spazio a voi, ragazzi, ce n'è per tutti, vediamo un pochino come va il bugiardino di oggi a Casteldebole. Io vi ricordo che non può succedere, c'è una possibilità su 100, non 1000. Se Bologna vince a Napoli, per me la prossima settimana c'è da ridere. Poi non so che cosa faranno Milan e Atalanta, sinceramente. Ma non può succedere, perché comunque siamo tutti d'accordo in qualunque tipo di prospettiva futura e scenario possibile futuro, veramente dovrebbero sorprendere in una maniera imprevedibile, quindi non lo metto nel conto. Però il paradosso è che questa benedetta Atalanta mi sta distruggendo, cioè alla fine io preferivo vincesse, perché almeno chiuso il discorso, almeno non ci penso più. Invece io continuo a guardare quella cazzo di classifica, mi sta distruggendo la salute mentale. Ma volevo recuperare il vostro qui, partiamo da qua. Cosa dici tu? Ah no, breaking news. Vi comunico che, brutta notizia, niente che riguardi la squadra. Dov'è? Qua. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio Napoli-Bologna, valevole per il campionato nazionale di calcio di Serie A 2025-26, in programma lunedì 11 maggio 26 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Emilia-Romagna. Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 29 aprile e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Grazie mille. Tanto vi dovevo che due palle. Anche questa storia qua, quest'anno, insomma, è stata abbastanza noiosa. Ci ho detto, parere personale ovviamente. Audio.
5: Cioè, Manfred, cioè, io a questo punto aggiungerei almeno, ma gioca per amor proprio, cioè, ma
0: anche della maglia, no?
5: Ma anche da giocatore, ma te andare a Napoli e prendere degli scappaccioni, ma ti diverti così tanto?
0: Non credo.
5: Cioè, almeno un minimo per amor tuo, per non fare quelle figuracce lì, insomma.
0: Guarda Dado, se ti devo dire come la penso io, per me Bologna-Napoli è tutto per vincere, però bisogna che giochi come ha giocato a Roma all'Olimpico contro la Roma un mese fa, non sei mesi fa. Quindi su tutte le valutazioni di adeguatezza e non adeguatezza della rosa lo lascio ai professori, che per fortuna non fanno il mercato, perché sennò saremmo già retrocessi da mo', cose che continuo a dire da una vita, senza parlare del fallimento e dei bussi che sono alle porte se seguissimo il parere dei critici, no? Si sa, io vi porto sempre l'esempio della SPAL, il busso più rapido e grosso nella storia recente, forse degli ultimi 40 anni di Serie A. Quindi credo che ci vogliano poi poche parole per riportare tutti quanti coi piedi per terra al grido di umiltà. Pausa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
7: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
9: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
10: Dimmi.
9: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
10: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
9: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
9: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori.
1: fuori, tranquillità dentro.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
17: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
18: Wow, sanno anche volare?
17: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
20: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
21: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
20: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
21: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
20: Sai cosa resta mio? La bolletta.
22: Da 30 anni

0: Buongiorno Manfred, un grandissimo abbraccio e saluto a Gigi numero uno. Una cosa sola volevo dire sul discorso dell'attaccante che ha fatto Gigi parlando di Malen. Non è che forse a Bologna, per anche il gioco che fa un po' italiano, che costringe, fra virgolette, costringe il nostro buon Santi a fare un parecchio gioco di rimessa, un po' snaturiamo le sue caratteristiche, magari da bomber d'aria alla Lautaro o così via. Non lo so, si fa pur parlare. Ciao, Massimo da Servigno.
1: No, ma appunto, allora, generalmente italiano, i suoi attaccanti, Frank Loretti aveva fatto una bellissima analisi, ti aveva fatto vedere come comunque va bene, ha preso degli attaccanti che non erano proprio dei bomber veri, ha avuto quello che ha avuto, a parte ovviamente uno solo, che è Vlahovic, che ha fatto il grande exploit, ma per come intende il calcio italiano sugli esterni, sicuramente gli esterni che comunque si accentrano tanto e cercano la porta non sono proprio le caratteristiche perfette per esaltare magari l'attaccante centrale. Ma non è così, perché poi alla fine Bologna, quando mette Odgaard dietro la punta, sì, Santi ha avuto dei problemi l'anno scorso, si è rotto il piede fondamentalmente ed è tornato dall'Argentina con un piede rotto, si è un po' bloccato, ma non stava andando male l'anno scorso, non stava andando male quest'anno. Quando abbiamo tolto Odgaard per necessità, perché la mediana non teneva più, Santi ha cambiato il mestiere, ha dovuto cominciare a fare reparto da solo, non aveva un raccordo alle spalle che comunque gli dava una grande mano, e io continuo a pensare che senza Odgaard in campo e quel centrocampo dell'anno scorso noi abbiamo perso tutto, l'anima proprio. Per me questo, unito al fatto che 27 partite le hai giocate senza Skorupski in porta, ti mettono un problema molto grosso. Quindi io italiano do questo bene, assolutamente questa situazione molto complicata, molto, non poco. Poi l'allenatore deve risolvere il problema, lui l'ha fatto sacrificando Odgaard. È andata benino, non è andata benissimo, no? Non è stata la svolta. Questo sicuramente sì, per me la stagione si chiude qui. A me, io sono molto curioso di vedere cosa succede, perché io non metto le mani avanti. Ma se per caso Vitti, che dovesse essere il prossimo che parte, non succede, perché per me l'anno prossimo... io non credo che avrà spazio lui, quindi non sarà così. Ma dovesse partire a 20-25 milioni, poi ci ridiamo, ragazzi, lo devo fare, perché però ripeto, quante possibilità ci sono fino a che non è arrivato Haaland? Io ci davo un 50%, adesso che è arrivato Haaland gli do un 33%, perché se Bologna non è in Europa le partite sono poche e la coppia di centrali per me italiano non la cambierà l'anno prossimo, quella che battezza, che sarà quella migliore, quella gioca. Gli altri avranno qualche sprazzo di partita e qualche tampone da mettere quando ci sarà un'emergenza, punto, fine del gioco. Quindi vediamo un po' che cosa succede sul mercato e poi capiremo. Ma non vedo il problema dei centrali. Il problema dei centrali è stato quando si è rotto Lukumi, che poi ha un po' strapazzato Eggen e si è rotto, e quindi lì hai perso un po' di continuità sui due centrali che aveva iniziato la stagione. Diciamoci la verità, molto bene. E non hai trovato la continuità della coppia. Questo ha giovato un po' a Vitic, che nel tempo, e ci ha messo un po' troppo, è migliorato. Sicuramente è migliorato. Poi deve migliorare di più, ma per me ha potenziale. Haaland è nettamente più forte, però. Così a vista, a pelle. Va messa poi giù una stagione intera, vanno messe giù partite che... tostissime, non queste, in una versione magari migliore del Bologna, che comunque rende il gioco più complicato, certamente, ma anche in partite molto vere, perché la valutazione è quella che è, no? In questo momento un po' così. Quindi ritorno al punto, quello che dici tu per me fa parte del conto, fa parte del conto. Ognuno deve dare le spiegazioni che vuole, a me van bene tutte, però ecco,

0: vabbè, viene a Fagiolo un messaggio che scrive: Mafre, ma scusa, il Braga ha un valore di rosa da 150 milioni, il Friburgo da 190 e una delle due andrà in finale. Il Bologna è stato sfigato nell'accoppiamento, intende? Sì. Sì. Cosa vuoi che ti dica? Vogliamo pensare che Friburgo e il Braga potessero passare con la Aston Villa? Magari sì, perché intanto il Nottingham Forest è davanti. Vediamo come andrà il ritorno. Certo, il Nottingham Forest ha una rosa che vale quello della Aston Villa, mezzo miliardo. Il Bologna 250 milioni, 100 in più del Braga e un cinquantina in più, qualcosina, poi i valori sono un po' di stime, però più o meno così, del Friburgo. Assolutamente sì. Chi gli vuoi dire? Vogliamo parlare di quanto ha incassato il Bologna dall'Europa, di quanto ha speso per questa squadra ancora, 130 milioni, e del fatto che comunque quei soldi dell'Europa alla fine stanno chiamando comunque il grande popolo della critica a mettere dentro altri piani di investimenti, dicono, dopo tre anni fa. Quindi non sono bastati i soldi dell'Europa, non sono bastate le plusvalenze, mica brutte. Doia, beh, okay, ma parlo solo delle ultime due. Per, quindi non è bastata l'Europa, non è bastata Europa Champions più quarto di finale di Europa League, eh? Mica briciole. Non sono bastate le plusvalenze, mica briciole. Quarantello è arrivato per Ndoye, trentino per Beukema, per non essere qua a piangere perché quell'altro non ci butta dentro un altro trentello. Non solo, ma per stare appena salta il giochino dell'Europa, per sbaglio, perché toppi una stagione, se vogliamo dire magari questa stagione l'hai toppata, il conto chiama a meno 33. Quindi darmi quanto ha preso e ricavato il Bologna dell'Europa, se Bologna poi lo spende mettendo 18 a riserva due anni fa, in realtà l'ultimo l'anno scorso, per tamponare le 33 di perdite che arrivano, non è un conto. Cioè, io non so che cosa gli hanno insegnato veramente, cioè, sono veramente numeri strumentali che non vuol dire un cazzo, detta come va detta. Mettiamoli dentro per bene, cioè, se no io in una sottrazione ti prendo uno dei due numeri e ne lascio l'altro e ti dico c'è quello, ma che senso ha? Non è così. Quindi, ritornando al punto d'origine, valore della rosa non si discute, si può discutere sui singoli assolutamente, ma il problema più grosso del Bologna di quest'anno è sono stati quelli che non sono partiti quest'estate. Non che non sono partiti, che non dovevano partire quest'estate, che non hanno reso come gli anni precedenti. Punto. Soprattutto la scorsa stagione. C'è poco da fare. Skorupski, Freuler, Ferguson, Odgaard. Poi parte Holm per un problema. Gioco è fatto. Per me è una stagione molto facile, poi alla fine non è che ci sono troppe pippe. Poi gruppo giovane, qualche pacca l'hai presa. Ci ha messo un po' di più a smaltirla e ci troviamo qua a parlare del tempo che fa. Io alla società italiana imputo, visti gli impegni che avevamo, il non aver preso a gennaio un difensore veramente pronto subito. Io il centrocampista gli imputo. Essere rimasti con soli due centravanti in rosa, visto che il secondo era Dallinga. Questa è la scelta italiana. Marcello da Chiavari. Quindi, giusto dire italiano alla società, per me la società doveva prendere un mediano. Così non di poi, assolutamente. Mai avrei pensato a Freuler e Ferguson tutto il girone di ritorno così. E quindi mediano serviva di brutto, centrale non me ne frega niente, non è un problema. Non è il problema. Buongiorno, versione ottimista. Pareggio, versione realista, prendiamo due pere, torniamo a casa, ciao Daniele, va bene. Sì, ma dopo la Supercoppa ci metti tre mesi per riprenderti, mi sembra davvero eccessivo, impossibile essere solo quello dai. No, c'è quello e ci metti in mezzo che comunque sono passati dentro. L'infortunio di Luca, quello di Freuler, quello di Berna, nel mentre, al di là della pacca che hai preso, ne sono passate dentro quel periodo lì della Supercoppa, della finale. C'è un po' di tutto, Simo. Busso, ti saluto. A Napoli, oh, poi ognuno la pensi come vuole. In effetti è stato un periodo abbastanza nero, ci ho messo un bel po', forse troppo, a trovare una pezza, ma la pezza che hanno trovato io non sono sicuro che sia stata proprio col seno di poi, la soluzione giusta. Era molto meglio col seno di poi prendere un mediano molto forte. Sul mercato è difficile, ma un colpo di fortuna tipo Malen in un altro reparto ti può capitare. E per me qualche punto in più e qualche partita in meno con qualche centrale sottotono, per me lo potevi fare, forse non rinunciare ad Odgar, che per me 7 gol ha fatto giocando metà stagione, io non so cosa dirvi. A Napoli purtroppo ne perdiamo 6 e Vincenzino saluta per l'anno prossimo, bene. E Skorupski, allora leggiamo il bugiardino che è arrivato da Casteldebole. Ripresa Casteldebole, la preparazione dei rossoblù e la trasferta di Napoli. Oggi i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Skorupski, João Mario, Dalling rientrati al lavoro con i compagni. Buono. Terapia per Casale e Cambiaghi. Allora, intanto buona notizia per Thais, che questa tendinite è veramente brutta, tanto quanto quella di Rico Giannis, che non è che è diventato un pacco per Italiano all'improvviso, scaricato come un cesso per strada, come qualcuno la vuole far passare, sempre perché intanto dare a quel cane, sport preferito, con cosa? Ha una pessima tendinite, bruttissima, una brutta infiammazione, uguale Thais. Molesta parecchio, quindi premuto Miranda all'osso, c'è poco da fare. E la Lazio è l'unica che vuole andare in conference, è la Lazio, dici tu? Sì, a quanto pare, per quanto vanno, sì, però anche l'Udinese non mi sembra molto arrendevole. Ciao Manfred, sono Franco da Sala Bolognese, concordo con l'opinione di Fabio Bazzani sull'importanza che i giocatori rimandano dentro la stagione, con l'esempio della Lazio in positivo e dell'Atalanta in negativo. Ok, ho capito. Aggiungo solo che secondo me l'allenatore che deve essere bravo ad agire sulla mente dei giocatori, i risultati del Bologna in campionato e con la Lazio in coppa dimostrano che Italiano non è stato in grado di farlo. Secondo me è una mancanza grave. No, per me non è così facile, non è stato così facile. Per me, torno a dire, è stata la stagione più difficile per me di Italiano da quando, per diversi motivi, perché a differenza di altre quest'anno ha avuto tanti incidenti di percorso, quindi modificazione del programma, magari ha dovuto ridurre le rotazioni perché spremendo di più alcuni giocatori al posto di altri, sempre per gli infortuni e tutto, ci sono tanti motivi. Sicuramente qualche botta presa qua e là e magari giocatori che non l'hanno smaltita così bene, dove lui può arrivare dove può arrivare, non è che può fare, quindi non andrei troppo su, sono concorsi semplicemente, ma per qualcuno Italiano è Guardiola, quindi va bene, adesso mi sembra esagerato, però va bene tutto, andiamo in pausa e torniamo.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: Rarino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Rarino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Rarino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Rarino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 13:23, mezzogiorno rosso blu. Allora ritorniamo con i vostri messaggi. Poi adesso vi faccio sentire anche un buon Dario Ronzulli, visto che partono i playoff della F, con il presidente Tedeschi che ha fatto un po' un punto su tutto. E ve lo faccio sentire e lo recuperiamo volentieri. Così faccio la marca a Ronz. Ce l'ho? Dai, vi faccio sentire un attimo. Facciamo un breve break sulla F.
20: Si parla tanto di fine era Tedeschi, è il suo ultimo playoff, Presidente, lo chiedono in tanti.
21: Potrebbe essere sicuramente così, perché come ho detto prima, nella vita ci sono dei momenti dove bisogna cominciare a pensare anche che insomma bisogna prendere delle decisioni, quindi credo che sia anche una cosa, che un rispetto che va per quelli che sono gli aspetti che ho detto prima, insomma. Di conseguenza credo che ma io sono convinto che ci sarà chi potrà andare avanti tranquillamente e continuare. Nessuno è indispensabile nella vita, quindi è importante, insomma, che ecco, chiunque ci sarà si renda conto che la fortitudine va rispettata, la gente che vive questa passione ancora di più.
20: Con la situazione finanziaria del club, e se si andasse in Serie A, che cosa succederebbe da questo punto di vista?
21: La situazione finanziaria è che se qualcuno c'è in giro che deve avere dei soldi alla fortitudine si faccia avanti, a me non risulta, quindi credo che al giorno d'oggi, a marzo, a aprile, direi a maggio, siamo già ormai, e quindi ormai a fine stagione, se andiamo a vedere, io cito solo una cosa, abbiamo avuto la verifica della Comtech una settimana fa, la Comtech immagino che molti sapranno che cos'è, è l'organo che va a fare i controlli periodici alle società con dei parametri, indebitamente tutto. Ci hanno fatto i complimenti per quello che hanno trovato in termini, diciamo, di situazione amministrativa, poiché non vuol dire che una spesa molta, ha speso poco, vuol dire se una dei debiti,
20: ha speso quello che ha deciso di spendere,
21: perché
20: su
21: una spesa o perché ci sono, perché i soci, come succede nello sport, che quando finiscono, certo, i soci, le entrate frutto degli abbonamenti, diciamo, delle sponsorizzazioni d'altro, il presidente, il proprietario o i soci, se sono più di uno, hanno il dovere, perché quello è una scelta che hanno fatto, non gliel'ha prescritto il medico,
2: di intervenire
21: per fare, diciamo, quello che deve essere fatto.
2: Che il presidente non lo dirà mai perché è una persona elegante, ma di questi tempi non è poco.
21: No, non lo so. Io non l'ho mai guardato in casa da altri, anche se però sento dire in giro per l'Italia che ci sono veramente, però lì anche in A2, veramente, perché da quando 3 anni fa hanno fatto la legge sul lavoro sportivo, che è venuta fuori così, come sembrava che fosse un qualche cosa, e noi ce ne l'abbiamo avuta sotto mano la concretezza dopo quasi un anno che abbiamo, quindi all'inizio dell'anno scorso. Vuol dire 72% di costo in più rispetto a quello che è una cifra netta che uno paga per dei contratti, e quindi rispetto a un 20-80% che c'era prima, 50% in più. E non è che questo uno li trova domani, cioè ci sono degli aspetti che però sono troppo tecnici, che annoierebbero anche. Quindi quello che è strano è che adesso qualcuno chieda, no? La situazione, benissimo, la situazione mi sembra che se tutte le società avessero l'indebitamento e la fortitudo, diciamo, credo che il movimento potrebbe stare abbastanza tranquillo, ecco.
2: Se no, comunque rimarrebbe in società senza il ruolo,
21: non è questione di rimanere o meno. Credo che chi ha un domani potrà avere, se va alla società, il diritto di fare le cose che deve fare, e quindi io ho fatto la mia esperienza, nessun problema, volentieri arrivano sempre un tifoso della Fortitudo senza problemi, insomma, quindi questo non ci piove.
2: Come sono i rapporti interni al club? Presidente, azionista di maggioranza Gentilini, ci sono state queste parole di Attilio Caia, insomma, che hanno mostrato una certa distanza con una parte della società. Lei come l'ha vissuta e come la vive?
21: Beh, insomma, ci sono cose che chiaramente fanno parte poi, diciamo, no, delle relazioni, che non è, cioè, secondo me chi della gente si interessa di queste cose probabilmente perché forse hanno qualche problema, perché io credo che, cioè, quando si tifa Fortitudo bisogna pensare ad altro, bisogna pensare alla squadra, bisogna pensare a chi va in campo, ai giocatori, ai risultati, e il piacere di andare al palazzo, e il piacere di vincere, e sperare di andare in Serie A. Io oggi, se fossi fra il pubblico e non in questo ruolo, penserei in aggiunta di cercare di fare meno, diciamo, no, o alimentare, che poi sono sempre un numero limitato, che si contano sul dito di una mano, di due mani, perché questa è la realtà, per fortuna. Il bello è anche questo.
2: E il dramma di oggi, diamo troppo peso a pochi che...
21: D'altronde c'è anche di una cosa, che Umberto Eco disse una cosa che non era una cosa, certo, così di secondo piano come concetto, ma che era stravera, stragiusta, quando parlava dei social, quindi non voglio fare adesso, ma l'ha detto lui, ma questa è la realtà. Oggi c'è troppa libertà, ti potete scrivere di tutto e scrivere anche cose che non conosci, che non sanno. Io delle volte gli dico, mi fanno vedere delle cose, ma cioè, la gente dovrebbe rendersi conto che è uno sport, ma pensiamo, cioè, qui c'è della gente che si impegna per cercare di fare in modo che le cose vadano sempre al meglio, nell'interesse proprio di chi ho detto prima, ma di quella parte sana, che io intendo dire che è la stragrande maggior parte delle persone. Poi ci sono altri che si vede che si divertono nel volersi andare a cercare. Vabbè, ma nelle relazioni ci può essere che fra persone, no? Ma io non ho mai avuto problemi, diciamo. Poi dopo ognuno la può vedere alla sua maniera, per l'amor del cielo, ma io infatti solo lì dico, oh, dall'inizio ho sempre detto, cioè, se qualcuno vuole farsi avanti. Cioè, io anche l'anno scorso, a novembre, nel momento in cui le cose a dicembre non andavano, mi assumo le responsabilità, me le sono assunte dicendo faccio un passo indietro, perché è giusto così.
2: Avanti. Dopo la sconfitta di Cantù, se non ricordo male.
21: Forse di Cividale.
2: O Cividale.
21: Potrebbe, sì, essere, se non vorrei sbagliarmi, però dico, cioè, avanti chi? Perché alla fine, specialmente quando gli equilibri, diciamo, societari non sono più di quote, siamo uniformi, è normale che chi ha delle quote maggiori sulla scelta, perché anche questo è un aspetto che va considerato. Cioè, alla fine, se uno esercita una prelazione, l'esercita come una sua iniziativa, non è che qualcuno
2: gli piove dal cielo,
21: obbliga, e quindi tanto di cappello meritoria come cosa, però è anche giusto che uno quindi alla fine si interessi della società, delle cose, pertanto non c'è mica nessun problema. Quando si arriva in certe situazioni, cioè, è normale che da una parte sia così, poi ci possono essere delle cose che vengono condivise, altre meno. Il vantaggio che noi abbiamo è che io ho con me una persona che è Giovanni Pennica, che fa l'avvocato, ma comunque lo dobbiamo sempre, no, appoggiarci a lui, perché comunque ha questa grande forza di equilibrio, di capacità di mediazione, e su tutte le cose che si sono fatte si è cercata la condivisione all'interno della società, perché è normale. E poi dopo dico il 99%, 95%, bene, poi c'è un consiglio direttivo, c'è un presidente che ha un mandato e che ha la possibilità di fare. Quando un presidente si ritira, nessuno vuol fare e vai avanti, però dico, io non vivo questo tipo di problematica così, e spero che, mi sembra anche che la gente, la maggior parte, e oggi in modo particolare che stiamo andando verso, fra due giorni abbiamo la prima partita di playoff, dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a tifare, dobbiamo pensare ad andare al palazzo, dobbiamo pensare che la squadra continui a vivere nella serenità comunque che interna c'è stata, senza nessun problema, perché questa è la cosa positiva, e che possa dare il massimo, perché alla fine l'obiettivo è uno solo: vincere il campionato, cioè andare in Serie A.
0: Cosa che auguriamo alla F, insomma, da domani si inizia, vediamo un po', in bocca al lupo. E allora ritorniamo a voi e ai vostri messaggi su Bologna, perché ovviamente sono tutti lì. Da dove eravamo? Qua? Sì. Però in un'annata in cui la Lazio non può fare mercato e l'Atalanta partiva dal 13° posto con Juric, si doveva approfittare per arrivare al 7° posto. Buona giornata Maurizio. Sono d'accordo. Infatti io ti dico, ha più punti in canna sta squadra in campionato italiano, dice, non ha detto quello che ho sentito dire, ha detto senza le coppe quest'anno, senza gli impegni che abbiamo avuto in coppa, possiamo dire che avremo 10 punti in più? Sì, è ragionevole. Lui dice, questa squadra è forte, poi possiamo certo lavorare per rinforzarla su ogni reparto. Volete che ve lo faccia risentire? Perché le interpretazioni machiavelliche. Boh, l'italiano, grazie a Dio, stavolta è chiaro, non stavolta, però mentre a volte ha avuto delle uscite di recente un po', stavolta è stato molto chiaro. Quindi io penso che anche l'italiano abbia la percezione, e lui dice, non mi spiego come è possibile che abbiamo avuto dei momenti di amnesie così importanti, e questo giustamente lo dice, perché non ce lo spieghiamo noi, il fatto che non se lo spieghi neanche lui non è confortante, ma quantomeno non ci fa sentire soli. Quindi al ritorno del punto, se la Lazio dovesse finirti davanti con tutti i problemi che ha avuto quest'anno, grida vendetta, e per me bisognerebbe anche farsi delle domande. Ma però domande complete, rotonde, non può essere una narrazione unilaterale, sempre lì, cerchiamo di essere un minimo più larghi, perché sennò è una presa di posizione, non è un'osservazione. No? E diventano tanti argomenti dove dentro ci si butta un po' di tutto. Anche italiano, per me italiano ha chiuso un ciclo con Bologna, sarebbe meglio cambiare, ma io non voglio credere al discorso che un ciclo possa durare 2 anni, cioè, insomma ragazzi, cioè, diventano veramente pochi. Poi ci sono allenatori che ti spremono, e qui forse italiano c'è. Faccio un esempio: Gasperini è uno che richiede un necessario turnover di giocatori, perché te li consuma fino all'osso. Italiano non lo so, secondo me sì, fa parte più di quel genere che di altri. Questo non vuol dire però che un allenatore possa durare 2 anni, vuol dire che però bisogna costruire un gruppo capace di andare a cogliere quello che serve. Certo, italiano ti costringe a trovare delle soluzioni in certi reparti molto complicate, alcune più facili, tipo gli esterni, l'importante è che siano forti, e lui li migliora, su questo non c'è dubbio. Sulla parte dei difensori devono essere terzini bravi ad attaccare e a difendere, completissimi, quindi sui centrali devono essere fortissimi negli anticipi, nei contrasti, negli uni, fondamentalmente nei duelli, forti nelle palle aeree, veloci, e lì diventa un po' più difficile. Ha voglia sentire dire: perché non hanno preso un centrale con le caratteristiche che vuole l'italiano? Ah ragazzi, perché trovare un pronto, cioè, se tu vuoi un difensore che possa giocare a 60 metri dall'area 90 minuti, forte negli anticipi, veloce a tornare, 2 metri si fa per dire, però i centrali ormai, ragazzi, vanno sopra 1,90 m, come, e caso va lì con tutte queste caratteristiche, pronto, ti costa 30 milioni, e quindi lo dovrai trovare da sgrezzare. Un problema che ha avuto per me italiano quest'anno: non ha avuto tanto tempo per allenarli. Servivano più pronti? Per me sì. Eggen magari era già più pronto di quello che addirittura mi aspettassi per il calcio che gli chiede italiano, non per l'età, perché ha un'età dove pronto devi essere pronto. E Vitic invece no. Motta ha avuto tempo per un anno di costruirsi, ma però su logiche diverse, completamente diverse. Lukumi, Beukema, ma soprattutto Beukema, ed è venuto fuori un giocatore straordinario. Vediamo, io sono curioso invece di vedere italiano col tempo per allenare, non l'abbiamo mai visto, anche a Firenze un anno fondamentalmente, e poi ha sempre avuto le coppe di mezzo, quindi sono curioso in realtà. Quindi io spero che i cicli costino di più e durino di più. Poi che invece un po' il piano del Bologna, che rientra dentro un discorso molto ampio, possa disincentivare o disilludere un allenatore che sta qua 2 anni e poi dopo dice: però se non mi metti dentro 50 milioni per il mercato, tipo italiano che è abituato così alla Fiorentina, mi disilludi, faccio fatica a crederci che ce la possiamo fare, cioè se mi devi vendere per ricomprare, io... Ecco, questo invece è un cortocircuito dove rischia che Bologna trovi allenatori che alla prima opportunità di un passo sopra, anche di un equivalente che ogni anno ci mette dentro benzina, prende e vada, perché ha più fiducia. Ma questo è un problema con cui secondo me si dovranno confrontare piano piano tutti quanti, non solo col Bologna, ne sono abbastanza convinto. Poi se invece la Fiorentina continuerà a metterne 50-100 ogni stagione, ne dubito, però se vanno avanti li devono santificare a Firenze invece che insultarli. E se Como continuerà a buttare dentro, quest'anno fa meno 130, dicono, bisogna vedere poi il bilancio come lo chiudono, comunque sono a meno 130 i dispari, e continuano a, se poi Sabuto magari ne mette, ben venga, santo Dio, ma non credo che capiterà. Non lo biasimo sinceramente, da questo punto di vista non lo biasimo. E secondo me il problema di questa stagione un po' strana, diciamo, è che la squadra ha smesso di divertirsi. Poi i motivi possono essere tanti, io uno ce l'ho ma me lo tengo per me: c'è Andrea da Castenaso. Beh, che non si diverte non come prima, ci sta, perché quando perdi delle partite, ragazzi, non ti diverti più, eh, questo sicuramente. Ciao, per me un po' di autostima è crollata progressivamente, fiducia e quindi autostima. Mitico Manfred, ha fatto il biglietto di sola andata per Montreal? Sempre tu, eh, ti saluto. E no, e però ti saluto sempre volentieri. Per me Bologna è crollata a Riyadh. Questo è il limite di una squadra da centro classifica che, se overperforma, può andare in Europa. Fabrizio da Modena. Può starci. L'ultimo, e poi dopo andiamo in pausa. Ciao Manfred, forse ti ho chiesto una cosa simile, ma non ho potuto sentire la tua risposta. È un allenatore che può migliorare e lanciare i giovani e gli sconosciuti. Ma chi? Italiano? Ti rispondo dopo la pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
22: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
24: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
25: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
24: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
25: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
24: Registrati su appenninoallavoro.it.
25: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
24: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
26: Ciao, come stai?
27: Vado a fare un tagliandino.
26: Ok, ma stai bene?
27: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
26: Ma Levante è una carrozzeria.
27: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
26: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
27: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
28: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
29: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
30: Ararino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E siamo ritornati, 13.43. Il Como non spende ma investe perché fa acquisti mirati, tutti giovani e tutte plusvalenze. Sì, ma non so se bastano, sai? Il Bologna fa metà e metà, sono due vie differenti. La terza è quello che fa la Fiorentina, che invece butta via letteralmente soldi. Come la Fiorentina tante, però, cioè anche la Roma, devo dire che Milan, Inter, la Juve la metto tra le prime. Invece Milan e Inter stanno rientrando un po' della situazione. E il Como, ragazzi, ve l'ho detto, io non so se recupereranno mai, cioè meno 132 in un anno sono tanti, e 450 circa è la stima a chiusura di giugno. Mamma mia, cioè sono veramente tantissimi, quindi io non so, io però vi ripeto ancora quello che dico sempre. Ho un dubbio fortissimo su di loro, perché per me hanno portato intanto delle cose diverse e stanno facendo benissimo sul settore giovanile. Ieri vi ho fatto sentire anche qua con Loris Margotto, responsabile tecnico di tutto il settore giovanile, un po' come vanno le cose qui. E loro stanno andando dalla Primavera 2, se non sbaglio, in Primavera 1, femminile, stanno andando su. E gli altri settori giovanili non sono ben aggiornato, adesso ci vado a vedere. Mi sembra che stiano facendo un progetto molto quadrato, quindi mi riservo 2 o 3 anni per capire un attimo l'andazzo, perché così è troppo poco e ne hanno messi troppo subito, troppi. Magari mi ricredo, io non sono uno che si innamora delle e va avanti dritto per 11 anni come i malati, ma perché è una malattia, patologia meglio, ma per me un paio d'anni servono. Ma sono veramente molto curioso, perché se ce la fanno, allora si rivedono un po' di cose. Però questa cosa del 2038, 1 miliardo di valore del Como, asset per un valore di 1 miliardo, io vi giuro non so come faranno, cioè non me lo riesco a immaginare, ma è il loro lavoro, quindi secondo me non mi sembrano degli stupidi, anzi, se no non avrebbero 42 miliardi di patrimonio. 42 miliardi va messo nel conto, e va un po' inquadrata meglio la situazione. Ci vuole un paio d'anni per capire. Se sono bravissimi, chapeau, e allora a seguirli. Ciao Anfra, una domanda per Gigi La Vecchia, purtroppo ce la siamo perso. In che ruolo ti vedresti in questo Bologna? Beh, terzino comunque, Gigi, No, secondo me. Ah, tu dici sempre a centrocampo, magari un po' più avanzato su altri quarti? No, secondo me, poi lo chiediamo a lui la prossima settimana, te lo prometto. Gigi nel Bologna di Italiano avrebbe fatto il terzino. Era giù a Mario, a Miranda. Quel tipo di giocatore lì. L'avrebbe ricostruito lì, con qualche dote un po' più in difesa da costruire, ma l'avrebbe rifatto lì. Ciao Manfred, ma perché la gente si preoccupa? Abbiamo Sartori saputo, spero di vederti giovedì a Palazzo Luca. Non lo so, prova a venire, dai, vediamo. Ma non è questo, per me preoccuparsi per l'autofinanziamento, che è la cosa migliore, ci sta, perché il problema dipende dalle altre, quanti ne mettono, e ovviamente più ne mettono più sarà difficile. Qui preoccuparsi per me è giusto, però ragazzi, dentro quei binari ce l'abbiamo fatta, quindi non capisco tutta questa sfiducia nel non poter recuperare sicuramente posizioni, avendo comunque un settore scouting con cui parlerete, ve lo prometto, di altissimo livello. È un settore giovanile in crescita. Ciao Manfredi, non credo che da Napoli Italiano possa dare ulteriori stimoli. Da Napoli i giocatori non li vedo stimolati, credo che Italiano vada via. Stefano, comunque, per il futuro è necessario prendere un allenatore italiano, non straniero, dici? Non si potrebbe prendere anche un allenatore straniero che abbia fatto anche le coppe? Stefano da Imola, no, quindi dici ok. Non lo so, ragazzi, per il futuro non ci penso, per me se rimane Italiano sono solo contento, però convinto, anche perché non credo molto nelle cose che rimani perché ti costringe la vita a dover rimanere qui. Sicuro lasciarsi è complicato, ma se non arrivano grandi a fare delle domande ad Italiano, secondo me questa è una risposta per molti che dicono che hanno una narrazione tutta quanta particolare. Se si dovessero liberare delle panchine e Italiano non è la prima scelta, ma è per esempio Sarri, perché? Aveva fatto meglio Sarri. Per chi valuta, ti dà più garanzie Sarri, per chi valuta, oppure magari c'è quello Italiano, e allora ritorniamo su questo discorso. Però occhio, è un attimo che si fa una brutta figura, è un attimo. Ti seguiamo sempre a mezzogiorno. Grazie. Forza Zano. Poi ciao Manfred, ringrazio il prefetto di Napoli che ci fa un grande favore, anzi se potesse vietare anche la trasmissione su DAZN sarebbe ancora meglio. Luca, va bene. Cioè i napoletani di Bologna non possono andare a vedere la partita? Che disdetta. Cosa vuoi che ti dica? Pietro, dall'app Fantacalcio leggo il comunicato del Bologna. Skorupski, Giomaro e Dall'Inga rientrati e... torna dall'Ingona a salvare la stagione e bucare il Napoli come all'andata. Salutoni. Vediamo. Buongiorno, sono solidale con te. Va bene, anche io continuo a guardare la classifica, a credere nel settimo posto. Luca, boh. Sì, molto meno di 2 settimane e mezzo fa, Molto meno. Però il paradosso è che per caso si incastrano 2 risultati impossibili, perché per me anche che il Milan vinca con l'Atalanta non è possibile. E poi ridiamo. No, ma non... Guarda che il messaggio di prima, si sono offesi quelli di DAZN, te lo dico perché ci ascoltano, ma non credo che fossi... non lo so, forse in effetti c'era una un po' di... così, una frecciatina. Comunque, playoff, quarti di finale, coloriamo di bianco blu il Paladozza, questo lo leggo volentieri, ce lo manda Andrea Tedeschi. E... raccoglie l'invito della Fossa dei Leoni che chiede a tutto il popolo della F di colorare Paladozza in occasione del match di giovedì 7 maggio contro Avellino, secondo lo schema riportato nell'immagine. Quindi ragazzi, fate così, andate su fortitudobologna.it, trovate la news e andate a vedere un po' com'è lo schema, maglia blu, maglia bianca. Ovviamente bianca nei settori Graziano e Azzarita, e invece la maglia blu negli altri 2 settori delle curve. Quindi siamo a posto. E andate a vedervela comunque per chi sarà a Palazzo. E forza F sempre, non mi stancherò mai in questo periodo. Vediamo come andrà. Manfred, quando la Sabri ha scavalcato ed è entrata nel tuo cortile pestando. Sì, me lo ricordo. Sto morendo ancora da ridere, Manu. Sai che non mi ricordo dove stavamo andando? A Bucarest. Stavamo andando a Bucarest. Era la trasferta per Bucarest. Sì, la Sabri è un leone. Ha sfidato i cani. Oltre a Freuler, Lucumi, Castra e Rowe, credo che anche Orso e Benna potrebbero fare le valigie. Se Bologna vuole risparmiare, come possono essere confermati 2 che beccano 2 e 1 e 8 e che occupano lo stesso ruolo? Vorrei un parere vostro, Mirko. Intanto non prende 1 e 8 Berna. Non lo prende 1 e 8. Ci arriva coi bonus e sono un botto. Ma vabbè. E anche Orso 2 netti non li prende. Se ci arriva, ci arriva coi bonus. Ma comunque è un rinnovo importante. Vediamo, può andare anche molto sopra coi bonus se lo accetta. Ma va bene. Il periodo nero coincide con le 15 partite e un gol di Orsolini, che con tutti i difetti è l'unico quasi che vede la porta. Sicuramente quello che la vede di più. Io ripiango Ebischer dall'inizio. Quando hai un mediano affidabile che ti robustisce il centrocampo, non lo cedi. Qui ritorniamo al discorso che quando quest'estate cedono Ebischer e io avrei ceduto Moro, mi sarei sbagliato comunque in ogni caso, perché Moro comunque ti dimostra che questa squadra per me ha il suo perché. Gli manca la costanza a Moro, però ha il suo perché, caratteristiche che non ha nessun altro, e quindi è un mediano di un certo tipo. Certo, solo in quel Bologna che rinuncia al sottopunta. Quindi in quell'ottica dove io ormai avrei pensato di vedere un Bologna diverso, avrei tenuto delle 2 Ebischer. Lo rimpiango? Boh, no. Anche se a Pisa Ebischer ha venduto cara la pelle, ha dato tutto, l'ho visto spesso e ha sempre fatto prestazioni buone. Insomma, non vogliamo capire che il nostro bacino di utenza è pari a zero? Non possiamo pretendere di avere una squadra da quinto, sesto, settimo posto. Se vai a Madrid e parli di Bologna ti rispondono che è un'ottima mortadella. Voliamo basso e ringraziamo. Sei lì, cioè alla fine come affluenza allo stadio sei ottavo, nono, ottavo, oscilli sempre lì. come bacino d'utenza siamo un po' più indietro, bisogna vedere poi allargando il perimetro, però di quelle di Serie A oggi a bacino sei sempre lì, ottavo, nono, decimo, oscilli tra quelle lì. Poi ci sono alcune di Serie B che ce l'hanno addirittura più grande, incredibile, ma sono fenomeni anche un po' regionali, che è diverso un po' da qua. Quindi comunque sì ragazzi, la dimensione è quella, però questo non ha tolto la possibilità di andare un anno in Champions, di arrivare ai quarti di finale, essere nelle otto migliori d'Europa e farlo stando dentro dei perimetri ben definiti, molto più attenti di altri. Perché? Perché hai dei dirigenti molto bravi, molto. Infatti la conferma dei dirigenti per me è la premessa per poter andare avanti in questa direzione. Poi settore giovanile, scouting e strutture non si molla, perché sennò diventa molto meno credibile. Audio.
4: La mia opinione,
0: no, questo lo abbiamo già sentito, è questo, questo qui.
5: Ciao Manfred, ti ho sentito dire se dovessimo arrivare dietro alla Lazio bisognerebbe farsi qualche domanda, ma qui il problema non è solo la Lazio, qui noi riusciamo ad arrivare dietro a Sassuolo e Udinese oltre che la Lazio, visto come ho visto il Bologna ultimamente, quindi di domande bisogna farsene un bel po'.
0: Bisogna aumentare le domande in quel caso e capire perché. Se qualcuno me lo giustifica con la rosa, io a quel punto cambio argomento. Sinceramente ragazzi, poi le 16 partite in più, 17, 18 a seconda di chi prendi comunque come confronto, tra le 15 e le 18 partite in più il Bologna le ha rispetto ad alcune, sicuramente pesano, non possono pesare così tanto, però dai, c'è un confine dove dentro però ci sono mille ingredienti. Non può essere solo italiano, non può essere solo la squadra, non può essere solo il giocatore, non può essere solo quell'infortunio, sono un insieme di cose. Però ormai è una banalità anche parlarne per me, però vabbè, ti costringono perché intanto ci sono quelli dritti, i prestampati. Buongiorno Manfre, questa è la conferenza stampa post partita di Italiano con Cagliari a tutto mercato web. Questa squadra forse non era attrezzata per fare quattro competizioni. La squadra è competitiva e dà valore, ma si può crescere ancora sotto tutti i punti di vista. Senza coppe penso che questa squadra, con un innesto qualitativo per ogni reparto, possa fare molti più punti di quanti ne ha fatti quest'anno. Quindi nella seconda parte parla del futuro, nella prima parte parla del presente. Direi sia evidente che non ha riportato all'altezza la rosa quest'anno. Lui non ha reputato all'altezza la rosa al netto delle quattro competizioni, ma quello che dice Bazzani io lo condivido. Lui dice: il problema delle quattro competizioni della rosa è che questa rosa non ha smaltito le botte che ha preso dalla Supercoppa, dall'eliminazione in Europa League, e lo vedi anche nei risultati, dove c'è una flessione che va a seguire immediatamente quei momenti lì. Questo dice lui. Secondo me in effetti c'è un'evidenza. È la verità, non è la verità? Non lo so. Poi, se tu mi vuoi dire che Italiano quest'estate, e te lo dico molto franco, e questo lo dirò anche lui, quando lasciamo il ritiro a Valles, non ha detto, e lo dico chiaro e tondo, a domanda, sei contento? Sì, molto. Allora ragazzi, io alzo la mano e dico, oh, no, non ci sto, perché a me le cazzate non vanno bene. Chiaro, questo vale per Italiano e vale per tutti, colleghi inclusi. Sì, molto. Quindi, poi il campionato può andare, può darti delle conferme, può darti non delle conferme, ma farmi passare che Italiano non fosse contento del mercato quest'estate, non ci provate con me, ragazzi, perché vi sputtano tutti, Italiano compreso, ma non lo dirà mai. Chiaro? Perché non è un cretino. Chiaro? Bene, buona serata a tutti.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
6: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 14.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Trump della sospensione dell'operazione Project Freedom di scorta alle petroliere in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita. Da domani si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa al centro degli ultimi strali di Trump. Il pontefice danneggia i cattolici perché è a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. 50 anni fa il terremoto del Friuli, oggi la commemorazione con Mattarella. Alessio Galea.
14: Sono tesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente Mattarella e la premier Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del sisma, anche un consiglio regionale straordinario.
13: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in procura a Pavia per essere interrogato, non risponderà ai PM, ha confermato la difesa. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: Nettuno Bologna 1.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
17: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
33: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
34: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
35: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
36: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
35: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
36: Chi ha fatto tutto?
35: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
36: Quindi zero pensieri.
35: Zero.
36: E spendi meno di quello che pensi.
37: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
38: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
39: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
38: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
39: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
38: Sai cosa resta mio? La bolletta.
40: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
1: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
2: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisioni bombole per tutte le marche e modelli.
1: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno.

0: aggiungere oggi praticamente nel mio posto di lavoro. Manfred e la Francesca stanno facendo di tutto per boicottare questa trasmissione, ci stanno riuscendo. 366-402-4022, a parte gli scherzi, saluti a tutta la redazione, siamo insieme come sempre fino alle 16.30.
1: Non diamo colpe esterne, responsabilità esterne, vero? È vero, perché è sempre colpa degli altri, vero?
0: Guarda,
1: sempre colpa degli altri che vogliono la tua poltrona, che non ti fanno entrare, è sempre colpa degli altri, mi raccomando.
0: Guarda, allora, a me fa molto piacere che tu prenda in questo modo il fatto che il mio motorino è andato in mille pezzi. Ma
1: tu, le telecamere di sorveglianza stanotte hanno trovato due incappucciati con le fattezze mie di Manfre che mettevano il motorino.
0: Sì, esatto. Ormai il caso Garlasco ormai ha preso un'altra piega, e su Rai 3 e su Rete 4 si parlerà solo di quello, chi erano quei due. No, al di là di quello, mi fa piacere che tu la prenda in ridere, perché parte venerdì, quando ti prenderai un giorno di ferie, gli altri giorni sarà sempre una bella incognita vedermi arrivare o meno.
1: Fatica, sei faticoso, Leonardo, sei faticoso. Sei più faticoso di un fidanzato, ti dico la verità.
0: Pensa quanto lo sono per me, se lo sono per te, pensa quanto lo sono per me. Nonostante questo, abbiamo lavorato questa mattina, abbiamo lavorato, e ti portiamo subito due notizie. Allora, un bel sospirone di sollievo. La zona di Bologna con i redditi più alti è San Lazzaro. Anche quest'anno, fra, sappiamo finalmente che c'è una graduatoria, no? Su chi è più ricco e meno ricco a Bologna. Quindi, ecco, mi hanno dato questa notizia e noi non ne possiamo fare a meno, no? Di queste notizie, ecco, cioè di sapere chi è che è più ricco, chi ha più soldi, quanti ne ha il nostro vicino di casa e così via. Che raccapriccio, ragazzi, che raccapriccio. L'altra è, ne parlavamo anche l'altro giorno, è un italiano il campione di quella kermesse che si è svolta in Belgio, il Verso del Gabbiano. Ti ricordi, no? Che ne parlavamo. Ecco, quindi anche oggi noi abbiamo fatto il nostro compito, anche oggi abbiamo fatto i giornalisti, abbiamo dato le notizie, grazie, arrivederci. No, dai, cominciamo, abbiamo tanti messaggi anche dai giorni scorsi e ne andiamo a parlare, vi ripeto, oggi con Alessio e con Giacomo Gelati, domani abbiamo un pieno di tronisti, anche venerdì, dai, cominciamo, quasi gol.
2: Quasi gol, presentato da
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: Le 14.10, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Da due settimane che non sento Alessio Torri, mi mancava. Ciao Ale, come stai?
8: Ciao Leo, bene, bene.
0: Allora, novità, no, cioè.

0: non si è abituati a non sentirci per 2 settimane, tranne quando arriva l'estate e la chiamano estate, no? E poi tu sparisci, tu torni a settembre, no. Così via. Sì, no. sì. Quella zona oscura che ho io della vita di Torri, ecco, così, agosto, ecco, così. Allora, Ale, se hai un argomento tu, veramente a piacere puoi partire di qualunque risma. Io ho un botto di messaggi dai giorni scorsi, facciamo un po' di analisi, di chiacchiere, andiamo un po' a stuzzicarci anche sul momento Bologna e sul momento basket.
1: No, solo oggi ci terrei a spendere una parola veramente per Beccarossi, perché è un altro di quei pezzi di calcio di cui io mi sono innamorato, anche se non ero chiaramente interista, però insomma fa parte di quella cornice del quadro degli anni 80 che mi ha fatto avvicinare al calcio, e quindi quando viene a mancare, fra l'altro in età giovanile ancora, insomma, assolutamente in età troppo avanzata, quando viene a mancare uno di questi elementi, come dire, è un tassello che se ne va. E sono quelle figure che non hanno, dal punto di vista numerico, lasciato un solco tangibile, perché uno scudetto, 2 Coppa Italia è un palmarès, fra virgolette, ordinario, soprattutto se giochi nel Lille. Però è una figura che credo sia, per quelli della nostra età, una sorta di figurina di quelle particolari, insomma sono quelle facce che non passano proprio inosservate, quindi ci sta che, insomma, ci sta, per quanto mi riguarda la vivo come un pezzo di quel calcio che se ne va.
0: Ale, come si fa a raccontare un giocatore di, possiamo dire, 2 o 3 epoche fa, no? Quei giocatori degli anni 60, degli anni 70, a chi non li ha mai visti effettivamente? Perché oggi raccontare Del Piero al piccolo, a Ettore Torri, al figlio di Alessio Torri, raccontargli Del Piero, oggi hai le immagini. Oggi hai una memoria storica recente, hai una memoria storica molto più piena. Come si fa a raccontare l'egida, l'epopea di quei giocatori di allora?
1: Ma appunto la racconti, nel senso che non puoi fare altro che raccontarla. Io provo a, quando parlo con mio figlio, in generale, quando parlo con... Purtroppo, avendo 50 anni, non parlo solo con mio figlio, parlo anche con gente che frequento a palazzo, che non sono mio figlio, ma che vedo che non hanno visto molte cose perché ormai sono vecchio, e quello mi preoccupa. Però al di là di quello, molte volte devi raccontarle cercando, quantomeno io provo a raccontarle, cercando di far trasparire ciò che io ho vissuto in quell'epoca, cioè Fernando Beccarossi e giocatore di quell'epoca. Un calcio che era fatto di movenze. Oggi il calcio non è più fatto di movenze, è fatto di tecnicismi, è fatto di meccanismi, è fatto di tutta una roba molto più studiata a tavolino. Un tempo il calcio era fatto di movenze, di imprevedibilità, di fantasia. Oggi è tutto molto più limitato dallo sport, no? Oggi lo sport prevede che ci siano dei canovacci tecnico-tattici che limitano molto la fantasia. Tant'è quando vediamo il colpo di fantasia oggi, abbiamo visto il colpo di fantasia. Una volta i colpi di fantasia in una gara ce n'erano 30, perché era tutto molto improntato. Ecco, quindi far passare il concetto, che poi è una realtà, che quel calcio era molto più lento, ma anche molto più dedito a appunto la fantasia. E la fantasia è una cosa bellissima, se ci pensiamo, perché è la favola, è il sogno, è tutto ciò che è lontano dal calcio PlayStation di oggi. E quindi, ecco, io provo a raccontarlo così. Poi chiaro, come dicevo, le immagini sono molto limitate, magari uno se voglia va a farsi un po' di ricerca, però era un calcio che a me trasmetteva emozioni, onestamente. Oggi, se devo dire, se devo essere onesto, sì, il calcio può essere bello, ma le emozioni, per quanto mi riguarda, sono un'altra cosa.
0: per un lavoro che sto facendo e che tra l'altro ho consegnato questa mattina e di cui vado anche particolarmente fiero, orgoglioso, oltre ad essere esausto, perché è stato molto lungo, c'è un c'è Sandro Ciotti, ecco, quindi non so far troppo una
1: persona, un altro di Sandro quelli, Ciotti, un altro ecco,
0: di Sandro Ciotti, che disse di un giocatore del Bologna, come lui nessuno mai, lui era una struggente magia. Tu pensa anche l'utilizzo delle parole di un maestro come Sandro Ciotti, no? Però oggi di chi diremmo, per movenze, per ruolo in campo, per come sta in campo, era una struggente magia nel giocare a calcio. Oggi non c'è quel giocatore lì.
1: No. No, oggi c'è, anche dal punto di vista dei narratori, quindi dei Sandro Ciotti di oggi, che potrebbe essere Repice piuttosto che altri, oggi c'è un gergo diverso, perché quello che vedi è diverso, onestamente. Oggi fare una radiocronaca da Merio a Ciotti in una partita di oggi, credo che a branca imprese e rinvia già non lo fa più nessuno, no? Il portiere, no? Il famoso branca imprese e rinvia, che Ciotti lo diceva spesso. Oggi il portiere non ha branca più nulla in presa e non rinvia quasi mai, perché c'è
0: mai.
1: E poi chi branca più in presa, che la palla lo mette con le mani, manco più toccarla, voglio dire. Quindi è proprio diverso il modo con cui avrebbero anche raccontate. Insomma, è tutto veramente diverso.
0: Allora Ale, dai, cominciamo con questioni legate al Bologna, con questo messaggio di Max70. Io sono d'accordo, ragazzi, sul Bologna completamente svuotato ormai, ma sarebbe bello capire come mai sono diversi mesi che sembriamo svuotati. Ale, è una domanda lecita.
1: Ma guarda, io questi giorni, pur non occupandomi di Bologna, avendo le mie grane con la Juve, mi basta, ne avanzano, e ho sentito molti, soprattutto tifosi, le voci in radio, in TV, in giro, che hanno ribadito questo concetto. Io onestamente faccio fatica a condividere, per un semplice motivo, che un giocatore professionistico di calcio di Serie A, così non usciamo troppo dal tema, che sia primo, secondo, settimo, ottavo, decimo, quindicesimo, per indole, per abitudine, perché se sei arrivato in Serie A vuol dire che hai passato tanti step anche dal punto di vista mentale, è difficile oggi arrivare in Serie A solo perché hai il sinistro buono, ok? E che, per cui tu sei lì anche perché sei competitivo, altrimenti tu in Serie A oggi non ci arrivi. Col solo sinistro buono oggi in Serie A non ci arrivi a quei livelli. Quindi se sei competitivo, indipendente dalla posizione che hai in classifica, sia per un fatto di squadra che personale, perché comunque tu hai un'altra stagione, hai un tuo mercato da tenere alto, eccetera, eccetera. Tu devi per forza avere obiettivi e avere una spinta. Io non ci credo che un giocatore che giochi in Serie A, quindi che sia arrivato in Serie A con un percorso difficile oggi, anche dal punto di vista mentale, sia svuotato da obiettivi. Poi, se mi si dice, la squadra del Bologna oggi sembra meno pungente rispetto a dicembre, novembre, ok, è vero, ma io come sempre la metto, a parte che mi aspettavo, l'ho sempre detto, questo tipo di posizione, ma la metto sul fatto che poi tu puoi avere obiettivi, ma non tutti sono più in grado di raggiungere, altrimenti sarebbero tutti campioni. Ecco perché dico che a volte magari il non vedere un risultato ottenuto sul campo, è difficile che in Serie A 20 giocatori siano tutti svuotati da obiettivi in quella squadra, cioè ne potrà essere uno, due, ma mediamente è più facile che non ottengano il risultato perché gli altri sono più bravi.
0: Io torniamo tra poco, io, Alessio Torri e soprattutto voi, qua quasi gol.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
8: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
9: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
10: Ma dai, è immortale!
9: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
15: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, voi al 366 402 4022, Alessio Torri in collegamento con me. Ciao Ale.
23: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Allora, c'è un doppio messaggio di un ascoltatore che ci ha appena scritto e io ho letto ovviamente dall'anteprima, mi arriva l'ultimo arrivato, quindi la seconda parte del messaggio, e leggo: ammetto che sono un estremista, ecco, detta così avevo anche un po' di insomma di timore. In realtà è un argomento che mi va di trattare con te perché lo trovo di quegli argomenti anche forse un po' populisti, un po' nazional popolari, un po' da cicaleccio, da chiacchiericcio, ma che in realtà contribuiscono a fare il calcio e la società attorno al calcio. Marco dice: perché non fare gli abbonamenti da settembre a marzo e magari un abbonamento ad aprile e maggio, visto che i giocatori possono essere sgonfi, appagati. Io non posso mettere i soldi da un'altra parte se non voglio continuare? Ale, mia risposta, così evidente, perché costerebbero di più, no? La somma dei due abbonamenti costerebbe di più rispetto a quello che sottoscrivi a luglio-agosto. È un tipo di lamentela e di protesta che oggi da un tifoso io comunque posso tollerare, accogliere.
23: Guarda, ti rispondo con un esempio che non c'entra con la Serie A, ma c'entra col calcio. E fotografa, a mio modo di vedere, bene la differenza tra l'essere professionisti e il non esserlo. Io ho premesso che un professionista, per quanto mi riguarda, scusate, che giochi in Serie A, quindi che è arrivato in Serie A dopo aver superato tanti step anche mentali, sia per indole un competitor, indipendentemente dalla posizione di classifica. Perché, ripeto, poi il calcio va avanti e quindi lui deve salvaguardare non solo il risultato di squadra, ma anche la sua figura per gli anni successivi, se vuole avere un contratto, eccetera, eccetera. Nel calcio giovanile, nella fattispecie nella squadra di mio figlio, ma lo fanno un po' tutte, l'iscrizione alla stagione, quindi parliamo di non professionisti, parliamo di ragazzini che vanno per divertirsi, parliamo di genitori che accompagnano i ragazzini ma che non sanno poi come si svilupperà la stagione. Normalmente l'iscrizione può essere globale da settembre a giugno oppure divisa in due tranche di pagamento. Tu paghi fino a dicembre e poi paghi la seconda parte, se vuoi restare, da dicembre a giugno. Perché fanno questo? Perché sanno benissimo che a livello giovanile, sia per i ragazzini ma anche per i genitori, può essere che a dicembre ti trovi male, molli, ti passano le voglie, vai a giocare a volley e quindi non paghi la seconda tranche, ti dà questa possibilità. Ma in Serie A un giocatore professionista non ha questo tipo di approccio, vediamo cosa succede a dicembre, magari vado a fare un altro sport. Se sei lì è perché è evidente, tu sei competitivo da settembre a giugno. Dopodiché il tifoso, in teoria, non essendo un professionista, essendo uno che va allo stadio per divertirsi o per affezione alla squadra, è chiaro che questo ragionamento non si può farlo. Quindi ci può stare che dica: scusa, però se io vedo che in campo la squadra poi a un certo punto non è più competitiva per nessun obiettivo, me ne frega se la competizione interna è statale, ma io non mi diverto più. Però onestamente la differenza fra chi va in campo a livello giovanile e a livello professionista è questo, cioè al giovane dai la possibilità di dire a dicembre se non ti trovi vai da un'altra parte senza che paghi tutto. Al professionista questo non è concesso perché sei tale, e quindi io non, fra virgolette, considero barra ammetto che un giocatore di Serie A ad aprile o a maggio, indipendentemente dalla posizione di classifica, vada in campo svuotato, perché se è così ha sbagliato mestiere, per quanto mi riguarda, perché se lo fa quest'anno lo può rifare il prossimo anno.
0: Io torno sul mio concetto di ieri. Secondo me al Bologna non è vero che non si stanno impegnando, non è vero che al Bologna non sono professionisti, credo assolutamente che al Bologna siano svuotati, credo ci sia anche un po' di stufisia, chiamiamola così in termine molto tecnico, Ale, perché comunque sono stati anni tosti, sono stati anni in cui si è pedalato tanto, probabilmente in tanti sono in una situazione anche non economica ma contrattuale in cui certi pensieri magari vengono prima rispetto alla arcigna lotta per blindare l'ottavo posto. E quando io dico che Vincenzo Italiano non è un comunicatore eccellente, lo dico anche per queste cose, perché blindare l'ottavo posto, che lui ripete da 3 settimane, è una cosa che calcisticamente non ha alcuna presa in alcun giocatore, in alcun tifoso e in alcun organo di stampa. Ci ho messo per ultimi perché giustamente siamo ultimi. Credo sia fisiologico che una squadra che ha sempre dato, Ale, il 101% o il 100,5% e abbia raggiunto traguardi impensabili oggi possa dare il 99,9 o anche il 100, ma quel 100 che dà oggi, Ale, non è lo stesso 100 di un anno fa o di sei mesi fa. È questa la vera motivazione, a mio avviso, delle partite così albe, anonime, grigie che il Bologna ci sta proponendo. Non ne hanno più.
23: Ma io onestamente, se non abbiano più dal punto di vista fisico, posso eventualmente anche starci, ma dal punto di vista mentale, considerando che sono giocatori che, tranne forse De Silvestri, immagino che il prossimo anno vogliono giocare a calcio tutti.
0: Ma neanche De Silvestri, eh?
23: No, ho detto forse, infatti, tranne forse De Silvestri. Però voglio dire, di base sono giocatori che hanno ancora una prospettiva, un orizzonte professionistico di un certo tipo, importante, vero, più o meno lungo. Io non penso che onestamente loro vogliano andare a contrattualizzare il prossimo ingaggio o ad allungare quello che hanno, mettendo sul tavolo questo tipo di approccio legato alla mancanza di stimoli. Altrimenti, se io sono un procuratore, un allenatore, un proprietario di un club, se io ho certificato, tra virgolette, l'approccio di mancanza di stimoli ad aprire il giocatore, quello lo dependo dalla lista.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo, ed è il motivo per cui, non per mancanza di stimoli, però è il motivo per cui io ritengo che Italiano tra due mesi sarà molto probabilmente ancora allenatore del Bologna, o comunque non sarà l'allenatore di una big. Perché quando ti presenti in una squadra di rango più alto rispetto a quella da cui vieni, presenti soprattutto il tuo curriculum, il tuo biglietto da visita. E come dice Alessio Torri, se il biglietto da visita è che nell'ultimo anno hai performato peggio, o non sei per quel tipo di piani, o non sei per quel tipo per giocare in quel tipo di tavoli, oppure è molto facile che la tua panchina scricchioli subito, appena le cose vanno male. Ciao, nel mio piccolo ho 47 anni di calcio giocato a 11, livello dilettantistico, per carità. E lo premetto per dire la mia sulle ultime prestazioni in campo. Il 50% della spinta che metti arriva dalla testa, ci dicono Ale, a tutti i livelli, ancora di più se fai la Serie A. Credo quindi che i giocatori, inconsciamente forse, siano scarichi per lo sforzo profuso durante la lunghissima stagione, che purtroppo porterà meno delle ultime due. Un abbraccio, Ale.
23: È quello che ho detto prima io. Un giocatore che arriva in Serie A, l'ho ripetuto tre volte, deve aver superato degli step mentali prima che fisici, perché altrimenti in Serie A non ci arrivi col solo piede sinistro o destro buono. Quindi è chiaro che, come dice l'ascoltatore, la testa è fondamentale per stare in Serie A, però c'è anche una componente che magari quelli che stai affrontando in quelle gare sono bravi di te a fare quella cosa lì. Non è che stiamo giocando contro il muretto del tennis, in cui dici se gioco bene o male sono sempre col muretto. Di là hai degli esseri umani che possono banalmente essere più bravi di te in quel momento, e non è detto che tu non abbia stimoli semplicemente perché di fronte hai uno che fa una cosa meglio di te. Questa è una cosa che non viene mai presa in considerazione, però io parto dal presupposto che si parla di un professionista contro un professionista. Se tu giochi contro un altro tuo pari ruolo dal punto di vista professionale, al di là della classifica, della qualità, ma sei più bravo a fare le cose, vince lui 9 volte su 10, o quantomeno non vinci tu. Questo è un tema che non viene mai messo sul tavolo. Sembra che i giocatori di una squadra giochino contro il muretto e in base al loro modo con cui vanno in campo possano decidere bene o male la partita. Ma c'è un avversario di là. Se l'avversario è più bravo di te, tu puoi avere tutti gli stimoli che vuoi, ma vince lui o quantomeno non vinci tu. Questo è un tema che non solleva mai nessuno, ma è decisiva questa cosa, altrimenti noi prendiamo in considerazione metà del problema.
0: È vero, però è anche un modo che siamo abituati ad applicare questo, no? Quello di partire da una nostra conclusione o da un nostro preconcetto e portarlo, certo, fino all'estremo, certo, e quindi minimizzare, certo, l'altra parte. Sì. Ed è per questo poi che 3 ore al giorno poi parliamo di queste cose, perché cerchiamo anche di confrontarci e di farci entrare delle volte anche forzatamente i concetti che ci arrivano anche da altre parti. Interessante questo messaggio. Dice: buongiorno Leo, non sono per niente d'accordo con te su questo. Il curriculum di Italiano vanta 5 finali con Bologna e Fiorentina, di cui una vinta e le altre perse contro squadre superiori. Oddio, le due oddio, vabbè, le due perse in conference, non sono d'accordo con te, ma è lo stesso. Quest'anno è arrivata ai quarti di Europa League e non aveva una squadra all'altezza per giocare quattro competizioni. Allora, è un pensiero scritto molto bene, secondo me un po' lacunoso, perché povero italiano, non aveva una squadra per fare quattro competizioni. Io vi ricordo che due di queste quattro competizioni sono state: una la Supercoppa, si è giocata in un weekend, e l'altra la Coppa Italia, che sono stati due turni casalinghi, uno col Parma e uno con la Lazio. Cioè, stiamo parlando di quattro partite, signori. La smettiamo di dire quattro competizioni. Cioè, perché fosse stato che il Bologna ha vinto la Supercoppa, che il Bologna ha profuso un impegno talmente grande che ha passato tutti i turni di Coppa Italia e tra poco abbiamo la finale, poi perdiamo la finale e sfiga, ok. Ragazzi, la Supercoppa e la Coppa Italia sono durate quattro partite. Vado però a chiedere ad Alessio Torri questo. La Big guarda questo tipo di curriculum? Secondo me no.
23: Guarda, io ripeto quello che ho detto un po' come un disco rotto, ma sono dei dati, quindi non posso che ripeterli uguali. L'italiano è arrivato a Bologna dopo tre anni a Firenze, in cui parliamo di campionato per adesso, poi dopo andiamo a vedere le coppe, ma le coppe sono una scorciatoia che a volte può dare, ma a volte può anche togliere oltremodo. Quindi guardiamo il campionato, che è la fotografia più veritiera del tuo valore. È arrivato dopo tre anni differenti, qui ha fatto 7, 8, 8, l'anno scorso ha fatto 9 a Bologna, quest'anno vedremo. È perfettamente in linea con quello che ha fatto con un club di quel rango. Io non capisco, l'italiano non è arrivato a Bologna dopo 3 scudetti e 2 Champions, è arrivato a Bologna facendo più o meno le stesse cose con un club più o meno simile per i 3 anni precedenti. E l'anno scorso ha fatto una cosa simile parlando del campionato, e quest'anno verosimilmente sarà in quella fascia di classifica lì. Io non capisco lo stupore nel vedere che una squadra di un rango simile a Bologna, Fiorentina, allenata da italiano, arrivi fra il 7° e il 9° posto in Serie A. Non capisco lo stupore, però
0: te lo spiego io.
23: Limite,
0: ma... te lo spiego io, ma io che la vedo come te. Te lo spiego io, chi si stupisce perché si stupisce. Perché noi riteniamo che il calcio sia fondamentalmente un qualcosa di meritocratico e che ci sia qualcuno che dice: ma guarda come ha fatto bene quello lì, aspetta che gli do la possibilità di venire da me, e anche se non è mai venuto, e l'azzardo me lo piglio io. Non funziona così, è un po' come quando vengono esonerati certi allenatori, diciamo no, ma non si meritava l'esonero. Ragazzi, l'esonero non è una frustata, cioè l'esonero non è la ghigliottina, l'esonero è semplicemente: tu non stai più funzionando come io ho bisogno che funzioni questa squadra e questa società. Per quello si arriva all'esonero, non è mai una punizione. Come il chiamare il tale allenatore non è un merito per quello che ha fatto in un'altra piazza ad altre latitudini, Ale. Per quello sto con te su questo.
23: Infatti, non capisco lo stupore, anche perché, ripeto, io non so onestamente, perché poi faccio anche fatica a entrare nelle dinamiche, già faccio fatica a capire io cosa penso, figuriamoci là. Però voglio dire, le dinamiche di un sostenitore del Bologna, che di questo stiamo parlando, in estate, dopo la campagna acquisti, dopo tutto, in un attimo di lucidità e di fra virgolette razionalità, poi dopo chiaramente subentra il fatto emotivo e ci mancherebbe altro, sarebbe brutto il contrario, ma voglio dire, la fotografia della squadra era quella, è quella. Non lo so, non riesco a capire le aspettative quali fossero.
0: Io ti dico le mie.
23: Questo gruppo, questo allenatore, e questa società, che è la Bologna, credo, da 11-12 anni. Vai a farmi la media dei piazzamenti di Serie A, la media degli 11 anni. Siamo lì, 8, 9, 10, la media è quella. Cioè, voglio dire, è tutto in linea con la società, l'allenatore e il gruppo che va in campo. Io onestamente faccio veramente fatica a capire che cose si aspettasse uno da questa stagione, parlo di campionato.
0: Allora, le oscillazioni sicuramente hanno anche un po' veicolato l'umore di una parte della tifoseria.
23: Certo, se arrivi in caduta libera o in recupero cambia, vero, però alla fine il numero è quello. Cioè, alla fine il Gran Premio lo puoi fare in testa e rompere l'ultima curva, o farlo ultimo e superare 27 macchine l'ultimo giro, ma conta il traguardo. Poi è chiaro, vero, che l'ultima epica, la prima è da Paperino, però conta il traguardo.
0: Vero, ma il calcio è anche emozione, no? E quindi se io faccio 8
23: ma anche la Formula 1 è emozione se superi, però conta il traguardo. Cioè, lo sport ha un inizio e una fine nei campionati, con tanta emozione, tutto, però alla fine conta il numero finale. Allora, adesso posso fare il cattivo. Allora, ma lo faccio per far capire che alla fine l'emozione conta.
0: Ale, me lo fai tra due minuti quando torniamo il cattivo.
23: Ok.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
24: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
24: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
27: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
28: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
29: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
30: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
31: Oh Marco, pronto per lo stadio?
32: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
31: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
32: Davvero?
31: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
33: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 14.44, ancora Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, siete in tanti, grazie. Io sono ancora in collegamento con Alessio Torri. Ciao Ale.
23: Ciao Leo.
0: Devi fare il cattivo, hai detto, eh?
23: No,
0: io faccio il poliziotto buono. Ma il poliziotto cattivo è quello buono. Chi è quello cattivo? Quello che guida? O è quello che... quello... Non lo so, perché oggi alla guida io non ho molta... No, ho visto quello che è successo al mio motorino. Ma lasciamo, andiamo pure avanti con la trasmissione. Hai detto quello di fare il cattivo, dimmi.
23: No, ma il cattivo nel senso buono, così. No, nel senso. Allora, il percorso è fondamentale, ma è importante, ma l'arrivo è fondamentale. Cioè, la semifinale di Coppa Italia l'anno scorso, Bologna-Empoli, straguardo storico per la storia del Bologna, per le abitudini, no? Quindi deve essere una serata... In quanti hanno il poster attaccato della semifinale delle emozioni di Bologna-Empoli? Ma tutti hanno il poster attaccato e nel cuore le emozioni della serata di Roma, perché lì è stato l'arrivo. Ma il percorso per arrivarci è stato di una rottura di scatole unica, credo. Quindi un traguardo storico che resterà per sempre nei cuori di tutti i tifosi di Bologna è stato ottenuto con un percorso che è stato una rottura di scatole fino a giorno prima.
0: Perché dici rottura di scatole?
23: Perché
0: dici
23: rottura? Perché ricordo che Bologna-Empoli non c'era questa spinta per... Tutti erano lì, dicevano, andiamo a vedere la partita del Dallara che è già qualificata, eccetera, o andiamo a Roma prenotando hotel, perché giustamente uno voleva arrivare alla fine, voleva arrivare al traguardo, un traguardo storico legittimo che tutti si porteranno sempre nel cuore. Ma il percorso per arrivarci non è stato un percorso già in semifinale, che dovrebbe essere l'anticamera del, insomma, la semifinale è l'anticamera della gloria, è stato, credo, insomma, non penso che molti la ricorderanno come una serata epica da raccontare ai bambini. Sapete,
0: però l'andata a Empoli c'era mezza Bologna, Empoli ad esempio. Poi è vero, hai detto bene, non c'è il poster di Empoli, però io non credo si possa ridurre tutto ciò che è calcio a qualcosa di meccanicamente filtrato rispetto al risultato finale. Bologna è una città che si è dovuta anche, la parola è brutta accontentare, però si è dovuta crogiolare sul ricordo di due semifinali del 1999, che appunto sono state due semifinali che ci hanno lasciato delle sgorganti lacerazioni da un punto di vista emotivo, perché entrambe sono state srubacchiate da decisioni arbitrali assolutamente contrarie, assolutamente inopportune e improvvide, però ne abbiamo fatto tesoro di quel percorso. Ecco perché ritengo che, quando tu prima dicevi cosa si aspettava il tifoso del Bologna quest'anno, a parte che poi ognuno si aspetta quello che vuole, ti dico cosa si aspettava Leonardo quest'anno. Cioè, Leonardo quest'anno si aspettava, e l'ho detto anche a Di Vaio, che arrivassimo in fondo a tutto. In fondo vuol dire semifinale, in fondo vuol dire non mollare, in fondo vuol dire mi batte qualcuno più forte, come è successo in Europa League, perché mi ha battuto uno più forte. Il mio trauma di quest'anno è la Coppa Italia. Non crederò mai che il trauma della squadra sia stato perdere in finale di Supercoppa con il Napoli. È una partita, come dice Alessio Torri, è una partita alla fine, poi cioè vinci, perdi la partita alla fine, cioè la partita secca, non è che hai fatto chissà cosa per arrivare a quella Supercoppa, hai superato l'Inter ai rigori, sei arrivato in finale, hai perso, ci sta, sei arrivato secondo. Io mi aspettavo, ecco, che in campionato a 7 dalla fine questo gruppo, e qua sto totalmente con Alessio, non fosse così svuotato di stimoli e di condizione.
23: Ma guarda, se tu ricordi la settimana, non mi ricordo se precedente o ci sentimmo la settimana stessa, di Bologna-Lazio Coppa Italia, io dissi, ci sono le registrazioni, che quella era la sliding doors della stagione del Bologna.
0: Secondo me ci sentimmo la mattina stessa. Secondo me noi ci sentimmo il pomeriggio stesso ci sentimmo, perché giocavamo di mercoledì, e secondo me io te ci sentiamo sempre di mercoledì.
23: Quella, a mio modo di vedere, per la stagione della squadra rossoblu era la vera sliding doors, la lì poteri dare un senso alla stagione o darne un altro, perché dopo chiaramente l'Europa League diventava più difficile da utilizzare come ancora per rendere la stagione memorabile, perché il livello era decisamente diverso. Il campionato era un mezzo, come dire, era un po' meglio di adesso, ma non aveva ancora posizioni particolarmente, come dire, di alta classifica. Quella era la sliding doors. Ecco, il vero peccato della stagione, io credo che se c'è un bivio vero, sia stato quella sera lì. Beh, non il discorso, io non credo molto ai discorsi di Birmingham, hanno mollato dopo l'andata. Io credo che la vera sala di indoor è stata quella, perché lì ti si apriva un percorso che ti poteva portare, cos'è, la prossima settimana o quella dopo, a Roma a giocare la finale o quasi. Da lì invece è nato un orizzonte di mesi in cui ti è mancato sotto i piedi una di quelle competizioni che tu potevi portare avanti in maniera da protagonista, diciamo. Le altre onestamente erano più difficili, e quindi lì la vera sala indoor è stata quella Lazio, anche perché poi è stata la Lazio che in quel momento era, credo, la più domabile di tutto il campionato. Ha vinto una gara, ha vinto la Lazio, è andata in finale, vince due gare ai rigori fuori casa, che credo che nemmeno lei sa che lo abbia fatto, obiettivamente. Devo essere sincero,
5: però di più soprattutto quella a Bologna.
23: Perché no, a Bergamo, quella Bologna, sono d'accordo. Sì, sì, sì.
5: A Bergamo va anche in vantaggio la Lazio, e viene ripresa improvvidamente dopo. Poi è vero, poi becca un Atalanta un po' in down, vanno ai rigori. Onore alla Lazio che è in finale di Coppa Italia.
23: Onore alla Juve che gli abbiamo regalato un portiere che noi ne abbiamo bisogno. Chiudo la parentesi, perché la Lazio la finale con Motta, che ha fatto di tutto di più, il rammarico di non averlo tenuto. Vabbè.
5: Vabbè, però se poi tenevate Motta dovevate tenere anche Giuntoli. Ah no, è un altro Motta. Andiamo avanti con Ale, abbiamo dei minuti, abbiamo anche un sacco di messaggi. Basket,
23: partiamo dalla F, che mi sembra più frizzantina come situazione, anche perché adesso comincia la lunga maratona con Avellino. Io credo che
5: com'è
23: oggi...
5: Ale, scusa, com'è la situazione della F, scusa? Frizzantina.
23: No, frizzantina rispetto alla Virtus, intendo, cominciando sì, sì, no. Ha un amichevole con Varese, e quindi direi che
5: dico che è un termine molto bolognese, frizzantino, no? Cioè una roba un po' nostra, che vuol dire tante cose, frizzantino, no?
23: Ecco,
5: no,
23: nel senso positivo, adesso comincia queste ore, anzi domani comincia la stagione da raccogliere immediatamente quello che è possibile raccogliere. L'F ci arriva, credo, in una situazione in cui anche Pesaro, che è quella che potenzialmente ha il vantaggio su tutti, credo che sia la migliore dal punto di vista dell'arrivo a questo playoff. Occhio a Verona, che potrebbe incrociarla al prossimo turno. Io la butto lì, poi tanto sbagliare è facile, costa zero. Credo che la vera finale per salire in Serie A sia, se passano il turno, Fortitudo per Roma.
5: Io credo che oggi Fortitudo e Pesaro non siano le due favorite per arrivare in finale. L'ho detto anche l'altro giorno.
23: Perché Brindisi è in caduta libera.
5: Per me la finale oggi può essere Fortitudo Pesaro al 15-20%, e secondo me la finale più probabile, pronti via, partendo adesso, pronti c'è, via, c'è. Per me Verona Rimini. E ovviamente, cioè, non dico neanche, spero di sbagliarmi, io non ne posso più di stare in questo campionato con la Fortitudo, non ne posso più. Io
23: cambia squadra, voglio dire, nel senso,
5: no, la cosa mi fa, cioè, mi fa perdere anche un po' di
23: sono due motivi,
5: non dico professionale, però sicuramente
23: la squadra o cambi squadra, sono due opzioni.
5: Sì, hai fatto bene a non dire la terza opzione, se retrocede. Ecco, sì, hai fatto, grazie per
23: averlo. No, grazie. Tecnicamente possibile.
5: Sì, sì, anche nel 2009. Ad oggi io credo che siano dei playoff in cui, in maniera anomala, non c'è la favorita.
23: Sì, è vero, la strafavorita non c'è, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
5: Poi gli infortuni, no? Sicuramente noi abbiamo un fattore campo bello impattante in questo, però io ho visto troppi anni la Fortitudo perdere la finale, perdere la semifinale, e quello che tira il pugno e si spacca la mano, e il fischio, e il fischio a Trapani e roba del genere. Quindi noi possiamo anche parlare di 15 partite, o potenzialmente oggi per una squadra che fa i quarti ci sono ancora 15 partite da fare.
23: Sì, sì, sì, no? Se le fai tutte, certo.
5: Ecco, quindi se devo pensare
23: girone.
5: Sì, esatto, cioè è un girone, cioè, quindi se io devo pensare che mi metto qua a fare le carte ai playoff, no, però ritengo che mai come quest'anno, in questi anni, le terze e quarte, chiamiamole così, siano attrezzate come la prima e la seconda.
23: Sì, sì, c'è molto equilibrio. Io ripeto, sono quasi, insomma, ho l'impressione che chi passi tra Fortitudo e Verona, se entrambe arriveranno in semifinale, possa avere, al di là del fattore campo, più possibilità di Pesaro di salire. Poi salire a Rimini non lo so, di là però. Occhio che anche con Avellino, se non ricordo male, aiutami tu, vittoria al Paladozzo, ma brutta sconfitta in Irpinia, quindi attenzione che non è una squadra.
5: Sì, in un altro momento,
23: sì,
5: altro
23: sì,
5: momento.
23: Sì, però voglio dire, non è che ha perso di uno, quindi è una squadra da prendere per le molle, ecco. Magari no, non sta poi benissimo quella squadra lì, non sai,
5: Si spera sempre che i quarti di finale per le squadre, chiamiamole favorite o comunque che hanno un tipo di velleità, si spera sempre che i quarti di finale siano più brevi possibili, no? Mentre la semifinale sì, la metti in conto che può durare 5, lo dicevo ieri in una delle mie ennesime polemiche inutili, non definisco sterili ma inutili, un quarto di finale di A2 playoff a 5 partite secondo me è troppo.
23: Ah, questo anche vale per la Serie A. La Serie A credo che abbia dei playoff troppo lunghi fino a subito. Io sarei per in Serie A, sarei, se proprio vogliamo fare le finali a 7, 2, 5, 7, cioè 3, 5, 7, scusa. Ma farle così, onestamente, non so, non capisco l'utilità.
5: Sì, perdi anche un po' di pathos, secondo me.
23: Molto pathos, perché onestamente i primi incroci sono incroci molto sbilanciati.
5: E penso anche alle tasche delle persone. Ale, Virtus, sì. E di riflesso anche, insomma, la notizia di Achille Polonara, dai, che non giocherà più a pallacanestro.
23: Purtroppo non è una notizia, perché onestamente, al di là della speranza di tutti, era chiaro che potesse più tornare in campo. Questo credo che ne fosse convinto anche noi, perché chiaramente ci ha provato fino all'ultimo, ed è giusto che sia così, però diciamo che era un qualcosa di nella ginnastica si chiamerebbe esercizio obbligatorio, l'annuncio del ritiro, nel senso che comunque non era possibile, quantomeno in Serie A, perché insomma Serie A prevede che fisicamente tu debba avere un certo tipo di requisiti, è una costanza anche importante, insomma, lui non può più permettersi di avere. E quindi un abbraccio, in bocca al lupo, speriamo è giovane, che possa restare nel mondo del basket. Lui ha parlato eventualmente di possibilità di allenare, però vedremo, perché fra giocatore e allenatore è un altro sport, un altro mestiere, anche se lei è sempre la stessa roba. Bisogna avere la testa per fare allenatore, la testa nel senso la capacità di uscire dal tuo corpo di giocatore a ragionare come un corpo estraneo, che non è esattamente un passaggio scontato. E gli auguro che al di là del ruolo possa restare nel mondo del basket, perché sarebbe comunque, credo, per lui una volontà, e quindi veramente facciamo tutto per lui. Per la Virtus c'è questa amichevole ufficiale, chiamiamola così, in ottica Virtus contro Varese, che fra l'altro potrebbe realisticamente essere la prima avversaria ai quarti di finale, se la classifica andrà con una certa ratio, e quindi magari cercare di capire anche cosa aspettarsi, e soprattutto di capire, avendo la possibilità di farlo, di capire in questa post season negli esterni, con l'arrivo di Iago, il rientro di Morgan e di Vildoza, e ovviamente Hackett e Paiola, capire chi siano i pretoriani sul perimetro, perché tutti non li potrei fare giocare, con cui andare all'assalto. È proprio un equilibrio nuovo che la Virtus non ha mai sperimentato per una serie di contingenze. Con Varese avrà la possibilità di farsi un'idea, anche perché nel frattempo ha cambiato pure il coach, quindi queste cose non le ha mai verificate nemmeno lui, e quindi c'è questa gara che può essere utile in questo senso.
5: È con noi tutte le settimane Alessio Torri, il mercoledì solitamente. Ciao Ale, grazie.
23: Un abbraccio, alla prossima.
5: Alla prossima, ciao. Mi fermo e tra poco con voi Giacomo Gelati. Francesca lo sa in tutto questo. Finalmente la resa dei conti con voi due.
6: Quasi gol, presentato da
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
9: Et capè, u carot.
7: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
10: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
11: Parola di Riccardo Orsolini.
10: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
12: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
6: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
14: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
13: Ristorante Pizzeria Caruso.
14: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
13: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
15: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
16: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
17: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
18: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
17: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
18: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
17: Registrati su appenninoallavoro.it.
18: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
17: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
1: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
19: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
19: Wow, è proprio

0: cari voi al 366-402-4022, i due conduttori di mercoledì scorso, vero? Buon pomeriggio. Giacomo Gelati.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio. La Fra ha fatto una grande trasmissione la settimana scorsa, devo farle un grande applauso.
2: Grazie, sempre molto apprezzati da Giacomo i complimenti.
0: Ma d'altronde voi quell'età lì vi intendete a meraviglia, no? Voi che avete la stessa età.
2: Esatto.
1: Sì. Esatto.
2: Nettamente inferiore alla tua, peraltro.
0: Credi che sia un pregio? No, non lo so, cioè... Credi di vederne delle belle da adesso in poi? Tutta vita,
2: Sicuramente dalle 14 alle 16:30 non ne vedo delle belle.
0: Allora, da mercoledì scorso poche neanch'io, dalle 14 alle 16:30 ne vedevo delle belle. Cos'è che dicevate settimana scorsa?
2: No, abbiamo dato una ricetta
1: abbiamo disquisito ampiamente, abbiamo preso te come fonte di ispirazione, esatto. Il tuo tonno per l'esattezza, perché abbiamo scoperto una fantastica ricetta giapponese di un tonno che viene fatto così essiccato con delle muffe nobili per 80 giorni e servito ai commensali. È una ricetta molto così prestigiosa, di altissima cucina, e allora ti abbiamo pensato, quindi pensavamo che avessi fatto un tentativo anche te
2: probabilmente il tonno
1: di cibo semi avariato per così gustarti una prelibatezza.
2: Probabilmente il tonno che ha mangiato Leo Vicari non c'erano muffe nobili, non era stato essiccato, non era una ricetta di un grande chef, era semplicemente rimasto lì per 80 giorni.
0: Io di nobile conosco solo il terzino del Pescara di fine anni 80, Salvatore Totò Nobile, e di avariato conosco solo me. Per il resto piano piano, velenosamente, ve le farò pagare tutte.
1: Vabbè, no, ma guarda, ma lo sapevamo, che poi ci sarebbe tornato indietro con gli interessi, quindi va benissimo.
2: Abbiamo accettato le conseguenze, basta.
0: Sì, vedrai io con l'accetta cosa fare. No, nel senso, cioè, accettato nel senso, sì, ok, va bene, ho capito, voce del verbo, va bene. Io ho tanti messaggi, Jack.
1: Sì.
0: Calcio, cibo, serietà, però io partirei con questo messaggio che mi ha lasciato abbastanza basito lunedì, ma perché sono io che, essendo avariato, appunto, vengo da una settimana abbastanza travagliata, ecco, quindi magari sono io che non ci arrivo. Un messaggio a sé stante che dice: finalmente ci siamo, ci troviamo comodamente seduti sulla riva del fiume.
1: Ah, così, lapidario e basta?
0: Così, è finita così.
1: Cioè, in attesa dei cadaveri di qualcuno in particolare?
0: Oppure
1: cosa? È una frase che io usavo spesso quando ero certo di aver subito dei torti, e allora usavo questa frase lapidaria. Però ecco, forse andrebbe un po' contestualizzata, perché io in questo momento non sono sulla riva di un fiume, non sto aspettando dei cadaveri, piuttosto dei tonni avariati, ecco, ma non dei cadaveri, ecco. Così.
0: Sì, essiccati, ecco, quelli che nuotano su quel fiume, sì, va bene. Allora, poi ancora per Jack. Oh, c'è Jack Gelati, parliamo di cose serie. Oggi in mensa in azienda c'era una lasagna molto più che dignitosa, verde, con ragù e besciamella bilanciati alla perfezione, quindi la polemica nei confronti della tua avversità degli ultimi anni nei confronti della lasagna.
1: È una tenue avversità, ma intendo ripetermi, nel senso che quando vado fuori al ristorante tendenzialmente è un articolo che non scelgo, perché appunto...
0: Anch'io il tonno essiccato, anch'io non lo scelgo mai, cioè, se ci fosse stato scritto tonno essiccato, non c'era scritto tonno essiccato.
1: Certo, esatto, ok, perfetto. E però no, guarda, quando mi viene propinata la mangio più che volentieri, assolutamente. Però tirandomela un po', ho uno standard abbastanza alto per cui

0: preferisco non sceglierla, piuttosto vado su altre cose da mangiare e basta. Tra le altre cose, ne approfittavo per salutare il mio batterista Andrea delle Altre DB, col quale abbiamo in mente un progetto molto ambizioso a proposito di mense, perché siamo grandi cultori delle mense, quelle tavola amica e affini, e vogliamo fare una sorta di spin-off degli Amici della Petroniana, cioè gli Amici della Mensa, che sono rimasti gli ultimi avamposti dove andare a mangiare spendendo poco, e tendenzialmente si mangia bene, quindi tutte le volte che ci andiamo ci mandiamo le foto dei piatti, raccontiamo l'experience culinaria all'interno di questi posti tendenzialmente popolati da operai, e si mangia molto molto bene di solito, spendendo poco. Quindi
1: è molto interessante. Qual è il crisma della mensa rispetto al tavola calda?
0: Ma tendenzialmente sono più, cioè la tavola calda è più relegato secondo me a piccoli esercizi tipo bar, tendenzialmente è proprio la dimensione del posto, mentre proprio la mensa, col fatto che poi ti metti anche proprio in fila con la tua come si chiama, col tuo vassoio, e c'è tantissima scelta che cambia di giorno in giorno tra le altre cose, e vedi proprio con gli occhi quello che ti viene fatto davanti, secondo me cambia leggermente proprio il tipo di fruizione, e basta fondamentalmente. Però sì, non è molto diverso che andare a un bar, che è semplicemente più piccolo, però proprio ti prendi il tuo vassoio, te lo sgomberi da solo, pulisci il tavolo da solo, ti fai tutto quanto da solo, e devo dire che mi si è aperto un mondo, perché sto scoprendo dei posti dove tendenzialmente non vado perché lavoro da altre parti, e niente, si mangia bene, grande esperienza, quindi state attenti che arriveremo con gli Amici della Mensa.
1: Allora, se Quasi Gol può mettere un piede in questo progetto, lo vorrebbe fare aprendo un contest su come chiamare
0: è un'ottima idea, facciamolo assolutamente.
1: La mensa è finita?
0: È un'ottima idea, mi piace.
1: No, perché mensa mi viene da pensare, cioè, ma delle assonanze si possono creare, dei giochini di parole si possono creare con mensa, cioè,
0: sì. Scatenatevi che troveremo il nome migliore.
1: C'era anche la canzone di Fabrizio
2: La, Moro, mensa,
1: se non sbaglio,
2: la
1: no?
2: Mensa sana in corpore sano.
1: Bella mensa sana in corpore sano, un po' lungo però bella, vero?
0: Sì,
1: vero.
0: È bello. Sì.
1: Io ho una scritta su un muro che dice mensa sana in Campari soda, vabbè.
0: non male.
1: Sì, era quella canzone, se non sbaglio, di Fabrizio Moro, che è proprio dedicata alla mensa, mensa prima di sparare mensa, diceva, no? Se non sbaglio.
0: Ah, certo. Contro tutte le mafie, ci sta. Esatto.
1: Vabbè, sì, vale tutto, guarda qua. Sì. Mensa te che roba, ci scrive adesso qua. Lo sai, Fra, che noi quando cominciamo così, poi alla fine...
0: Sono avanti almeno 2-3 ore.
2: No, la cosa allora, sfugge sempre di mano quando cominci a fare queste cose qua, Leonardo. Sfugge sempre di mano.
1: Allora, a me non sfugge quasi mai niente.
2: Ma io lo so.
1: Allora, giusto delle volte il motorino. Allora, messo che quando non parte, naturalmente, perché oggi Jack c'è anche quella, non essendo partito il motorino per l'ennesima volta. Io oggi sono a piedi. Ma allora, mensa te che roba. Poi c'è anche la polemica qua. Allora, parte la mensa è la mensa ha piatti buoni, ma sono sempre quelli. Sono piatti da non prendere, ma alla mensa, ad esempio, il pesce devi andare con un primo da battaglia. Se hanno il forno, alla mensa si deve prendere la pizza.
0: Anche Beh, in quelle dove vado adesso ce n'è una in particolare che insomma frequento spesso per comodità, che è quella di Castelmaggiore, che è vicino alla metro, per intenderci. Lì hanno sia il forno da pizza e da una parte, che quindi sforna pizze a nastro, e dall'altra parte invece c'hanno proprio le padellone, e quindi spadellano tutto il tempo, e hanno anche i forni dedicati appunto ai vari pesci, polli, carni varie. Però no, tendenzialmente non so se il menù dura una settimana o un periodo, però tendenzialmente cambia spesso, forse quasi tutti i giorni, mi viene da pensare, a parte la pizza che vabbè, quella va a nastro.
1: Mensa Brisa, questa è una
0: molto
1: la notte tu mi appari immensa, oddio
0: un po' aulico, sì, un po' aulico, però bello.
1: Un po' aulico. Allora, è un piacere ascoltarvi parlare di cibo, ma non potete immaginare come sia la mia vita da 10 anni quando sono stata colpita da anosmia patologica che ti priva completamente del senso del gusto e dell'olfatto, una tortura. Non lo auguro a nessuno, ma vi ascolto e mi diverto tantissimo. Grazie per la compagnia, Katia da Marzabotto, ma grazie a te. Non ti dico neanche tieni duro, perché non hai altra possibilità. Io ti posso soltanto trasmettere tutta la mia più grande possibile empatia e solidarietà.
0: Assolutamente. Sono vicino anch'io.
1: Io ricordo quando presi il Covid, che passai 5 giorni senza sentire i sapori. E a quel punto, prendendolo come un'esperienza così che sarebbe finita, perché finiva, no? Dopo qualche giorno, erano giorni peraltro tremendi per la mia famiglia, e dissi: dai, per farmi una risata faccio schifo, cioè, e feci degli intrugli di cose, intanto non sentivo niente.
0: Beh, si sa, hai fatto bene a sperimentare. Hai fatto
1: feci
0: bene.
1: Schifo, sì, cioè,
0: puoi raccontare qualcuno di questi intrugli?
1: Guarda,
0: terribili?
1: Non me lo ricordo proprio, perché furono giorni che purtroppo furono molto importanti, molto impattanti per il resto, quindi purtroppo c'era sempre qualcosa di molto più grande che sostituiva le piccole, anche infinitesimali risatine di quei giorni. Ma ricordo che non potevo stare in casa con la mia compagna, che non aveva il Covid, quindi sì, stavo provvisoriamente dai miei genitori. Mia madre mi lasciava che come si fa con gli ostaggi praticamente, no? Mi lasciava il vassoio bussando di fianco alla porta. Io prendevo il vassoio, a un certo punto prendevo le cose e le mettevo una insieme all'altra. Cioè, ma tipo non so, ho intinto, quello posso dire, cioè ho intinto sicuramente pasta dentro una roba tipo yogurt.
0: Wow.
1: Sì, niente, cioè mi mettevo alla prova dicendo: non vedo l'ora che mi faccia schifo sta cosa.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Perché vuol dire che è tornato, ecco.
0: Assolutamente, esatto.
1: C'è anche il giocatore Mensa, sì, con l'H finale, Mensa, però. Sì. Vabbè, invece che Mens Health, Mensa Alt. Oddio.
0: Complicato. Cervellotico.
1: Sì, ma non credere che vada meglio da qua in avanti, Non ti preoccupare. Allora, Jack, noi torniamo tra 2 minuti, ma ti faccio la domanda, perché c'entra un po', no, con il calcio, sì. Ce l'abbiamo come messaggio, come sta andando il Bologna queste ultime giornate, un po' di stupifisio, un po' tutti svuotati, un po' le dichiarazioni dispari e così via. E un ascoltatore sbatte il pugno sul tavolo e dice: ma siamo poi tutti sicuri di dare sempre il 100% del nostro lavoro? O meglio, siamo sicuri che i nostri clienti pensino che lo facciamo mentre noi siamo sicuri di farlo? No, perché se poi tutti noi venissimo pagati a gradimento, secondo me a volte ci rimarremmo male. Mi rispondi tra poco?
0: Certo.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
6: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
5: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
6: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
7: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
8: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
7: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
10: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
11: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
10: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
11: Chi ha fatto tutto?
10: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
11: Quindi zero pensieri.
10: Zero.
11: E spendi meno di quello che pensi.
12: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ancora buon pomeriggio alle 15.23, Leo Vicari con voi, Francesca Bolognini in studio, Giacomo Gelati collegato, ciao.
0: Eccoci. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Jack, allora, il tuo pensiero su questo finale di stagione,
2: no, vorrei,
1: del Bologna...
2: Vorrei far notare che il T9 di Giacomo Gelati ci aveva visto giusto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, puoi dirlo.
2: Che non è che non
0: puoi
2: sentiva
0: dirlo.
2: La regia, non sentiva la regina.
0: Mi è venuto fuori scritto regina, ho detto vabbè. L'ho fatto giustamente notare perché so che sono cose che fanno piacere e allora ho fatto un po' il ruffiano.
1: L'ape più che
0: l'ape. Comunque no, sì.
1: Bologna arriva, cioè, arriva arrancando, arriva lasciando un po' sgomento una parte della tifoseria, no? Qualcun altro invece dice ma crediamo sempre di dare il 100%, noi che vorremmo il 100% da loro. Io mi sono posto da un'altra parte, forse di lato, ma credo di essere stato abbastanza razionale in questo, cioè non è che l'ho buttata lì, ah ma guarda per me è così. Io dico che non abbiamo sempre lo stesso livello di 100% da offrire.
0: Sono d'accordo. No, ma sono d'accordissimo, cioè se devo rispondere così a bruciapelo mi viene da dire no, non sempre diamo il 100%, anche se crediamo di darlo, perché c'è sempre in ogni mestiere, mi viene da pensare, una sorta di metro o di termometro in questo caso, cioè qualche dispositivo che può essere anche una persona o un gruppo di persone che valutano il tuo lavoro. Quindi se il metro dello sport è il pubblico, quello ci dà un indice di effettivamente come stiamo lavorando. che può voler dire fare dei brutti risultati giocando bene oppure di fare dei brutti risultati giocando male, e lì il pubblico lo nasa, lo capisce, perché insomma la gente è intelligente e quindi è molto complicato quando è anche frustrante credere di dare il 100% e quel 100% poi in realtà non si tramuta in un risultato che per quel termometro è soddisfacente. Quindi a tema Bologna mi viene da dire che ho come l'impressione, giornalisticamente parlando, che le ultime 7 partite, che erano quelle che potevano decidere la corsa finale per prendersi la terza coppa di fila, prendersi la partecipazione alla terza coppa di fila, non sia stato un vero 100% da parte della squadra, sia in termini di risultati, ma preferisco sempre accantonarli e metterci dentro le prestazioni, che sono forse proprio il modo in cui un giocatore o dei giocatori stanno in campo e deambulano per ottenere un risultato, ecco. Quindi sì, da questo punto di vista c'è grande amarezza, questo è fuori di dubbio, perché l'impressione è proprio quella del non aver dato il 100%, che nella fattispecie, e ne avevamo già parlato nelle scorse puntate, non si trattava di dare il 100, ma qualcosina di più, perché il calendario era abbastanza proibitivo per un finale di stagione.
1: Ma Jack dice che l'impressione è non aver dato il 100. Per me Bologna sta dando il 100, ma il 100 che ha adesso è lontano parente rispetto, certo, a quello che avevano prima, quando c'erano altri presupposti. Poi è vero che dobbiamo sempre essere professionali e professionisti. Esatto. Mi permetto anche di dire, in maniera un po' retorica, che fanno un lavoro in cui lo smarronamento, l'errore, possono anche permetterselo. Cioè, certo, è chiaro che se c'hai un camice bianco non te lo potresti
0: mai permettere. Siamo d'accordo. No, ma è verissimo quello che dici, è verissimo, perché bisogna fare sempre la tara sul dove ci si trova e in che momento ci si trova, perché è ovvio che il 100% di adesso può non essere lo stesso di qualche mese fa, quando andavi in finale di Supercoppa o quando...
1: Per me questo, Jack, è evidente. Poi possiamo farci la domanda: per quale motivo?
0: Ah, certo. Allora,
1: lì è il non è abbastanza lottare per il settimo posto, evidentemente non è abbastanza. Non è abbastanza, sì. Blindare l'ottavo posto, è evidente che non è abbastanza per dare il 101%, dire, certo, alla squadra: dai, blindiamo,
0: dai ragazzi, esatto. sì.
1: Così l'anno prossimo chi resta non dovrà fare un turno di Coppa Italia ad agosto.
0: Sì, è una cosa che detta così non fa molto appeal a nessuno, probabilmente. Sta nelle risorse proprio dei club provare a infondere questa cosa come se fosse la finale di Coppa del Mondo, probabilmente. Però sono risorse che è più difficile tirare fuori da se stessi che appunto da raccontare alla squadra come se fosse un evento incredibile poter blindare un ottavo posto, ecco, fuori di dubbio.
1: L'abbonamento lo fai per la maglia e senso di appartenenza, ci scrivono. Io ho seguito il Bologna dappertutto, c'è gente non contenta e non la capisco. Oggi, dopo 4 anni strepitosi, posso anche sopportare un anno in chiaro scuro. Stiamo vicini alla nostra squadra. Jack.
0: Questo è un bel tema. Tendenzialmente sono d'accordo, ma probabilmente chi scrive appunto è gente che ne ha passata, che ha vissuto periodi veramente veramente bassi, ma c'è sempre stata al fianco della squadra. Però non voglio fare grosse differenze tra vecchi tifosi e nuovi tifosi che si avvicinano o che si sono avvicinati nell'ultimo periodo perché le cose stavano andando bene, perché è sempre un argomento molto spinoso, cerco sempre di raggruppare i tifosi in un unico organismo
19: e secondo me fai una gran fatica, Jack, perché il certo. tifoso secondo me è uno più uno più uno più uno, cioè
0: lo so,
19: l'identità è fantastico quando c'è, certo. quando non c'è secondo me è normale, cioè è normale che ci sia quello che dice io voglio che giochi quello, ma voglio che giochi quell'altro, è normale certo. che ci sia quello che dice lui ha pagato meno di me, è normale, sì. Ecco perché io credo che in queste settimane sia importante che l'allenatore smetta di fare un certo tipo di dichiarazioni e mandi in confusione, e forse il prima possibile, appena finita la stagione, parli la società. Ma non parli la sì. società, cioè, perché la società ha parlato Fenucci, no?
0: Sì, però, sì, certo.
19: però deve parlare Fenucci o deve parlare Di Vaio o Sartori o Saputo, e non ci devono dire che il mondo è brutto e cattivo e che un giorno finirà sì. tutto, perché fondamentalmente certi messaggi che arrivano a una piazza come questa, abituata da anni di grande entusiasmo, in cui si parla di sostenibilità, di soldi, di perdite delle società, di cioè, sì. Poi dopo un mese parte la campagna abbonamenti e giustamente l'indeciso dice che cosa mi stai sì. offrendo tu?
0: Esatto, se le cose stanno così, io perché dovrei spendere tanti soldi per me e la mia famiglia per venirvi a vedere? Sono d'accordissimo. E infatti forse il paradosso delle ultime settimane è proprio questo, cioè che tutti, noi compresi, ma per forza di cose, abbiamo trattato l'argomento Bologna meno sul piano sportivo, più sul piano comunicativo, proprio perché sono emerse delle situazioni, delle dichiarazioni certe volte al limite del drammatico, che probabilmente dopo 3-4 anni del genere non erano cose da fare, perché forse sì, ci eravamo fatti tutti la bocca buona, ma tu devi spiegare le cose come stanno, senza vittimismi, senza puntare il dito eccetera, ma magari con un atteggiamento un po' più
19: anche senza alibi, Jack. Oppure è chiedere troppo, anche senza alibi, o è chiedere troppo?
0: Anche se sì, probabilmente anche sì. Per me non è mai chiedere troppo, perché comunque sono sportivi e vivono anche di questi piccoli aspetti qua. Quindi sì, sono assolutamente.
19: Tanti messaggi, guarda qua. Allora, gli stimoli ai giocatori li deve dare l'allenatore, dice Gianfranco in maniera perentoria. Se non ci crede lui, e dalle dichiarazioni di Italiano mi sembrava ovvio, non possono crederci e di conseguenza avere stimoli i giocatori. Posso non essere d'accordo?
0: Ma anch'io, è un tema annoso, ne parliamo spesso qua di questa cosa qua. Io non sono di questo avviso. È ovvio che se il primo a non crederci è l'allenatore, mi faccio delle domande e mi suonano dei campanelli d'allarme, perché è ovvio che lui deve essere il direttore d'orchestra in qualche maniera, e se l'orchestra suona male, insomma, qualche responsabilità ce l'ha anche lui. Però sono sempre molto dell'avviso, da ex uomo di sport, che le motivazioni le deve avere in primis il giocatore, ma senza scadere nella retorica e dire è un privilegiato e quindi per forza di cose deve baciarsi i gomiti. No,
19: anche perché il baciarsi i gomiti non ti dà automaticamente le motivazioni.
0: No, affatto. Quelle sono cose molto personali, probabilmente, che se fai questo mestiere devi saper tirare fuori. Se fai questo mestiere a un certo tipo di livello devi saper tirare fuori, senza che ci sia un padre e una madre che ti dicono dai forza, gioca bene. No, me lo devo autoimporre io, devo essere autodisciplinato io. Bravo. Devo capire l'importanza di una cosa.
19: Dovere. Noi ai giocatori dobbiamo chiedere, pretendere, esigere il loro senso del dovere.
0: Quello.
19: Motivazioni, signori. Cioè, quante volte dite, ma che bella ragazza la moglie di quel nostro amico, no? E come mai lui è, non so, triste, così come mai litigano, non è che basta stare con una bella persona, avere la famiglia perfetta, avere lo stipendio, così via, perché tutti i giorni il tuo animo, il tuo cuore, la tua testa, la tua indole sia motivata.
20: No, no, no, tutt'altro. Ci sono tanti micro lavori da fare quotidianamente per far andare bene le cose, assolutamente. Però sì, ritornando al discorso di prima, è una cosa estremamente, secondo me, poi capisco anche le altre campane, è una cosa estremamente legata alla personalità e il senso del dovere appunto dei giocatori. Poi, ferma restando questa considerazione che abbiamo già fatto sulle dichiarazioni di Italiano, cioè se il primo a non crederci lui, a me suonano dei campanelli d'allarme, però lo metto in questo contesto sullo stesso piano dei giocatori.
19: Jack, cosa faresti tu adesso? Cioè, prossima mossa che farebbe Giacomo Gelato, plenipotenziario del Bologna?
20: Ma visto che è una piazza che sta rumoreggiando e che insomma così a spanne mi sembra di capire sia una piazza scontenta, tralasciamo tutti i dettagli del siamo usciti ai quarti di Coppa, veniamo dalla vittoria della Coppa Italia, tutte queste cose che sono verissime eccetera, però in un momento del genere, dato che siamo uomini di sport, in questo momento voglio immedesimarmi in uno sportivo, probabilmente sì, mi aprirei alle domande della gente, farei una bella conferenza stampa in cui raccontiamo con grande onestà intellettuale cosa è andato, cosa non è andato, senza tirare fuori delle scuse e facendosi falcidiare dai temutissimi giornalisti che sembrano i padroni del mondo quando si devono fare delle domande.
19: Io chiedo una cosa al Bologna per il bene che voglio, ovviamente al Bologna, e perché credo di poter avere il micro titolo per dirlo. Prima smettete di continuare a parlare di una stagione da quattro competizioni, contando che due delle quattro sono finite il 4 di febbraio. Scusa, il 10 di febbraio, e sono valse una due partite, l'altra due partite, quindi
20: certo.
19: Se la smettiamo con la questione del quattro competizioni, anche perché l'anno prossimo in cui ne avrai due, poi la gente se lo ricorda che tu hai detto l'anno scorso era difficile perché avevamo quattro competizioni, no?
20: Cioè, se il presupposto allora è questo, allora la gente si deve aspettare un Bologna da primi tre, quattro posti e poche fiamme, certamente.
19: Esatto. Cioè, visto che abbiamo capito l'arcano che quattro competizioni erano troppe per questa rosa, allora sappiamo come funziona l'anno prossimo, abbiamo la formula e vinciamo tutto, ragazzi.
20: Esatto.
19: Smettete di premettere questa cosa delle quattro competizioni, perché non erano quattro competizioni che valevano l'una come l'altra.
20: Sono d'accordo.
19: Di
20: impegno, certo, di calendario, tutto quanto. Cioè, era una roba, con tutto il rispetto che si deve, era una roba affrontabile.
19: Una delle quattro è durata quattro giorni, competizione, quella a Natale dell'anno scorso. Quattro, vuoi metterne due in più per il viaggio? Fai sei, è durata sei giorni quella competizione.
20: Non è una stagione di nove mesi.
19: Ecco, non riempite la testa della gente con questo preconcetto, perché sennò poi ci entra solo quello di preconcetto. L'anno prossimo allora rivinci la Coppa Italia.
20: Esatto, sì. Infatti no, è un'arma a doppio taglio fare un certo tipo di dichiarazione, proprio per questo motivo, perché dopo il tifoso medio si aspetta grandi cose e il rischio dello scatafascio è proprio dietro l'angolo, perché se rifai un paio di mesi come quelli di quest'anno, dopo diventa complicato da gestire, con due competizioni, una è un po', ecco.
19: Una è un po', arriviamo subito.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silber, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
21: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
23: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
28: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
29: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
28: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
29: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
30: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 15:43, Leo Vicari, quasi gol, buon pomeriggio, buon mercoledì. Francesca Bolognini, Giacomo Gelati con noi, ciao di nuovo.
1: Io non sento.
2: Scusa, Jack si era silenziato, ecco, silenziato.
20: Eccoci qua.
19: Avreste fatto il discorso,
2: È successo. È successo.
20: Sì, con la guancia come gli anziani, è stata una scena pietosa. Pietosa.
1: Passati inosservato quello che ho detto, è bene.
20: No, l'abbiamo sentito, non abbiamo fatto finta di niente.
1: È successo, va bene. C'ero anch'io. Ha ragione l'ospite precedente, il Bologna è dove deve essere, ottavo, nono posto per spettatori, monte ingaggi, classifiche e via discorrendo. Jack, analisi dura e risultato di analisi troppo sintetico, troppo nudo e crudo?
0: In queste settimane un pochino ascoltando tutte le campane tra noi e il pubblico, alla fine una cosa di cui mi sono convinto anch'io, se la stagione fosse già finita direi alla fine se il valore di questa squadra è questo va benissimo, però non è un po' nuda e cruda, nel senso che ci sono tanti aspetti infatti cioè se l'anno prossimo guardandoci indietro dobbiamo descrivere la stagione 25-26 con dei dati e guardiamo effettivamente che cosa è successo eccetera, sì, possiamo dire che il Bologna era dove ha meritato di essere. È ovvio che quando sei in corsa per tante cose, quando la squadra è carica e ha davanti, io faccio sempre riferimento alle 7 partite perché mi ricordo un po' le famose 7 finali che doveva giocare la Fortitudo per tornare in Serie A, quindi dovevano essere 7 finali per provare a prendere la Conference, questa cosa non è avvenuta, non sta avvenendo eccetera, e trattandosi di sport faccio fatica a dire che bravi, no, dico che peccato, perché non si sono allineati tutti i pianeti in termini di prestazioni, risultati, infortuni, altre squadre che gareggiano eccetera, per fare in modo che si potesse raggiungere un obiettivo che era raggiungibile, ma proprio in virtù del fatto che era raggiungibile.
1: Io non amo pensare che le classifiche del campo vengano dettate dalla classifica del monte ingaggi, dal mercato,
0: no,
1: dall'affluenza, dalla grandezza della città, bacino d'utenza, dalla storia e così via. Se no non andremo a vedere le partite.
0: Se no andremo a vedere
1: i musei.
0: Cioè, sì, esatto, dove è tutto grande e grandioso.
1: Apriamo dei libri e leggiamo dei dati e così via. Invece c'è una serie di singolar tenzoni, sì. Una serie di battaglie sul campo dove si parte dal punteggio di 0-0 a calcio.
0: Sono d'accordo, ma infatti è l'epica dello sport, cioè è il motivo per cui abbiamo goduto come ricci l'anno scorso a vincere una Coppa Italia, ma non perché... peraltro, ma perché se vai a mettere insieme tutte queste considerazioni dici forse il Bologna non era favorito e ha compiuto un'impresa e ce la teniamo strettissima, ma questa come tante altre storie di sport di underdog che ce la fanno, cioè probabilmente se non ci fosse questo aspetto e si relegasse tutto all'aspetto economico, hai voglia fare 30.000 o 28.000 spettatori in uno stadio o i 5.000 della Fortitudo che sono 4 anni che è in A2, o altri dati, faccio per dire. Ci sono tante piccole micro magie che rendono lo sport quello che è.
1: Io tra poco leggo un messaggio che trovo terribile da un punto di vista sportivo, cioè lo trovo terribile. È la quintessenza del motivo per cui secondo me ci si dovrebbe approcciare allo sport, quindi la giri al contrario e dall'altra parte la medaglia. Intanto saluto Manfred, ciao Manfred. Non lo devono rispecchiare necessariamente, però bisognerebbe misurare le aspettative consapevoli di chi sei e da dove parti. Sì, Manfred. Credo anche che non sia però sempre un punto di partenza, cioè l'inizio di una stagione. L'inizio di una stagione, secondo me, è anche per tanti il proseguimento di un discorso che viene dalla stagione
0: prima. Dalla volta prima, certo, assolutamente. No, poi vabbè, io non faccio testo perché in tema di ambizioni ho appunto una visione forse troppo romantica e troppo spinta, e quindi
1: mi interessa. No,
0: ma il concetto.
1: E poi ti dico la mia.
0: Sì, era il concetto di quando giocavo a basket, cioè avevo parlato alla vigilia di Bologna Stonvilla, appunto, del mio episodio che riguardava il mitico Bruco Basket, che andammo a giocare 6 contro 10 e vincemmo la partita. E ho sempre avuto un po' questa
20: questa attitudine al non sentirmi inferiore in termini sportivi, ma non solo, a non sentirmi inferiore a nessuno, proprio come dicevi te, perché si parte dallo 0-0, perché io ho alla fine le stesse opportunità degli altri, al di là di quelli che sono i valori. È ovvio che ci sono giocatori più forti, giocatori più pagati, strutture fisiche diverse, eccetera. Però per come sono fatto io, ho sempre avuto quell'attitudine a puntare sempre, sempre estremamente in alto, e perché questa cosa mi aiuta mentalmente ad affrontare le cose. Se non lo avessi fatto, avrei vissuto con molta più delusione, tutto qua. Quindi
1: allora, io ti capisco, perché conosco gente come te. Io non sono come te. Io non sono come te, però credo di aver imparato a saper cavalcare i momenti, ovvero Bologna-Milan dell'anno scorso, con il Milan favorito anche per i bookmakers, non strafavorito, ma favorito per i bookmakers, sì. Secondo me è stato un errore. Perché? Perché era chiaro che il Bologna veniva da un abbrivio e da una spinta diverso da quello da cui veniva il Milan, quindi non era un partire a secco alla pari, Bologna-Milan chi vince, cioè non era la partita che giocavamo il 28 di agosto, era la partita che giocavamo quel 14 di maggio. Tanti anni fa c'era una ragazza con cui ci gironzolavamo intorno, un mio amico mi ha detto, lascia perdere, mio amico molto caro, mi ha detto, ma lascia perdere, è troppo, cioè mi ha proprio detto, è troppo, ok? Era molto ambita, ok?
20: Proprio perché sarei impazzito e mi sarei lanciato, ecco.
1: No, ecco, tu saresti impazzito e saresti lanciato, io no, ma sapevo che venivo da un momento in cui ero in forma, in cui lei, se doveva ascoltare me o altri quattro, ascoltava me.
20: Okay.
1: E allora ho detto, perché no? Infatti è andata fu bene. Divertente, ok? Però questo non vuol dire, però partivo non da io e lei, partivo da io, dall'anno che avevo avuto, dalle consapevolezze che avevo, certo, e così via. Quindi il bacino d'utenza del Bologna è un dato, ok? Il Bologna fa 28.000 se allo stadio, fa conto, no? Però i 28.000 non fanno gol, no? Quindi esatto. Il Bologna quanto metterà quest'anno? Il Bologna farà un più a bilancio quest'anno? Ok, però che giocatori ti porti dall'anno prima? E gli altri, e gli altri quando vanno a comprarli? Cioè, raga, il Milan quest'anno ne ha sbagliati i giocatori, per dire, no? Se li azzeccava tutti, forse vinceva lo scudetto, nonostante fosse nono dall'anno prima. Quindi, secondo me, è sempre un discorso di continuità nello sport.
20: Nella maniera più assoluta.
1: Non si parte proprio da zero. Vado con il messaggio che...
20: Sì, sono tesissimo.
1: La Conference sarebbe un peso enorme, poi uno può piacere vincerla, ma giocare in Pustas e lasciare il campionato, no. Credo che per il Bologna la Conference sia vista come un peso, l'unica spiegazione che do. Io faccio come quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, mi tolgo il camice, la diagnosi la fa lei, fate voi quello che pare, cioè siamo arrivati a non abbiamo fatto l'Europa per 25 anni, abbiamo visto la cena, abbiamo vinto la Coppa Italia, quanto è bella, abbiamo visto com'è bello girare per l'Europa, però siamo anche schizzinosi, noi nei Pustas non ci vogliamo, nei Pustas, perché i Pustas?
20: No. Guarda, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con la Fra, perché era arrivato un messaggio grosso modo di questo tenore qua, cioè io non voglio pensare esattamente. Io non posso pensare che si giochi al ribasso, perché veramente strappo il tesserino dell'ordine dei giornalisti e vado a fare dell'altro, perché sarebbe veramente indecente anche solo pensarlo per scherzo una cosa così a livello proprio societario. Poi poi per rispondere al messaggio, no, io non sono assolutamente d'accordo, un po' perché è una coppa, un po' perché appunto avere un palcoscenico europeo scalda i cuori della gente, hai energie diverse, cioè l'abbiamo visto tutti negli ultimi 2 anni in città, il tipo di fibrillazione che c'era. Poi non è un discorso legato alla così al prestigio della coppa, è ovvio che una è più prestigiosa, una è media, l'altra è meno prestigiosa, ma anche chi se ne frega, è pur sempre una coppa.
19: Vorrei anche ricordare che se vinci la Conference vai in Europa League l'anno dopo,
20: tra l'altro,
19: così,
20: cioè, tra l'altro, sì,
19: mi
20: appunto
19: sembrano tutti questi discorsi che sono quelli che abbiamo fatto, che abbiamo sentito fare dagli allenatori che non vorremmo più vedere da queste parti, che erano no, lo scrivo anche in 50 Trendoi umilmente, il mio libro, sì. Grazie per chi l'ha comprato in tanti, no davvero, cioè infatti, sì, sì. Sono simpatici, ecco, che quando l'allenatore dice no, ci sarà spazio per tutti in questa partita di Coppa Italia, però occhio perché domenica andiamo a Siena, cioè, sì, per la partita di campionato, allora andremo a Siena per la partita di campionato, però metteremo i titolari anche in Coppa Italia, no.
20: Assolutamente.
19: 11 riserve in Coppa Italia per, sì, uno 0-0 a Siena.
20: Sì, sì,
19: ma perché?
20: È una mestizia totale. No, non mi sogno neanche lontanamente di pensare che appunto valga meno o si giochi al ribasso perché è più conveniente, e che quindi le ultime partite del Bologna siano un tentativo di autosabotaggio per non fare la Coppa più scrausa. È veramente molto lontano dal concetto di sport. Non posso pensare che la gente ragioni in questo modo, lo trovo veramente disdicevole. E in più c'è da aggiungere, come dicevamo la settimana scorsa con la FRA, è un tipo di competizione dove potresti su un piano teorico potresti anche competere ad alto livello e provare a vincerla, perché no, assolutamente, quindi sì, non vedo perché ci si debba autosabotare.
19: No, poi anche sta cosa del Pustaf.
20: No, vabbè, ma quella secondo me è abbastanza incommentabile. Cioè, Pustaz, no.
19: È un po' di classismo che mi.
20: Sì, vorrei sentire cosa ne pensa Danilo Masotti di una cosa di questo genere. Questo è proprio incensare la bolognesità portata alle estreme conseguenze. No, Pustaz, niente. Pustaz, no, è una cattiveria. Questa è una cattiveria.
19: Ma è una cattiveria che mi sembra anche di un altro tempo, Jack, di un'altra era. Sì. Cioè, storica,
20: ma
19: questa,
20: ma
19: cioè,
20: certamente,
19: dove, sì. In Italia noi sì che siamo civilizzati, no? Mica come in Uzbekistan.
20: Esatto. Un saluto agli amici uzbeki
19: che ci ascoltano spesso.
20: Esatto.
19: Allora, ancora Manfred, tendenzialmente salvo variabili che capitano e viva Dio, l'equazione vince e le variabili capitano, quindi avanti con la cantera. Sì. Per me non è lo sport non può essere equazione, altrimenti Manfred non avremmo decine di migliaia di persone che lo seguono, non saremmo, sì, noi qua a parlarne 14 ore al giorno in diretta se fosse soltanto, sì, equazione, almeno lo sport di squadra, io dico, sport di squadra.
20: Sì, mi trovi molto d'accordo, la vedo come te, sì.
19: Ciao, molti tifosi al volo, Jack, abbiamo 2 minuti. Molti tifosi, sì, non vogliono più sognare perché hanno paura di essere delusi, di sparire. Quindi vanno bene le plusvalenze, la sostenibilità, vendere i migliori, eccetera, eccetera. E come dicono loro, accontentiamoci e ringraziare. Ho tanti amici in questa condizione. Luca da Brescia. Terrorizzato da tutto ciò, dice. Però...
20: Sì. No, io non sono d'accordo. Cioè, ritorno al discorso che facevo prima. Non. Mi sembra che ci sia un po' di mestizia di buttarsi giù in questa cosa dell'accontentarsi. Sì, ti accontenti se non hai altro, se non hai altro, esatto, probabilmente.
19: Una cosa molto nostra questa, questo, sì, lo dico a, sì, tantissime persone che hanno più anni di me, lo dico anche se, certo, sembro di apparire insolente, però ho detto, voi a un certo punto avete evitato di mettere in pericolo tutto quello che avevate.
1: Sì. E quindi avete fermato completamente la macchina del progresso, la macchina della solidarietà, la macchina dell'evoluzione sociale e così via. Avete tenuto tutto quello che avevate, che è un, secondo me abbastanza appartenente alle società benestanti questo, Jack. Cioè, la società benestanti non vuole perdere il proprio benessere, non vuole arrivare ad essere eccellente, non vuole perdere il benessere.
20: E qua si apre un capitolo di marxismo che sì, sarebbe ogni tanto.
1: No, ma non volevo aprire il marxismo.
20: No, anzi, però cioè, insomma, fa parte delle nostre vite, che lo si voglia o meno, però è vero, sono d'accordissimo con quello che dici. È proprio così. È la fotografia della, insomma, della civiltà benestante.
1: Cioè, io voglio andare allo stadio, voglio andare a vedere il Bologna, che Saputo non si stanchi, mi faccia anche una squadra da 17° posto, secondo me è il contrario del io voglio andare a vedere una partita. Esatto. Cioè, tu vuoi andare allo stadio, punto. Ecco, esatto, cioè, esatto. Poi ognuno, ti ripeto, abbiamo cominciato il collegamento, ogni tifoso è fatto a modo proprio.
20: Ma ci mancherebbe, ma è giusto che sia così, è giusto che sia così.
1: Jack, io ti ringrazio, avrai un weekend così sereno, simpatico.
20: Ma lo possiamo dire, insomma, alla fine è successo, mi vado a sposare, ragazzi, quindi il 9 maggio alle ore 12 a
1: lei lo sa,
20: ma è stata lei a fare il primo passo, quindi insomma ho accettato di buon grado. Poi insomma ci saranno degli stravolgimenti familiari, perché appunto a fine luglio partiremo per qualche mese per il Canada, dato che ha vinto una bella borsa di studio, e quindi abbiamo deciso di così mettere la ciliegina sulla torta con questa cosa qua, e forza.
1: No, sono stracontento per voi, vi voglio un gran bene, quindi che sia una giornata non solo da ricordare, ma da portarsi dietro sempre, da rivivere ogni giorno con la più grande naturalezza. E grazie. Il tempo che dedichi a me, alla radio.
20: Ma ci mancherebbe, per me davvero è un piacere, un onore, insomma. Sono anni in cui ho conosciuto persone splendide, quindi sono molto contento di sentirti dire queste cose.
1: Giacomo Gelati, ciao Jack.
20: Bella ragazza, a presto.
1: Ciao, a presto, a settimana ciao. Prossima. Mi fermo, torno e vi leggo, vi ascolto.
5: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
7: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
9: Parola di Riccardo Orsolini.
8: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
10: Nettuno Bologna 1.
5: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
8: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
5: Tutte le partite del Bologna. in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato.

0: All'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30 in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 16.07, l'ultima parte della trasmissione con Leo Vicari, insieme fino alle 16.28, Francesca, 16.28, perché io sono preciso, io sto alle direttive della direzione di questa emittente e non sforo, a differenza
8: quando
7: tua,
8: vuoi tu, che... quando vuoi tu.
7: Non erano le stesse parole di ieri.
8: Quando vuoi tu sei ligio.
7: Vabbè. Allora, saluti da un pustasti, dice Fabrizio da Alicante.
8: Ecco. Magari essere in quel pustast in questo momento, sì.
7: E poi no, perché abbiamo letto prima un messaggio che diceva: io la conference è solo un impiccio, poi si va nei pustast. Io trovo che sia una dichiarazione molto anni 70, ecco, molto anni 80. Pustast, sì, lo stadio del Crystal Palace quest'anno in conference, come no, dice questo ascoltatore. Va bene. Pustas è un po' che non lo sentivo, e Pustas lo scrive Filippo Venturi nel suo ultimo libro, quello che è uscito un anno e mezzo fa, e, in cui ambienta alcune scene al Pratello, e secondo me lui il barazzo, per non chiamarlo barazzo, lo chiama Pustas, ecco, e mi piace molto anche come cioè, io me la prenderei una maglietta con scritto Pustas, perché è molto bello, non è cacofonico Pustas, altre parole sono più brutte. Pustas mi piace, è un po' come Bon Viage Pustas, sì, può ambire a diventare Bon Viage, dispregiativo assolutissimo, sì, è vero. E, io rimpiango i Pustas dell'Eurocup della Virtus rispetto anche alle solite 15 città dell'Eurolega, e questo è un messaggio clamoroso. Io un giorno ci vorrò fare una puntata sul... mi dite delle mete un po' insolite, la faremo. Ragionando con questa spocchia, non esisterebbero coppe che non siano la Champions e serie che non siano la A, non esisterebbero squadre che non siano le strisciate e non esisterebbero giocatori mestieranti. Dai, snobbare la conference posso capirlo da un interista. E poi farei, no, ma poi vi dico anche una cosa. Avete presente che la Roma ha vinto la conference? Ditegli se le è dispiaciuto fare quell'anno di conference. Con Mourinho, la finale a Tirana, gli ha permesso di andare in Coppa l'anno dopo. Cioè, brutto vincere una Coppa, veramente brutto? Cioè, ci è scocciato fare le Coppe questi due anni? Faremmo veramente gli schizzinosi, anzi, gli altezzosi, se il Bologna fosse andato quest'anno in Conference League o se ci andasse l'anno prossimo. Faccio carte false per giocare la conference, dice Paolo. Poi ciao Pustas è una parola bellissima, stavo per andare nel fosso con la macchina per le ghigne. No, non fate così, non mi fate così. Penso che il 98% dei tifosi si divertirebbe e come a girare per i Pustas. Io sicuramente, dice quest'altro ascoltatore. No, mi ha, ve lo dico, ve l'avevo anche premesso, ci sono dei messaggi che delle volte io leggo in anteprima e me li tengo per un certo punto della trasmissione, perché magari non li voglio lasciare soltanto 30 secondi, voglio che l'ospite o comunque il tronista sia nelle condizioni migliori per rispondere, ma

soprattutto voglio anche che all'ascolto arrivi bene quel messaggio. E il messaggio sul Pustas anche a me mi ha un po' non mi dovrei sorprendere quasi più di niente, però mi ha un po' flashato. Mi spieghi un mio dubbio, oddio, spiegarti un tuo dubbio. Allora, il Bologna è una squadra di passaggio per andare in una squadra migliore. Io darei sempre il 110%, anche se l'allenatore mi dice che la stagione è finita. Se mi adeguo a quello che dice l'allenatore, come posso avere una chiamata da una VIP? Allora, premesso, è un discorso regolarissimo il tuo, però ti prego di ascoltare nuovamente quello che è il mio pensiero, che non è quello di Giacomo, che non è quello di Alessio Torri, che non è quello della Francesca, che non è quello di Manfre. Il mio pensiero è che i giocatori del Bologna, dal primo all'ultimo, stiano dando, per quanto concerne loro stessi, il 100%. Ma il 100% che hanno oggi, che non è il 100% che avevano il 9 di novembre. Il 9 di novembre? Sì, il 9 di novembre a Udine. Che non è il 100% che avevano una settimana prima in casa contro il Napoli. Che non è quello che avevano nel secondo tempo di Vigo contro il Celta. Faccio l'esempio mio. Io in questi giorni ne ho una dietro l'altra, e se non sono una dietro l'altra sono una che si accavallano una sopra l'altra. Mi hanno invitato, mi hanno proposto e mi hanno invitato una cosa carinissima settimana prossima, che in quasi qualunque altra parte del mio anno avrei non solo accettato ma probabilmente proposto io. Ho dovuto dire di no, perché il mio 100% di oggi mi farebbe arrivare a quell'appuntamento molto probabilmente con il muso, con la testa da un'altra parte, senza il rispetto e la forza, le energie necessarie per dare quello che si meriterebbe quell'evento, che è un altro mio tipo di 100%. E oggi il 100% lo devo dedicare alla manutenzione di un sacco di cose. I giocatori del Bologna oggi il loro 100%, dopo che evidentemente un po' è stato usato, un po' è stato sperperato, un po' è stato eroso in questa stagione, sono arrivati, chi per un motivo, chi per un altro ancora, a non avere più gli stessi stimoli di prima, più lo stesso entusiasmo di prima, più la stessa condizione fisica di prima. Allora, comincia a unire tutte queste cose. Io non vedo nessuno che tira indietro la gamba, io non vedo nessuno che vende le partite, io non vedo nessuno che ha uno scazzo nei confronti di un suo compagno a cui gli vuole male. Io vedo semplicemente gente che ha meno da dare, ma tutto quello che hanno da dare lo stanno dando. È poco, ci piace? No. Mi sembra di vedere gli anni di non facciamo dei nomi, dai, che non faccio, non me ne frega niente di far dei nomi di giocatori che sono passati di qua, ed era meglio se non passavano di qua, per tutti. Però sembrano altri rispetto a loro stessi. Sì, sembrano altri rispetto a loro stessi, perché avevano abituato loro stessi e le platee che li guardavano a altri tipi di prestazioni. Sono arrivati in riserva. La vostra macchina con un litro di benzina non è la vostra macchina con 90 litri di benzina dentro, 90 per dire, ecco, insomma, con 40 litri di benzina dentro. Ci fate ancora poco. Oggi il Bologna, con tutta questa serie di circostanze e di condizioni, purtroppo ci fa quello che ci sta facendo. Molto poco, se non niente. Da un punto di vista della goduria, da un punto di vista della resa, da un punto di vista dell'opposizione agli avversari e così via. Ma vi prego, non torniamoci 200.000 volte, poi io ci posso tornare, però diventiamo noiosi anche.
Non è vero che non stanno dando il 100%, ma quello che stanno dando adesso è il loro 100% attuale. Buongiorno, secondo voi fra i giocatori buoni, gli onesti predatori, la differenza si vede anche io Loris, però te l'ho scritto anche ieri se non sbaglio, devi togliere il T9 dai tuoi, o comunque il correttore. Ma secondo voi i giocatori buoni e gli onesti predatori, la differenza si vede anche mantenere la tensione fino alla fine a prescindere dagli obiettivi della squadra? Ho capito, allora il senso l'ho capito. Sì, la qualità di un giocatore la fa anche la sua continuità. È una delle qualità. Il nostro Ebischer dell'anno scorso era un giocatore molto continuo, ma era un giocatore che non aveva sprazzi, era un giocatore che non poteva essere l'uomo squadra. Quindi io non ritengo che la continuità sia la prima cosa che vado a vedere in un giocatore. Io preferirò sempre un Bernardeschi a un Ebischer. Io preferirò sempre uno che ha i colpi a uno che ha tanta corsa e tanta volontà, perché in campo ci possono stare tutti e due, e perché l'occhio me lo ruba uno e il cuore me lo fa palpitare quell'uno lì. Sì, guarda, in quanti si è descritto le mense, così mi illumino di mensa, bella, mi illumino di mensa, le esperienze che si scrivete dal Marco l'egittologo. Questo a casa la mia compagna aveva perso il gusto, io e la bimba facevamo il blind test con miele, aceto eccetera come nei video su YouTube. Ah, ok, sì, sono state esperienze, abbiamo vissuto anche quelle esperienze, dai, quelle in cui quella sciagura ci ha, a qualcuno ha portato via tutto. E poi ci sono state anche tante situazioni che forse oggi possiamo raccontare anche con un minimo di sorriso, ma ciò non toglie che quella sciagura ci ha portato via tutto. Esatto, contro hai sempre un avversario, quando ti batte, stavo parlando del Covid, esatto, contro hai sempre un avversario, quando ti batte è stato più bravo di te. Poi quando ti batte un avversario che retrocede in Serie B o si classifica quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, beh, allora ci sono problemi di diversa natura. E qui il mister è responsabile al 100%. Per questo per me bisogna che la società trovi il modo di chiudere il rapporto, dice Angelo 60. Angelo, tu hai un concetto di necessità, di urgenza, scusa, di chiudere rapporti legato alla punizione. Io no. Per me non si devono chiudere i rapporti per punizione, si devono chiudere i rapporti per sfiducia, che è diverso. Il Bologna si fida ancora di Vincenzo Italiano? Vincenzo Italiano l'anno prossimo sarà l'allenatore adatto al progetto Bologna? Prosciughiamo, arriviamo a queste due domande. Per evitare, non chissà quale cataclisma, meteoriti, estinzione dei dinosauri e così via. No, per evitare che l'anno prossimo si parta già limitati, perché ci si guarda un po' di sottecchi, si sa che l'ultimo anno, oggi leggevo da un collega che ha scritto su un quotidiano, il Carlino direi, credo il Carlino, che purtroppo non mi ricordo chi l'ha scritto, quindi li citiamo tutti, Marchini, Vitali, Giordano, che si occupano quotidianamente del Bologna. Io ho i miei dubbi che, scrivevano oggi, che Italiano non comincerà l'anno col Bologna da ultimo anno di contratto, cioè eventualmente si chiederà a Italiano di spalmare di allungare il contratto e poi spalmare il suo ingaggio. Io non ci credo, per me è una cosa che va
abbastanza contro la logica oggi. Io credo che se si chiudono in una stanza per 24 ore il Bologna e Vincenzo Italiano e gli si dice dovete uscire con un accordo pluriennale, secondo me è una cosa molto forzata e io non le forzerei queste cose. In nessun rapporto di lavoro io forzerei una convivenza che parte da un'incognita. E che cos'è l'incognita? Come si troverà Vincenzo Italiano con la squadra dell'anno prossimo? Come si troverà la squadra dell'anno prossimo con Vincenzo Italiano? Noi facciamo sempre i conti con l'oste, sembriamo un po' quattro ristoranti. Noi andiamo prima a vedere quanto è pulita la cucina, andiamo a vedere quanto ci piace la location, diamo un'occhiata magari al conto se va bene per le nostre tasche. Non abbiamo ancora sentito i piatti però, cioè, i piatti sono i giocatori che Italiano dovrà allenare l'anno prossimo. Chi dovrà allenare Italiano l'anno prossimo? Io non ho la minima idea di come il Bologna, che dovrà muoversi e si sta muovendo tanto, di cosa il Bologna ci presenterà l'anno prossimo. Ho una certezza che 7-8 dei protagonisti di quest'anno non ci sono più. Cioè, mettiamoci in testa che il Vincenzo Italiano, che ha performato bene, male, benino, malino, normalmente quest'anno, l'anno prossimo ha un'altra sfoglia da tirare, l'anno prossimo ha un'altra tavola da apparecchiare. Vicari, così sei peggio di Giacomo Leopardi, non capisco che cosa intendi con questo messaggio. Vedere che stai pareggiando e battere un calcio d'angolo, ci vai camminando, mi scende la catena, dice Cuore Rosso Blu da Brescia. Sì, capisco. Torno sul mio discorso di prima. Cioè, è esattamente quello il mio discorso di prima. Tu adesso non hai stimoli, entusiasmo, forza per andare a battere quel calcio d'angolo a 27-28 gradi che c'erano allo stadio correndo. Chiedimi se piangevo quando abbiamo vinto la Champions ad Anversa con la Virtus. Era la coppa del nostro livello e l'abbiamo vinta. Poi speravo chiaramente di andare in Eurolega a breve. È proprio così. Grande Jack che mi scrive una cosa nostra che gli ho mandato. Più che Pustas suona meglio Calcitaras, dice Valerio. Calcitaras non l'avevo mai sentito. Al Pustas era un'osteria al Ponte San Ruffillo negli anni 90. Tanti sabati sera passati lì. Grazie, non ne avevo la più pallida idea. Grazie mille. Poi, certo, fare gli schizzinosi con la Conference, d'altronde dopo aver vinto queste ultime 10 Champions, ci sta, dai, insomma. Bello questo messaggio. L'amico prima che ci ha scritto dei Pustas e del fatto che non vuole fare la Conference: non hai più obiettivi dopo la Aston Villa, è umano, forse non professionale, ma è così. E Italiano è stato solo sincero. Sì, secondo me ci sono delle volte in cui l'essere sincero paga e delle volte in cui sai benissimo come stanno le cose, ma devi fare in modo di indorare un po' la pillola, cioè devi fare in modo di non spiattellare sempre la più nuda e cruda verità nel modo più sintetico possibile a chi in quel momento ha ancora davanti 2 mesi di percorso. Perdona, ma i 28.000 di domenica non bastano come stimolo? Ah, ragazzi, sì, per quanto mi riguarda sì, però per quanto mi riguarda, cioè i numeri che possiamo fare noi come radio,
per me sono un grandissimo stimolo. Io faccio un altro lavoro, però. Cioè, i giocatori, è anche umano che abbiano dei cali. Allo stesso modo, mi scoccia moltissimo che il tifoso oggi si debba interrogare su questo, ovvero sul cavolo, siamo venuti anche in 28.000 questa volta qua, e mentre prima, quando vincevi, tutto bello stare qua, adesso 28.000 non valgono più niente. Questo mi scoccia molto, e questa è una cosa che la società deve arginare il prima possibile, ovvero l'allenatore che dice che la stagione è finita, poi lo ha detto contestualizzato ad una domanda, l'ha detto, signori, l'ha detto, e l'allenatore che dice avete strumentalizzato le mie parole, sì, si è visto, sai chi ha strumentalizzato le tue parole? I giocatori, ok? Quindi secondo me la società in questo senso deve porre, per evitare che quei 28.000 non si disperdano, deve porre il prima possibile un fermino. Ragazzi, io sto per salutarvi, mi porto tanti messaggi, lo voglio dire perché ci tengo, tanti messaggi interessantissimi che mi avete mandato, ma che ritengo di dover leggere anche a qualche altro tronista della trasmissione con me, e poi noi ci sentiamo domani in diretta, direi a questo punto dallo studio, ecco, e lascio la parola a Francesca Bolognini, sono le 16:28 e come avevo promesso puoi cominciare oggi puntualissima. Ciao ragazzi da Leo Vicari, grazie.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante Pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
12: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
18: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
19: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
19: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
19: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
22: Oh Marco, pronto per lo stadio?
23: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
22: Un disastro.
23: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
22: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
23: Davvero?
22: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
27: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:35, mercoledì 6 maggio 2026, ben ritrovati a tutti, pomeriggio in rosso-blu, Francesca Bolognini in studio, i vostri messaggi al 366-402-4022, insieme fino alle 18, parleremo anche di basket, di Virtus, di Fortitudo. Di Bologna ovviamente, perché ancora come stiamo ripetendo da tempo, anche se forse un po' non sembra, e fatemi fare un po' la sarcastica, la stagione sembra finita, ma mancano assolutamente altre tre partite da giocare, possibilmente in maniera diversa rispetto alle ultime tre che abbiamo visto. Come detto, 366 402 4022, benvenuto anche a Massimo Guerrieri e TV. Ciao Massimo.
28: Buon pomeriggio a tutti.
27: Allora, iniziamo dal Bologna, poi Max, con te andiamo anche su Virtus e Fortitudo, perché ormai cominciano anche i playoff da una parte e dall'altra, e chissà mai che quest'anno sia l'anno buono per la Fortitudo, ma sto zitta, lo dico piano, non lo dico, lo dico per finta, eccetera. Però iniziamo dal Bologna. Intanto inizio proprio da quello che è stato il bollettino di oggi da Casteldebole, cioè il ritorno in gruppo di Skorupski, João Mario e Dallinga. Che significa per le prossime partite? Perché noi c'eravamo, cioè Skorupski, soprattutto per Skorupski, quando avevamo visto un po' l'entità dell'infortunio, il secondo comunque abbastanza lungo e pesante, avevamo ipotizzato una fine stagione. Secondo te rientrerà a prendersi il posto tra i pali? Oppure anche, e ci sta, per precauzione, visti i due infortuni che sono venuti tutti e due nella stessa annata, in realtà no.
28: Questo è un tema abbastanza interessante, nel senso che sono stati infortuni strani quelli che ultimamente hanno colpito il Bologna, nel senso che avevamo, non dico già dato per finita, anche la stagione di Bernardeschi dopo Torino, ma quasi, e invece Bernardeschi è tornato subito. Abbiamo forse per un attimo tutti pensato lo stesso di Rowe, e invece Rowe poi è partito dalla panchina, ma è stato convocato nell'ultima contro il Cagliari.
27: Sai che io quella l'ho vista come pretattica, cioè il giocatore che è più in forma della stagione, ti dico che ha un acciacchino che probabilmente non ci sarà, in realtà c'è, può essere,
28: però Vincenzo Italiano non le ha mai fatte,
27: no,
28: queste
27: è vero,
28: cose,
27: quindi
28: non lo so, è quasi certamente finita quella di Cambiaghi e Casale, ma non quella di Skorupski a questo punto, perché è rientrato in gruppo, io credo non partirà titolare a Napoli, ma possa farlo a Bergamo, e soprattutto credo che possa farlo al Dallara contro l'Inter per salutare questa stagione da portiere titolare del Bologna, cosa che lui è, perché Skorupski è il portiere titolare di questo Bologna, poi non credo cambi nulla o quasi nulla nelle valutazioni che il Bologna farà del futuro di Lukasz Skorupski questo finale di stagione. Cosa voglio dire? Che i dubbi vanno oltre, nel senso, certo, che sono stati, saranno stati, più che sono stati, 111 giorni di stop, l'equivalente di circa 4 mesi, e dunque sull'avanzamento di età e gli infortuni del portiere polacco è secondo me corretto che la dirigenza rossoblù si ponga delle questioni, dei dubbi, delle domande, domande che potrebbero avere anche una risposta positiva, e cioè Lukasz Skorupski sarà il portiere titolare del Bologna anche nella prossima stagione, anche perché il contratto c'è, vado a memoria se non mi sbaglio, fino al 2027. Direi 27.
27: E poi c'è la sua volontà, quella che aveva detto di concludere la sua carriera a Bologna, che lui sta qua, stava, esatto, bene, quindi.
28: Esatto, però insomma direi non titolare, dovessi fare una previsione, a Napoli titolare a Bergamo, e dovesse stare bene, dovesse ben figurare a Bergamo con l'Atalanta, titolare anche al Dallara contro l'Inter.
27: Senti, ti faccio una domanda, ma veramente più forse per giocare, per cercare di sfregare la palla di vetro, perché è chiaro che noi non possiamo saperlo, però sono comunque domande, interrogativi che possono venire fuori, che ci si può chiedere. Nel momento in cui la stagione sarà effettivamente finita, come giustamente hai detto tu, si faranno svariate valutazioni su tanti giocatori e anche sul portiere, proprio alla luce, valutazioni sul portiere che non sarebbero state fatte se Skorupski quest'anno non fosse incappato in questi due infortuni pesanti, ma che alla luce di quello che è successo giustamente si faranno. Se dovesse andare tutto tra virgolette bene, cioè Skorupski assolutamente ha superato quest'annata, posso dirlo, passatemela, sfigata, di due infortuni, recupera perfettamente, quindi rimane assolutamente Lukasz, e il Lukasz che conosciamo anche il prossimo anno, primo portiere del Bologna. Sul secondo e il terzo che ragionamenti fai? Cioè, è chiaro che magari ti può rimanere, no, il dubbietto di dire Lukasz sta bene, è il primo portiere, però sai mai che anche la prossima stagione magari dovesse esserci qualche problemino, io ho bisogno di un secondo che magari possa essere sulla continuità, sul lungo periodo, non sulle una o due partite, sì, sul lungo periodo un po' più affidabile di quello che magari ha dimostrato quest'anno Ravaglia. Quindi che ragionamenti fai anche sul secondo e sul terzo, mi viene da dire, perché poi Pessina è stato utilizzato, quindi cosa fai? Passi Pessina secondo, magari Ravaglia lo fai andare a giocare, fai andare a giocare anche Ravaglia, sostituisci tutti? Vai pure, Massimo.
28: Allora, paradossalmente i ragionamenti vengono più semplici se pensiamo che le strade di Bologna e Skorupski possano dividersi, perché a quel punto si può fare intanto un serissimo ragionamento sull'eventuale nuovo primo portiere, e poi uno tra Ravaglia e Pessina, chi ha convinto di più, chi è futuribile, questo lo vedrà la dirigenza come secondo, e come terzo poi c'è sempre tempo per tirare su uno dalla primavera, andare a prendere il 2002-2003 del Montreal di cui si parla, adesso sto andando a memoria con le annate, però insomma è il portiere del Montreal, insomma a quel punto si possono fare diversi ragionamenti. Dovesse rimanere Skorupski, è chiaro che poi fai fatica ad andare a prendere un Falcone come secondo per avere maggiore affidabilità magari, però poi a dirgli anche se il Bologna non gioca l'Europa fai il secondo, giochi solo ogni tanto, perché a quel punto diminuiscono e non di poco a mio avviso le chance che un eventuale Falcone, anche qui sparo un nome, possa accettare di arrivare a Bologna. Quindi dovesse rimanere Skorupski il primo portiere del Bologna, il titolarissimo del Bologna, i ragionamenti sarebbero più complicati. È chiaro che, per semplificarmi anche la risposta, per quello che ha mostrato questa stagione, qualche certezza in più, seppur abbia giocato con meno pressione, abbia giocato sempre in casa ma in trasferta, però l'ha data Massimo Pessina rispetto a Federico Ravaglia.
27: Sì.
28: C'è poi un ragionamento che porta a dire anche Pessina avrebbe bisogno di sgrezzarsi, di fare le sue esperienze, di andare magari a fare il titolare in Serie B, addirittura qualcuno parla di Pessina titolare in una squadra da salvezza della prossima Serie A, a me francamente sembra molto molto presto.
27: Forse presto, esatto, per quello sì.
28: Cagliari, Lecce, ecco, queste squadre mi sembra molto presto perché Pessina possa fare il titolare in Serie A. Però poi anche qui, cioè, ci lamentiamo sempre che Yamal in Spagna esordiscono a 17 anni nel Barcellona, se non da titolari quasi, e ci vogliamo dire che Pessina non è pronto per fare il titolare del Lecce? Cioè, sono ragionamenti comunque complicati. Quello dei due che non sono Skorupski, che ha dato più certezze, però è sicuramente Pessina quest'anno.
27: È vero, è vero. Questo ascoltatore, Bigio, dice: ma è proporre a Skorupski di fare il secondo meno partite e possibilità di chiudere la carriera a Bologna? Ora, rimaniamo sempre lì, Massimo, cioè se Skorupski sta bene, Skorupski è il primo portiere, non puoi dirgli di fare il secondo se Skorupski sta bene. Viceversa, se anche lui nella sua testa magari si sente un po' più acciaccato, un po' meno sicuro, se la sua volontà dovesse essere veramente quella di comunque chiudere la carriera a Bologna, a quel punto non so se lui per primo potrebbe eventualmente paventare un'opzione del genere, ma ad oggi la vedo molto lontana, sinceramente.
28: Ecco, sì, sì, la frase chiave è ad oggi, cioè mi sembra un ragionamento da porsi tra Bologna e Skorupski magari tra qualche anno, due anni, tre anni, diciamo due stagioni, dai. Sì. Ecco, quando Skorupski ha detto, vado a memoria anche qui, pre-Steaua a Bucarest Bologna, mi piacerebbe chiudere la carriera sotto le due torri, intendeva
27: come primo portiere esatto,
28: del Bologna, che poi 111 giorni di stop di quest'anno l'abbiano fatto ricredere sulla sua condizione, sulla capacità di resistere ad un calcio che presenta sempre più impegni a calendario, questo può essere, ma sono dubbi che credo Lucas voglia porsi tra due o tre stagioni e non in vista della prossima. Cioè, mi sembra presto per dire passo da essere il titolarissimo del Bologna in Champions League e in Europa League ad essere il secondo in un'annata in cui il Bologna non fa nemmeno
27: l'Europa.
28: Sembra un salto un po' troppo importante.
27: Infatti, anche perché se effettivamente, come ad oggi sembra, il Bologna il prossimo anno non avrà l'Europa, l'unica altra competizione piccola, piccola nel senso di breve durata, non della durata parallelamente al campionato come per esempio può essere l'Europa League, sarà la Coppa Italia, quindi è chiaro che il secondo probabilmente avrebbe ancora meno spazio, no, rispetto a quello che può aver avuto quest'anno al di, o l'anno prima, al di là degli infortuni.
28: E anche in questo senso, a questo punto, insomma, detto che non diamo per finita la stagione Bologna, nemmeno pensando all'obiettivo settimo posto, che è lontanissimo, che è impossibile, tutto quello che volete, ma la matematica non condanna il Bologna da questo punto di vista, quindi io non la do per finita neanche sotto questo aspetto la stagione. Comunque, volendo considerare al 90% la prossima annata, un'annata senza Europa per il rossoblù, è chiaro che cambiano molti ragionamenti. Voglio dire, se il Bologna avesse dovuto affrontare il prossimo anno la Conference League, probabilmente anche sulle posizioni degli stessi Ravaglia e Pessina qualche domanda in più sarebbe sorta, e cioè magari io Pessina me lo voglio tenere come secondo perché può crescermi in alcune partite di campionato, perché tanto la voglia di giocare di Skorupski la sfamo con Conference League e magari con qualche partita decisiva da dentro fuori se dovessimo andare avanti in Coppa Italia. Non avendo l'Europa, la voglia di giocare di Skorupski la sfami col campionato, tutto il campionato, se Skorupski sta bene. E da qui altri ragionamenti a cascata su Ravaglia e Pessina.
27: Ovviamente sì. Andrea che chiede: Somme nella lista degli infortunati? No, assolutamente no. A fare terapie ci sono Cambiaghi e Casale ancora, giusto?
28: Cambiaghi e Casale, sì. Che tendenzialmente adesso anche qui non diciamo stagione finita per nessuno, neanche per il Bologna, quindi figuriamoci se lo diciamo per Cambiaghi e Casale. però tendenzialmente è stagione finita, soprattutto per Cambiaghi, da quello che mi pare di percepire da Casteldebole. Poi su Casale io qualche punto di domanda in più me lo tengo, su un eventuale recupero. Casale, leggevo qualche collega scrivere stamattina, è al quinto stop, uno dei cinque è un'influenza, quindi diciamo quattro stop muscolari più una febbre. Però anche qui, a proposito di giorni di stop, di volte in cui ci sei stato e non ci sei stato, cioè sono tutte indicazioni anche e soprattutto a questo punto dell'anno per la prossima stagione.
27: Certo. Stefano da Imola dice: Lucas lo vedrei quando smette come preparatore delle giovanili del Bologna, dice Stefano da Imola. Qua si va veramente troppo avanti, cioè Lucas, e la carriera dei portieri va anche portieri. E la carriera dei portieri va anche più avanti dei giocatori di movimento, quindi
28: sì. No, credevo come preparatore dei portieri non sarebbe stata
27: è vero,
28: una
27: infatti,
28: idea.
27: Infatti.
28: No, bisogna un attimo capire con il carattere che ha, adesso senza voler ovviamente entrare nell'uomo che non conosciamo, ma rimanendo a quello che lui ci fa vedere in campo, ecco, bisogna vedere se questo carattere che lui mostra quando gioca è affine alla possibilità di allenare in futuro. Al momento non lo so, poi magari insomma la sua carriera ci stupirà, andrà ad allenare, può fare anche il primo allenatore, cioè magari diventa il nuovo Company e tra 10 anni allena il Bayern Monaco che vince la Champions League, non lo so.
27: A questo proposito di carattere, del carattere che Skorupski mostra in campo, secondo me, al di là di quelli che possono essere stati magari gli errori che può aver fatto in alcune partite Ravaglia, al di là del fatto che sicuramente se non è Ravaglia il primo portiere ma è sempre stato Skorupski, vuol dire che della qualità in più di Skorupski, mi dispiace per Federico, ma non è un'offesa, voglio che non la prenda come offesa, secondo me è proprio anche, si è forse, ma questa è un'opinione mia, magari non è vera, forse ne ha risentito anche un po' la guida della difesa. Cioè mi spiego, Skorupski è uno che quando è tra i pali parla tantissimo anche con il reparto della difesa, lo guida, lo indirizza, urla, dice cose eccetera. Ecco, forse c'è stato anche una mancanza, magari inconscia, non lo so, di questo tipo di sicurezza dietro.
28: Beh, Skorupski è il primo perno di un asse centrale per il Bologna, di cui noi abbiamo più o meno sempre parlato tutti a turno in tutte le settimane dell'anno, visto che sono stati infortunati più o meno tutti, composta da Skorupski, Lugumi, Freuler e Castro. Cioè io penso che non si vada molto lontano da questo. Poi Freuler ha vissuto un'annata peggiore rispetto ad altre, Lugumi è stato comunque perno, Castro comunque perno, Lukas comunque eterno quando c'è stato, tranne negli svarioni contro Celtic in casa Genoa fuori, ma poi sulla partita di Genova c'è la grande collaborazione di Maresca che decide di cacciarlo fuori anche se non lo merita. Comunque è un perno a livello di dialogo con i difensori, di insomma quello che riesce a fare tra i pali nelle uscite, come fa sentire sicuri anche protetti i compagni. È proprio il primo tassello di questo asse centrale a cui poi a turno si aggiungono altri giocatori che non compongono l'asse ma che possono diventare o sono fondamentali per questa squadra. Quindi mi verrebbe da dire, è anche normale che il secondo portiere non ti dia le certezze che ti dà il primo, ma anche per una banale questione di abitudine, magari nelle partitelle a in allenamento giocare con la difesa che poi giocherà la domenica, cioè ad essere schierato nella stessa squadra, a indicare ai difensori come muoversi, a cosa stare attenti. Skorupski dal punto di vista vocale al triplo dell'esperienza di Ravaglia, ci sta, va bene così, è giusto, e quindi è una conseguenza che poi insomma Skorupski diventi fondamentale per far sentire sicuro tutto il 10 che scende in campo.
27: Fabri torna sul discorso di Pessine, dice scusatemi tanto ma non capisco come si possa dire che ha dimostrato più sicurezza uno che ha fatto 3 presenze rispetto a uno che ne ha fatte 20 in tutte le competizioni, tenendo presente che se domenica il Cagliari non avesse sbagliato 2 gol davanti alla porta avremmo preso 2-0. Lascio a te la Non lo so, forse
28: allora, parto dalla fine, nel senso che uno dei due gol davanti alla porta è una parata di Pessina, quindi
27: l'ha fatta.
28: Sì, cioè, stiamo parlando di portieri e di conseguenza quella è una bella parata, così come quella contro Lecce su Stulic. Prendo ad esempio una partita che il Bologna ha vinto 2-0, ma che dopo un quarto d'ora poteva benissimo stare 0-1 se Pessina non avesse parato su Stulic. L'altro è l'erroraccio davanti alla porta di Zepedro, penso che a questo si riferisca l'ascoltatore, va bene, quello è un errore e su quello non c'è niente da dire. La premessa nella valutazione su Pessina che avevo fatto infatti andava nella direzione in cui va il messaggio dell'ascoltatore, cioè seppur abbia fatto meno partite di Ravaglia, abbia giocato solo in casa e mai in trasferta, e per me anche questo è un grosso fattore, perché in casa sei molto più pompato dal pubblico, se vogliamo, in quello che fai, molto più coccolato, soprattutto se sei molto giovane, molto più protetto. Cioè andare a fare quelle parate lì a Napoli invece che farle in Bologna-Napoli è tutto un altro film, è tutta un'altra partita, è tutta un'altra condizione. Però nelle tre partite in cui Pessina ha giocato non si è limitato, tra mille virgolette, ammesso che esista un limitarsi, a parare, che comunque ricordo è il suo lavoro, quindi anche limitandosi a quello sarebbe un bel limitarsi, ma ha mostrato anche tanta personalità, cioè ha parlato tanto, uscite alte, la palla non gli è quasi mai sfuggita, ha fatto vedere determinate qualità che, se traslate da 3 a 20 partite, possono raccontarci ad oggi forse meno di quello che ci ha raccontato l'annata di Ravaglia, ma che in proporzione possono raccontarci di un portiere potenzialmente, almeno in questa fase, migliore. Adesso io non voglio andare contro Ravaglia, non voglio che passi
27: assolutamente
28: il ragionamento anti-Ravaglia. È chiaro che Ravaglia ha giocato più partite, quindi ha avuto modo di fare più errori, di affrontare avversari più forti, di prendere più gol. Dico solo, mi permetto solo di dire che nelle 3 partite in cui abbiamo visto Pessina in campo è stato un gran bel vedere, e non solo dal punto di vista delle parate che ha fatto, c'è stato anche tanto altro.
27: Assolutamente sì, ed è quello che poi ti fa pensare che questo ragazzo, magari se appunto dovesse andare a giocare con un po' più di continuità, può crescere molto. Ma l'abbiamo detto, Massimo, che è presto per dare un giudizio definitivo su un portiere così giovane che obiettivamente ha giocato 3 partite, però quello che abbiamo visto è quello che ti fa vedere che la prospettiva può essere sicuramente molto, molto buona. Prima di andare a parlare di basket, ti chiedo un po', non velocemente, però insomma, un po' te lo chiedo: che cosa ti aspetti dal Bologna lunedì col Napoli, domenica la prossima con l'Atalanta e poi l'ultima con l'Inter? Perché io sono anche un po' in difficoltà nel vedere com'è il Bologna oggi. Ahimè, mi aspetto poco.
28: Allora, ribadisco insomma quello che da un po' di giorni dico, perché può essere una delle chiavi per analizzare le 3 partite che restano da qui al termine della stagione. Gol al 16° subito da Watkins in Aston Villa Bologna, gol al 2° subito da David in Juve Bologna, gol al 7° subito da Malen in Bologna Roma, gol al 3° subito da Deiola, se non erro Zepedro, bisogna vedere chi dei due l'ha toccata, poi annullato in Bologna Cagliari. Il Bologna nelle ultime 4 partite ci ha messo sempre meno o poco più di un quarto d'ora per prendere il primo gol, e a quel punto poi le partite sono state tutte partite in salita. Se vogliamo togliere quella con l'Aston Villa, va bene, perché la qualificazione l'Aston Villa l'aveva raggiunta nella gara di andata. Prendiamo Juve, Roma e Cagliari, un gol annullato col Cagliari, gli altri 2 al 2° e al 7° minuto. Quindi mi auguro quantomeno di vedere un approccio diverso, cioè un primo tempo di quelli di concentrazione, di intensità, di ci metto anche 2 gambe e tutto il corpo a costo di non mettere gol, di non prendere gol. Poi se nei secondi tempi la squadra dovesse patire il caldo, la stanchezza, i 54 impegni, una condizione mentale non ottimale, detto che non è il massimo perderle tutte e 3, ma o anche perderne due, pareggiarne una, ma sarebbe comunque da un certo punto di vista più accettabile il risultato finale. È chiaro che con questi approcci, quelli che abbiamo visto ultimamente e i primi 10 minuti di partita che il Bologna ha regalato contro Juve, Roma e Cagliari, la valutazione diventa ancora purtroppo più negativa, sì, una sì. volta che finisce la partita.
27: Massimo, andiamo al basket. Cominciano i playoff per l'una e sì. per l'altra. La Virtus che andrà ai playoff da prima in classifica, e questo doveva arrivare alla fine della regular season, e questo è arrivato. E dall'altra parte invece la Fortitudo, che avrà come prima avversaria Avellino. Partita che sembra semplice, ma non lo è.
28: Sì, parto dalla Virtus, che insomma mi sembra un argomento in questo momento meno urgente, ma solo perché la Virtus ha da giocare l'ultima di stagione regolare e poi solo a quel punto inizieranno i playoff. La Fortitudo invece insomma domani è già nel vivo con Avellino, gara 1 in un Paladozza sold out, quindi c'è tanto da raccontare. Sulla Virtus l'obiettivo principale mi sembra quello per chiudere la stagione regolare, essendo già matematico il primo posto, di recuperare Matt Morgan. Se non verrà recuperato contro Varese, ci si augura di recuperarlo per gara 1 dei quarti di finale, che potranno essere giocati contro una tra Varese proprio e Trieste, quindi anche Virtus Varese di domenica ci aiuterà a studiare un eventuale avversario, un potenziale avversario proprio delle Bunere ai quarti playoff. Vildosa tornerà durante la serie di quarti di finale, non è ancora chiarissimo quando, ma tornerà anche Vildosa, e a quel punto Jakovljević dovrà fare delle scelte in termini di stranieri da coinvolgere nelle rotazioni. Però la Virtus il suo obiettivo di stagione regolare di Lega Basket l'ha raggiunto, cioè stagione regolare vinta, primo posto matematico, fattore campo in tutti gli eventuali turni playoff in post season. Fortitudo domani, partita interessante. Fortitudo favorita dal mio personalissimo punto di vista, ma Avellino non è certamente da sottovalutare. Certo. È una squadra che ha appena trovato tra le proprie fila, perché l'ha comprato, non perché è cascato dal cielo, sia chiaro, Blake Francis, ex Brindisi, che nel dubbio ne ha messi 34 nella finale del play-in contro Cremona, e quindi insomma arriva da una grandissima prestazione ed è in buona condizione. È una squadra che sotto canestro ha Pullazzi, Cicchetti, Zerini, Pini, che è un ex, ha anche un ex Virtus come Jurkatam, insomma è una formazione che nei lunghi può mettere in difficoltà una Fortitudo che magari ha più qualità sugli esterni. È chiaro che la grande qualità di alcuni interpreti sul perimetro della F, penso a Moore e a Mastellari su tutti, compensa e anzi rende la Fortitudo favorita. Se poi pensiamo che si gioca al Paladozza, che la Fortitudo difende benissimo, che la squadra è compatta attorno a Caia nonostante le voci, mi pare si possa dire che la F arriva in un'ottima condizione.
27: Sì, e che sicuramente tra le due sulla carta, sulla famosa carta, è quella favorita. Poi come abbiamo detto, sbagliatissimo sarebbe sottovalutare comunque l'avversario che va ad affrontare. Massimo, io ti ringrazio, ti saluto, ci risentiamo sicuramente ovviamente prossima settimana, sempre per calcio, basket, chi più ne ha più ne metta.
28: Grazie a te, grazie a voi.
27: Ciao Massimo, ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri, ETV, piccola pausa e poi torniamo in studio.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna Varese. Presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. La storica bandiera dell'Inter avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, presso la Fondazione Poliambulanza. Venerdì l'ultimo saluto. Champions League alle 21 in campo Bayern Monaco e PSG nella semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 in favore dei parigini. In palio l'ultimo biglietto per Budapest nella finale contro l'Arsenal. Tennis, internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne subito eliminate le azzurre Stefania Panini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Intanto Cobolli, che oggi compie 24 anni, si presenta così in conferenza.
9: Vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima.
7: Volley, gara 3 della finale scudetto di Superlega. Alle 20:30 Perugia ospita Civitanova. In caso di successo gli umbri alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Nettuno Bologna 1.
10: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
15: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
14: E cosa fanno? Magie?
15: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
14: Funziona! Incredibile!
15: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
14: Per info emilianamacchineufficio.com.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
29: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
30: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
31: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
32: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 0.

0: sto per l'incontro di calcio di Napoli e Bologna, valevole per il campionato nazionale di calcio di Serie A 2025-2026 in programma lunedì 11 maggio 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Emilia-Romagna. Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 29 aprile, conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo il comunicato per il divieto di trasferta per i residenti di Emilia Romagna per quanto riguarda la trasferta di Napoli e la motivazione. Quindi Fabio, sì, purtroppo è stata vietata la trasferta. Detto questo, vado a salutare subito Guido De Carolis, Corriere della Sera. Ciao Guido.
1: Ciao Francesca cara, buonasera a tutti.
0: Sulla tua iniziale non risposta ho detto ecco, mi sta gustando. Vedi?
1: Assolutamente no.
0: Sai chi è
1: io
0: che
1: io non gosto? Chi è? C'è qualcuno che ti ha gustato? È stato bravo, meglio di me.
0: Assolutamente no, ancora non è nato quello che mi ha gustato, ma sai chi è che invece sta gustando un po' il campionato? Il Bologna, mi pare che
1: Bologna l'ha gustato tantissimo, si è gustato in maniera totale.
0: Esatto, esattamente. No, allora
1: stato e va male questa eclissi, va malissimo perché ci siamo fatti passare anche dalla Lazio.
0: Infatti, quando dicevamo occhio, che se non si fanno punti, sto ottavo posto non è così certo che rimaniamo lì, perché poi dietro invece vanno ancora, corrono, e infatti la Lazio ci ha superato. Io devo essere sincera, viste le ultime tre partite giocate dal Bologna, non sono, e mi dispiace, molto fiduciosa sulle prossime tre.
1: Ma manco io, cioè Napoli, Atalanta, l'ultimo non mi ricordo manco con chi l'Inter, giochiamo.
0: L'Inter che forse, attenzione, ha scudetto già vinto, forse.
1: Sì, perché forse ti viene a regalare un punto, non sicuramente a perdere.
0: No.
1: Ecco, cioè, però insomma, dai, diciamo che arrivi nono se va bene, se non decimo, dai, questa è la verità dei fatti. Ed è un brutto finale per tutti, è un brutto finale per l'allenatore, un brutto finale per la società, un brutto finale per i giocatori. Cioè non si fa così, devi essere in grado di portare, cioè le stagioni non finiscono. Quella del Bologna è finita a Birmingham, anzi è finita ancora prima di Birmingham, è finita quando hai perso 3-1, hai preso il 3-1 in casa con l'Aston Villa, lì è finita la tua stagione, ma non dovevi farlo, ecco, non dovevi fare così.
0: Guido, ti faccio questa domanda, il Bologna è un finale di stagione deludente e non bello, o è un Bologna che in realtà è da quell'inizio di dicembre che non si è mai del tutto ripreso?
1: No, dall'inizio di dicembre, cioè dalla Supercoppa, che non ti sei mai più ripreso.
0: Io ci metto la sconfitta con la Cremonese, da lì è iniziato un lento declino,
1: sì,
0: esatto.
1: Ma un lento, manco tanto
0: manco
1: lento,
0: troppo, esatto.
1: Cioè, nel senso che è stato abbastanza veloce come declino, sì, ed è una stagione che non è sufficiente quella del Bologna, no, non è sufficiente, il fatto di essere arrivati ai quarti di finale di Europa League, che era di fatto l'obiettivo minimo, un poco più dell'obiettivo minimo perché erano gli ottavi, l'obiettivo minimo non ti monda di una stagione in cui di fatto non sei mai stato protagonista se non nei primi tre mesi di campionato. Dopodiché ti sei eclissato e non sei mai stato in lotta per niente in questa stagione, non sei mai arrivato a dire me la gioco per il sesto posto, il settimo posto. Cioè hai preso una brutta china a dicembre, non ti sei più rialzato e sapevi che non ci saresti tornato, ed è stata tremenda la mazzata in Coppa Italia, perché lì sì, potevi andare avanti e allora potevi a quel punto sì svoltare la stagione di nuovo. Il problema è che se tu punti tutto su una competizione, poi il rischio è quello lì.
0: Guarda, io ti porto anche su alcune parole, no? Che continuo a trovare, se non altro mi portano a fare delle riflessioni, è inevitabile, cioè sentire anche dire per questa rosa affrontare quattro competizioni è molto complicato fare qualcosa di più, quindi però automaticamente mi viene da dire, ma all'inizio anno non avevamo detto che la rosa era stata costruita in un certo modo per quattro competizioni?

0: Allora, tra le due l'una, se per questa rosa è complicato affrontare quattro competizioni, vuol dire che hai sbagliato a costruire la rosa. È molto semplice, nel senso perché tu lo sai dall'anno scorso, dal 22 di giugno dello scorso anno, che avresti affrontato quattro competizioni quest'anno, quindi ti devi attrezzare. Oppure dici, guarda, facciamo così, io mi ritiro subito. Oppure mi ritiro subito, vabbè, che in Coppa Italia ti sei ritirato subito, non vado a giocare alla Supercoppa. Cioè, però, se hai quattro impegni, ti devi attrezzare per fare i quattro impegni, perché se no fai delle brutte figure. Allora non va bene. Poi dici: non ho fatto brutta figura né nella Supercoppa perché sono arrivato in finale, vero, né in Europa League dove sono arrivato in finale, vero, hai fatto però una brutta figura in campionato.
1: Sì.
0: È una pessima figura in campionato
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: arrivare dopo il Sassuolo a pari di fatto dell'Udinese è una brutta figura, perché arrivare noni è una brutta figura.
1: Che poi ci aggiungo una cosa
0: Non
1: sulle quattro competizioni, Guido. È vero, di numero erano quattro, perché campionato, Europa League, Supercoppa e Coppa Italia.
0: però di fatto
1: Però
0: un numero come
1: Supercoppa e
0: Coppa
1: Coppa
0: Italia
1: Italia
0: sono tre
1: sono state,
0: partite.
1: esatto, cioè erano, non erano al pari, non possono essere di quantità
0: No.
1: paragonabili all'Europa League e al campionato.
0: No, infatti assolutamente no, cioè nel senso che Coppa Italia è stata una partita in più e quell'altra sono state due. E la verità è che ti si accavallano e ti creano problemi in quella fase, però dopodiché cioè, si fa di andare avanti, perché l'anno scorso tu in Coppa Italia sei andato avanti e hai
1: Esatto.
0: giocato una partita in più rispetto a quelle che hai giocato oggi, perché l'anno scorso in Coppa Italia hai fatto i quarti, due volte le semifinali e due partite semifinali nella finale, quindi hai giocato quattro gare, mentre quest'anno ne hai fatte tre fra le due di Supercoppa e il coso.
1: Ti leggo il messaggio di Andy che dice: bravo Guido, almeno tu che fai parte di chi considera la stagione molto deludente. Tu lo terresti italiano? Aveva già cominciato a giustificarsi 2 mesi fa.
0: Allora, italiano io sono molto dubbioso, ma sono dubbioso per un motivo, non per le qualità dell'allenatore, che a me piace anche, mi piace, dico la verità, Andy, mi piace anche a livello umano, ci troviamo anche quelle volte che ci parliamo, siamo abbastanza schietti tutti e due. La cosa che mi dà da riflettere è capire se lui resta a Bologna perché non ha un'alternativa, o resta a Bologna perché vuole fare un ulteriore ciclo.
1: Sì.
0: Perché se tu resti in scadenza perché non hai alternative, e questa a oggi mi sembra la questione più gettonata, cioè lui che guadagna 3 milioni l'anno. L'ingaggio che si è meritato, perché hai
1: Sì.
0: vinto la Coppa Italia dopo 51 anni, quindi te li sei meritati quei soldi, non dico che li hai rubati o anzi, te li sei
1: Certo.
0: meritati. Oggi però non è un'alternativa valida allo Stato, almeno che io sappia, perché se dobbiamo stare ad aspettare il Napoli e il Milan per capire se Conte o Allegri vanno in
1: Nazionale,
0: nazionale. E poi bisogna vedere però se prendono te, sia il Napoli che il Milan. E di tante altre panchine in giro libere in Italia non ce ne sono, perché la Roma si tiene quello che si tiene. Forse si può liberare la Lazio se Sarri si muove, ma fa andare dal Bologna alla Lazio è così un salto di qualità? Io credo proprio di no, sinceramente, a oggi. Lascia stare che la Lazio è 2 punti avanti al Bologna.
1: Sì, no,
0: Però
1: certo.
0: non mi sembra che sia sto gran salto di qualità dire lasci il Bologna per andare alla Lazio. E altre panchine, Francesca, non è che ci
1: Non è
0: siano
1: che ce ne
0: tante altre
1: siano così
0: panchine
1: tanto, esatto.
0: libere,
1: Sì.
0: ecco.
1: Con una squadra da rifondare.
0: Spero
1: Scusami.
0: di avergli risposto, Andy, nel senso che sono dubbioso, cioè se lui resta e resta convinto, allora e la società è convinto di tenerselo. Allora avanti, ma se lui deve restare perché non c'è un'alternativa e la società perché non lo può cacciare perché sennò gli deve pagare 3 milioni, No, non sono convinto più.
1: Guarda, io sono molto d'accordo con te, perché un conto è pensare di ricominciare anche l'anno prossimo insieme, ma con fiducia nella società e nel progetto, e da parte della società fiducia in Italiano, e quindi voler ricominciare eventualmente, no, anche un percorso, ma perché sei fiducioso tu di poterlo fare e hai voglia di farlo, no, di riportare, magari di essere tu a riportare il Bologna, che ne so, in Europa piuttosto che in Conference, allora è un discorso. Ma se effettivamente si resta insieme perché non ci sono altre alternative e c'è un contratto, sono d'accordo che secondo me si partirebbe col piede sbagliato.
0: Si parte male, allora a quel punto sì, ci fa d'accordo, dici guarda, deve avere 3 milioni, te ne do uno, grazie, arrivederci.
1: Sì.
0: E chiudiamo la lista.
1: Esatto.
0: Ma anche per lui è libero, si tiene il suo milione libero e dopodiché vedrà. Infatti. Dove lo chiamano. E tu sei libero di scegliere. Perché sennò riparti con un allenatore comunque in scadenza, comunque sai che non ci costruisci sopra niente, perché se tu ci vuoi costruire, allora lo prendi e gli dici guarda, facciamo così, noi ci crediamo, noi ti facciamo, invece di una notte ne facciamo due, esatto, te lo rinnoviamo. Invece di 3 milioni, ovviamente il prossimo anno ti do 3 milioni, l'anno dopo te ne do 2, 1 e mezzo, così. Allora ci credi, lo fai, se no fai come successo con Motta, che ripartiva con l'allenatore in scadenza e si è andato in Champions League.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Con l'allenatore in scadenza possa fare una buona stagione, però dopo sai che devi ricominciare da capo, allora se ti porti avanti secondo me è meglio.
1: Però con Motta secondo me fu diverso, nonostante ovviamente l'annata della Champions con lui in scadenza, perché Motta aveva iniziato l'anno prima un percorso con il Bologna che per poco non sfiorammo la Conference, e l'anno dopo fu proprio intenzione di Motta di voler competere per quei posti lì, quindi aveva quell'obiettivo lui per primo, anche se era scadenza di contratto.
0: Sì, assolutamente sì, lui era in scadenza, ma partì con quell'idea, sì, chiara e precisa, sì. L'idea era anche di andare avanti in Coppa Italia, perdemmo ai rigori a Firenze, fummo molto sfortunati dopo, sì, aver vinto a Milano con l'Inter, cosa ha fatto quella bella impresa lì, però vabbè, quello che è stato, però mi sembra di aver risposto in modo chiaro.
1: Assolutamente sì, guarda, infatti questo ascoltatore dice, beh, con una squadra però se devi rifondare una squadra è impossibile tenere Italiano che ha scadenza di contratto il prossimo anno. Se devi rifondare una squadra, assolutamente sì. Se devi ripartire da zero, devi
0: o
1: allungare.
0: Esatto, devi allungare. Cioè, se vuoi tenere lui, devi allungare. Io sono per allungare, non per tenerlo. Se stai così, vuol dire che ti prendi un anno di passaggio. Dai.
1: Certo. Ti faccio ascoltare anche questo vocale.
2: Ciao Francesco, sono Massimo, buon pomeriggio, saluto anche il signor De Carolis. E faccio questa domanda, sentivo che parlate dell'argomento di questa finale di stagione del Bologna abbastanza deludente, ecco, vi volevo chiedere questo, cioè, considerato che non è da una partita che si vede questa quasi mancanza di stimoli, anzi proprio mancanza totale di stimoli, ma secondo voi la società non è intervenuta, cioè non si è fatta sentire, è mancata in questo senso? Chiedo un vostro parere. Grazie, ciao, buona trasmissione, ciao Francesca.
1: Guido, a te.
0: Sì, la società secondo me è mancata. È mancata nel senso che la società poteva, si è molto fidata, ecco, si è molto fidata, e a un certo punto quando c'è stata quella pessima, diciamo quel pessimo passaggio tra dicembre e gennaio, lì secondo me la società doveva farsi sentire e meglio, e invece ha lasciato molto campo all'allenatore, che evidentemente in quel periodo lì non era troppo centrato, sì, neanche lui non sapeva come, ci ha messo un po' a prendere la via giusta per raddrizzarla, e quindi la società è un po' mancata. Per quello prima, quando ho detto non è stata una bella annata, mi riferisco a tutti, cioè non è stata una bella annata per nessuno, cioè io non sono mai per dare, dice è colpa di quello,
1: non lo è mai,
0: esatto. Perché quando se la società dice tu c'hai 4 impegni, sbagli a costruire la rosa o investi male, io poi a me nessuno mi toglie dalla testa che se tu vuoi diventare qualcosa di diverso dall'oggi e non tornare a fare ottavo, decimo, dodici, ottavo, forse settimo, devi cambiare totalmente strategia di pianificazione, cioè i giocatori, sta cosa di ti do 2 milioni massimo di tetto non può esistere. Poi dici ah no, però il Sassuolo ce l'ha e quest'anno ha fatto i tuoi stessi punti, sì, però poi vediamo quante volte il Sassuolo ha vinto la Coppa Italia oppure è andato andato sì, in Champions League. Paragoniamo il Sassuolo all'Atalanta. L'Atalanta c'ha il tetto? No, l'Atalanta quando deve spendere, spende, perché
1: se deve farlo,
0: si va nella tasca, si fruga e compra il giocatore. Diciamo, l'Atalanta non ha. Perché ci ha messo anni e ci ha speso soldi. Se lo vuoi fare, devi fare anche tu così, capito?
1: Certo.
0: Perché il bacino tuo è quello lì, non è neanche quello della Fiorentina, il tuo bacino è quello dell'Atalanta, perché ormai si è capito, Bologna è 28-30.
1: È vero. Cioè. Guido, ti saluto con il messaggio di Albi che dice: Francesca, sbaglio, Guido ha preso un tot di accento romano? Romano bolognese? Bolognese non l'hai mai avuto tu. Bolognese non l'hai mai avuto.
0: No, non bolognese, non l'hai avuto. Anche se, quando sono a Roma mi dicono, mi sfottono tutti per la S.
1: Vedi?
0: Però, sì, l'ho preso, purtroppo l'ho preso poi. Capita, insomma, stare tutti i giorni lì è dura.
1: Certo. Guarda, io devo dire la verità, a me piace l'accento romano, quindi Guido.
0: Ma io poi non ce l'ho, dai.
1: Ma non poi è vero, tu, infatti, non so perché lo sentano tanto.
0: Tu sei Douglas, quindi lo so.
1: Ottimi posti, ottime profumerie. Detto questo, grazie Guidone, ti saluto, ti auguro buon lavoro e ci risentiamo.
0: Ciao a tutti.
1: Un saluto a Guido De Carolis, Corriere della Sera, pubblicità e poi rientriamo qui.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
6: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
7: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
6: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
7: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
6: Sai cosa resta mio? La bolletta.
8: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
10: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
9: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
10: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
15: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
16: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
15: E cosa fanno? Magie?
16: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
15: Funziona! Incredibile!
16: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
15: Per info, emilianamacchineufficio.com.
17: Ehi, Non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio, 17 e 27 in questo momento. Tra poco, in questa ultima parte di trasmissione, sia questo blocco che il prossimo, andiamo a parlare di basket, di Fortitudo in particolare, perché vi faccio riascoltare la bella e lunga chiacchierata che su TRC a Basket City Dario Ronzulli e Luca Moleo hanno fatto con il presidente della Fortitudo Stefano Tedeschi, che ha toccato tantissimi temi, li ha toccati tutti, anche sul futuro, la società, i playoff, insomma ha veramente toccato tutti i temi, e quindi ve la faccio ascoltare, anche perché domani la Fortitudo comincia il suo cammino nei playoff con Avellino. Prima però qualche vostro messaggio al 366 402 4022. Andiamo con questo vocale.
21: Buongiorno, sono Andrea Valeriani di Bologna.
1: Buongiorno.
21: Concordo sul fatto che la crisi di gioco sia iniziata con la sconfitta interna con la Cremonese. In dicembre, bene o male, fino alla Supercoppa ci eravamo ripresi, poi c'è stato un crollo con Bologna-Atalanta 0-2, lì è iniziata una grave crisi di risultati e poi ci eravamo ripresi come risultati, mai come gioco, ci sono state parecchie vittorie consecutive e si è riconcluso il ciclo positivo con la sconfitta interna col Verona. Secondo me lo schema è questo, ma il gioco non era mai ripreso.
1: Guarda, sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che oltretutto, secondo me, anche se dopo quei due mesi e mezzo abbastanza bui, anzi buissimi, di buio totale sportivamente parlando, in cui non solo non riuscivamo più a vincere ma non riuscivamo neanche a pareggiare, sono state una serie di sconfitte, dopo, anche quando sono arrivate alcune vittorie comunque, io lo ripeto da tempo, l'ho ripetuto anche nei giorni scorsi, ne ho parlato con i miei ospiti, ne ho parlato con voi, ma io è da tempo, e lo dissi anche dopo quella vittoria col Verona, in tempi non sospetti. Io non ho mai, purtroppo, non ho mai visto il Bologna riprendersi effettivamente, guarire tra virgolette e riprendersi definitivamente, totalmente, da quei mesi di grande difficoltà. È vero, dopo quei due mesi sono arrivate sicuramente alcune vittorie, fortunatamente, perché sennò saremmo stati molto molto in difficoltà, ma non ho mai visto il Bologna riprendersi e tornare quello che era dopo quei due mesi. Mi dispiace, non l'ho mai visto, l'ho sempre visto andare molto a singhiozzo, a saltelli, con sicuramente l'Europa che ti dava quello stimolo in più anche per riuscire a fare qualcosa in campionato, ma non ho mai visto un Bologna tornare a prima della crisi. Io questo ne sono sicura, l'ho continuato a ripetere da gennaio e continuo a ripeterlo adesso, e mi dispiace, e ci saranno ovviamente da capire cosa è andato storto poi in questa, effettivamente in quest'annata. Andrea che dice: forse si libera anche l'Atalanta, mirano al duo Sartori italiano. Sì, ho letto anche gli interessamenti eventuali dell'Atalanta, che rivorrebbe Sartori in Bergamo. Io adesso con Sartori credo proprio che rimanga saldo qui a Casteldebole, però per quanto riguarda il domino delle panchine, in realtà potrebbero essercene abbastanza, che effettivamente si vanno a muovere, e quindi bisogna vedere. Poi sono totalmente d'accordo con quello che diceva Guido prima, cioè se Italiano e il Bologna rimangono insieme per il prossimo anno, rimangono insieme perché c'è fiducia reciproca, c'è voglia reciprocamente di ricominciare un progetto e un ciclo, e si ha voglia di farlo insieme, questo è un discorso. Se si rimane insieme perché da una parte non ci sono eventuali proposte più allettanti e dall'altra parte c'è un contratto che giustamente da parte del Bologna non si vuole regalare soldi così, allora questo però mi sembrerebbe un partire già con un piede, sbagliato, e non sarei d'accordo. In tutta onestà, non è che in giro ci siano tanti allenatori migliori di italiano disponibili a venire qui. No, però magari quello che può fare il Bologna nel momento in cui decide, se non dovesse esserci più italiano, è chiaro, decide di magari ricominciare un progetto, ricominciare un ciclo, è, come ha fatto poi in passato, magari puntare su allenatori più giovani, con voglia di crescere, di talento, e per farli venire qui. Fabio, che dice: la società non vedeva l'ora di un finale così. Ma cosa? Ma assolutamente no, guarda Fabio, proprio un messaggio completamente fuori da ogni logica. Non sono d'accordo, ma neanche te lo dico che non sono d'accordo. Lazio, Napoli, Milan, ricordiamoci che qualcuno andrà in nazionale. Ragazzi, siamo pari punti con il Sassuolo, al di là di tirarci il viaggio. No, ma è per questo che poi continuiamo a dire che ad oggi, purtroppo, quest'annata sta finendo ancora peggio di come magari si poteva avere timore qualche mese fa, perché qualche mese fa eri ottavo con la prospettiva del settimo, dovevi blindare questo famoso ottavo posto, ad oggi sei nono, e se queste ultime tre partite le giochi come le ultime tre partite che hai giocato, ragazzi, non arrivi ottavo, ma forse non arrivi neanche nono. È brutto da dire, ma purtroppo è così. Ciao Francesca, da tifoso medio non riesco a capire cosa sia successo tra il periodo in cui andavamo a mille all'inizio campionato e quello da dicembre in poi. Sembra che si sia spenta la luce, ma perché mai? Ok, gli infortuni, ma i giocatori sono stati comunque gli stessi prima e dopo. Tu come te lo spieghi? Allora, alcuni giocatori, vedi Freuler, da dopo l'infortunio non è più tornato il Freuler che ci ricordavamo. Ferguson ha fatto un'annata che era parzialmente il giocatore, forse non lo è neanche mai stato del tutto il giocatore che ci ricordavamo, quindi tante prestazioni comunque sottotono. Io non me lo spiego, sono sincera, mi dispiace, ma non riesco effettivamente a spiegarmelo del tutto, perché sto ancora cercando di capirlo io. Davvero. Allora, andiamo al basket e andiamo a sentire quella che è stata la lunga e bella chiacchierata, intervista a TRC a Basket City, fatta da Dario Ronzulli e da Luca Muleo a presidente Stefano Tedeschi, presidente della Fortitudo, che ha toccato veramente tantissimi temi. Andiamo a sentirne una prima parte, poi nel prossimo blocco andiamo a sentire la seconda.
0: Si parla tanto di fine era Tedeschi, è il suo ultimo playoff, Presidente, lo chiedono in tanti.
2: Potrebbe essere sicuramente così, perché come ho detto prima, nella vita ci sono dei momenti dove bisogna cominciare a pensare anche che, insomma, no, bisogna prendere delle decisioni, quindi credo che sia anche una cosa, che un rispetto che va per quelli che sono gli aspetti che ho detto prima, insomma, di conseguenza credo che ma io sono convinto che ci sarà chi potrà andare avanti tranquillamente e continuare, nessuno è indispensabile nella vita, quindi è importante, insomma, che, ecco, chiunque ci sarà si renda conto che la Fortitudo va rispettata, la gente che vive questa passione ancora di più.
0: Con la situazione finanziaria del club, e se si andasse in Serie A, che cosa succederebbe da questo punto di vista?
2: La situazione finanziaria è che se qualcuno c'è in giro che deve avere dei soldi alla Fortitudo si faccia avanti, ma non risulta, quindi credo che al giorno d'oggi, a marzo, a aprile, direi a maggio, siamo già ormai, e quindi ormai a fine stagione, se andiamo a vedere, io cito solo una cosa, abbiamo avuto la verifica della Comtech una settimana fa, la Comtech, immagino che molti sapranno che cos'è, è l'organo che va a fare i controlli periodici alle società con dei parametri, indebitamente tutto, ci hanno fatto i complimenti per quello che hanno trovato in termini, diciamo, di situazione amministrativa, poiché non vuol dire che uno ha speso molto, ha speso poco, vuol dire se uno ha dei debiti,
0: ha speso quello che ha deciso di spendere,
2: perché uno ha speso, o perché ci sono, perché i soci, come succede nello sport, che quando finiscono, certo, i soci, le entrate frutto degli abbonamenti, diciamo, delle sponsorizzazioni, d'altro il presidente, il proprietario o i soci, se sono più di uno, hanno il dovere, perché quello è una scelta che hanno fatto, non gliel'ha prescritto il medico, di intervenire per fare, diciamo, quello che deve essere fatto.
0: Che il presidente non lo dirà mai perché è una persona elegante, ma di questi tempi non è poco.
2: No, non lo so, non lo so. Io non, cioè, non l'ho mai guardato in casa da altri, anche se però sento dire in giro per l'Italia che ci sono veramente, però lì anche in A2, veramente, perché da quando 3 anni fa hanno fatto la legge sul lavoro sportivo, che è venuta fuori così, come sembrava che fosse un qualche cosa. E noi ce ne l'abbiamo avuta sotto mano la concretezza dopo quasi un anno che abbiamo, quindi all'inizio dell'anno scorso. Vuol dire 72% di costo in più rispetto a quello che è una cifra netta che uno paga per dei contratti, e quindi rispetto a un 20-80% che c'era prima, 50% in più. E non è che questo uno trova o li trova domani, cioè ci sono degli aspetti che però sono troppo tecnici, che qui che annoierebbero anche. Quindi quello che è strano, che adesso qui qualcuno chieda, no? La situazione, benissimo, la situazione mi sembra che se tutte le società avessero l'indebitamento della Fortitudo, diciamo, credo che insomma il movimento potrebbe stare abbastanza tranquillo, ecco.
0: Se comunque rimarrebbe in società senza il ruolo,
2: non è questione di rimanere o meno. Credo che chi ha un domani potrà avere, se va alla società, il diritto di fare le cose che deve fare, e quindi io ho fatto la mia esperienza, nessun problema, volentieri arrivano sempre un tifoso della Fortitudo senza problemi, insomma, quindi questo non ci piove.
0: Come sono i rapporti interni al club? Presidente, azionista di maggioranza Gentilini, ci sono state queste parole di Attilio Caia, insomma, che hanno mostrato una certa distanza con una parte della società. Lei come l'ha vissuta e come la vive?
2: Beh, insomma, ci sono cose che chiaramente fanno parte poi, diciamo, no, delle relazioni, che non è, cioè, secondo me chi della gente si interessa di queste cose probabilmente perché forse hanno qualche problema, perché io credo che, cioè, quando si tifa Fortitudo bisogna pensare ad altro, bisogna pensare alla squadra, bisogna pensare a chi va in campo, ai giocatori, ai risultati, e il piacere di andare al palazzo, e il piacere di vincere, e sperare di andare in Serie A. Io oggi, se fossi fra il pubblico e non in questo ruolo, penserei in aggiunta di cercare di fare meno, diciamo, no, o alimentare, che poi sono sempre un numero limitato, che si contano sul dito di una mano, di due mani, perché questa è la realtà, per fortuna. Il bello è anche questo.
0: E il dramma di oggi, diamo troppo peso a pochi che...
2: D'altronde c'è anche di una cosa, che Umberto Eco disse una cosa che non era una cosa, certo, così di secondo piano come concetto, ma che era stravera, stragiusta, quando parlava dei social, quindi non voglio fare adesso, ma l'ha detto lui. Ma questa è la realtà. Oggi c'è troppa libertà, ti puoi scrivere di tutto, e scrivere anche cose che non conosci, che non sanno. Io delle volte gli dico, mi fanno vedere delle cose, ma cioè, la gente dovrebbe rendersi conto che è uno sport, ma pensiamo, cioè, qui c'è della gente che si impegna per cercare di fare in modo che le cose vadano sempre al meglio, nell'interesse proprio di chi, ho detto prima, ma di quella parte sana, che io intendo dire che è la stragrande maggior parte delle persone. Poi ci sono altri che si vede che si divertono nel volersi andare a cercare. Vabbè, ma nelle relazioni ci può essere che fra persone, no? Ma io non ho mai avuto problemi, diciamo. Poi dopo ognuno la può vedere alla sua maniera, per l'amor del cielo, ma io infatti solo lì dico, oh, dall'inizio ho sempre detto, cioè, se qualcuno vuole farsi avanti. Cioè, io anche l'anno scorso, a novembre, nel momento in cui le cose di dicembre non andavano, mi assumo le responsabilità, me le sono assunte dicendo faccio un passo indietro, perché è giusto così.
0: Avanti. Dopo la sconfitta di Cantù, se non ricordo male.
2: Forse di Cividale.
0: O Cividale.
2: Potrebbe, sì, essere, se non vorrei sbagliarmi, però dico, cioè, avanti chi? Perché alla fine, specialmente quando gli equilibri, diciamo, societari non sono più di quote, diciamo, uniformi, è normale che chi ha delle quote maggiori sulla scelta, perché anche questo è un aspetto che va considerato. Cioè, alla fine, se uno esercita una prelazione, l'esercita come una sua iniziativa, non è che qualcuno
0: gli piove dal cielo,
2: obbliga, e quindi tanto di cappello, meritoria come cosa, però è anche giusto che uno quindi alla fine si interessi della società, delle cose, pertanto non c'è mica nessun problema. Quando si arriva in certe situazioni, cioè, è normale che da una parte sia così, poi ci possono essere delle cose che vengono condivise, altre meno. Il vantaggio che abbiamo è che io ho con me una persona che è Giovanni Pennica, che fa l'avvocato, ma comunque lo dobbiamo sempre, no, appoggiarci a lui, perché comunque ha questa grande forza di equilibrio, di capacità e di mediazione, e su tutte le cose che si sono fatte si è cercata la condivisione all'interno della società, perché è normale. E poi dopo dico il 99%, 95%, bene, poi c'è un consiglio direttivo, c'è un presidente che ha un mandato e che ha la possibilità di fare. Quando un presidente si ritira, nessuno vuol fare e vai avanti, però dico, io non vivo questo tipo di problematica così, e spero che, mi sembra anche che la gente, la maggior parte, e oggi in modo particolare che stiamo andando verso, fra due giorni abbiamo la prima partita dei playoff, dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a tifare, dobbiamo pensare ad andare al palazzo, dobbiamo pensare che la squadra continui a vivere nella serenità comunque che interna c'è stata, senza nessun problema, perché questa è la cosa positiva, e che possa dare il massimo, perché alla fine l'obiettivo è uno solo, vincere il campionato, cioè andare a vincere il campionato, andare in Serie A.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
22: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
23: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
24: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
25: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
24: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
25: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
26: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
27: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
28: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22.30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.45, ultima parte di trasmissione. Nella precedente vi ho fatto ascoltare la prima parte di intervista e di chiacchierata che è stata fatta da Dario Ronzulli e Luca Muleo in Basket City su TRC al presidente della Fortitudo Stefano Tedeschi, che, come vi ho anticipato prima e come vi ho detto, ha toccato tanti temi già nella prima parte, ma adesso vi faccio anche sentire ovviamente la seconda parte di intervista. perché come detto poi la Fortitudo comincia domani il suo cammino nei playoff, la prima avversaria Avellino, ne abbiamo parlato prima anche con Massimo Guerrieri, sicuramente sulla carta, anche perché la Fortitudo in casa, sappiamo che cosa vuol dire per la Fortitudo giocare al Paladozza con tutto quello che c'è di contorno, è sicuramente sulla carta la favorita. Avellino però è decisamente squadra da non andare a sottovalutare, ovviamente non è comunque un impegno semplice, ma è un impegno tosto in cui la Fortitudo dovrà essere la Fortitudo che è stata in larga parte in quest'annata, anche con i vari infortuni, a proposito proprio di Bologna in generale, che dalla parte sportiva ha avuto veramente quest'anno tanti infortuni. Però è chiaro che sulla carta la Fortitudo, poi non è sempre una cosa che non mi piace dire, parte da favorita, ecco, diciamo così, anche se non mi fa impazzire, parte sicuramente da favorita, ma come detto mai sottovalutare partite di questo genere, anche perché insomma giocarsi playoff comunque per ogni squadra, per ogni interprete dei playoff, ti dà una carica incredibile, ti dà la voglia, poi bene che intanto si cominci al Paladozza con tutto il pubblico bianco-blu a sostenere la squadra di Attilio Caia. Come detto torniamo dal presidente Stefano Tedeschi, il presidente della Fortitudo, intervistato a Basket City da Dario Ronzulli e Luca Muleo, e andiamo a sentire la seconda parte di intervista.
2: Il clima del playoff c'è, perché se vediamo gli abbonamenti vuol dire che il clima lo fa capire i nostri tifosi, e poi vabbè, insomma, per il resto è chiaro che la squadra si sta preparando come sempre con grande impegno, e quindi veramente la voglia c'è tutta. Poi credo anche che ci siano le capacità, perché come abbiamo passato, ho vissuto una stagione veramente difficile nella prima parte, e non solo la prima parte, adesso si sono creati gli equilibri, dove mi sembra che anche il frutto del lavoro, del grande lavoro fatto sia dallo staff tecnico guidati da Attilio Caia e anche da tutti i giocatori, sta venendo fuori. E oggi, anche se insomma qualche acciacchino ancora c'è, abbiamo il capitano che ancora non è al 100%, perché insomma ha dei problemi un po' alla schiena, però insomma diciamo che la squadra è arrivata in questo momento qui ad un equilibrio, diciamo, che mi rende molto ottimista in questo senso.
6: Dario, e fa bene il presidente essere ottimista, perché come dicevamo prima, Fortitudo ha vissuto una stagione travagliatissima dagli infortuni sin dalla pre-season. Ha cambiato squadra, assetto, giocatori stranieri, lunghi, esterni, infortuni, quindi rimetti di capo al mercato, rimetti giocatori nuovi, e ha chiuso con la possibilità della promozione diretta all'ultima giornata. Non è un gran lavoro questo, onestamente faccio fatica a trovarlo, quindi l'ottimismo mi sembra ben giustificato da come la squadra arriva a questi playoff.
2: Sì, ecco, perché credo che quello che è poi importante nel basket in modo particolare, dove giochi i playoff, è arrivare al momento, diciamo, dei playoff nella condizione giusta. E poi è vero che chi avrebbe mai pensato a novembre, dicembre di arrivare diciamo terzi, ma secondi è solo per una differenza canestri, no? Essere secondi, essere terzi, quindi che parliamo di niente, parliamo di differenze con i problemi che ci sono stati, con tanti giocatori fortunati, pensavamo di aver già dato fino a fine dell'anno scorso, perché anche l'anno precedente era stato un anno difficile, e non dimentichiamoci che in una finale del campionato del primo anno abbiamo avuto due giocatori della squadra del quintetto base che erano stati Radori e Ogden, infortunati anche lì, quindi sì. Noi abbiamo evidentemente,
6: e comunque avete dato battaglia anche lì,
2: no, ma siamo arrivati dove siamo arrivati, e con i problemi ci sono stati di salute, e con anche alcune situazioni che indubbiamente insomma hanno lasciato un pochettino la mare in bocca, perché però si sa che nello sport, poi io vengo da una logica che è la logica arbitrale, dove alla fine sono pronto ad accettare anche gli errori quando ci sono, però diciamo che il bello che è stato comunque nella sfortuna finale è che ce la siamo giocati fino alla fine, non pensavamo, e Abbiamo perso, ma con anche delle situazioni in modo particolare, mancavano due giocatori che erano importanti in quel contesto, e quindi siamo partiti così. L'anno successivo, l'anno scorso, con problemi non piccoli, perché poi insomma il cambio dell'allenatore, insomma la squadra che non funzionava, non girava, quindi, però comunque abbiamo perso il playoff della squadra che ha vinto il campionato, quindi che è stata Cantù, pertanto di più era difficile, una delle due doveva, abbiamo incontrato Cantù, se non l'avessimo incontrato fossimo arrivati più avanti in finale, ce la saremmo giocata lì e via. Quest'anno pensavamo, dico lì, si vede che evidentemente siamo noi, insomma, abbiamo questa sfortuna che ci portiamo dietro, poi dopo facendo dei sacrifici anche economici nel dover andare a, perché d'altronde dobbiamo dimenticarci sempre una cosa, che noi la Fortitudo è una squadra di gioco di Serie A2, è una squadra con la sua storia ed è una squadra che sì è della società, dei soci, ma è della gente, con il pubblico che abbiamo noi, per come vivono la passione, per come vivono questa situazione, che non ti chiedono niente, però è chiaro che tu devi fare il possibile per cercare di, anche in una stagione con problemi che ci sono stati, abbiamo avuto 6 giocatori fermi che erano di dietro la panchina durante le partite, le vedevi, adesso ne abbiamo solo 3, quindi
6: è un trionfo
2: perché
6: 6 per lungo tempo anche.
2: Per lungo tempo, quindi pertanto, ripeto, devi, secondo me, perché altrimenti vuol dire che non sai cosa vuol dire avere una società di Serie A, una società di basket, non sai cosa vuol dire rispettare questa gente che anche in A2 arriva ad avere dei numeri che non ce l'ha nessuna squadra di Serie A, o quasi, perché siamo stati il terzo e siamo ancora il terzo pubblico in ordine di spettatori, senza parlare dell'incasso, compresa la Serie A
6: come numero assoluto, perché se andiamo sul percentuale di capienza saliamo di classifica,
2: capienza, ma d'altronde però se abbiamo un impianto che tiene solo 5.500 persone,
6: però è sempre
2: chiaro. Uno dice, certo, se io ne ho 9.000 faccio più fatica a riempirlo, ma gli abbonamenti, 4.690 abbonati l'anno scorso, tolto Virtus, poi non voglio entrare in questi aspetti, Eurolega probabilmente, sicuramente campionato, forse neanche tanto, e Milano, da numeri non miei, da numeri che ci sono stati comunicati, la Fortitudo è la terza società come abbonamenti, come pubblico, e quindi
6: che è un patrimonio giustamente da rispettare
2: e che va rispettato, certo, perché se uno non coglie questo vuol dire che non ha colto quello che è, una realtà così come la Fortitudo. Io la vivo da quando avevo 16 anni, è chiaro che quando mi è stato chiesto ho detto sì, è una cosa importante, una cosa impegnativa, perché non si può fare. Io ho avuto una squadra di basket in Serie C, davanti agli anni, ma non è che se vincevo, se perdevo, avevo tanti spettatori che erano parenti, giocatori, amici, così, ma qui è un altro discorso, la Fortitudo non è come quando io ho una società che è la mia, per me è della gente in modo particolare, questo è l'aspetto della città e anche chiaramente dei soci, questo è evidente, però i soci hanno anche un dovere, appunto in questo senso di rispetto, di capire che se sei lì devi anche capire che hai di dietro un mondo che non ha nessuno, che tutti ci invidiano e che va rispettato, cercando di fare il possibile, poi si fanno errori, chi è che non sbaglia?
6: Certo.
2: Però alla lunga poi arrivi a dire si fanno degli errori, diciamo che poi dopo credo che anche i fatti abbiano dimostrato che essere oggi a questo livello qua, giocarsi playoff per arrivare in Serie A in una posizione che è del secondo posto a pari punti con l'altra società, solo perché in casa abbiamo perso nel momento in cui ancora avevamo dei problemi,
6: l'unica sconfitta in casa tra l'altro,
2: con una squadra come Pesaro, che è una squadra che è veramente forte, e quindi va bene così, cosa dobbiamo fare? E credo che sia giusto, e la gente lo riconosce, ma perché se lo meritano, io dico anche via, altrimenti uno deve pensare di fare altre cose, non fare il paracanestro,
6: questo sicuro.
2: Oppure pensi di prendere la squadretta sotto casa e allora si può fare tutti i suoi giochini che vuole, ma qui è diverso la cosa, poi ripeto, insomma, poter andare al palazzo e poter vedere le partite e vedere questo contesto, questo clima, vedere un pubblico che non ti chiede niente, ti chiede solamente fate le cose seriamente, perché a noi interessa questo aspetto. Poi se arriviamo in Serie A siamo contenti, però l'importante è questo, dove lo trovi, che alla prima sconfitta casomai, o come è successo a tante altre parti, sono andati in giro, no? Tifosi contestavano la società, contestavano un giocatore, l'allenatore. Da noi abbiamo avuto dei momenti difficili all'inizio. E abbiamo mai avuto qualche problema di contestazione? No, perché? Perché probabilmente hanno colto che i giocatori hanno fatto quello che potevano, hanno dato il massimo, con gli infortuni che ci sono stati, infortuni che quando uno si rompe un crociato, cioè che non sono stati, è anziano, allora c'è, se ha avuto uno stiramento, se lo prendeva più giovane, forse non arrivava a questo.
1: E questa è la seconda parte di intervista e di chiacchierata con Stefano Tedeschi, presidente della Fortitudo, realizzata a Basket City da Dario Ronzulli e Luca Muleo. Fortitudo che domani inizierà il suo cammino nei playoff contro Avellino, prima sfidante della Fortitudo. A proposito, vi leggo anche il comunicato della Fortitudo, su richiesta ovviamente anche della Fossa, per la coreografia e per colorare il palazzo di domani, il Paladozza. Fortitudo Pallacanestro raccoglie l'invito della Fossa dei Leoni, che chiede a tutto il popolo della F di colorare il Paladozza in occasione del match di giovedì 7 maggio contro Avellino, secondo lo schema riportato nell'immagine. Poi ovviamente, se volete andare anche sul sito a vedere le immagini, ma intanto io ve lo dico: curva Schul e curva Calori, magliette di colore blu, mentre invece tribuna Graziano e tribuna Azzarita, magliette di colore bianco, in modo così da colorare tutto il Paladozza senza niente di escluso, bianco blu, e ovviamente dare una mano, una spinta, come solo il Paladozza sa fare, alla Fortitudo, che inizia il suo cammino nei playoff. Speriamo veramente che questa sia l'annata buona, va, poi io lo dico piano perché tanto succede sempre qualcosa, per cui vabbè, ma non lo voglio dire. A proposito di questo, Angelo 60 mi aveva scritto prima e non gli avevo risposto, e mi aveva scritto: l'anno prossimo speriamo ritorni il derby. Sì, speriamo, decisamente speriamo ritorni il derby. Come siete messi in radio a tifo? Noi bianco-blu siamo nettamente in minoranza, purtroppo siamo nettamente in minoranza. In questa radio c'è una netta maggioranza di tifosi virtussini, e quindi se tornerà il derby sarà derby anche qui su Nettuno Bologna 1. Eventualmente, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio, vi saluto, grazie della partecipazione come sempre. Vi do appuntamento a domani, per quanto mi riguarda, alle 16:30 con Pomeriggio in Rosso Blu. Ma rimanete ovviamente qui, perché adesso, subito dopo la pausa, arriva Frank Loretti con Football Drive Time. Ciao a tutti, a domani.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 17:59.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Il delitto di Garlasco: Marco Poggi nella sua deposizione in procura a Pavia ha difeso l'amico Andrea Sempio, ma alcune intercettazioni fatte ascoltare dai PM complicherebbero la posizione del 38enne. Avrebbe tentato un approccio rifiutato da Chiara. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario riprenderanno i bombardamenti, ha scritto su Truth il presidente americano Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicino un accordo. Secondo la Casa Bianca, la firma potrebbe arrivare entro 7 giorni. La premier Meloni e il presidente Mattarella gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni dal terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Calcio: Champions League, l'Allianz Arena, si sfidano questa sera Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal. Fischio d'inizio alle 21. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
11: E
8: Day! Lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
9: Ma dai, è immortale!
8: Forse! Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
9: E dove sarebbe questa meraviglia?
8: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
12: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
13: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
16: Quello famoso per gli abiti da sposa.
15: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
17: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
18: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
30: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
18: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
30: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
18: Registrati su appenninoallavoro.it.
30: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
18: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
31: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
1: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati a Football Drive Time, la puntata di mercoledì 6 maggio 2026, 18 e 4 minuti, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Iniziamo a parlare di Champions League, per poi andare anche sul Bologna. Ovviamente lo facciamo insieme al direttore di 051, Simone Minghinelli. Ciao Minghino, buonasera.
32: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
1: Simo, un commento da parte tua sulla partita di ieri sera, 1-0 per l'Arsenal contro l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno a Emirates. L'Arsenal che quindi vincendo stacca il pass per la finale per Budapest di quest'anno della Champions League, e basta solamente il gol di Bukayo Saka alla formazione di Arteta, con l'Atletico che ha avuto non tantissime palle a disposizione per pareggiare. Devo dire, non una squadra simpaticissima
0: tantissimo l'Arsenal di Arteta, che l'ultima mezz'ora ha perso tantissimo tempo, ha nascosto i palloni soprattutto verso la fine. Io sarei impazzito se fossi stato un supporter dell'Atletico o comunque anche un membro della squadra, della società.
32: Sì, beh, diciamo che l'Atletico vive un po' di quelle cose, quindi poi quando le subisce non è che posso parlare troppo. E comunque diciamo che nelle due partite è passata la squadra che ha meritato di più, perché già all'andata comunque per l'Arsenal essere usciti indenni dal Metropolitano, aver fatto una partita comunque che aveva già fatto intendere come si riuscisse a tenere a bada quelli che sono i punti di forza dell'Atletico Madrid, era un risultato molto promettente. Ed effettivamente ieri, in una gara comunque complessivamente abbastanza equilibrata e bloccata, l'Arsenal è riuscito a fare qualcosina in più, spinto dai suoi tifosi, e a meritare il passaggio del turno, ritrovando una finale che mancava da 20 anni. Quindi certamente per l'Arsenal è un traguardo storico. Voi sappiamo benissimo tutti che dall'altra parte del tabellone ci sono le vere favorite, indipendentemente da chi passerà stasera, però in una gara secca, in una finale, può sempre succedere di tutto. E comunque l'Arsenal è la squadra che ha vinto la fase campionato, che è rimasta imbattuta per tutta la competizione, credo sia anche la miglior difesa, quindi arriva in finale con un biglietto da visita molto importante.
0: Miglior difesa in cui gioca anche Riccardo Calafiori, che noi qua ricordiamo ovviamente con grandissimo affetto, giocatore che è diventato titolare in pianta stabile, no, perché comunque ultimamente si alternano molto con Incapié, che è altro giocatore davvero molto

0: comunque ruba il posto non soltanto ai difensori ma anche ai centrocampisti o ai giocatori più offensivi. Forse fosse nato in un'altra epoca avrebbe potuto giocare anche nell'Olanda di Cruyff, perché veramente è un ragazzo che può stare in qualsiasi ruolo e lo fa bene, con grande applicazione, con tecnica, fisicità, lucidità nelle scelte. L'unico suo neo, diciamo così, sono un po' i problemi muscolari che ogni tanto fanno capolino, gli danno fastidio, però diciamo che è un giocatore cresciuto via via sempre di più, tantissimo. Poi è chiaro che giocare in Premier aiuta in questo senso, giocare in Champions anche ad aumentare il proprio bagaglio di esperienza, e quindi l'augurio sinceramente è che magari possa essere lui insieme all'Arsenal ad alzare la coppa.
1: Stasera invece l'altro ritorno di questa, della seconda semifinale, all'andata era finita 5-4 per il Paris Saint-Germain, una partita, poi ne abbiamo anche parlato insieme. Cosa ti aspetti? Perché è ovvio che con l'attesa che si è creata dopo la partita d'andata ci si aspetta una goleada da parte di tutte e due le squadre. Io credo che ci sarà un pochino più di equilibrio, almeno inizialmente, poi magari quando verrà sbloccata la partita si perderanno un po' gli schemi, però credo che non sarà proprio come l'andata, anche perché poi questa sera è la sera in cui si decide tutto, quindi è tutto ancora abbastanza in bilico.
0: Sì, così tanti fuochi d'artificio forse non me li aspetto neanche io, ma sicuramente sarà un'altra partita in cui entrambe le squadre giocheranno per vincere, con la trazione offensiva, con la voglia di cercare quanti più gol possibili e non di amministrare nel caso del Parì, o di puntare insomma magari a non rischiare troppo, tenere in equilibrio nel caso del Bayern. Non mi aspetto ancora 9 gol, però che comunque ci possano essere dei continui capovolgimenti di fronte, tante azioni, tanto spettacolo, questo sì. Vedremo se magari entrambi gli allenatori avranno preso delle contromisure a livello difensivo, però dicevamo già, insomma, quando ti trovi di fronte certi attaccanti è anche difficile poi, quando entri nell'uno contro uno, reggere il confronto, perché sono talmente tanto forti che vedo più meriti della fase offensiva, certo, che non dei meriti dei difensori. Ecco, comunque vedremo, è partita che si preannuncia spettacolare anche stasera.
1: Sto rivedendo tra l'altro adesso qua dal nostro schermo il gol di Luis Diaz, mamma mia, che gol allucinante, ecco, proprio quello di cui parlavi tu, un difensore in una situazione del genere non può veramente fare nulla, perché qua c'è quasi...
0: di Marquinhos, che
1: sì,
0: Marquinhos,
1: esatto,
0: è fortissimo,
1: esatto,
0: no? Però non ti fa una roba così, è dura.
1: Non puoi fare nulla, puoi solo fargli complimenti e dirgli che è stato veramente bravo. Andiamo sul Bologna, Minghino, perché oggi c'è una bella notizia riguardo a rientri da infortuni, qualcuno è stato davvero più lungo rispetto a qualcun altro. Rientrano a disposizione ad allenarsi con il gruppo Dallinga, João Mário e Skorupski, tre giocatori tra l'altro, e parto soprattutto da Skorupski, che non hanno un futuro certo, deciso, dichiarato davanti a sé in maglia rosso-blu.
0: No, beh, tutt'altro, nel senso che João Mário tornerà alla Juventus ed è quasi impossibile che venga poi riaperta una trattativa per diciamo rinnovare il prestito, magari con un diritto di riscatto, visto il suo ingaggio è complicato, ma vista anche la sua voglia magari di rimettersi in gioco alla Juventus. Dalling credo che verrà ceduto, non so a quanto, non so dove, ma l'idea del club è di puntare su altri giocatori in attacco, e Skorupski è quello che ha più possibilità di restare, avendo ancora un contratto, avendo espresso più volte la volontà di chiudere qui la sua carriera. Ci saranno da fare delle riflessioni non tanto sull'età, perché un portiere a 35 anni può ancora dare tanto, quanto sui due infortuni piuttosto seri avuti quest'anno, quindi bisognerà analizzare bene il suo stato di salute e capire quante garanzie ti potrà dare, perché è vero che il prossimo anno non avremo le coppe, ma il portiere è fondamentale. Insomma, abbiamo visto quest'anno, con tutto il rispetto per Ravaglia, per Pessina, ci mancherebbe, però non avere il titolare anche a livello di equilibrio difensivo, di leadership difensiva, insomma, c'è una bella differenza. E per un secondo, quando comincia a giocare più di 10-15 partite, non è semplice fare quel click mentale, oltre che tecnico, perciò

0: Skorupski dovrà dare delle garanzie sul piano fisico più che altro, e tra l'altro in una carriera assolutamente non costellata di infortuni. Questi no, forse sono tra i primi infortuni piuttosto seri che ha avuti, tutti e due nella stessa stagione, tutti e due abbastanza simili, uno in una gamba, uno nell'altra. E a volte il calcio riesce insomma un po' a stupire, purtroppo anche in negativo.
1: Sì, da inesperto riguardo al tema, perché non sono un dottore, non sono un fisioterapista, penso che magari il secondo possa dipendere anche da uno sforzo eccessivo sulla gamba che non aveva subito l'infortunio, per cercare di preservare l'altra. Ecco, magari vai a sovraccaricare inavvertitamente e quindi crei altri problemi, e purtroppo è stato così. Non so se per quello, ma di fatto l'altra gamba poi ha riportato un altro infortunio piuttosto grave, perché alla fine, tra una cosa e l'altra, Minghi ha fatto 4 mesi fuori, il nostro titolare, vero? Quindi sono tanti. Sono tanti, e sappiamo anche la differenza a livello di gol subiti. La media con Skorupski è di 0.7, con Ravaglia invece siamo poco sopra i 2 gol a partita, quindi ecco, la differenza è abbastanza sostanziale. Sugli altri due invece Gio Mario non ha possibilità. Su Dallinga anche lì probabilmente, anzi quasi sicuramente, la società vorrà cederlo, e per un matrimonio che probabilmente non è mai nato tra le due parti in causa.
0: Eh beh, numeri alla mano direi di no, anche se poi Dallinga non ha una media gol così disastrosa. Il problema è che ha giocato poco, o perché non ha convinto e quindi non veniva schierato titolare, o perché ha avuto anche lui ripetuti guai fisici. È stato spesso poco bene da quando è arrivato a Bologna, guai muscolari, tendine, i fastidi vari, perciò insomma un'esperienza complessivamente negativa. Non si pretendeva che fosse l'attaccante da 20 gol a stagione, però sicuramente doveva fare di più, lo ricorderemo per qualche gol importante nelle coppe.
1: Anch'io lo ricorderò, soprattutto con te lo ricorderò,
0: esatto. però niente che ci porti a pensare che il Bologna voglia ancora puntare su di lui.
1: Sulle parole di Italiano invece, dopo l'ultima partita con il Cagliari, c'è stato secondo me un messaggio verso la società. Lui ha detto di questi 10 punti che ti tolgono le altre competizioni, però nel momento in cui le fai ovviamente tu speri e devi essere attrezzato perché le competizioni non ti tolgano 10 punti, e questo secondo me vuol dire che Italiano forse non reputa, perché magari la reputava tale, ma a questo punto non la reputa tale, una rosa in grado di fare bene 4 competizioni senza avere poi dei limiti in queste competizioni, perché è chiaro che il Bologna ha dato a un certo punto la priorità all'Europa League e ha avuto un calo di rendimento piuttosto drastico in campionato, tant'è che siamo a 49 punti e mancano 3 partite.
0: La cosa particolare di questa stagione è che il Bologna ha avuto un crollo improvviso, e neanche tra l'altro nella fase più logorante della stagione. Ha cominciato a dicembre, e da lì poi certo un po' alla volta sono cominciati gli impegni sempre più ravvicinati, inclusa anche la Supercoppa. E gli infortuni hanno giocato un ruolo importante nel decimare spesso la rosa, nel creare comunque dei buchi per diverso tempo, perché sono stati talvolta anche infortuni abbastanza fastidiosi e difficili da smaltire. Penso anche semplicemente ai due infortuni alla spalla, sia di Bernardeschi che di Freuler, tanto per fare un esempio. Il portiere, l'abbiamo detto prima, Lukumi, Eggen, insomma la lista è lunga. Spesso e volentieri, non dico tutti, ma quasi tutta la rosa è stata interessata da infortuni. Quindi quello ha depotenziato il Bologna, però già da prima c'era stato questo blackout improvviso che da un giorno all'altro di fatto aveva fatto sparire il Bologna, tra virgolette, da scudetto che avevamo visto fino a novembre, e ne ha fatto comparire un altro che ha avuto quasi per un periodo una media quasi da retrocessione. È stata una cesoia veramente troppo netta per capire esattamente cosa sia successo. Abbiamo provato in qualsiasi modo a dare o a chiedere spiegazioni, ma forse non lo sapremo mai esattamente, forse una vera spiegazione non c'è, semplicemente a volte nel calcio succede e si va un po' in bambola, come si suol dire, ed è difficile poi tornare sul sentiero giusto. Il Bologna l'ha fatto parzialmente col 4-3-3, però poi ripetuti impegni, qualche passaggio a vuoto di troppo, da cui forse mentalmente anche la squadra non si è ripresa totalmente, hanno poi delineato un percorso, a mio avviso, pur, ripeto, sempre in un contesto di positività, perché sono stagioni belle da vivere, ci mancherebbe, rispetto a quelle che vivevamo fino a qualche tempo fa, però per come era stata impostata la rosa, per le aspettative, per tutto, un po' deludente, sì, soprattutto pensando al campionato e alla Coppa Italia.
1: Sul ti chiedo questo perché so più o meno, anche tramite i tuoi articoli su 051, ma anche in generale, l'idea che adesso Italiano abbia moltissime possibilità e probabilità di rimanere allenatore del Bologna. Qual è una squadra che per te potrebbe avere voglia di prenderlo, dato che poi è forse solo questa la possibilità, che lui non alleni più il Bologna la prossima stagione?
0: Ma allora, ogni volta, per quanto riguarda Italiano, si torna a parlare sempre di Napoli e di Milan come due opzioni primarie. In questo momento è difficile capire se questi due club cambieranno allenatore. Il Milan credo di no, ma complessivamente direi che, a meno di flop clamorosi in queste ultime giornate, si andrà avanti con Allegri. Su Conte c'è qualche dubbio in più legato alla nazionale, e vedremo anche un'altra panchina che potrebbe liberarsi, quella della Lazio, però non so fino a che punto Italiano sia la prima scelta, quindi credo che, un po' perché forse non gli arriveranno chissà quali offerte, un po' perché comunque Bologna crede in lui e lo vuole tenere qui, ha anche un contratto importante, che magari andrà prolungato di una stagione, ci sono molte più probabilità e possibilità che Italiano resti alla guida del Bologna che non un divorzio anticipato, ecco, rispetto alla scadenza contrattuale.
1: Perché comunque la priorità del Bologna, a prescindere da Italiano, che rimane una priorità, è quella di avere un progetto, non dico a lunghissimo termine, ma almeno di 2 anni, di un biennio con l'allenatore. Quindi non si vuole andare a scadenza, non si vuole, si vuole avere una progettualità di un certo tipo.
0: Sì, l'idea è quella, proprio perché non ci si è riusciti con Motta, adesso ci si proverà con Italiano ad andare un po' più sul medio-lungo periodo. Poi è chiaro che i maxi cicli alla Gasperini sono delle rarità, soprattutto in Italia, non si pretendono 8 anni, però magari un quadriennio complessivo con lui lo si potrebbe provare a fare.
1: Su lunedì cosa dici? Contro il Napoli fuori casa, tra l'altro trasferta vietata, dopo vi leggerò anche il comunicato del prefetto, insomma, della situazione. Vai.
0: Ma sinceramente a me sembra che Bologna non ne abbia più. Indipendentemente da chi saranno gli interpreti scelti dal mister, ma è una squadra che non ne ha più. Poi magari salta fuori la serata improvvisa in cui torniamo a dare spettacolo e per una sera torniamo a essere il Bologna che spesso e volentieri ha fatto divertire i suoi tifosi, però la partita contro il Cagliari, tra le tante dell'ultimo periodo, è stata emblematica, credo, una squadra, ma non mi permetto neanche di dire che non ne ha voglia o che non si impegna, questo no, ma che non ne ha veramente più, sul piano sia fisico che mentale, scarica completamente e poi a quel punto lì, insomma, la testa segue le gambe e viceversa, è molto difficile ritrovarsi, specie poi se vai in casa di una delle squadre più forti del campionato, che deve comunque chiudere il discorso Champions davanti ai suoi tifosi. Io la vedo abbastanza grigia, spero di non vedere delle figuracce, ecco, perché insomma c'è poi anche un limite a tutto.
1: Sì, ecco, adesso di motivazioni loro comunque ne hanno ancora diverse, perché comunque arrivare secondi ha dei benefici a prescindere da tutto, poi è chiaro che non vinci, però arrivi secondo e non è mai male arrivare secondi, oltre al fatto di dover blindare la Champions senza alcun dubbio. Ti ringrazio Simo, ti auguro buon lavoro, ci sentiamo presto.
0: Grazie a te e a tutti voi, a presto, ciao.
1: Grazie ancora a Simone Minghinelli, direttore di 051, qualche minuto di pausa, rientriamo con i vostri messaggi e con anche Manuel Minguzzi alle 18.30, che ho preso in prestito da Dario e dalla Francesca. State qua.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. domenica alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 18 e 26, seconda parte di Football Drive Time. Intanto c'è un'ultima ora perché agli ATP Master 1000 di Roma Matteo Arnaldi accede al secondo turno, ha battuto Jaume Munar, non simpaticissimo tra l'altro, in 3 set, punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Jannik Sinner dovrebbe esordire nel torneo sabato, quindi c'è tanta attesa ovviamente per il numero uno al mondo, che senza Alcaraz è ancora più numero uno aumenta non di poco le possibilità di vittoria. Poi ho detto così, vabbè, comunque sto zitto, dai, magari dopo chiedo una battuta anche a Manuel, dato che è grande appassionato di tennis e giocatore, quindi gli farà sicuramente piacere. Detto questo, vengo da voi, che ci sono diversi messaggi. Simone scrive: 35 anni riguardo Skorupski, uno strappo alla gamba destra e uno strappo alla gamba sinistra, 5 mesi fuori, ci penserei molto bene prima di affidarmi di nuovo a lui. Il secondo infortunio dipende da un carico eccessivo sulla gamba buona rispetto a quella infortunata dove ha perso esplosività. Il problema è che ora tutte e due le gambe sono infortunate. Questo, quindi, sei d'accordo con quello che ho detto io? Anch'io ci vedo una cosa proprio a livello logico da inesperto, poi magari non è così, però può essere una conseguenza quella del secondo infortunio. Su quello che dici, credo che faranno tutte le valutazioni del caso. Comunque Lucas ha dimostrato sempre di essere grato al Bologna e di voler giocare nel Bologna. Più volte ha detto che vorrebbe finire la carriera nel Bologna. È chiaro che però deve essere d'accordo anche il Bologna, quindi comunque faranno tutte le valutazioni del caso. E a prescindere da tutto, Simone, credo che curarsi a fine stagione e esercitarsi per bene per tornare al massimo sia sicuramente meglio che farlo durante la stagione, dove essendo primo portiere magari forzi un po' troppo il rientro, devi stare attento ad alcune cose anche magari quando giochi, quindi penso ci siano più componenti che possono creare qualche difficoltà, quindi la vedo così su di lui. Io trovo che il suo rendimento negli ultimi tre anni sia arrivato veramente a livelli forse inaspettati. È stato un portiere fortissimo per me l'anno scorso, è stato tra i primi due, anche tre, e l'anno prima uguale. Quest'anno fino a novembre, fino al primo infortunio, è stato per rendimento per me il migliore di tutti, anche perché tante partite che ha vinto il Bologna le deve soprattutto a Lucas Korupski, quindi è un dato di fatto, ha fatto veramente la differenza nella prima parte di campionato. Vedremo, ma loro faranno tutte le valutazioni del caso. Italiano rimane perché nessuno lo vuole. Come possiamo costruire qualcosa con questo allenatore? Non lo confermerei mai e non guarderei all'ingaggio, scrive Mirko. Guarda, questo non te lo so dire. Io l'unica cosa che spero e mi auguro è che nel caso in cui dovesse rimanere Italiano sia perché appunto rimarrebbe qua per grande convinzione di tutte e due le parti in causa, ovvero sia della società nel confermarlo perché crede fermamente in lui, in un allenatore che può fare la differenza e fare grandi stagioni, e anche da parte sua che vuole assolutamente rimanere qua a prescindere dal suo contratto. Quindi io spero questo, spero che la componente dei 3 milioni a stagione, del fatto che comunque scade tra un anno e quindi da esonerare costerebbe veramente tanti soldi, spero che influisca al giusto, quindi quasi niente, quindi spero che ci sia grande convinzione, ma mi auguro e credo che sia così. Comunque staremo a vedere, direi a breve, tra poco sapremo quello che succederà, anche perché è appunto previsto a breve l'incontro tra lui e la società. Una volta fusa, ciao Franky, il problema del Bologna credo sia stato aver fuso la guarnizione di testa. Una volta fusa la guarnizione, poi la stagione prosegue in malo modo. Guarda, non so a cosa ti riferisci, però non so a quando ti riferisci, perché comunque la stagione del Bologna, vabbè, nelle ultime tre settimane, comprendendo anche la partita di ritorno contro la Aston Villa, è calata, ma il calo c'era già stato a dicembre, abbastanza importante, abbastanza netto. Quindi io quel periodo di crisi per me il Bologna non l'ha superato, ha fatto sicuramente degli ottimi alti, la partita con la Roma, di ritorno, anche quella in casa è stata comunque giocata bene, la partita contro la Aston Villa in casa, a prescindere dai tre errori clamorosi dove abbiamo preso gol, è stata giocata bene contro una squadra molto forte. Ma io di altre partite dove poi mi sono stropicciato gli occhi e ho detto mamma mia, finalmente siamo usciti dalla crisi, io non ne ricordo. Io ricordo la partita contro il Pisa dove vinciamo al 90esimo fuori casa con Eurogol di Odgaard, la partita contro l'Udinese vinta in casa mi sembra con gol su rigore di Bernardeschi dove non c'erano state tante emozioni, la vittoria contro Lecce, ricordo partite che abbiamo vinto direi prevalentemente per la forza di alcuni giocatori che sono scesi in campo, non tanto per una condizione ritrovata anche mentalmente. Io non vedo quel periodo lì che noi ci siamo ancora dentro, quindi mi riferisco da dicembre in avanti dove le cose sono iniziate ad andare piuttosto male. Detto che comunque ragazzi, io vi ho sempre ho cercato di analizzare anche quelle partite da gennaio, da settembre, dall'inizio della stagione fino a dicembre, dove c'è stato poi il calo più continuo. Ecco, le vittorie sono arrivate con squadre non proprio formidabili, sono arrivate in un certo modo, col portiere, tra l'altro ve lo dicevo prima, quasi sempre tra i migliori in campo, quindi bisogna cercare secondo me anche di contestualizzare un po' come sono arrivate queste vittorie e come il Bologna si è ritrovato, non si è ritrovato, come il Bologna è andato verso la testa della classifica a novembre. Sono arrivate vittorie un po' molto tirate contro squadre, ecco, ricordo la partita con il Genoa, la partita con il Pisa, comunque in casa sono tutte squadre direi decisamente inferiori rispetto al Bologna. Comunque abbiamo in diretta in collegamento Manuel Minguzzi. Manuel, ti ho preso in prestito, dai, dalla Fra e da Dario, che vai sempre da loro, ogni tanto vieni anche da me, dai.
11: Con diritto o obbligo di riscatto?
10: No, cambia, prestito secco. Prestito secco.
11: Secco.
10: Prestito secco. Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Manuel, il piacere sentirti. E stavo la cosa che, di cui stavo parlando era appunto di italiano, ovvero la cosa che mi auguro sulla sua eventuale permanenza è che la società abbia decisione nel farlo e convinzione nel farlo, senza lasciarsi condizionare dal contratto in scadenza nel 2027, perché quello per me sarebbe, non dico un autogol, però ecco, bisogna essere convinti, perché comunque c'è una stagione nuova, c'è da preparare una stagione insieme, quindi cioè.
11: Sì, beh sì, questa è un po' la base. Il rischio che ci sia un po' una costrizione a livello contrattuale c'è, perché poi Bologna non può di fatto esonerare, nel caso volesse, un allenatore da 3 milioni l'anno, quindi 6 lordi, e poi andarne a prenderne un altro. E dall'altro lato italiano già oggi è comunque il quarto più pagato in Serie A, e quindi insomma è difficile trovare degli ingaggi superiori da un certo punto di vista. Quindi vediamo cosa salta fuori. Io credo che le percentuali di permanenza siano in aumento, un po' per come ha parlato italiano nell'ultima conferenza stampa, molto più diretta rispetto a quello che aveva detto post Roma, esatto, e un po' perché insomma questo domino di panchine non so se andrà a coinvolgere italiano. Vero è che potrebbero liberarsi quelle di Napoli, Milan, in base a chi andrà tra Conte e Allegri in nazionale. Conte potrebbe comunque in ogni caso lasciare il Napoli, bisogna vedere, però ecco, sembra che De Laurentiis abbia questo sogno Sarri, nel caso in cui sia chiamato a trovare un nuovo allenatore, mentre il Milan, vero è che già l'anno scorso c'erano delle voci, se ricordate, su Italiano Milan, per me messe in giro un po' ad arte anche per cercare di distrarre tutti dalla finale di Coppa Italia. Però sarebbe un cambio radicale, passare da Allegri cortomuso a un allenatore come Italiano, che va innanzitutto con un modulo diverso, ma che soprattutto va a pressing a tutto campo, lasciando anche insomma qualche prateria alle spalle, cioè vorrebbe dire proprio cambiare radicalmente. Beh, quello a lui, che ha costruito il Milan,
10: lui comunque abituato, perché ha sostituito Thiago Motta, che era allenatore opposto, ecco, forse un po' meno radicale rispetto a Allegri italiano, però anche Thiago Motta italiano, un bel cambio radicale a livello di proposta, sì, di gioco.
11: Ecco, però secondo me Frank, a Bologna una certa cosa te la puoi permettere, a
10: certo,
11: Milano
10: certo.
11: Vai con Italiano dopo Allegri, se le cose non funzionano dopo 50 giorni secondo me c'è già un rischio elevato di esonero, diciamo così, e quindi non so se andrà così, per quello che direi che le percentuali aumentano, ecco, di continuare con Italiano. Io non sono fissato su questa cosa del siccome in scadenza 2027 se rimane va rinnovato, io credo possa anche restare solo con quell'anno lì di contratto e poi valutare eventualmente più avanti cosa fare.
10: Sì, anch'io sono dalla tua, anche se penso di aver capito che la società vuole, a prescindere da tutto, vuole costruire un progetto almeno biennale con l'allenatore appunto che va ad allenare, almeno per una stagione, vuole che rimanga per 2 anni. Io poi farei come hai appena proposto tu. Su quelle dichiarazioni post Cagliari, Manuel, ho trovato, ma credo in diversi di noi abbiamo trovato una lettura riguardo a quei 10 punti che perdi perché giochi su 4 fronti, un po' come la rosa, sì, pareva essere stata costruita in maniera adeguata, ma bisogna fare qualcosa in più se vogliamo stare su 4 competizioni e non perdere 10 punti in campionato.
11: Ma sai, Frank, le competizioni alla fine erano due, perché insomma la Coppa Italia abbiamo vinto a rischio e faticando una partita e abbiamo perso la seconda. La Supercoppa è un merito che ti sei acquisito per la Coppa Italia vinta, non perché la Supercoppa sia una competizione a sé di 7-8 partite. Quindi alla fine le competizioni erano due, cioè l'Europa League e il campionato. Per me è una quota di punti esagerata questa qua, 10 punti a causa dell'Europa League mi sembra tanto, però ecco, io cerco sempre di guardare il quadro generale. Quest'anno il Bologna, nelle ultime sessioni di mercato il Bologna ha faticato un po' a trovare dei correttivi su alcune pedine, laddove aveva ceduto tanto, perché insomma io guardavo l'altro giorno la formazione di quel Napoli-Bologna 0-2 con Thiago Motta, di quelli lì sono rimasti in 4, di quella formazione lì sono rimasti in 4. Tra l'altro quella rosa lì si poteva permettere in quella partita, che poi è stata decisiva per l'aritmetica, si poteva permettere di tenere in panchina Saelemaekers, che era partito dietro Ndoye quella partita lì, aveva in panchina anche Orsolini perché giocava Odgaard, esterno alto, era in panchina Beukema perché ci avevamo Calafiori e Lukumi. Poi è vero che Motta era stato bravissimo a far rendere anche giocatori insomma che sono un po' caduti nel dimenticatoio, come Ebischer, come Posch, come anche
10: ti ho perso Manuel, come anche
11: c'era in panchina,
10: come anche
11: Christiansen, che non, Christiansen. Non so che fine abbia fatto, sono sincero, non ho più controllato. C'era in panchina Castro perché giocava Zirze, cioè è quello che a me un po' mi ha lasciato perplesso, perché quello squadrone lì è stato veramente stravolto, quasi smantellato in pochissimo tempo. Poi ripeto, sono il primo a dire che il Bologna non possa tenerli tutti sempre, però è stato un salto importante. Non a caso abbiamo finito a 68 due anni fa e adesso siamo ancora sotto quota 50 con un trend molto negativo in termini di prestazioni, perché mi sembra che la squadra sia un po' così in vacanza e con un calendario che non mi induce a un grande ottimismo. Sì. Ma adesso al netto del piazzamento finale, che può contare o non contare, vorrei che Bologna tornasse un po' più incisivo e funzionale sul mercato, riprendendo un po' il filo del discorso con quelle 2022-2023 che erano state poi perfette per costruire quella grande cavalcata biennale che abbiamo vissuto.
10: Devo andare in pausa, Manuel. Hai ancora qualche minuto con me?
11: Sì.
10: Ah,
11: sì,
10: perfetto. Sì, allora, ok, perfetto. Allora state qua tra poco.
7: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
16: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
15: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
16: Wow, è proprio quello che mi serve!
15: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
18: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
17: Fantastico, e adesso?
18: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
17: E loro risolvono?
18: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
17: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
18: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: No, io lassù non ci salgo.
20: Neanche io, soffro di vertigini.
21: Manutenzioni in altezza?
22: La parola d'ordine è sicurezza.
21: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
25: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
26: Oh Marco, pronto per lo stadio?
27: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
26: Un disastro.
27: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
26: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
27: Davvero?
26: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
28: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci di nuovo insieme a Football Drive Time, ancora qualche minuto insieme a Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Qual è stato il problema, Manuel, di questa stagione? E poi ti chiedo, secondo te il principale, e poi ti chiedo se siamo usciti effettivamente da quel periodo cominciato da dicembre. Per me no.
11: No, del tutto no. Al netto di buone cose fatte in trasferta, però quel Bologna lì non l'ho più rivisto. Il problema, sai, potrebbe essere stato, potrebbe derivare forse da una rosa che ipotizzavamo di un certo livello in estate, anche molto lunga, ma che poi nella realtà dei fatti ha avuto qualche lacuna, per me soprattutto da centrocampo in giù. Poi forse c'è stata anche una selezione primaria degli obiettivi. Mi pare ci sia stata una massima concentrazione sull'Europa League, e nel momento in cui in campionato le cose hanno cominciato ad andare male, la squadra è rimasta sintonizzata sulla Coppa e ha un po' mollato in campionato, perché insomma è da molto tempo che noi siamo all'inseguimento dell'Atalanta, è da molto tempo che siamo usciti dalla zona Champions, che siamo usciti anche dalla scia del Como, cioè di fatto è da diverse settimane che noi guardiamo un po' l'Atalanta a questa distanza di 5, 6, 7 punti senza poi mai riavvicinarla del tutto. Quindi significa che in campionato, ma d'altra parte Frank, noi avevamo 24 punti mi pare dopo Udine,
10: sì,
11: ed eravamo a novembre, oggi ne abbiamo fatti 49 nel doppio del tempo sostanzialmente, cioè abbiamo fatto 25 punti nel doppio del tempo in cui ne avevamo fatti 24 all'inizio della stagione. Quindi ma poi quando Italiano dice ho capito che qua si giudica sul campionato, mi pare evidente che tutti fossero sintonizzati sull'Europa League, e questo per me ha prodotto in campionato un rilassamento al netto del fatto che la squadra poi ha cominciato a giocare peggio, e al netto anche di qualche difetto strutturale, ecco, che secondo me è emerso nel corso della stagione. Io ripeto, vedendo la rosa del Bologna così, per me in attacco, se sostituiamo Dallinga prendendo un giocatore, insomma un centravanti buono da fiancare a Castro, e teniamo gli altri, non siamo messi male. Centrocampo e difesa, per me c'è molto più da rifondare.
10: Ti leggo qualche messaggio. Davide scrive: dai, con le quattro competizioni abbiamo un po' reso. L'Atalanta che vinse l'Europa League, come finì il campionato? Al quarto posto finì il campionato quella stagione lì, e poi, come ricordavi tu e giustamente, la Supercoppa è una competizione di due partite massimo, spalmata su 6-7 giorni mi pare, forse anche meno. E la Coppa Italia invece noi siamo stati protagonisti in due gare, una contro il Parma vinta per rotta di collo, e l'altra invece per il rotto della cuffia, l'altra invece contro la Lazio dove siamo usciti. Quindi sì, ha il suo senso fino a un certo punto anche alla storia delle quattro competizioni, ma è proprio in relazione al fatto che probabilmente questa squadra, per sostenere tre percorsi, perché la Supercoppa è proprio percorso a sé secondo me, ha fatto fatica perché probabilmente le prime scelte, le seconde scelte in alcune posizioni non erano paragonabili alle prime scelte.
11: Sì, sono d'accordo, ma sai, su alcune scelte soprattutto difensive da un po' di tempo che insomma faccio fatica, no, ad intuirne la strategia, cioè nel senso che a me è parso che Bologna abbia cercato di virare a un certo punto su giocatori già un po' più fatti, finiti, costruiti, quindi con un'età un po' più alta, quindi in teoria giocatori che non devi aspettare troppo nell'inserimento, come magari è stato per Elland, che è arrivato a gennaio, abbiamo visto solo 2-3 mesi dopo. Però poi quelle scelte lì non sono state positive, non sono state funzionali. Adesso non mi va di fare i nomi perché sennò sembra sempre che puntiamo il dito, diciamo che i giocatori sono scarsi, però ecco, preferisco, diciamo così, un investimento di 6, 7, 8 milioni su un Calafiori dimenticato dal calcio, o su un Benchema che magari non conosciamo tanto, oppure 3 milioni su Ferguson, piuttosto che fare degli investimenti analoghi su giocatori classe 98-99 che non sono riusciti a rendere come ti aspettavi, e perché poi di conseguenza fanno anche fatica a diventare giocatori da plusvalenza per, sì, eventualmente rimediare a un errore, ecco.
10: Eh sì, è una cosa che anch'io porto avanti abbastanza da diversi mesi. Ti leggo questo messaggio di Lello perché era l'ultima cosa che volevo chiederti riguardo la Conference League. Posso avanzare questa ipotesi: al Bologna non interessa la Conference perché preferisce rifondare la squadra e abbassare il monte ingaggi. Se vai in Europa i cartellini che devi pagare sono più alti, così come ingaggi e rinnovi. Allora, intanto, se tu finisci settimo in campionato e giochi l'Europa, comunque i tuoi giocatori hanno un valore diverso rispetto che finire decimo, undicesimo, anche ottavo, nono. Quindi c'è anche l'altro lato della medaglia. Quindi per me ci sono solo cose positive, e il Bologna nel momento in cui si trova, non dico adesso proprio, però in generale ci siamo fatti una testa così per 20 anni, ma quando giochiamo in Europa, quando giochiamo in Europa, non è che dopo un anno di Champions o un anno di Europa League la Conference ci deve fare schifo, anche perché poi è la via più facile per me per andare in Europa League, la Conference League.
11: Beh, sai, alla fine cioè, noi parliamo sempre dell'obiettivo tornare in Coppa, anzi lo ha affermato esatto. più volte anche insomma o italiano la società, poi nei momenti in cui ci vai ma giocare giovedì domenica è stancante, ho capito, quindi ci vogliamo andare o non ci andiamo, se no siamo sempre lì. Io credo che qualsiasi palcoscenico europeo sia sempre meglio farlo piuttosto che no, perché poi comunque puoi innanzitutto offrire ai tuoi giocatori migliori nella speranza di tenerli, l'idea che rimanendo avrebbero comunque risalto internazionale, anche se sappiamo la Conference non essere la Champions, però poi daresti continuità con un terzo anno in Europa. Questa possibilità ormai, insomma, anche se aritmeticamente ci sarebbe ancora possibilità, ma non vedo il Bologna avere la forza di farlo, siccome non saremo in Europa a questo punto cerchiamo di cogliere questa opportunità, perché insomma qui si apre, insomma nelle difficoltà si aprono sempre degli scenari interessanti, se vogliamo. Innanzitutto abbiamo come parco giocatori tanti elementi che sarebbero anche sostituibili rispetto al passato, e quindi io se devo chiedere oggi uno sforzo economico alla proprietà lo chiedo ovviamente nel contesto finanziario in cui si agisce, lo chiedo nel cercare di tenere i pochi giocatori imprescindibili che questa stagione ti ha messo in mostra, e mi riferisco a Rowe, mi riferisco a Castro. Ci metterei anche Bernardeschi, ma chiaramente è un profilo diverso, nel senso che non arrivano per Bernardeschi offerte da 40 milioni. Quindi quei 3, 4, 5 giocatori che si sono dimostrati insomma imprescindibili vanno tenuti. So benissimo Lukumi non è possibile perché non rinnoverà, quindi lo cederemo, e proprio contando sul fatto brevemente che abbiamo Lukumi da cedere, quindi immagino che almeno un 15 si riesca a prendere. Fabian che verrà riscattato da Fiorentina, siamo altri 15, Daling e Dominguez in uscita, insomma un cinquantello si potrebbe anche incassare da questi, quindi se devo chiedere uno sforzo la proprietà lo chiedo nel tenere i buoni. Dopo tutti gli altri, per quello che si è visto in questa stagione, ci sono reparti profondamente migliorabili e che sono oggetto anche di valutazione non solo dal punto di vista tecnico ma anche contrattuale, perché poi hai dei terzini che non sono tuoi, hai Miranda a sinistra che ha scadenza 2027, quindi se non rinnova anche lui è un giocatore che può diventare cedibile, hai Licoianis in scadenza, Holm che insomma non credo possa avere futuro con l'italiano, quindi sarebbe un'altra pedina da cedere, insomma ci sono tante opportunità perché la stagione ti ha detto che tanti giocatori non sono fondamentali per quello che ti hanno fatto vedere, quindi ci potrebbe essere un margine di miglioramento importante.
10: Ultima cosa sul tennis, Sinner cosa fa Manuel a Roma? Cosa dici? Sesto di fila?
11: Beh guarda, di scontato non c'è mai nulla, ecco, però mi sembra indirizzato a quello, poi insomma sicuramente non ha, se vogliamo, un tabellone facilissimo perché qualche insidia c'è Fils dalla sua parte, c'è insomma Rublev è sempre un po' un cavallo pazzo, non so come definirlo, se è un pericolo o no, però sì insomma dai, è il grande favorito, sarebbe molto bello, devo dire la verità, vedere un italiano vincere fuori italico. A me dispiace, devo dire la verità, l'assenza di Alcaraz, perché sarebbe certo. stata una stagione sulla terra rossa tutta da godere, perché poi la terra rossa è vero che ti produce partite estenuanti lunghissime, ma per certi versi può anche diventare la superficie più spettacolare, se vogliamo, per vedere questa sfida, quindi è un po' un peccato, però insomma c'è una grande opportunità, un italiano che vince a Roma succede una volta ogni 50 anni praticamente, sì. Un po' come Bologna e la Coppa Italia.
10: Esatto, poi sarebbe il sesto Master 1000 di fila, vabbè, un record incredibile sarebbe. Manuel, ti ringrazio, grazie mille per il tuo tempo, è stato molto bello chiacchierare con te, grazie. Sì, quando ti risentiamo? Piacere. Domani, giusto?
11: Domattina, sì.
10: Domani da Dario, perfetto. Allora ti ho conservato per Dario, sì, dai, sì, ti ho preso in prestito. Grazie mille, Manuel, un abbraccio.
11: A te, Frank, ciao, grazie.
10: Un saluto a Manuel Minguzzi, un saluto anche a voi, grazie per i vostri messaggi che non sono riuscito a leggere, non li ho letti tutti, ma vi ringrazio molto della vostra partecipazione. Adesso qualche minuto di pausa, poi Game Set and Spritz con i ragazzi che parleranno, direi per forza di cose, anche di Sinner riguardo ai suoi grandissimi risultati e il suo approccio al torneo di Roma, del Master 1000 di Roma, che è già cominciato, lui esordirà sabato. State qua, 1 Bologna 1, noi ci sentiamo domani alle ore 18. Ciao!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 18 e 58 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: L'ipotesi di un'intesa tra Stati Uniti e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%, in forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Eventi di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e del gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102, giù anche il gas. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. La Commissione europea prevede almeno 100 miliardi nel prossimo bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà, lo indicano i documenti del pacchetto sociale presentato oggi a Bruxelles. E l'intelligenza artificiale arriva anche nel risparmio gestito italiano. Le società di asset management al momento stanno investendo tra i 60 e i 70 milioni all'anno in intelligenza artificiale, lo dicono i dati di Assogestioni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
29: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
6: Via! So!
8: Ah, così non ci riuscirai mai!
6: No, questo è sbagliato, è anche illegale!
8: Con un po' di sale sulla coda?
6: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
13: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
12: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
13: Chi ha fatto tutto?
12: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
13: Quindi zero pensieri.
12: Zero.
13: E spendi meno di quello che pensi.
29: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
31: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
20: Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
19: Su Nettuno Bologna 1. Game, set and spritz.
10: Eccoci in diretta come tutti i mercoledì su Nettuno Bologna 1, Game, set and spritz, il settimanale di tennis, padel, sport di racchetta. E Berga, è la settimana di Roma, quindi siamo caldi. Abbiamo carichi subito in collegamento Edo Frati, quindi tutta la truppa al completo. Bosco, Berga, Edo, beh, sì. Cioè, questa è la settimana più croccante dell'anno dal punto di vista tennistico italiano. E chiaramente la notizia con cui è doveroso aprire, ma ormai fa poco anche audience, nel senso che è la vittoria di Sinner a Madrid, quindi fa qualcosa.
21: Che vittoria
10: schiacciante in finale contro Alex van der Zverev. Dopo magari la commenteremo un attimo. Batte un altro record calmoso, prima persona a riuscire a vincere 5 mille di fila. Quindi
21: papà, anche quello, mettono un quinto e vince 5 slam consecutivi.
10: Ah, se come si preannuncia, che dicono notizie dalla Spagna che Carlos Alcaraz rischia addirittura di, se nel caso non recupera, di fare un intervento, rischia di star fuori parecchi, dai 6 agli 8 mesi. Questo è quello che si dice. Poi non so, voi magari non avete informazioni diverse dalle mie.
21: Sì, non so poi se subentri e quando subentri il congelamento della classifica. Non ricordo in che casi possa subentrare. Non so se in un caso del genere ci possa essere, però eventualmente ci sarebbe un grande smacco. E secondo me, per il bene del tennis, bisognerebbe che uscisse fuori un altro antagonista prima di subito, perché rischia di diventare un po' noiosa la questione così. Perché oggettivamente chi ha visto la finale e la semifinale, anche perché anche con Fils, dove io in prima persona mi ero esposto e avevo detto, secondo me un set lo può perdere con Fils, lo vedo uno delle persone più additati, dei giocatori più additati a poter vincere e a mettere un po' di pepe nei match contro Jannik Sinner, invece è stato demolito lui, demolito ancora di più Alex van der Zverev, che aveva giocato un torneo clamoroso anche lui, cioè stava giocando benissimo, con veramente una qualità enorme, un sorriso ritrovato, sembrava.
10: Anche nella sconfitta ormai la prende sul ridere.
21: Sì, perché
10: altro non puoi fare.
21: Cioè, oggettivamente c'è veramente poco da fare, cioè è una dominanza un dominio assoluto, non, cioè non c'è un solo momento nel quale dici cavolo è in difficoltà, cioè mai, è veramente sempre in dominio fin dai primi game, cioè non c'è neanche arrivi quattro pari te la giochi, no, cioè è proprio boh. Rischia di diventare, cioè mi dispiace dirlo, ma un po' noiosetto, perché veramente così non c'è match.
1: Ma sai che in Italia godiamo lo stesso. Edo, come sì, stai? Beh, raccontaci, diciamo che... un po'.
4: No, allora diciamo che sì, il dominio di Sinner, per chiunque guardi il tennis in una maniera neutrale, rischia di essere un addormenta circuito, cioè specie se Carlitos rischia di rimanere fuori così tanto.

0: la vedo e poi bisogna tirarlo comunque oltre le 3 ore e mezza, 4, per vedere lo Yannick meno spietato e addentrarsi nell'unica classifica che ancora guarda sorgendo il naso, cioè quella delle 0 partite vinte oltre le 4 ore di gioco e l'una o due partite vinte, non mi ricordo, al quinto set in carriera. Quindi sono questi i suoi avversari in questo momento, perché cioè Zverev è il numero 3 al mondo, il numero 2 senza Alcaraz e sta in campo 57 minuti. Quindi è un po' difficile immaginarsi come a Parigi possa diventare un problema. Ribadisco, poi ogni volta il buon Sasha ha delle non degli alibi, però quantomeno delle giustificazioni o delle variabili, le palline, il campo, l'orario. A sto giro a Madrid mi sembra che fosse che Zverev avesse giocato 3 volte consecutive in notturna, quindi ormai il suo corpo era abituato ad andare a letto alle 4, svegliarsi a mezzogiorno per fare risveglio muscolare. Invece in finale l'hanno sbattuto in campo alle 4 del pomeriggio, che ancora non era del tutto, non aveva preso il secondo caffè, ha fatto la terza doccia, va bene, però ho l'impressione che se anche che si incontrano nelle situazioni migliori, vediamo magari una partita equilibrata. Cos'era stata l'anno scorso quando andate al terzo, che era stata una bella partita tra Zverev e Sinner, indovinate chi ha vinto?
1: Adesso non mi ricordo dove, però mi ricordo quella partita e credo Zverev avesse
0: Parigi indoor o forse il torneo prima,
1: forse aveva vinto il secondo set Zverev.
0: Sì, o comunque era stato 7-5, 6-7, 7-5 con
1: tirata, sì, bene, però dopo
0: quando perdi 9 volte di fila da un avversario tendenzialmente più forte, e se poi l'ultima di queste racconta 57 minuti e completiamo la statistica nel dire che appunto tra semi e finale con 2 dei 4 migliori giocatori in questo momento nel circuito, che sono Zverev e Fils, non ha fatto 2 ore e mezza. Uno si aspetta che la finale duri 2 ore e mezza almeno, fa l'equilibrata, fai 1 ora per 7, puoi arrivare alle 3 ore e 2 ore qualcosa se sono solo 2 set equilibrate. Ecco, Sinner semifinale 2 ore e mezza, e penso che una sua sessione di allenamento duri intorno alle 2 ore e 10, 2 ore e un quarto.
1: Sì, senza dubbio. No, io ripeto, cioè da appassionato, da grande appassionato, cioè ti dico la verità, cioè quasi non mi viene più da accendere la televisione, perché cioè penso tanto, la guardo, ma non c'è mai neanche un lontano spiraglio, proprio è un dominio. Poi gliela starò gufando tutto quello che vuoi, adesso mi prenderò una valanga di nomi di sicuro, ma ragazzi, cioè, stiamo veramente parlando di un giocatore che è completamente di un altro pianeta in questo momento, cioè
2: ricordiamo che tu, chi vuole partecipare alla conversazione 366 402 4022, se avete visto la partita, se volete raccontare un pochino di episodi, se condividete il pensiero di questa egemonia, diciamo tra virgolette, che sta portando avanti Yannick Sinner, vi sta un pochino facendo passare la voglia come Berger di accendere la TV, non lo so, a me no personalmente, però sicuramente veniamo da 10-15 anni in cui siamo abituati a ben altro, quindi un po' di rammarico, ma perché? Mi viene da dire, perché sappiamo che Yannick può darci spettacolo, quindi vederlo tritare gli avversari così ti fa perdere un po' quella che è il pathos della leggenda, dei match leggendari vinti.
1: Sì, sì, no, ecco. Ma io non è che quello sono, sì, non è che non godo a vedersi Sinner vincere, ci mancherebbe da italiano, ci mancherebbe altro, ma è proprio, ripeto, da appassionato, da persona che vuole vedere una bella partita di tennis, è una bella partita di tennis di Sinner, cioè solo da una parte, perché non è una bella partita da vedere, capito? Quello voglio dire.
0: Quello sicuramente, diciamo che da un punto di vista di narrazione sportiva,
1: cioè se pago un biglietto e vedo una finale del genere,
0: Sinceramente, mi
1: vanno i cosiddetti per terra che strisciano, cioè.
2: Anche perché i prezzi anche a Roma questa sì, finale partono da 450 euro circa,
1: ma al di là del prezzo, per l'esperienza che voglio vivere, cioè vedere una finale così, mi aspetto un 57 minuti di Sinner contro il numero 3 del mondo, che come diceva Edo, senza il numero 2 è il numero 2 in questo momento, perché non sta giocando Alcaraz. Cioè, mi vedo una partita del genere, veramente dico madonna, ma che
2: sì, ci sta posso condividere.
0: No, dicevo che infatti da un punto di vista di narrazione sportiva era il mio sogno delle due, era vedere Sinner trionfare.

0: a Parigi ribattendo Alcaraz per 3-2 in finale, cioè quello lì era l'anno scorso tu con quella roba, quest'anno io con quest'altra. E se dovesse essere un 3-0 su Zverev, forse su Djokovic, con un set lottato su 3 e tempo totale di gioco 2-10 in finale slam, chi ha avuto l'enorme fortuna di essere sorteggiato per poter prendere i biglietti e spendere tanti soldini per andare a vedere una finale slam a Parigi e porti ragazza e prenoti la vacanza, due giorni di hotel e poi vedi un'ora e mezza di partita in finale slam senza lotta, sì, dal punto di vista puramente tennistico non è l'emozione a cui siamo abituati, quello poco ma sicuro.
1: Però almeno hai speso poco, dai.
0: Problema relativo,
2: almeno hai speso poco, dice.
0: Secondo me ci avevo guardato per i biglietti del Roland Garros, perché teoricamente ero facevo parte, diciamo, di quella polemica per cui era arrivata la mail che si era stati sorteggiati, no? E quindi grande hype, oddio, sono tra i fortunati che possono accedere a comprare i biglietti e io avrei guardato i biglietti, intendiamoci, di quarti e semifinale, magari non finale ma quarti e semi, sì. E poi una volta entrati nel portale del Roland Garros, eri in queue, in fila dopo altri 70.000 utenti, sono arrivato che erano rimasti qualche biglietto dei primi turni nei campi secondari e non te li faceva neanche prendere perché non riusciva a gestire il traffico.
2: Alla modica cifra di, per curiosità, visto che non ho guardato.
0: Sai che, comunque, appunto, quello che voglio dire è che nel caso non era più di Roma.
2: Cioè, non era più di Roma?
0: No, non tanto di più, cioè...
3: Ma a pari turno? Stiamo parlando a pari turno?
0: Sì, non vorrei dire bagianate, ma secondo me Roma rischia di essere. È sicuramente più caro di Monte Carlo.
3: Pazzesco, dai, non avrei mai detto.
0: Sì. È molto, molto costoso adesso.
3: Mamma mia.
0: Effettivamente molto costoso.
2: Il tennis sta prendendo, soprattutto da noi in Italia, poi adesso sta prendendo quella direzione. Diciamo che purtroppo. Cioè, bisogna poi dopo
3: finché fanno il pienone,
2: se fai il pienone hai ragione tu, siamo sempre lì, però è chiaro che è un po' un rammarico perché ovviamente non è sempre alla portata di tutti, ecco. Ci scrive Steve, dice: Sinner ora è una spanna soprattutto perché si allena molto bene, comunque Zverev a Madrid non è mai entrato in partita, non tanto però per il Sinner ma non c'era di testa, vedi che con le nuove leve Sinner fa un po' fatica.
3: Ma quali, Steve?
2: Non so quale, cioè tutti forse si riferisce al secondo set con Ojodar che è andato al tie break, però Fils l'ha demolito, Zverev demolito, che non lo considera una nuova leva, ma Fils
3: Fils può posso essere anche considerarlo una leva,
2: sì, con Ojodar c'è stato quel 7-6, ma
3: sì, ma non...
2: Adesso chiunque. Ciao, come vedete, Cobolli Paolini. Ciao Fra, un saluto. Cobolli Paolini, vi lascio commentare a voi, perché Flavio l'ho visto molto bene, però è andato sorridente, torna a Roma, quindi lo vedo molto bene. Paolini malino da un po', adesso dovrà difendere l'impresa dell'anno scorso, questa settimana, ma non voglio metterli in pressione, tostissima. Lascio commentare a voi, dai, diciamo due parole su Cobolli, allora, e su
3: io...
2: Paolini. Berga, poi Edo.
3: Sì, guardo al volo un attimo il tabellone perché non mi ricordo da che parte è Cobolli, quindi ti dico al volo come lo... Allora, intanto parto dal presupposto che l'ho visto giocare molto bene anche io, assolutamente, a Madrid. Mi aspettavo che lottasse un pochettino di più con Zverev, ed è anche stato il motivo per il quale poi mi aspettavo che Zverev potesse, diciamo,
2: impensierire qualcosa,
3: esatto,
2: di più,
3: maggiormente. E in questo momento non trovo Cobolli nel tabellone, ma tu, Edo, lo sai con chi gioca?
0: No, è troppo, il tabellone a 96,
3: è impossibile,
0: non mi ricordo in che quarto è. Vabbè. Però ci sto guardando anch'io. Cobolli no, allora Cobolli è nel secondo quarto di finale. Nel secondo quarto di finale, le cui teste di serie sono Fonseca, Echeverri, Vacheron, Cobolli.
3: Lui sfida o Bergs o Atman alla prima.
0: Sì.
3: E poi Norri o Tirante, Cadenasso. Ci auguriamo Cadenasso a questo punto, anche su dei seri dubbi, al secondo eventuale match.
2: Quindi diciamo che fino ai sedicesimi
3: Sì, dovremmo starci.
2: Dovremmo starci dentro. Ah, tranquillamente.
3: Lo vedo molto bene. Lo vedo molto.
0: Il primo turno, secondo me,
2: con Atman.
0: Il turno del secondo.
3: Ma anche,
2: sì, può darsi.
0: Ma anche con Berg.
3: Sì, sì, non è scontato.
0: Il della finale di della Coppa dei Denti.
3: Il remake
0: 21 a 19.
2: Sì, sì. Ma è vero, mi ero quasi dimenticato di quel tie break folle.
3: Comunque, al di là di tutto, io Cobolli lo vedo bene, lo vedo. Sicuramente sarà particolarmente caricato dal pubblico perché è iper beniamino di casa Cobolli. E Paolini, secondo me, la vedo molto male. Io mi spiace dirlo, ma secondo me è. Penso abbia l'1% di poter rifare l'impresa dell'anno scorso. L'1 forse anche tanto, sono sincero, perché ultimamente l'ho vista veramente male. Non so quali siano i problemi, se magari un calo un po' motivazionale o non vi so dire che cosa. Ovviamente mantenere quel livello lì è una cosa difficilissima.
2: È arrivata 6 al mondo, poi
3: sì,
2: aveva
3: sì,
2: fatto
3: poi
2: il lavoro della Madonna.
3: Ha fatto cioè un'annata comunque clamorosa, anzi più di un'annata, devo dire, quindi tanto di cappello, ma è un po' di tempo che la vedo un po' giù, neanche tanto demotivata, ma boh, non lo so, la vedo male, sinceramente la vedo male. Io credo che al massimo farà ottavi di finale quest'anno.
2: Edo.
0: Ma sì, è tosta perché già al suo secondo turno, al terzo turno totale, può beccare Mertens, che non è esattamente una giocatrice che ti lascia il risultato, e poi dopo probabilmente becca Andreeva, che è più forte, adesso anche in forma perché ha perso una finale che poteva tranquillamente vincere a Madrid e con Kostiuk, quindi è tosta, cioè potrebbe tranquillamente uscire in magari non al prima contro Jean-Jean, ti aspetti che vinca, però poi già al secondo o al terzo turno rischia. E, con una lettura più generale, sì, si sta prolungando un pochettino, vogliamo chiamarla crisi, magari semplicemente sta tornando in una sua dimensione meno assurda dei risultati, assurda in senso positivo, dei risultati che ha cardonato negli ultimi 2 anni, cioè Paolini comunque è una giocatrice tecnicamente e di testa più intelligente, secondo me, di quasi tutte. Poi per caratteristiche, anche quando ha fatto le 2 finali consecutive, anche quando ha vinto Roma l'anno scorso, non è una giocatrice che vince 6-1-6-1, che vive di servizio dritto, che no, anche nella giornata in cui non c'è, cioè è una giocatrice che va in lotta e vince perché è più brava di quelle altre. Se sta un 10% in meno, non una, ma 15 partite che l'anno scorso vinceva, quest'anno te le perde. E 15 partite nell'arco di un anno significa fare ottavi anziché semi, quarti anziché finale,
2: certo.
0: Vittoria.
2: Assolutamente.
0: Ha fatto tutta la differenza del mondo. Quindi la cosa che ci si può augurare è che ritrovi quello stato di, ribadisco, grazia, di forma fisica e mentale, per cui lei si senta che quando arriva il 5 pari, 30 pari, dice: a questo punto lo faccio io.
2: Assolutamente, ce lo auguriamo, visto che chissà, magari il feeling della vittoria di Roma la fa tornare un po' su quella crosta dell'onda. Noi dobbiamo prendere il nostro primo mini break, dopo torniamo con le considerazioni di Cobolli e di tutti gli italiani a questo punto, perché tanto siamo a Roma, di quello parleremo. Quindi restate con noi, Game Set and Spritz,
3: a tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ma stellari colori, produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
6: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
7: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
7: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
7: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
7: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
11: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
13: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
12: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
13: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
12: Registrati su appenninoallavoro.it.
13: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
12: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
2: Eccoci di nuovo in diretta qui negli studi di Nettuno Bologna 1, Game Set and Spritz, settimanali di tennis e padel. Tutta la gang al completo per questa mega settimana di Roma. Eravamo rimasti con le considerazioni di Edo Frati su Cobolli.
0: Ecco, Cobolli invece mi accodo un po' a quello che diceva Berga, senza diventare ripetitivi. Cioè, ecco, Cobolli anche lui è uno che vive di lotta, di performance, però la settimana in cui sta bene si vede. Io mi aspetto tanto, voglio aspettarmi tanto da lui per questo Roma. Uno, perché comunque nel suo quarto la prima testa di serie più alta di lui che dovrebbe incontrare è Medvedev, che è vero che Roma l'ha vinto, ma è un autentico miracolo. Quindi, insomma, è un giocatore che poi si può battere su terra. Per Cobolli, che di imbattibili in realtà ne ha pochi. Cioè, una partita in cui do zero chance a Cobolli, ci metto Sinner, Alcaraz e poi Zverev l'ha battuto.
2: Quindi
0: un romano di Roma che gioca a Roma da numero 10 del mondo in uno dei momenti migliori, forse il migliore anzi, della sua carriera, è giusto aspettarsi qualcosa.
2: Potrebbe avere nel suo cammino, domanda, perché poi guardavo qui i messaggi, Steve diceva Hodar e il brasiliano, quindi si riferiva a quelli. Potrebbe avere sul suo cammino uno tra Fonseca e Hodar, che non ho il tabellone sotto.
0: Aspetta che ci riguardo, ce l'avevo appena aperto. Il nostro Cobolli,
16: no, ma secondo me faceva riferimento alle nuove leve.
2: Comincia... Sì, sì, sì, no, ah, ma okay. È una domanda proprio, ah, okay. Te la faccio io. Volevo okay. sapere, era curiosità se Cobolli avesse sul camino un eventuale scontro con uno di questi okay, due okay. qua.
0: Ah, in semi, Fonseca in semi.
2: Fonseca in semi, che però ci deve arrivare perché Fonseca.
0: Ah, no, lo... in, sì.
2: La,
0: sì, sì,
2: l'aspettativa sì. che dicevi tu all'inizio, no? Che cresca, io immagino che crescano da qui a fine anno, ma lo vedo ancora molto lontano da potersela giocare, ma questo l'abbiamo detto e ridetto e ripetuto, poi dopo questa è una mia sensazione, magari...
0: Sai, Levi, in realtà secondo me più che non si tratta tanto di vincere la partita contro Sinner, contro sì, sia Odar che Fonseca, nelle loro partite contro Sinner sono due degli avversari che pur perdendo hanno messo più in difficoltà Sinner negli ultimi due mesi, quello va riconosciuto, quindi il gioco ce l'hanno. L'importante è che battano più, sempre più costantemente giocatori di pari classifica o leggermente superiori per arrivare ad essere non 32-31 nei tabelloni, che quindi vuol dire che al terzo turno rischi di beccare la 1 o la 2, ma riuscire ad entrare, ne so, nei primi 20, essere teste di serie pesanti e quindi costantemente poi ai tornei teoricamente primi turni ripassi, e allora ti ritrovi sempre di più con una classifica per cui i Sinner, gli Alcaraz, ma anche gli Zverev, gli Djokovic li incontri ai quarti, in semi, in finale, ecco, allora lì cominciano ad essere le alternative vere, se no finché sono belle partite ma in terzo turno rimangono quello.
2: Assolutamente, ricordiamo tutti 366-402-4022. Ciao ragazzi, ufficiale che la Rai non trasmetterà gli internazionali con un italiano favorito primo al mondo, ma perché? Ce lo chiediamo anche noi, ne abbiamo parlato settimana scorsa quando uscì la notizia, però li trasmetterà non so in quante partite, perché avendo Sky non mi interessa neanche più di tanto. So che TV8 trasmetterà
16: esatto,
2: qualcosa, non so che
16: diritti,
2: cosa.
16: TV8 comunque, cioè non la vediamo sulla Rai. Però diciamoci la verità.
2: Che però sono d'accordo, nel senso che la Rai per me dovrebbe sì, in questo momento,
16: essendo
2: anche
16: la televisione italiana per antonomasia, sicuramente,
2: no, visto che
16: però,
2: la paghiamo tutti quanti,
16: esatto, volevo arrivare lì. Però cioè, alla fine della fiera, se non c'è la Rai, devo mettere sull'8 con il telecomando piuttosto che sull'1. Insomma,
2: sì, cambia poi
16: che,
2: poco.
16: L'importante è che siano
2: il commento dovrebbe essere lo stesso
16: chiaro,
2: di Sky. Se non vado errato, di solito quando fanno così il commento è lo stesso di Sky, il commento tecnico. Però sì, condividiamo.
16: È chiaro che sull'8 probabilmente vedrai una partita.
2: Non so il programma. Su Sky io vedo tutte.
16: Sì.
2: Le vedo tutte quante, ovviamente. Tralasciando, prima che arrivino le altre domande, dopo vi leggo altri messaggi. Al 366-402-4022 ve la faccio io una domanda, visto che stasera, iniziando un po' ad analizzare un po' quelli che magari sono italiani un pochino più indietro o meno conosciuti nell'ambito non tennistico, nell'ambito del tifoso che approccia magari il mondo circuito tennis in questi ultimi tempi, stasera è una partita a me super interessante. Parlavamo con Berga di Cina con Blocks, ma Berga con Cina non ha troppo feeling, non gli piace molto come giocatore, invece a me piace.
16: Io penso, e mi dispiace dirlo anche in...
2: Dai, iniziamo con qualche bomba, ragazzi, che sennò
16: per me è sopravvalutato, cioè, punto. Per me è sopravvalutato e sta subendo molto le aspettative enormi che la gente si era fatta quando ha battuto il record di gioventù in un match ATP, mi sembra.
2: Sì, l'anno scorso, ecco. Ne parlavamo in un Game Set and Spritz di maggio, mi pare.
16: Si è creata una suspense per lui,
2: un 2007, ricordiamo tutti un 2007 questo ragazzo.
16: Sì, ma è oltre 200 del mondo, dai. Non...
2: 250 al mondo, chiaro, non ha fatto il percorso di Hodar, però io sono molto interessato.
16: Assolutamente sopravvalutato e per me domani prende anche una sonora
2: stasera.
16: Stasera prende, scusami, una sonora paga da Blocks, che Blocks, invece sì, è un gran Zugador. Ecco, questo è un gran giocatore per me.
2: Io l'ho visto ancora poco, Blocks. Edo, te cosa mi dici di questo belga?
0: che è un altro che rischia di diventare molto forte, perché è molto solido, perché è serio, perché gioca già in maniera eccelsa, l'abbiamo visto a Madrid, non è diciamo la settimana di grazia di un giocatore che poi si assesta tranquillamente tra i 60 e i 100 del mondo. È
16: vincitore
0: un po' meno,
16: del Next Gen, tra l'altro.
0: Sì, è a livello di hype, di considerazione, grandino sotto in questo momento a Fonseca e Odar, ma di poco. Anzi, prima c'era Fonseca, poi il vuoto, poi tutti gli altri. Adesso è Fonseca, il mondo ha scoperto Odar e ha ragion veduta. Ma Blox è quell'altro che del Next Gen è tra i primissimi nomi. Nonostante sia un anno, mi sembra più grande, perché dovrebbe essere dell'anno di Tien.
2: Dovrebbe essere un classe 2005, se non vado errato.
0: Esatto, però
2: sì, 2005. Sì,
0: stasera Cina rischia, non dico la stesa, però rischia di far vedere, ecco, al di là dei due anni di differenza, anche quanto c'è differenza a livello di maturazione tennistica. Io Cina l'ho visto giocare tante volte, capace di picchi quando entra per bene su quello con cui sta lavorando, col padre, il gioco ce l'ha, secondo me. Poi da lì ad averlo in maniera consistente per entrare nelle prime 100, adesso a 19 anni deve accadere da qui a un anno, non perché, o meglio debba, uso debba perché il circuito vuole che se a 20 anni non sei ai primi 100 non sei più nessuno.
16: Purtroppo è una verità,
0: abbastanza, vero. Abbastanza
2: adesso,
0: è una
2: adesso, verità. Adesso sono molto esigenti, però sappiamo che il tennis comunque sa regalare delle storie anche dopo, quella che poi non è stato un exploit, perché Vacherò ha confermato negli ultimi tempi un tennis di altro livello rispetto a quello che, di cui ci aveva abituato. Faccio un altro off topic parlando di un altro italiano, che è Arnaldi, perché Matteo Arnaldi ha vinto il Challenger di Cagliari
16: in ripresa
2: questo weekend, battendo per 6-4 6-4, non il primo della lista, quindi cioè Urkacz, non l'ultimo della lista, quindi Urkacz.
16: Oggi ha perso di nuovo,
2: Oggi ha perso di nuovo, però era in ripresa. Comunque sì, è un giocatore
16: diciamo
2: sempre ostico.
16: Diciamo
2: io l'anno scorso
16: la terra poi non è il suo habitat.
2: Non è il suo habitat, però l'anno scorso io sono a Roma, l'ho visto giocare il quarto di finale, che ero lì contro Tommy Paul. E non sarà il suo habitat, ma ha perso, partita persa.
16: Sì.
2: Però un ottimo giocatore, ed era comunque ai quarti.
16: Sì, ma Urkacz è un giocatore che, a mio avviso,
2: infatti non mi aspettavo la sconfitta di oggi
16: per le sue dimensioni, letteralmente, perché è gigante. Cioè, non so se dal vivo ti abbia dato questa impressione.
2: È più di 2 metri, secondo me.
16: È impressionante. E si muove abbastanza bene, molto meglio di tanti altri che hanno la sua statura, la sua imponenza, diciamo.
2: Serviva sui 2,22, dico solo questo.
16: Strepitoso. La mano non è per niente male, anche.
2: No, è educata.
16: È anche abbastanza solido, ma si muove anche abbastanza bene, che è la cosa che di solito manca a questi giocatori qua. Quindi a me è un giocatore che è sempre piaciuto. Mi è dispiaciuto molto che sia stato molto lontano dai campi, ha perso un sacco di classifica, perché ricordiamoci che è stato un top 10 Urkacz. E secondo me al top della forma può ancora valere la top 10. È chiaro che non è questo il periodo in cui potrà far bene. Secondo me quando si passerà su erba e se starà bene, perché anche oggi aveva dei problemi di vesciche alla mano, aveva una partita in pugno perché era sopra di set 0-30 e 5-4 contro Anfman, che era mezzo rotto anche Anfman, quindi una partita molto rocambolesca che non so se avete visto, ma
2: no.
16: Molto rocambolesca, e poi Anfman l'ha rigirata con dei miracoli allucinanti, cioè dei punti da zoppicando praticamente, ha fatto una roba da cinema. Però Urkacz è assolutamente un signor giocatore, secondo me, che non può, diciamo, dimostrare il suo massimo sicuramente sulla terra. Però sono veramente contento di Arnaldi, perché era tanto tempo che lo aspettavo che tornasse, perché
2: ricordiamo il risultato 2-1 contro, esatto, Munar, quindi un altro terraiolo pieno, quindi c'è una bellissima prestazione, una bellissima conferma da parte sua.
16: Io spero che possa fare un gran torneo, non so chi abbia il prossimo turno perché non ci ho guardato.
2: Dopo, adesso ve lo dico.
16: E spero che abbia almeno un paio di turni fattibili.
2: Ah, prende De Minauro, l'ho visto prima.
16: Che apposta.
2: No, beh, secondo me invece potrebbe sorprenderci. Te cosa dici, Edo? Io me l'aspetto la sorpresa di Arnaldi con De Minauro, perché lo vedo molto molto in difficoltà sulla terra ultimamente. più degli altri anni. Più degli altri anni.
16: Non lo so. Non lo so,
0: sì,
16: Rick.
0: Più degli altri anni, sì, però.
2: È comunque testa di serie numero 6.
0: Uno ha imparato a non fidarmi troppo, purtroppo, di Arnaldi, perché è troppo, troppo, troppo discontinuo. Cioè, quando pensi che abbia messo a posto qualcosa, poi fa delle prestazioni che dicono dell'altro. No, poi stavo pensando a Durkac, che è considerato uno dei giocatori in assoluto più buoni del circuito, più buoni, più simpatici, perché è un ragazzo d'oro, non lo conosco io, lo dicono sostanzialmente tutti all'interno della TP del circuito, però storia vuole che mi abbia procurato alcuni dispiaceri più grossi in assoluti della carriera, perché
2: quanti soldi hai perso?
0: No, assolutamente non ci ho giocato un euro. Né contro Urkac, però se ricordate quello che batté Sinner nella prima finale mille di Sinner, e torniamo
16: Miami
0: 22-23
2: Miami 23
0: E lì era veramente presto, e sì, poi nessuno penso immaginasse cosa sarebbe diventato Sinner, quindi quella lì l'accusai molto, perché la considerai un'occasione grossa di un italiano che vincesse un mille, che non eravamo così abituati, se ve lo ricordate.
16: E non era scontato per niente.
0: A Fognini 2019, e poi quasi basta, da quando mi ricordo io. Ed è anche l'ultima partita in singolo del re del tennis, Roger Federer, con spianata a Wimbledon in ottavi per 3-7-0, con tanto di cappotto con Roger, che non si teneva sostanzialmente in piedi, o meglio, non lo dava a vedere perché è un signore, ma c'aveva un ginocchio che era frantumato. Se no, 6-0 da Urkac sul centrale di Wimbledon, non lo prendeva mai, però lo prese e fece malissimo.
2: Al cuore, quindi, non al portafoglio.
0: Sì, al cuore, tutto cuore.
2: Tutto cuore, tutto cuore. Altri italiani.
16: Io poi in pubblicità Edo ci dice la verità, tranquillo.
2: Sì, dopo glielo chiediamo, magari vi diamo qualche insight. Prima di andare, no, Berrettini lo voglio tenere per dopo.
16: Gioca domani Berrettini.
2: Questi giocano tutti, okay, domani, quelli di cui parleremo nell'ultima parte. Visto che abbiamo 2 minuti prima del nostro mini break, vi chiedo al volo invece di Maestrelli, perché ha una partita con Roberto Bautista Agu, che gioca per l'ultima volta a Roma, perché ha annunciato il ritiro.
16: Sì. Quindi io ci credo in questa qua.
2: Ci credi?
16: Sì, io ci credo. Per me Maestrelli può fare lo sgambetto. Sgambetto, poi secondo me le quote quante saranno? 1,60, 1,70 Gut.
2: 1,50 Gut, 2,55 Maestrelli, questa, di media.
16: Potrei giocarlo.
2: Potrebbe tirarlo fuori.
0: Questa è la classica partita semifinale di un challenger 80/100 tra Modena e Parma.
16: Sì.
0: ne ho viste.
16: Hai reso l'idea
0: del genere, cioè italiano forte, ma non da top 20, contro giocatore stato fortissimo in fase calante, che quindi fa il suo tour di addio con tanto di challenger, magari in giro per l'Italia. Se ne vedono parecchi di queste partite, appunto, la TP di Parma, quello del Challenger di Modena, quest'anno c'è anche Acerbia, inizia tra poco una TP 50, classica partita così. Questo per dire che in realtà sì, Maestrelli qualche chance ce l'ha,
2: c'ha più di qualche chance, perché poi si è annunciato il ritiro a 38 anni, vuol dire che fisicamente starà accusando qualcosa.
16: Per quanto che lui sia sempre stato un atleta
2: esemplare,
16: perché è un telaio.
2: Anche uno che di partite ne ha sempre giocate tante, tutte le settimane era in giro per il mondo.
16: E poi tante che duravano.
2: Ne ha fatto di tennis.
16: È uno che non ha un dritto, un rovescio che spaccano la palla, quindi ha dovuto sempre scambiare in tutte le partite.
2: Assolutamente.
16: Un gran corridore anche.
2: Va bene, noi ci prendiamo l'ultimo mini break. Rimanete con noi, Game Set and Spritz.
16: A tra poco.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
17: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a 2 passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
18: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
20: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
19: E cosa fanno? Magie?
20: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
19: Funziona! Incredibile!
20: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
19: Per info, emilianamacchineufficio.com.
21: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
25: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
24: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
25: Wow, è proprio quello che mi serve!
24: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
26: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
24: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
26: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
24: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Su Nettuno Bologna 1, Game, Set and Spritz.
2: Eccoci di nuovo in diretta, Game Set and Spritz, l'ultima parte del nostro settimanale di tennis e padel. Padel questa settimana nulla, tutti in riposo, quindi siamo concentrati su Roma. Ricordiamo, anzi chiediamo, chi dei nostri ascoltatori riuscirà ad andare a Roma e magari ci manderà qualche foto al 366 402 40 22. Quindi gli italiani croccanti è rimasto sostanzialmente uno, ma ce ne sono molti altri, uno o due. E partiamo da quello che mi interessa di più a me personalmente, ma per una questione di non so, gli voglio bene, e che è romano, ovviamente, Matteo Berrettini. Quindi che cosa vi aspettate da questo torneo, da lui? Ricordiamo, primo turno con Popperin domani mattina ore 11, per chi non avesse nulla da fare.
16: Allora, sicuramente non ha pescato bene come primo turno, perché Popperin è capace di grandi cose in maniera molto altalenante anche lui. ma non è assolutamente un buon primo turno. Io mi aspetto da Matteo che dia delle risposte, ovviamente sul campo, cioè che ci faccia vedere che ha ancora quella fame che tutti speriamo che abbia, che ha ancora quella voglia di esultare, che ha ancora quella capacità.
2: Vi faccio un piccolo appunto prima di che così magari lo includete nel ragionamento. Ha beccato malissimo perché nel primo turno c'ha Mensik, cioè nel primo turno se dovesse andare contro a Mensik che ha un bye, ma dopo eventualmente se va avanti becca un ragazzo che si chiama Yannick Sinner, quindi non possiamo aspettarci più di due turni da Matteo oggettivamente, però magari in questi due turni non ci sarà soddisfazione,
16: almeno quello mi aspetto, ecco, che io mi aspetto quantomeno che vinca con Popirin e che lotti con Mensik. Non dico che vinca perché Mensik è un avversario molto ostico, ma potrebbe vincere, attenzione, potrebbe vincere, però
2: trasportato dal pubblico,
16: esatto,
2: di Roma.
16: E comunque lui su terra Berrettini devo dire che si è sempre comportato molto bene e non lo so, non, io devo essere molto sincero, me lo auguro ma non ci spero un granché che faccia un bel torneo, però spero mi smentisca.
0: Edo? Ma sì, guarda, sorteggio, diciamo che chiunque capiti nel quarto, nella metà di tabellone di Sinner può dire di aver avuto sorteggio sfortunato, al di là di chi becca prima. È anche difficile immaginare invece un sorteggio fortunato, perché fino all'anno scorso che Berrettini era 30 se beccavi uno fortissimo al secondo o terzo turno o il più scomodo delle non teste di serie, cioè mannaggia, deve tornare su in classifica e becca per forza questo. Quando sei fuori dai 100 tendenzialmente becchi solo gente forte, è lo stesso discorso che facevo prima, ma con diciamo diametralmente opposto alle storie di Fonseca, Odare eccetera, che stanno salendo adesso la classifica, quindi finché non sono top 20 becchi comunque della gente forte nei primi turni. Berrettini che lo è stato e adesso ne è uscito e è uscito un bel po' perché fuori dai 100, se vuoi cercare di finire la china, qualche scalpo di prestigio nei primi turni devi farlo. Poi quello che puoi sperare è di beccare come testa di serie, di beccare la 7 Medvedev e gli dai 6-0 sulla terra, perché quel giorno decide che non si ricorda più come si scivola sulla terra. Però tendenzialmente appunto è quella partita lì, l'ha già beccata e ha dato 6-0 a Medvedev, perché non è che Berrettini si sia scordato come si gioca bene a tennis. Però sì, cioè di beccare adesso non solo la partita fortunata, ma almeno la settimana, non dico i 12 giorni che servono per arrivare in fondo a Roma o a un Master 1000, per almeno i 4-5 giorni buoni da vincere, tre partite da fare di nuovo quarti, ottavi, qualcosa di importante in un 1000 o in uno Slam, per appunto prendere quella manciata di punti per dire ehi là, sono di nuovo 50, che fa già un po' la differenza, e poi magari inanellare un paio di risultati. Fino ad allora sarà tutto un aia che sorteggio.
2: No, beh, certo, però cioè, sicuramente condivido le tue parole al 100%, Edo. C'è anche da dire che però Mensik allo stesso tempo, 26, che sta salendo, se becca Sinner ai 32esimi, ha voglia a fare degli scalpi. Purtroppo,
0: sì.
2: Cioè, sei in quel quarto, in quei quattro lì che peschi dopo, cioè, il tuo torneo sostanzialmente è quasi finito. Quindi cioè, non possiamo neanche, nel caso uscisse ai 32esimi con Mensik, di fatto non è che possiamo dare una valutazione brutta a Berrettini, a meno che non prenda proprio un 6-0, 6-1, 6-1, 6-2, ma anche solo che va a casa, si porta a casa un tie break, magari poi perde 6-4, 6-3. Non so quanto possiamo essere scontenti del torneo di Matteo. Sì, l'abbiamo visto poco, ma cioè, poi il tabellone è tabellone, lo conosciamo bene come funziona.
0: Ah, sì, sì.
2: E un altro italiano, perché se Berrettini è numero 100, più avanti di lui, quindi al numero 80, c'è il buon Mattia Bellucci, che anche lui, mi viene da dire, non ha pescato bene, perché c'è un match con Burracciaga e Berga scuote la testa in maniera pronunciata, quindi posso immaginare che cosa pensi di questo match, Berga?
16: No, non penso che sia, cioè, penso che possa vincere tranquillamente con Burracciaga. penso che Bellucci si sia molto perso. Cioè, io ricordo ancora quando dichiarò che potesse battere Sinner e diventare numero uno nel mondo.
2: A tennis?
16: Sì, sì.
2: Ah, okay.
16: No, non so se ve lo ricordate tutti. Cioè.
2: No, non lo so, perché loro, sai che questa settimana sono andati premiati a Roma, parlavano di console, di PlayStation, di robe. Ah, ok, c'era ping pong, c'era di mezzo.
16: Me la ricordo bene questa dichiarazione e rimasi piacevolmente colpito, perché uno che si espone in quella maniera vuol dire che ci crede parecchio e che pensa di avere delle doti enormi, che sicuramente ha, attenzione, sicuramente
2: è un numero 80 al mondo, con certo. Tutto rispetto,
16: no,
2: noi scherziamo.
16: Anche,
2: eh?
16: È stato anche di più, sicuramente, e comunque è un giocatore estremamente talentuoso. Ma secondo me si è veramente perso e no, non sarà una buona annata per Bellucci.
2: Proprio in generale, dici?
16: Sì, per me veramente
2: fuori dalla top 100 a
16: no,
2: fine
16: magari
2: anno.
16: Magari top 100 no, però non lo vedo per niente bene negli ultimi mesi, per niente.
2: Edo?
0: Mi accodo, devo dire che quel picco comunque ha fatto finali indoor in 500 eccetera, sembra abbastanza lontano dalle sue uscite recenti.
2: Sì. Non l'ho seguito, però ho purtroppo visto i risultati come voi. Passiamo oltre allora. Sonego, ecco chi ci manca, numero 66 al mondo.
16: Se vuoi scuoto la testa ancora più di prima.
2: E scuoti la testa ancora più di prima, perché anche lui non ha beccato un bel primo turno, perché incontra il buon Buse Ignacio, ecco. Classe 2004, un ragazzo che ho visto giocare invece
16: gioca
2: una
16: bene,
2: volta,
16: gioca
2: molto bene questo ragazzo
16: bene,
2: qui. Edo, te bene. Hai avuto modo di guardare qualcosa? A me piace molto.
0: Sì. È abbastanza scomodo.
2: Quindi a pari classifica, comunque speriamo negli scalpi e nel trasporto di Roma, ma i nostri italiani non hanno beccato un tabellone stupendo. No. Ultimo italiano da analizzare, di cui parlare, è un italiano che io non ho mai visto giocare, perché è il numero 196, quindi il più alto della lista di cui abbiamo parlato adesso, che è Gianluca Cadenasso, che gioca contro Tirante, che Tiago Agustin, che anche lui non è un bel primo turno, ma vabbè, quello ci sta.
16: 150
2: al mondo, sì, 190 adesso al mondo, ci sta che becchi così, quindi nulla da dire. Io non lo conosco personalmente, magari Edo è l'unico che può dirci qualcosa di questo ragazzo, ma penso che la sua storia finisca domani.
0: Lui ha fatto un gran torneo a Cagliari, perché ha perso solo in semi proprio da Arnaldi al terzo, semifinale strana, perché è stato 1-6, 6-1, 6-0, quindi cioè ha dominato il primo, salvo poi fare un game nei successivi 13 giochi. Però poi nel suo cammino ha battuto lo stesso Bellucci, a proposito di, quindi cioè ha battuto uno che è stato top 30 o vicino alla top 30, ha battuto De Jong, che è un giocatore ed è un giocatore anche lui tecnicamente molto forte, ha 21 anni nel 2004, quindi non è uno che si è già attestato e dice vale più o meno quello, ma anche lui sta salendo, semplicemente ritornando al discorso di prima, non è uno che si è ritrovato top 50 a 18 anni da compiere, però ne ha 21, non 31, quindi ha tante cose da dimostrare, e questo Roma può essere, venendo con sensazioni buone da Cagliari, può essere il torneo dove si lancia. L'ha messo sulla Super Tennis Arena alle 2:30 di domani, il pubblico ci sarà, secondo me una possibilità ce l'ha.
16: Le premesse sono buone, dai, sì.
2: Una possibilità, sì. Addirittura, o di giocarsi la partita, Edo?
0: Sì, c'è una possibilità di giocarsela, ce l'ha, perché arriva con sensazioni buone, okay. Perché è a Roma, perché è molto bravo tecnicamente, paga fisicamente, perché parliamo di un ragazzo alto 1,75, cioè come me, cioè nel tennis di oggi è come essere Schwarzman 8 anni fa, che si è alzata ulteriormente la statura, quindi 1,75 oggi nel tennis è basso. Basso forte, sì. E quindi devi ogni partita deve essere una lotta, perché sai che devi giocarti tutti i game al tuo servizio e pure quelli del servizio avversario, cioè non parti da 3-4-0 per te lato servizio, dici sei bravo, lui mi strappa un break, te la giochi tutta.
2: Benissimo, bene bene, oh, guarda, mi metterò al punto perché voglio vedere giusto due scambi di questa partita, perché sono curioso, non avendo mai visto, e mi dici che se la può giocare, io siccome mi fido tantissimo di te sono curioso di andare a vedere. Vi chiedo al volo, visto che siamo in chiusura, i due match, senza andare troppo in là perché non si può fare, i due match, due tre match che fuori dal discorso italiano invece siete più interessati nei prossimi due giorni di gioco a Roma.
16: Allora, do un occhio veloce e ti dico, sicuramente Tsitsipas Maciak.
2: Uguale, idem, con speranza di...
16: No dai, sì, poveretto, appena adesso è un filo in ripresa, poveretto.
2: Spero che torni giù, nell'oblio.
16: Là, io domani sicuramente guarderò... no, forse no, perché siamo a ritirare del materiale domani, io e te, a quell'ora. Volevo vedere Popirin Berrettini, ma vediamo se ce la facciamo. E poi per venerdì invece sicuramente voglio vedere Umber Kopriva o Kopciva, come lo chiamano.
2: Kopciva.
16: Esatto. E Borges Hodar.
0: Sì, quello assolutamente sì, non lo stavo vedendo. È guardabile anche Baez con Bublik, Tien con Zumur.
2: Ecco, quella mi interessa. Tien con Zumur.
0: Bandezal, Schup, Riedernek, potete cambiare canale.
16: Io Zumur non l'ho mai capito nella mia vita, veramente non...
2: Forse Borges Hodar è la partita forse più bellina.
16: Sì. Più che altro voglio vedere Hodar se mantiene quel livello là che ha mantenuto a Madrid.
2: Io sono molto molto curioso, perché dovesse confermarsi adesso e significa arrivare a Parigi con una bella streak e rischiamo di trovarselo ai quarti semi, questo ragazzo si catapulta praticamente nella top 15-10 da qui a fine anno, perché ha solo che da guadagnare. Quindi nella race potremmo trovarcelo, banalmente potremmo trovarcelo alle ATP Finals, poi non so come se la cavi.
16: Hodar rischia di andare a giocare con Djokovic se tutto va come
2: anche
16: suppone.
2: Quello è un bel match, eh? Sarebbe bello, sarei molto curioso di vederlo, molto molto curioso. Va bene, direi che noi siamo in chiusura e basta. Quindi ragazzi, se andate a Roma fateci sapere. Noi non so se avremo l'occasione, penso che quest'anno non lo so. Edo, tu andrai a Roma?
0: Magari, no, un periodaccio purtroppo.
2: Non riesci?
0: No, mi sa di no.
2: Ok, peccato, peccato. Quindi niente, ci dovremo affidare ai nostri ascoltatori se ci manderanno qualche foto, qualche cosa, qualche feedback da Roma, perché purtroppo noi non ci saremo quest'anno. Va bene, siamo in chiusura, ci sentiamo sui canali TV settimana prossima. Buon tennis e padel a tutti quanti da Game Set and Spritz. Ciao ciao ciao,
16: ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti.
3: Su Nettuno Bologna 1, Game, Set and Spritz. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
7: A Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
10: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
9: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
10: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
27: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
28: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
29: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
30: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
28: perché se non deghi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
32: Nettuno Bologna 1.
35: Sono le 20 e 4 minuti.
36: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
37: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Gerlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine, ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. In alcune intercettazioni avrebbe ammesso un approccio rifiutato da Chiara. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
38: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi, il fratello di Chiara, uccisa 19 anni fa nella villetta di Gerlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il l'adolescente ottenne parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto, e in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
37: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra vicina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Diverse fonti stampa danno già per formalizzato un accordo di programma. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Cautela per ora da Teheran. Sentiamo Nicola Compagnone.
0: I segnali ci sono, la speranza pure, un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario però riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner, ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare da parte dell'Iran e il trasferimento all'estero dei 400 kg di uranio già arricchito. Ci sarebbe anche la rimozione delle sanzioni alla Repubblica Islamica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.
37: E l'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran mette le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta più 2,35%, segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno a $95 al barile, il Brent poco sopra i $102. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam intorno ai 44 euro al megawatt ora. Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3

0: che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
1: Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, bandiera e storico numero 10 dell'Inter. Oggi e domani la Camera Ardente a Brescia, venerdì i funerali nella chiesa Conversione di San Paolo, nella sua città. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, scrive l'Inter in un lungo messaggio di cordoglio. E chiudiamo con il calcio. Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: È stato calcio alla massima potenza o uno show a uso e consumo del pubblico, soprattutto televisivo? Conta di più deliziare gli spettatori con giocate sopraffine e gol da cineteca o dedicare la stessa attenzione a tutte le fasi del gioco, difesa compresa? Dopo una settimana di dibattito sul fantasmagorico 5-4 di Paris Saint-Germain Bayern Monaco, la sfida torna stasera in Baviera. Non stravolgeremo la nostra identità, sarà una gara diversa dall'andata ma altrettanto divertente, assicurano all'unisono i due tecnici, il padrone di casa Kompany e Luis Enrique sulla panchina dei francesi. Nel Bayern ballottaggio Laimer, Stanisic in difesa, in avanti inamovibile Kane, supportato da Musiala, Olise e Luis Diaz. Nel PSG assente Hakimi, Zaire Emery è il probabile sostituto, in attacco il tridente due Dembélé, Kvaratskhelia. Alle 21 il fischio d'inizio del portoghese Pinheiro, al VAR l'italiano Di Bello.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
4: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
5: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
4: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
11: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Ciao, come stai?
16: Vado a fare un tagliandino.
15: Ok, ma stai bene?
16: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
15: Ma Levante è una carrozzeria?
16: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
15: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
16: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Sbacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
5: Da Sbacciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
7: Ma dai, è immortale!
6: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
7: E dove sarebbe questa meraviglia?
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
7: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
8: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
13: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
12: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
13: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
12: Registrati su appenninoallavoro.it.
13: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
12: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
16: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
0: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
3: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
2: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
3: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
2: Registrati su appenninoallavoro.it.
3: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
2: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Dalle tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.com.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sport e grandi classici.
2: Sport e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
9: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al Vicolo.
11: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
12: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: You know, girl, it's crazy.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzanotte e un minuto.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
12: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
11: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
12: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
11: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
12: No, è al Vicolo.
13: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
14: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
15: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
9: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
10: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
9: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
10: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: È 1:03.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
8: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.